0: stende il collo.
1: Ma non respiri, cioè.
0: No, perché non gonfia all'interno.
2: Per usarlo devi andare a Piazza Venezia, sì, a Roma, ti metti sul balconcino, possibilmente con un uniforme.
1: Sì, con qualche mano alzata ogni tanto.
2: Quando il collo ha raggiunto, comincia a fare italiani!
3: Adesso, io l'avrei compilato, ma costa più di 5 euro. Sapete che io compro solo le robe,
1: certo,
3: da 0,90.
1: Sotto 4 euro.
2: Ma scusa, rubalo, rubalo in un negozio, vai e lo rubi.
3: E non c'è in Italia, se no lo ruberei.
1: Posso dire,
3: volevo
1: complimenti
3: andare in Cina.
1: Per il gancio.
2: Grazie,
3: sì,
2: grazie.
3: Volevo andare in Cina, perché abbiamo deciso su quello. Perché ne avevamo due e lo ruberei, lo comprerei se fosse 0,90.
2: Sì. Comunque la notizia è seria, eh. Secondo Commercio ogni anno i furti nei negozi in Italia, attenzione, fanno un giro d'affari, un giro di mancati affari di 10 miliardi e mezzo di euro.
3: Beh, per qualcuno è un affare, per il rivenditore che lo vende al negozio è un affare, il negozio lo perde.
2: Secondo me molta gente lo ruba per poi tenersi le cose, no?
3: Sono piccole cose. Sì, non è in giro, però intendo dire chi l'ha prodotto quella cosa lì, tranne la mela del contadino che se rubi,
2: certo.
3: L'hai rubata a chi l'ha prodotta direttamente, il produttore comunque l'ha venduta al negoziante.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma vogliamo fare la premessa che stiamo parlando di qualcosa di, insomma, non legale, che comunque...
2: Ma
1: non
2: proprio da te arriva questa cosa che appena...
1: che comunque non avalliamo, ecco,
3: allora,
1: non lo fate.
3: Tu che a Regina,
1: perché...
3: a Regina Coeli, com'è che dicono Regina Celi a Roma? A Regina Coeli.
1: Sì, vabbè, Coeli fa tanto ridere. Credo che l'abbia detto, tra l'altro, un influencer parlando di Regina Celi, pensando che si gira questo...
3: Guarda che
1: questo reel famoso
3: Coeli, è una roba Coeli che arriva da tanti,
1: ma ultimamente
2: lo diceva sempre anche Paolo Coelho.
3: Coelho, certo.
1: Ultimamente ha fatto questa gaffa di influenza.
2: Comunque non è che gli ascoltatori hanno memoria corta, perché qua si ricordano tutto.
1: Figurati.
2: Tu eri appena giunta in questo programma quando
3: facevi acqua da tutte le parti.
2: Confessasti che eri una ladra seriale di acque minerali.
1: Ma sono un po' una Robin Hood che non ce l'ha fatta.
2: Te la bevi tu. Se te la bevi tu non è Robin Hood.
3: Mica la dai ai poveri.
1: No, perché il principio secondo me è anche nobile. Secondo me una
3: bottiglietta c'è di nobile nel furto.
1: Aspetta, ti spiego perché una bottiglietta d'acqua non me la puoi far pagare mezzo litro, peraltro. Non me la puoi far pagare 4 euro. Io mi rifiuto e a quel punto la rubo.
3: No, allora se ti rifiuti non devi comprarla.
1: Vabbè,
3: non
1: però
3: rubarla.
1: C'ho sete. Quindi che
3: è diversa la cosa. Anche la Ferrari, secondo me, cioè, costa troppo, però non è che la rubo.
2: Un'opinione di Manola di Radio Italia. Non c'entra con noi,
3: e io
2: facendo uno stage.
1: Vabbè,
2: però poi torna.
1: Capita sempre,
4: è
1: dai,
4: tutta colpa di Manola, è lei.
1: Ma infatti, guarda, adesso da quando ho detto questa cosa in radio e mi capita magari
3: negli
1: di andare
3: negli autogrill, c'è il cardello divieto di
1: stazione di servizio. Io non la rubo più, nel dubbio la vado a pagare. Comunque mi pesa, ma la vado a pagare.
3: Lei pesa, non è che parte da casa con una bottiglietta d'acqua comprata al supermercato. No,
1: mi pesa.
3: Esige che sia la stazione di servizio a venderla allo stesso prezzo.
1: Certo.
2: Ma quali sono? Sai quello che è? Come partono i servizi? Quali sono nei TG che partono sempre a un volume?
3: Anche senza la Q.
2: Quali sono?
3: Perché ho tagliato male.
2: Allora, gli oggetti più rubati, le categorie merceologiche più protagoniste, diciamo, di questo fenomeno sono profumi, barocchi.
3: Allora, se devi citare per forza Fassino, cioè lo fai apposta.
2: È vero, Fassino
3: all'aeroporto.
2: Come è finita poi quella cosa?
5: Non si è saputo più niente.
3: Ha ripagato. Non solo il profumo.
2: Cosmetici e prodotti per l'igiene personale.
1: Sì. Madonna.
2: Abbigliamento
1: però.
2: E calzature.
3: Sì.
2: Accessori moda.
3: Cioè,
2: piccola
3: tutto.
2: Elettronica. Che è tipo la piccola pasticceria.
1: Perché la nascondi bene, credo.
3: Le cose piccole scivolano. Ragazzi, le cose piccole si muovono e scivolano nelle tasche.
2: È vero.
3: Hanno questa abitudine.
4: Da sole vanno.
1: Si nascondono meglio. Certo.
2: Accessori tecnologici, batterie. Che sono anche nella categoria accessori, non so perché facciano due cose. Cosa voglio accessori? Ah no, le cuffiette.
3: Sì,
2: cuffiette. Adesso stanno tornando con il filo, avete visto? Alimentari confezionati, e questo me lo aspetto, come tonno e carne in scatola, pasta, farine, caffè, alcolici e vino. L'acqua non c'è, quindi...
1: Ma perché è un principio il mio, capito? Non è un bene.
3: Allora, a parte...
1: bene primario non può costare così tanto, dai.
3: Allora, a parte alcolici e vino, se io vedo che tra le cose più rubate sono tonno, carne in scatola, pasta, farina e caffè...
2: È la sussistenza.
3: E caffè, diciamo caffè, alcolici e vino no, ma il resto veramente mi fa capire che questo nostro... Cioè, non stiamo andando bene.
2: È illegale.
3: È illegale
2: però, e non si fa.
3: Capito, rubare un chilo di pasta vuol dire...
1: Avere bisogno.
2: perché certo, ogni giorno arrivano notizie sempre che nuove, sempre fresche, sempre peggiori sul rapporto tra i nostri stipendi e il costo della vita, specialmente in certe città, Milano in primis, che è sempre più scandaloso. Cioè, quindi non stiamo dicendo che si può rubare, stiamo dicendo che se uno legge, come diceva Tony, che rubano la pasta e il tonno, è una fotografia del paese interessante.
3: Mi fa veramente piangere. E poi Milano, leggevo, Milano è ricca, la Lombardia è al secondo posto tra i posti più ricchi d'Europa. Al primo c'è Île-de-France, che sarebbe la provincia di Parigi.
2: Come stipendi?
3: No, ricchezza, il PIL, cioè PIL, produzione,
2: certo,
3: lavoro.
2: Sono arrivati i fondi e gli stranieri, è per quello che siamo ricchi.
3: E al secondo posto c'è la Lombardia. Però
2: investono qua.
3: E il resto d'Italia è meno ricca. Però non pensiate che a Milano siano tutti ricchi, eh. A Milano ci sono
1: certo,
3: i ricchi, ma la maggior parte delle persone se la passa maluccio, eh.
2: Però guarda che in quel computo lì davvero entrano i fondi, perché
3: entrano
2: Milano
3: i fondi,
2: è una
3: banche, entrano le industrie.
2: L'Italia e Milano in particolare è una città segnalata da quelli che hanno tanti soldi da investire come posto dove in questo momento conviene. Quindi nella ricchezza della città c'è anche quell'apporto lì.
3: Perché ti giuro che se giro in certi paesi, per esempio della Toscana, e non ne faccio una colpa, e della Toscana, del Varesotto, di certe province d'Italia, ti accorgi dalle villette, dalle auto, che non se la passano male. Ma se giri per certi paesi della provincia di Milano, qui nell'Interland, stiamo parlando.
1: È un'altra storia.
3: È un'altra storia.
2: Sì, comunque meglio che poi nell'Interland di altre zone del paese.
3: Va bene, comunque non è che a Milano sono tutti ricchi, eh.
2: Comunque, senza buttarla sulla sociologia e sulle cose serie. Forse anche l'altra volta l'avevamo chiesto, però forse non avevamo letto poi.
1: Forse non avevamo fatto un sondaggio anche perché davamo per scontato che non tutti i nostri ascoltatori rubassero cose.
2: Dai, facciamo.
3: Ci ascoltino dai penitenziari. Non tutti i nostri ascoltatori siano detto. Ti abbiamo salutato, Lidia. Sì, abbiamo parlato anche del tuo. Perdonami, la mia memoria che non funziona.
1: Forse è Comollino che non abbiamo salutato.
3: Ma quello chi se ne frega.
4: Ma sì, ciao, grazie.
3: Non l'ho citato però. Però è carina questa cosa. Io rubavo le matite ed il metro all'IKEA, cioè le robe che si possono rubare.
2: Come i saponini dell'albergo.
4: Vabbè, ma quello non è rubare, te le danno in omaggio.
3: Sai che non lo so. Se ne prendi uno, se ne prendi una matitina e un metro all'IKEA, va bene. Se ne prendi due, rubare.
2: No. Beh, non lo so. Teoria sì, perché ti serve per prendere le misure lì mentre compri.
3: Se ne presi due, uno
2: Comunque l'altro giorno...
1: Se ti fai un corredo di matite, quello è rubare.
2: Non mi ricordo se in Costa Azzurra, insomma un posto in cui sono stato di recente, c'era un bellissimo avviso per dentro un albergo, in camera d'albergo, per gli occupanti, che era un bellissimo giro di...
3: Prendetevi saponini, ma non gli
2: asciugamani. No, un giro di parole, c'era scritto, è possibile acquistare l'accappatoio? Basta, no, c'era scritto, il prezzo è 75 euro, cioè non c'era scritto, non rubatelo. Faceva il giro.
1: Faceva il giro.
2: Se lo volete acquistare costa 75
3: euro. Però portarsi via i saponini, secondo me, è concesso.
1: Dietro le sbarre da un pezzo.
3: Ma poi se tu li avessi usati
4: una volta aperti,
3: l'asciugamano no.
2: Uscire
3: l'asciugamano
2: con la poltrona, il set da scrivania,
3: il televisore,
1: con il
2: coperti dal piumone ad agosto. Quello è già un po' diverso.
3: Scelgo l'albergo a seconda dei bicchieri. Comincio il servizio.
1: La macchinetta del caffè della stanza, te la porti.
2: Vabbè,
1: no,
2: cose piccole, cose di che si possono dire. Avete rubato cosa, quando? Dai, divertiamoci un po'.
3: Il nostro numero
5: 342 41 15 105.
2: Cioè, sotto il milione di euro.
3: Sotto il milione. Sotto il milione di euro.

0: Forse Fra Quintale ha rubato un'aranciata, ecco perché ha deciso di parlarne. No, non ho ascoltato con attenzione il testo, però mi stavo solo riagganciando. Però pensavo che l'aranciata, non c'entra con l'argomento.
1: Sì.
0: Non trovate che fosse un prodotto più presente nel nostro immaginario tanti anni fa? Cioè, quando eravamo molto piccoli, adesso mi sto inimicando i signori di Fanta, spero di no, o di San Pellegrino, adesso le dico tutte. Però era proprio... Cioè il consumo di aranciata, quella frizzante, non era molto più alto?
1: Ma perché l'età secondo me è
0: proprio bassa. Cioè io non la bevo più e quindi mi sembra
1: perché
0: che non nessuno
1: adulti,
0: la beva.
1: Perché siamo adulti, esatto.
0: Cioè i ragazzini la bevono ancora tanto?
1: Hai voglia,
0: sì.
1: Col bicchiere di plastica, le feste di compleanno.
2: Io credo
1: classico.
2: Che tra le cose sia una delle più sane ancora, no? Tra le
1: Oddio.
2: Bibite.
0: Non lo so.
2: Oddio. Perché è gassata, dai. No.
0: Tu dici la Coca-Cola lo dice subito no. Che non c'è frutta. Dice, no,
1: no, sono, molto
0: sono
1: molto dolce.
2: No,
1: molto,
2: non che faccia
1: dolce.
2: Male, ma intendo dire almeno c'è della frutta in quello. In altre bibite, poi mica soltanto quella, ce ne sono migliaia di bibite.
0: Non, so,
2: cioè,
0: da,
2: non, non lo so, però mi ha sempre dato...
0: era famosissima una volta, tantissima
2: allora,
0: pubblicità in TV, ricordate?
2: La sapete la storia dell'aranciata?
0: No.
2: Forse ne abbiamo parlato. Arrivata al fascismo, durante quell'era si tentava di arginare i prodotti che arrivavano dall'estero e un'azienda inventò Fantasia. Da lì nasce Fanta, Fantasia.
1: Ma che buona comunque.
2: O Fantastica, o Fantasia, un nome così. E tanto che venne regolata per legge la percentuale di succo d'arancia da mettere in questa bibita, che doveva essere il 12%, credo. Sotto il 12%, sotto questa percentuale, non si può chiamare in Italia aranciata. Nel resto del mondo, acqua e succo d'arancia.
3: Ma quante ne sa?
2: Quante ne sa? Ne avevamo parlato in onda.
1: Ma io sono veramente scioccata, in senso buono.
3: Facciamo una rubrica.
2: Sì,
0: sull'aranciata proprio.
2: Le
1: raccontami la vita.
2: Le cazzate di Tony.
1: Ma Tony, ma raccontami la vita.
0: Anche la Coca-Cola subisce questa cosa qua un po' sovranista. Cioè ci sono alcuni posti, in genere sono quelli un po' chilometro zero, quelli un po' agricoli, l'agriturismo. E vai e dici, posso avere una Coca-Cola? E no, noi abbiamo la Vignale Monferrato Cola, che, è, che costa tra l'altro 22 euro la tina. Però è buonissima. Ho capito, però io volevo proprio la Coca-Cola. Vabbè. Per dire. Però no, la mia sensazione è che anche in, cioè vi ricordate in televisione San Pellegrino, l'aranciata esagerata, l'aranciata amara, c'erano mille spot.
1: Cioè questa è veramente una citazione da millennial totale. Solo noi lo possiamo sapere.
2: Probabile.
0: Aveva una quota di mercato proprio più alta. Una
2: probabilmente la generazione
0: non
2: Z
0: ho dei dati.
2: E già quella precedente la trova una bibita come la spuma.
0: Un po' d'antana.
2: E noi trovavamo quella un po' datata. Allora, aranciata amara nasce nel 1949.
0: Pensa te.
2: L'aranciata nel 1932 come bibita gassata.
0: Poi c'era la ricino che durante il ventennio andava fortissimo.
2: Acqua minerale, succo d'arancia e zucchero fu la San Pellegrino. La prima a fare diffusione della bibita, un'icona del consumo di massa in Italia a partire dagli anni 50-60. Quindi è proprio vecchia.
0: Però si può chiedere la quota di mercato a ChatGPT oggi comparata. Tanto dice che Papa Francesco è ancora vivo.
1: Sì, però. Ma vi dimenticate quante cose al mondo puoi fare, inventare.
2: Ma quella è la Tassoni.
1: Stupenda,
0: io
1: stupenda.
0: Amo la cedrata da sola.
1: Stupenda.
2: Ma sapete cos'è il cedro? È un tipo di limone.
0: Ah, sì, sì, certo.
2: Un
0: agrume,
2: limonone, un limonone.
0: Io ho fatto anni a bevere. Con mia figlia che dice: mia figlia intanto parla latino, facete, dice. A bere l'Apertas, che era Aperol e cedrata da Tassoni, piena di ghiaccio. Era proprio una roba d'anziano, ma buonissima. Buonissima.
2: Allora, 1924, Ezio Granelli. Azienda produttrice dell'acqua San Pellegrino. Già negli anni 20 c'erano le acque minerali. Ma pensa, non credevo. Pensavo fosse una cosa più recente.
1: Eppure già c'eri, come fai a non ricordare?
2: E non mi ricordo perché non bevevo.
3: Perché eri giovane.
2: Non te l'aspettavi? Non bevevo.
0: Ti aspetto.
2: Ero nato, ma non te l'aspettavi, non bevevo. Poi mi hanno insegnato, perché il bere fu inventato nel 1924. Prima la gente non beveva.
3: 14 maggio.
2: E San Pellegrino, alla fiera campionaria di Milano, il signor Granelli presentò l'aranciata San Pellegrino.
0: Hai visto?
2: Con succo d'arancia e acqua minerale.
0: Allora, rubo i saponini. Ho rubato i chewing gum al casolino. Cos'è il casolino?
1: Al casolino, sarà un supermercato.
0: Ho rubato un camion di lingotti d'oro. Le cuffiette e i saponi sono pagati.
2: Sì, vabbè, sono pagati.
0: Vabbè, ci sono tanti messaggi. Tra poco facciamo in realtà i morriconi. Però poi ci
1: posso chiuderla?
0: Dai, hai rubato
1: terribile.
0: Qualcos'altro, Manola?
1: No, solo l'acqua. Terribile. Ho rubato una stella e l'ho sposato.
0: Saremo io e te a cussi.
2: Niente, lei è rimasta dentro l'altra radio. Vedi che è rimasta dentro questo amore, questa roba.
1: Ma l'ha scritto il nostro ascoltatore Muma.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 105 Selection, io l'ho rubato una volta,
1: no.
0: rubato
1: dove l'hai rubato? E dove l'hai infilato?
0: Dal computer, ho rubato proprio il file.
1: Come si scoprono gli altarini?
0: Sì, ho tagliato il pezzo di display, sì. E ho asportato la riga con scritto il cosa.
2: Io una volta ho rubato un LP.
0: Beh, posso dire che per quanto costano i vinili è un bene, come diceva prima Nola, che lo fa tipo come Robin,
1: sì, perché
0: Robin Hoodismo.
2: Sì.
0: Qui non si tratta
2: Robin Nudismo,
0: cioè costano così tanto che ogni tanto la tentazione di dire ma certo. Vaffanbagno, però non lo faccio perché sono un uomo Bravo. Giusto io.
1: Ma torniamo all'LP che hai, qual era?
2: Uno di Fausto Papetti.
0: Ma è vero che l'hai rubato?
3: Perché c'erano le donne nude sopra.
0: Le famose donne.
1: Ma sta ridendo.
0: Le donne retate.
1: Quella strana smorfia della bocca. Ma
0: le lenti da pescatori.
2: Manda la sigla. L'ho rubata alla standa, posso anche dirlo.
1: Ma non c'è più.
4: 105 Franz presenta.
0: Cioè, non si chiama standa.
5: No. Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi. Va ora in onda.
4: I Morriconi di Ross e Tony.
2: Io stanotte sono stato male.
3: Questa
2: sì, solo l'idea di questa voce che
3: hai
2: mi
3: l'amica
2: persegue.
3: Di Lori del Santo, Tony.
2: Vabbè, ancora l'amica di Lori del Santo. Io non so nulla su questo film. Vi ascolto perché mi è stato detto
1: non
2: che
1: chiedere a me.
3: Vai Ross.
0: Vai Lidia.
2: Diciamo che subito. È un film per me, cioè che mi piacerebbe.
0: Non è Stanley Kubrick, non è Alfred Hitchcock, però è un film molto carino del 2000 di Cameron Crowe che all'epoca aveva un po' era diventato un po' di culto, no? Perché già un film che parla di musica, se tu sei uno interessato alla musica, ovviamente te lo guardi. Il film si chiama Almost Famous, quasi famosi, letteralmente tradotto in italiano. Appunto, è un film di Cameron Crowe. È la storia di un adolescente appassionato di musica che ha il sogno di scrivere di musica. E a un certo punto gli danno una possibilità, e cioè gli viene assegnato un'intervista con una diciamo band piuttosto famosa dell'epoca. E alla fine praticamente lo mandano in tour con una band emergente.
2: Ma lui è piccolo.
0: È un ragazzo. È un
2: ragazzino, cioè. Mentre quelli della band sono già piuttosto grandi.
0: Sì.
2: L'unica cosa che ho visto proprio all'inizio, quando si incontra con le gruppi, tra cui c'è la Kate Hudson, giovanissima.
0: Fa proprio il ruolo di una gruppo.
2: Gli
0: altri attori non sono così famosi, eccezione fatta ovviamente per Philip Seymour Hoffman, che poi ci ha lasciati. Il ruolo principale doveva farlo Brad Pitt, ma alla fine scelsero un attore meno famoso.
2: Quello che abbiamo citato fa proprio l'editore, il giornalista che gli dà l'incarico, no?
0: Credo di sì. L'editore della rivista. Così perché l'ho visto appunto 20 anni fa. Ma la scena più famosa che aveva reso questo film celeberrimo, perché era diventato una cosa di cui poi si era parlato, non sui social, perché non c'erano i social, però oggi avrebbe lanciato forse un trend. A un certo punto l'aereo su cui volava la band perdeva quota e sembrava dovesse precipitare. A quel punto tutti cominciano a rivelarsi segreti inconfessabili. Cioè, quello dice: ho fatto sesso con tua moglie, io ti ho rubato.
2: No, esatto, non hai la faccia giusta per fare questa cosa.
0: Tu, le peggio
2: io credo
0: cose.
2: Che sì.
0: Poi l'aereo riprende quota e loro devono convivere con l'imbarazzo di essersi detto tutto quello che si poteva dire.
6: Tra
0: quella
6: l'altro.
0: Scena è la scena clou, diciamo.
6: Esatto, e tra l'altro è anche in parte autobiografica del regista. E la stessa scena è avvenuta.
2: Cioè, lui?
0: Perché il regista aveva questo sogno da ragazzo.
6: Esatto.

0: cosa.
1: Però quasi oserei dire che senza quella scena il film sarebbe stato meno memorabile. Cioè, quella scena lì fa l'80% del
0: ma
1: film.
0: Ma Kate Hudson da ragazzina, devo dire la verità,
1: bella e brava.
0: Ma proprio molto carina.
1: Poi, giusta in quel ruolo, poi.
0: Sì,
1: no?
0: sì, giustissima in quel ruolo. Va bene, cosa ascoltiamo?
2: Bella, questa la conosco molto bene.
1: Ma non l'annuncio, faccio tutto il tempo.
0: Se vuoi cantarla.
2: No, perché la tonalità non è quella mia, è di Elton John. Devo alzarla un po' io.

0: Lo sai che quando è partita ci stavo cantando sopra It's a little bit funny. Cioè si è autoplagiata, sì. È uscita prima questa o Your Song?
1: Ah,
0: questa qual è? Questa? Ah, sembra Your Song.
1: Sì, è uguale,
0: cioè non mi ricordavo fosse l'intro fosse
2: comunque
0: così.
2: Il pianoforte di Elton John è sempre stato fantastico. Avevo un vicino di casa che faceva il musicista, suonava il piano e lui amava Elton John e io stavo lì ascoltare attraverso la parete.
0: Bravo?
2: Era bravo, sì.
0: Forse era Elton John.
2: Forse era Elton John il mio vicino di casa.
1: In incognito.
2: Quindi avevo. Cioè, dovevo aver paura di incontrarlo per le scale. Si sa mai mi invita a qualche
0: meglio
2: festa.
0: Avere uno che suona bene il pianoforte, come avevo detto Catalano, quello di Renzo Arbore, che uno stonato che non lo sa suonare.
1: Che fa prove su prove anche discutibili.
2: Abbiamo fatto vedere il film a una 25enne. Non era. Era appena nato quando è uscito il film. È del 2000. Lei è nata nel settembre 2000. Che ne pensa?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Oggi parliamo
2: Ciao.
3: Di quasi famosi e ci tengo a dire qualcosa sia riguardo la narrativa che riguardo la tecnica. Per quanto concerne la sceneggiatura, in realtà l'ho trovata molto interessante. Io sono sicuramente legata ai film che trattano il tema della crescita, del cambiamento e soprattutto l'ingresso nel mondo adulto. E qua è sicuramente cuore del film. Però ho trovato anche poetico e in realtà innovativo, geniale per quanto sia un film datato, l'idea di parlare del mondo della critica musicale, vedere come per un ragazzino possa essere in qualche modo anche un'ambizione, anche pur essendo un mondo spietato e lui ancora estremamente puro e genuino. Per quanto riguarda invece la tecnica, che vale

0: legarsi sempre in realtà ovviamente alla sceneggiatura, ci sono tantissimi montaggi alternati. Cosa si intende? Che ci sono scene in cui magari sia il critico che il ragazzino sono presenti e dialogano, ma per mettere in contrapposizione appunto i due mondi e le due diverse età si riprende in un momento uno e poi l'altro, quindi si alterna questa cosa, motivo per cui si chiama montaggio alternato e si va a mettere in comparazione, in confronto. Quindi anche questo è simbolo ovviamente del tema fulcro del film. Comunque sì, lo consiglio, magari non so se sia agli adulti, ma sicuramente ai ragazzi della mia età.
1: Cos'è? Il cinema alternativo, devo tagliarle i fondi, devo...
2: Perché?
1: Studia troppo. Questa cosa del cinema alternato. Secondo me.
3: Montaggio alternato.
1: Sai che secondo me quelli che studiano tanto di cinema non si. Cioè,
3: non si godono più i film, ma te lo metto per iscritto.
1: Perdono un pochino.
3: Io ti avevo,
1: quell'innocenza nostra nel vedere un film.
3: Anche in onda ho raccontato che avevo fatto un corso di sceneggiatura, che poi devo dire mi è servito anche poi per la scrittura che avrei iniziato
1: anni
3: dopo.
1: Fai tutto un calcolo.
3: No, quando guardi un film noti delle... Mia moglie un po' mi detesta, perché quando vedi quella bottiglia inquadrata, secondo te perché? Che ne so, è una bottiglia su un tavolo, no? Perché c'è tutto un... Sì. Poi io non sono così, lei è ancora più specifica.
1: Secondo me un pochino. Va bene, comunque...
3: Ti perdi un po' la verginità.
1: Comunque carino, va bene. Andremo a vedere questo film. Si trattava di
3: Almost Famous, Quasi Famosi. Non so se tu l'hai comprato. Dicevi.
1: L'ho comprato.
3: Non credo sia su piattaforme.
1: No, su Prime. L'ho comprato su Prime.
3: A pagamento su
1: 2,90€. L'ho comprato su Prime per poterlo vedere. Lo finirò stasera.
3: Lo guardi anche tu, Manola?
2: Non lo so, se me lo passa Tony, fa registrazione da schermo.
1: Non si può passare.

0: Ma sarà vera questa? Salve, io ho rubato un'antenna della televisione mentre in casa stavano guardando la TV. Enrico da San Giuseppe
1: non messo credo, piano. Non ci credo.
2: Secondo me può essere troppo fantasiosa per non fantasiosa. Essere... Dai. No, secondo me è reale, perché è troppo dettagliata.
1: Siamo partiti da una notizia che diceva quello che rubano, ci cioè facevano un elenco di quello che rubano gli italiani.
0: Allora giro lì, di miliardi di euro, eh.
1: E noi abbiamo detto, quando avete rubato qualche cosa sperando sotto il milione di euro, cioè sotto i 1.000 euro, sotto i 10 euro, cioè una cosa così... Anche passando da quello che secondo voi si può rubare come saponini agli hotel. Vabbè, ma un'antenna. Quelli stavano
0: ma
1: vedendo cosa hanno detto.
0: Sì. Che no, ci fai? La metti a casa tua.
2: Una volta forse, adesso che ci penso. No, non l'ho usata io, però.
0: No, no, piccoli. Rispondevo lui, probabilmente la usa per cioè l'ha rubata per usarla.
2: Vabbè, io la posso dire la macchina perché tanto non la fanno più quella macchina lì, però avevo una Fiat 600, era la mia prima macchina, tra l'altro è veramente vecchia, già quando l'ho comprata io aveva tipo 12 anni alle spalle. E perdo l'antennina della 600 e ne ho rubata un'altra ad un'altra 600.
1: Ma serve che è una
2: malvivenza.
1: Ma
2: avevo 20 anni.
1: Che schifo. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Vi
2: ricordate? Ma 20 anni fa, ma manco se ne accorge.
1: Vi ricordate quando le Mercedes avevano proprio il mirino?
2: Il loro, certo.
1: Il simbolo era esterno, certo. Non era incollato.
0: Sì. Siccome i rapper lo usavano, ti ricordi al collo?
1: Ce n'era uno solo, era lo stesso che si rubavano l'un con l'altro. Era l'uno che girava su tutte le macchine.
0: In Italia l'aveva lanciata Lorenzo Giovanotti, di mettersela. Poi a un certo punto avevano fatto in modo che non si potesse, credo, più rubare.
1: Più rubare in qualche modo. Va bene, leggiamo dopo altri messaggi. Dai.
0: Ce n'è.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se volte lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il vito.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

0: Cliff.
1: Che, beh, scusami, ma... che era stato poi il destinatario della famosissima Almeno tu nell'universo, no?
0: Sì.
1: Cioè, Saif, la gente strana.
2: Cioè, guarda, senti la tua mente dove è andata già, a parare.
0: Già stamattina due o tre volte abbiamo evitato questo, perché quando abbiamo parlato di gruppi c'è stato qualcuno che ha scritto automaticamente.
1: Io l'ho pensato,
0: Sì.
1: A Drupi?
0: Gruppi è quello di...
1: Perché Drupi aveva le Drupies. Cioè le groupies di Drupi erano le Drupies.
2: Dio dammi la forza.
0: Ma poi
2: di
0: oltretutto
2: questa diretta.
0: Saif, sì. Se vuoi rifare la canzone di Venditti Buona Domenica, non ti accorgi che è diversa? Cioè scusa. Bellissima,
1: scusa Manola, ma
0: bellissima.
1: Drupi te lo ricordi?
2: Ma certo che me lo ricordo.
1: Regalami un sorriso.
2: Aveva lo anche confondevo lui un... con le ali, io spesso e volentieri da bambina.
1: Sì, perché il tipo di voce roca.
0: Sì, perché erano tutti e due dei colli bestiali.
1: Importanti.
0: Importanti.
1: Però no, Drupi è più tipo nativo americano, no? Quella faccia
0: sì.
1: Un po' invece diciamo Fausto Leali sì. Un po'
0: era
1: più italiano come...
0: era inseguito da cowboy Drupi sempre
1: sì,
0: senti
1: sì.
0: Volevo dire una cosa, leggiamo un po' di messaggi dai, poi chiudiamo.
1: Siete sicuri?
0: Perché abbiamo già rubato
2: allora,
0: tutto.
2: Allora innanzitutto quel modello di macchina che ho nominato prima lo fanno
0: la 600, l'hanno
2: però non chiaramente quella che avevo io, l'hanno bannata a un certo punto, non l'hanno più prodotta.
0: Peccato.
2: Comunque
0: ti dirò,
2: tanti
0: peccato.
2: Nostri ascoltatori hanno rubacchiato dei pezzi.
1: Non cercare di,
2: auto. Di
1: sentirti più innocente facendo mal comune Pippo Baudio, perché
2: mia moglie
1: non funziona.
2: Aveva
0: no,
2: una lancia
0: mal comune Claudio, fa comune mal comune fa...
2: mezzo Claudio
0: Conti. Come si chiama?
1: Conti Carlo.
0: Carlo Conti.
1: Esatto. Mal comune Carlo Conti.
0: Conti.
2: Mia moglie...
0: Era una battuta bellissima e non mi veniva il nome. Vabbè.
2: Aveva una lancia Y. Alla prima nevicata, abbondante neve sul cruscotto,
0: sì.
2: Pensa bene di far partire i tergicristalli. Questa è una cosa che fanno le donne. Ovviamente tutto rotto. Poco dopo, fuori da un ospedale, vedo un'altra macchina come la sua, ho preso il tergicristallo
1: bravo.
2: Buono e ho lasciato il nostro rotto.
1: Bravo, bravissimo. Bravo. Questo è lo schifo, lo schifo.
0: Ma non c'è...
1: Schifo.
0: Stefano l'elettricista dice una cosa che non credevo.
1: Incredibile, eh?
0: Cioè, mi sembra anch'io. Una leggenda questa cosa. Buongiorno, non avete idea di quante volte sono intervenuto perché c'è gente che ruba la corrente ai vicini.
1: Come si fa, tra l'altro? Si come va in si cantina fa, dove c'è il quadro, il coso elettrico?
0: Sì, nel quadro elettrico. E cosa fai? Cioè, rifai l'impianto.
2: Vabbè,
0: cioè, prendi
2: che
0: e colleghi il suo contatore al tuo, stacchi il tuo. Ho spiegato come fare.
1: Esatto.
0: Benissimo. Mi sento veramente cattivo.
2: Adesso quando vai a casa devi staccare tutto perché ti hanno sgamato.
0: Esatto, esatto.
1: Da giovane facevo la collezione degli stemmi delle auto, quindi non solo Mercedes.
0: Via.
1: Finché mio padre mi ha sgamato e mi ha dato una bella Car de Corpus. Car de Corpus!
2: Mio
1: passata,
2: papà...
1: passata di colpi, come si dice dalle nostre parti. E qui, scusami, l'ho fatto calabrese e oristano, quindi Car de Corpus. E dice lì ho smesso, Nicola l'oristano.
2: Mio papà, quando ero piccolino, bravo papà, mi ha insegnato a rubare i copricerchi delle macchine.
1: Bravi.
2: Bravo,
1: no, ma un bel pubblico,
2: papà,
1: un bel pubblico.
2: Bravo.
1: Un bel pubblico.
0: I copricerchi delle auto le raccogli per la strada, perché normalmente le auto li perdono.
3: Ogni tanto, la coppia.
1: Beh, però ogni tanto quello onesto lo mette sul bordo della strada. Se lo trova lungo la strada, lo piglia, lo appoggia lì, che uno poi passa e lo ritrova.
3: Pensate,
1: che non so,
3: no,
1: beh,
3: pensate che
1: oppure
3: non
1: fare. Sì,
0: la
1: esatto,
0: prima volta che sono stato a New York non capivo. Guardavo i pneumatici dei taxi, delle auto, di quasi tutte le auto, e dicevo: ma che strane queste ruote! Perché loro non hanno i copri.
1: No,
0: sono
3: tutte nere.
0: Sono tutte nere, infatti, sono bruttissime. Sembrano le auto da corsa, quelle della NASCAR.
1: Forse qualche anno fa, immagino, no? Ancora
3: beh,
1: adesso.
3: Nei classici film americani, quando ci sono i seguimenti di macchie, partono questi cerchi che volano, sempre nei telefilm.
1: No, ma lui dice proprio che non li hanno.
0: Che non hanno.
3: I taxi.
1: Ok.
3: Le macchine, sì.
1: Da piccoli rubavamo la carne che stavano cuocendo sui piccoli barbecue che mettevano. Fuori dalle abitazioni, e appena entravamo in casa per prendere qualcosa, noi passavamo. Quindi, tipo quello, manca sale. Quello rientrava in casa, quello passava. Fiu! Salsiccia alla griglia. Ciao,
0: una
1: Paolo.
0: Volta ho scambiato la scatola delle scarpe più costose.
1: Ah, certo.
0: Ho scambiato la scatola delle scarpe. Ho messo le scarpe più costose in quelle meno costose. Questo cavolo. Non ci avevo mai pensato, scusa.
1: Se solo sapessi che non ci ascoltano in quel negozio, me ne racconterei una che fa ridere, ma se poi ci ascoltano è brutto.
0: Perché meno, sono passati meno di 25 anni.
1: Ma non è roba
0: anni.
1: Di furti, non è roba di furti. Però è il negozio di scarpe, mi ha fatto venire in mente scarpe.
0: Io l'unica volta che ho rubato le scarpe, le ho rubato due destre.
2: Beh, vabbè, ma non è possibile, cioè sei proprio... Manna. Io rubavo i tergicristalli e poi tornavo a rubarli la sera dopo perché li avevano ricomprati nuovi. Guarda, io non dico da dove scrivi né come ti chiami.
0: E quindi gli rimetteva quelli vecchi.
1: Killer, bellissimo pubblico.
2: Sì, capisci? Rubava e poi tornava a rubarli la sera perché l'avevano già
0: allora,
2: comprati.
0: Io frattempo. Conosco uno che faceva il meccanico, ma non posso dire chi. Un saluto a Michele, mio fratello, che rompeva o rubava i pezzi delle macchine, tanto poi quelli andavano da lui. È come i vetrai che dicono che spaccano i vetri perché poi i vetrai vendono i vetri, così faceva mio fratello, tanto il meccanico sono io, vengono da me e mi dicono ah mi hanno rotto questo, ah lo ripariamo.
1: Però vedi che è proprio come sei cresciuto, perché tipo io arrivo da una famiglia abbastanza normale, tendente all'umile, però a me, mio padre e mia madre mi avrebbero preso proprio per le orecchie se avessi,
0: certo.
1: No? Qualcuno lo scrive, dice ma era Toni o Ross che da piccoli hanno rubato qualcosa alla banchetella e poi la mamma gli ha riportato indietro a chiedere scusa.
0: Chi l'ha...
1: Io no, io no. Ho detto lo avrebbero fatto se avessi rubato. Lo hai raccontato tu, Manola?
2: No, a me è capitato che magari la signora che aveva la bancarella dicesse sciò, mi dicesse sciò perché avevo la pelle un po' scura, quindi mi aveva scambiato per...
1: Vero?
2: Sì. Mi è capitato quando ero piccolina, è un trauma che mi porto ancora dietro.
0: Cioè sciò ti ha scambiato per un animale, scusami.
2: No, mi aveva scambiato per, diciamo...
1: Una signora con una non grande apertura mentale.
2: Non molto accogliente, diciamo.
0: Scusa, ma un essere umano dici sciò?
2: Sì, cioè, ero piccola, mi aveva detto, guarda, mi ricordo come se fosse ieri. Questo mi era capitato.
1: No, però a me poi... non so dove
2: però no.
1: Era un altro programma che stavi ascoltando, che qua non l'abbiamo mai...
2: No.
1: Va bene,
0: chiudiamo la questione furti. Adesso parliamo di rapine.
1: A mano armata!

0: soundtrack from the motion picture The Devil Wears Prada.
1: Sapete, no, che nella colonna sonora non ho ancora visto questo film.
2: Andiamo.
1: Nemmeno Michael Jackson, nemmeno La mattina scrivo. Sono una ventina nel retrato.
3: E adesso ce n'è un altro da vedere che è molto carino, che sono Yellow Letters.
1: Yellow Letters, ciao, buonanotte. Buonanotte, che qui ogni volta che esci, e mi rivolgo a chi ha bambini piccoli, è tutto un equilibrio sopra la follia. Babysitter, chiama.
4: Ma poi il Ross dobbiamo ancora finire la serie sulle ancelle.
1: No, no, io ho mollato, mollato.
4: Ah, no, noi continuiamo ad andare avanti, è sempre più grave la situazione.
1: Quella sulle ancelle è troppo angosciosa. Bellissima, ti piacerebbe
4: bellissima.
1: Anche a te, Tony.
3: Allora,
1: però è angosciosissima.
3: Io ci provo. Però voi accettate il fatto che potrò dirvi.
1: No, ma è bella. Cioè non è noiosa.
4: Vai avanti ed è, no, è peggio, la situazione peggiora proprio, diventa ancora più angosciante.
3: Allora perché uno deve iniziare a vederla?
4: Ma non lo so, perché
3: è stato
4: un meccanismo di mio. Per cui, capito, vuoi capire dove vanno a finire.
1: La cosa interessante che ti suggerisco, così la vedi con occhi diversi, Manolo, ma magari già lo sai, è che è una storia di segregazione femminile, cioè donne usate solo a scopo riproduttivo in una società distopica in America dopo una specie di colpo di Stato, quindi le donne vengono prese, private, allontanate dalla famiglia, private. Stiamo parlando di The Handmaid's Tale, questa di cui è uscito adesso il sequel. Ma la cosa allucinante è che la scrittrice che ha creato e ha scritto il romanzo da cui è tratta la serie dice: io non ho fatto nulla di distopico, perché tutte queste cose nella storia dell'umanità sono accadute. Tipo schiavitù. Quando c'era la schiavitù in America, le schiave venivano private e venivano usate, venivano fatte riprodurre con persone che sceglieva il padrone, così c'era forza lavoro.
3: E adesso senza pensare,
1: fresca, capito?
3: Mentre lo dicevi io pensavo
1: al nazismo anche.
3: No, pensavo proprio sì, oltre a quello
1: anche,
3: alla ricerca della razza ariana.
1: Certo,
3: più
1: certo.
3: Pura, ma scusami, cioè c'è un quartiere di New York dove ci sono degli ortodossi che si muovono più o meno.
1: Infatti, la
3: non
1: serie
3: a quei
1: fa
3: livelli,
1: pensare un po' ad un ortodosso.
3: Ad un ortodosso.
1: Qui, cioè, però, si immagina
3: loro
1: che.
3: Loro sono ebrei ortodossi e le loro donne, per prenderle in giro, le chiamano fuori dal quartiere le sfornafigli.
1: Sì, sì, ci sono delle analogie.
3: Che
1: ci sono indubbiamente analogie.
3: Non sono schiave, non sono cose, però.
1: No, certo.
4: Beh, no, non sono schiave.
1: Adesso, chi
4: però
1: siamo noi
4: dire,
1: per,
4: no,
1: fare...
4: per carità.
1: Però ci sono analogie. Lì
4: la libertà è un'altra cosa.
1: L'espediente narrativo è che si immagina che il mondo, e non è molto lontano dalla realtà, nel mondo sia crollata il tasso di fertilità. Cioè nessuno riesce più a fare figli, e quindi questi matti scatenati fanno
3: dicono,
1: un colpo di
3: per
1: stato.
3: Per il bene dell'umanità.
1: Esatto, esattamente.
3: Qualcuno quindi, deve sacrificarsi. Questi
1: è
3: sono
1: una roba tostissima.
4: Prendiamo
1: ragazzi,
4: le donne fertili, le facciamo diventare ancelle, le poche donne fertili,
1: però,
4: le facciamo sì che si possano riprodurre con quelli che sono i comandanti.
1: Ho deciso che mi compro il libro, mi leggo quello, ma mi fa troppa angoscia, non ce la faccio. In questo momento non ce la faccio.
3: Il libro non sarà ancora più angosciante?
1: Sì, però lo leggo, via il dente, via il dolore.
3: Perché il libro ti immagini tu l'angoscia più angoscia.
1: Sì, certo, però almeno ci metto, che ne so, 4 giorni e poi ho finito. Non ci metto... Quanto ci metto a vedere 66 episodi?
3: 66 episodi?
4: Ma sono brevi alla fine, cioè, purtroppo scorre velocemente la faccenda, ma con un po' d'angoscia.
1: Fai che sono 66 ore,
3: no.
1: Vuol dire che sono almeno 30 sessioni di visione, cioè vuol dire che io per un mese mangiavo queste qui, non ce la posso fare.
3: 66
4: io
3: ore libere,
4: me ne sparo un bel po'.
3: Io 66 ore libere ci impiego 10 anni.
1: Pensa a me che c'è una bimba piccola, quindi ho deciso di mollare. Però
4: ma
1: è bellissimo.
4: Io sul treno me le sparo, 3-4 puntate alla volta.
3: Certo.
4: Ce la faccio, sì, sto andando avanti. Comunque.
3: Va bene, andiamo verso il gran finale, abbiamo chiuso anche questo di argomento. E quando parliamo di rapine allora?
5: Dopo.
6: Mentre il 20 maggio esce The Mandalorian per gli amanti di Star Wars.
1: Tu sei prontissimo.
6: Porterò anche Cesare.
1: Non sconfinerei sull'argomento rapine.
3: No,
1: perché
3: meglio
1: ho
3: di no,
1: paura che Manolo.
4: Se no, si chiudono il programma. No, non ha rapinato nessuno, sai.
3: Più che ci chiudono il programma, ci chiudono in galera. Scusami.
4: Tra l'altro, certo.
1: Uno sta in taxi, sente la voce e fa: ho riconosciuto quando mi ha detto mani in alto, è lei.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.

0: chiama il libro? Che, come si chiama quella serie? Come si chiama l'altra serie? E come si chiama?
1: Però, scusami, no, a me fa piacere perché vuol dire che avete ascoltato attentamente. Allora, visto che noi il titolo lo diciamo sempre all'inizio, il titolo magari ti sfugge perché è difficile da ricordare. Ecco perché nelle pubblicità mettono per ultimo l'indirizzo internet il numero telefonico.
2: E come lo fai a saperlo?
1: Così, perché io sento le pubblicità.
3: Allora, andiamo per ordine. Allora, Margaret Atwood nel 1985 ha pubblicato un libro che si intitola The Handmaid's Tale, cioè il racconto dell'ancella.
4: Esatto.
3: Da cui hanno tratto una serie che è andata in onda nel 2016 e adesso è uscito il sequel che si intitola The Testaments.
1: Esattamente.
3: Perché anche lei ha scritto due libri. Il primo era The Handmaid's Tale e il secondo era The Testaments. Quindi è uscita una serie tratta dal primo libro e una serie tratta dal secondo libro.
1: Ok.
3: Tutto chiaro?
1: Lancelle, sono delle piccole lance.
3: Il racconto, no, non complicare la cosa. E poi volevo rispondere a un ascoltatore, se mi date un secondo, che dice: vabbè, dai, Ross, non è mica così impegnativo, limitante avere un bimbo. Allora, noi non abbiamo tate. Siamo l'unica coppia di Milano. Passiamo molto tempo con nostra figlia. Dico che è limitante perché avere 67 sere libere per guardare ogni sera un episodio, perché se ne guardi due o tre
4: dedicandoti a tua figlia completamente è difficile.
3: Comunque allora, va a letto alle 9:30, 10, certo. Quindi da lì parte la tua
2: così
3: possibilità.
2: Tardi.
3: Perché 9:30.
1: Non hanno tate, non perché lui sia tirchio o braccino, un po' sì. Ma non è questo il problema. Il problema è che le tate che lui sta selezionando
3: sono state bocciate da
1: la moglie, perché gli ha detto: prendiamo una tata di 40 anni, così tu non la guardi, ma quelle di 20, 25.
3: No, abbiamo 25, tate perché abbiamo dei lavori che ci permettono per fortuna di attrarre.
1: Ma prendetela una.
3: Abbiamo una babysitter chiamata ogni tanto.
1: Una patata. Prendete una patatina.
4: Io faccio dei casting per la donna che ci viene ad aiutare in casa e siamo stati d'accordo sia io che
3: noi abbiamo una signora che ci viene ad aiutare in casa, ma non si occupa di nostra figlia, fa solo la parte
4: avendo figli e l'unica persona che mi aiuta in casa la signora delle pubbliche.
1: E ci piacerebbe.
4: Sì, posso dire? L'abbiamo veramente accolta con gioia, con giubilo.
1: Vedi.
3: In che senso, Manola, che ha creato delle frizioni?
4: Abbiamo fatto dei casting quando abbiamo capito che a pulire i vetri fosse veramente un fenomeno.
3: Come si chiama il portale? C'è un portale, no? Dove vai a fare...
2: Quello è un programma.
4: Non lo conosco, dimmelo subito qual è, perché la licenza...
3: È stato un programma. Però c'è un portale dove scegli...
1: Loro lo chiamano casting.
4: La licenza e vado su.
1: In italiano si dice casting. Abbiamo fatto una serata insieme e così abbiamo scelto. Ma volevo dirvi, perché 105 Friends è a favore degli ascoltatori, cari amici, esiste un servizio post ascolto, cioè dopo al termine della trasmissione, se avete domande, quesiti, vi siete persi qualche cosa,
3: uno sportello
1: come post vendita, noi abbiamo uno sportello post ascolto,
3: andate care.
1: E scrivete sull'Instagram di Lidia Tagnesi.
4: Esatto. Giusto? Io vi risponderò a tutte le domande perché... e vi darò il link.
3: Se
4: per
3: potete
4: restare...
3: allegare anche foto di piedi brutti, Lidia sarà ben contenta di
4: quello. No.
1: Perché Lidia questo? Perché da ieri
4: ci sono degli ascoltatori o delle ascoltatrici che mi chiedono

0: Ma io guardo, tipo ieri sera ho visto la Coppa Italia. A proposito, complimenti all'Inter che ha fatto il doblete, si chiama,
1: Cioè, vince
0: Coppa Italia e Scudetto. Se ne vinci tre, quindi se vinci anche la Champions, come aveva fatto Mourinho, è il triplete. Quindi ha fatto il doblete.
1: E qui se fai il triplete cosa vinci?
2: Niente.
0: No, è la mucca Carolina. Niente, è la gloria.
1: E allora che serve?
0: Ma come no?
3: Vabbè. Comunque.
0: Cioè, sai cos'è? Lui non ha proprio le strutture mentali per capire le logiche dello sport.
1: Ma scusami, se nel momento che tu mi dici.
3: Quello è lì... un emoliente per l'ego, capisci?
1: È un
0: emoliente per l'ego. È il tifo, più trofei vinci, più sei felice. La tua squadra vince tre cose.
1: Nel momento che voi inventate un termine. Che vuol dire questo ha fatto questa cosa, ci deve essere un premio attaccato.
0: No, è solo la gloria, è solo la felicità del tifoso. Solo la gloria. Quindi l'Inter ha fatto il doblete. Invece Darderi o Darderi.
1: Quattro quadrete.
0: Darderi si dice o Darderi, tennista italiano. Ma come chi è? Come lo tu che giocavi a tennis?
3: Ma giocava a tennis e nemmeno sapeva di giocare a tennis.
0: È in semifinale internazionale.
1: Darderi.
0: Tra l'altro ieri c'è stata una roba buffissima, abbastanza unica. Cioè, siccome lo Stadio Olimpico è accanto al Foro Italico, praticamente mentre festeggiavano la vittoria dell'Inter con probabilmente anche fumogeni eccetera, e la roba, il fumo arrivava sul campo dove stavano facendo dove
3: stava perché giocando. Sono appiccicati
0: e quindi era dovuto tipo a un certo punto anche, forse sospendere addirittura la partita.
4: Pensa comunque, a spendere 400 euro di biglietto
0: e c'ha il fumo dei tifosi.
1: Scusami, se una pallina finisce nel Foro Italico la perdono? La
2: no, c'è il golf.
0: Allora, forse
1: se la pallina da tennis finisce nel foro.
0: Ma sai che secondo me un pallone tecnicamente potrebbe finire
2: troppo distante?
0: Ma neanche proprio una svirgolatona, no, vero?
2: Una cannonata.
3: A parte che
1: Scusa,
3: Benji, supereroi per mandare il pallone dall'altra parte.
1: Ma una pallina da tennis potrebbe perché viaggia a una velocità tale.
0: Sono vicini, ma non così vicini.
3: Non così vicini.
0: Però, insomma, Darderi è in semifinale, quindi abbiamo due italiani. Italiani! Cioè,
3: domani me la vado a vedere e vi dirò la semifinale. Intendo. Scusate, io sono una donna scelta.
0: La telecamera indugia su alcune bellezze locali. Una è stata segnalata anche dai commissariati per furti reiterati.
3: Ma no, ma non rubo le palline.

0: Tony, Ross, Manola. Sono affascinato da voi.
1: Grazie, sì. Grazie.
0: Se mi offrite un pranzo, il biglietto andata e ritorno,
1: in che senso? Scusa.
0: Vorrei passare una giornata in diretta con voi. Pure. Solo ad ascoltarvi.
2: Ecco.
0: Grazie, belli.
3: Prego. Guarda, bello, io non me la perderei questa occasione, posso dirti.
2: Allora, sai che non ho capito, dobbiamo pagarlo
3: per tutto noi. Però allora, viene a vedere.
1: Al netto della simpatia indubbia che la tua voce suggerisce, ti faccio notare che però l'idea di passaggio d'onore in teoria è una cosa, vogliamo dire, un piccolo premium per un ascoltatore.
2: No, non lo so, comunque
1: non si capisce. È come quando Totò diceva: quanto mi dovevi tu? 50.000 lire, facciamo così, me ne dai altre 50 e così alla fine tu me ne devi 100. Io te ne devo, e lo confondeva.
2: A parte che non è oggettiva, è soggettiva la cosa, quindi a noi sei simpatico, però perché dobbiamo pagarti
4: il pranzo, il viaggio?
3: Ma poi il pranzo a me mi ha scioccato un po', devo dire, perché il volo ci può stare, ma se mi offrite un pranzo mi
1: ha
3: fatto...
1: Certo, detto ciò è anche vero, con quello che ha rubato Manolo nella vita,
3: ma lo vogliamo rubare oppure no? Che
2: allora,
3: facciamo?
2: Ragazzi, però voi... ha detto il nome?
1: No, non l'ha detto, ci ha fatto troppo
2: voi
1: sorridere.
2: Voi fate ingannare dal tono di voce, magari è una ragazza di 25 anni,
1: che
2: alta, bionda,
1: cosa cambia?
2: Bellissima.
1: Body shaming. Oggi peraltro
3: perché lì è facile offrire volo
2: più piacevole.
3: E
1: credo che oggi sia la giornata, non so se nazionale o mondiale,
2: del body shaming.
1: Contro il body shaming, che si chiama in un modo meno scontato. L'hai provato, Lidia? Comunque credo di sì.
2: E qualcuno ha detto che la festa del papà in Germania?
3: Sì, esatto.
2: Ma perché abbiamo feste del papà diverse?
1: Sì, sono diverse. Credo di sì, non sono mondiali. A proposito, Sinner non è ancora in finale, che uno lo dà per scontato in semifinale, scusa. Uno lo dà per scontato perché è fortissimo.
2: Tu Sinner lo dai per scontato.
1: No, infatti uno ha detto bella gufata. Scusate, lo davo per scontato e ho sbagliato.
3: Vabbè,
1: non ha ancora conquistato
3: bene,
1: l'accesso. Deve
3: l'ha
1: giocare.
3: Detto a fin di bene.
1: Vabbè,
2: sì, ma poi a furia di vederlo in tutte le pubblicità, tu lo metti dappertutto, non è che figurati. Che facciamo qui?
5: Allora, la
2: pure.
5: Giornata mondiale è il 16 maggio contro il body shaming.
1: Dopodomani.
3: Quindi dopodomani.
1: Allora, ho raccolto male le informazioni. È di sabato, sì.
2: Però domani ne parliamo, dai. Domani
1: però
2: ne parliamo,
1: credo che la cosa importante da dire, lo potremo dire domani, magari coinvolgendo qualcuno, che credo l'Italia sia uno dei pochi paesi al mondo che ha reso il body shaming, o come si chiama meglio,
5: ma in realtà qua dice proprio giornata mondiale contro il body shaming,
1: da poco tempo è diventato proprio un reato.
3: E meno male, perché non se ne poteva più,
1: importante questo.
5: Denigrazione del corpo.
2: Denigrazione. Sì. Okay. Quindi domani invitiamo qualcuno per denigrarlo?
1: No, sarebbe carino se invitassimo qualcuno per parlare.
2: E lo denigriamo.
1: Così. Ha scritto un bellissimo articolo il ministro Brunetta, l'ex ministro Brunetta, che ha circolato molto in queste ore, dove dice che ovviamente lui ne è stato vittima per tutta la vita. E quindi domani lo potremo invitare. No, scherzo, non so se c'è tempo per noi.
2: Visto che ci siamo in campo musicale, invitiamo anche la Brunetta dei ricchi e poveri. Che non
1: diciamo, Brunetta e Brunetta, ecco l'idea.
3: Ma quella, guarda che energia.
2: Un bacetto.
3: No,
2: so, io chiedo.
3: Ha un'energia immediata.
2: Body shaming,
1: anche sì.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: 105
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: Ho rovinato l'esperienza d'ascolto a Lidia di questo brano.
1: Cioè, confermo.
0: Perché le ho raccontato che una volta Raiz, noto cantante, attore, che saluto, napoletano, ciao, mi disse che questa canzone qua avrebbe, qualcuno avrebbe dovuto fare una versione neomelodica. Perché è se tu ore sa con me.
2: È carino,
1: però.
0: Da bottiglia. E Lidia fa, ma se la fa Sal Da Vinci, spacca.
1: Ma chiaro.
2: Ragazzi, abbiamo terminato.
0: Cristina Aguilera dal 99, bella.
2: Abbiamo terminato, quindi
0: bella, bella.
2: Un saluto a Manola da Roma. E
1: ciao
2: amici,
1: e a domani.
0: Sì, Masino, attenzione che quando esce spesso poi lei porta via matite, cuffie, robe.
1: Dai, però volevo dire che sennò si scopre che sono io.
2: Ciao Lidia, ci
1: ciao.
2: Vediamo martedì.
3: Allora, ci vediamo martedì, io domani martedì. Mi seguo da casa, sì. Lunedì sono a un matrimonio.
2: Vediamo
3: a
2: anche noi.
1: Ah,
2: allora,
1: bella la vita tua, Lidia,
0: se
1: bella la vita.
0: Disertare
1: tua.
0: Di continuo.
2: Se ti devi sposare,
0: dirlo agli amici.
3: Ve lo dico così.
2: Così.
1: Vabbè.
2: Grazie Comolli,
4: grazie,
2: ciao Ross,
4: ci sono, eh.
0: Ciao Tony.
1: Vabbè, non ce ne frega niente proprio, in realtà.
0: A domani, prima le news.
2: Ciao a tutti.
0: E poi,
1: ciao.
0: Take away.
5: Ma dove?
0: Qui.
5: Boom.

0: Now it's showtime! Music and
1: cars! Mamma che emozione!
2: Buongiorno.
1: Ragazzi! Stupendo! Il team di 105 Music and Cars è al completo!
2: Bello!
1: Ma è bellissimo! È bellissimo!
2: Bellissimo!
1: Ma potete entrare, dai, un secondo!
2: Dai, Fra, zia!
1: Fra, dai! Veramente non... Cioè, già domani, perché io oggi ho pensato, ragazzi, facciamo delle foto, le facciamo domani. Già domani la zia non ci sarà, quindi oggi è l'unico
2: giorno
1: in cui siamo tutti insieme. Buongiorno, intanto anche Pivati, come stai?
3: Sto bene, amici, bene.
1: Tutto bene, buongiorno. Tutto bene. Benvenute!
4: Ciao!
2: Aspetta che ti abbasso il microfono, Fra, così sei più a tuo agio.
1: Come stai? Come stai, zia? Come stai?
4: Io benissimo, come sempre, grazie.
1: Tutto bene. Binnetta!
5: Sì, io sono contenta, come sempre il sole splende.
2: Sì.
1: Esatto!
2: No, ma questa è veramente...
1: Ragazzi, è incredibile. Ogni volta che lei dalla Sardegna si sposta a Milano, becca la giornata. Vabbè, ma insomma, adesso magari oggi, stasera, poi questo weekend dovrebbe essere bello, dai.
5: Mm. Dai, speriamo.
2: Ma sì, questo weekend sei a Milano, quindi? Quindi?
5: Ho un matrimonio.
2: Ah, allora sicuramente pioverà.
1: No, è previsto bello, dai, no, il weekend, forse domani, giornata ancora un po' brutta, uggiosa, però poi insomma il weekend, i capelli.
4: Madonna. È venuta per il cappotto?
1: Mamma mia.
2: Guarda che emozione,
1: zia, guarda
2: zia, anche
4: Madonna,
2: tu.
4: Che brutto.
2: Che impressione riavere i capelli, guarda.
1: Ma che brutto.
4: Orribile.
2: Sono bellissimo,
1: dai,
2: ragazzi.
1: Dario,
2: guarda,
1: ma che schifo.
2: Scattate una foto adesso.
1: Ma no, per favore. Per favore. Va bene, Pinnetta, però rimani pochi giorni, poi torni.
5: Sì, sì, rimango pochi giorni, ma ho capito che devo venire più spesso.
1: Brava.
2: Sì. Mm-hmm.
5: Perché la guardia giù mi ha fermato.
2: Non so chi fa.
4: No, vabbè, nuova, vabbè, poverina.
2: Beh, nuova, insomma, Paolo ne abbiamo già da un po'.
4: No, non lui.
1: No, un altro. Vabbè, ma la Pinnetta, chiaramente, non venendo
2: certo,
1: qua tutti i giorni. Tu stai bene, zia? Hai una faccia, guarda.
4: Io ho una proposta per voi.
1: Quale?
4: Facciamo un karaoke, dato che c'è anche la Pinna.
1: Ma oggi non possiamo.
4: Perché?
6: Ma vai a ragazza.
2: Ecco, benissimo.
4: Togliamo un disco e mettiamo il karaoke.
2: Ah, cioè sì, funziona proprio così la radio.
1: No.
2: Brava, zia.
1: Però ti avevo promesso che l'avremmo fatto. Adesso con l'arrivo, insomma, delle belle giornate, ci concentreremo e faremo una puntata proprio speciale.
4: Allora vado a studiare.
2: Brava, vai a studiare.
1: Esatto.
2: Salutiamo non solo il team. Rimanete grande, qua in zona, che facciamo la foto tra poco. Mi raccomando, che serve.
1: Una foto
2: sì, Fabio, facciamo una foto che io poi tengo in archivio per poter pubblicare tutto il resto. Volevo salutare anche tutta la compagine video del canale 66. Ieri pomeriggio ho imparato a fare un po' di regia video.
1: Sì,
2: sì, perché nella vita può servire tutto.
1: Certo, assolutamente no.
2: Mi sono portato avanti, sì.
1: Assolutamente, bravo. Senti, allora io prima di passare ai santi, però, e non possiamo, voglio dire, non condividere con i nostri amici fancarsisti,
2: giusto,
1: i nostri ascoltatori, l'ultimo acquisto del nostro Darietto.
2: Ah no, pensavo che volessi parlare dei dati di ascolto.
1: Ah no, beh, intanto sono usciti i dati della radio. La radio, insomma, è chiaramente
2: è salita.
1: Quindi grazie davvero,
2: grazie,
1: amici fancarsisti. Come sempre, grazie proprio di cuore, ecco.
2: Quindi tu vuoi parlare del mio ma?
1: No, insomma, perché ne parlavamo ultimamente, dicevamo guarda che prima o poi, secondo, ma va, non è vero, non la prenderò mai, per adesso no, al limite quest'inverno.
2: Perché pensavo sì di farlo quest'inverno.
1: Sì, e invece?
2: E invece, vabbè.
1: Non gliel'hai detto a Pivati?
2: Sì, certo, no, io figurati.
3: Sì,
2: io
3: me l'ha detto e ho commentato con una frase che potrebbe essere, secondo me, la sua epigrafe.
2: Sì, il mio epitaffio.
3: Ho vissuto
2: un finanziamento alla volta.
1: Ho vissuto
2: una rata alla volta. Oppure ho vissuto una vita a rate.
3: 7 finanziamenti in contemporanea.
2: No, però
1: ho vissuto una vita a rate, fa molto ridere, sì.
2: Devo dire che io pensavo, quando me l'hanno, cioè, nel senso, oggi sono andato perché insomma dovevo fare delle sistemazioni piuttosto importanti alla mia vespetta, per cui la proposta era sempre lì, cioè è la verità,
1: sì,
2: la dai.
1: Come i bambini,
2: dentro...
1: ma io guarda, ragazzi,
2: aspetta
1: come
2: però.
1: Lo conosco, mi fa veramente ridere.
2: Guarda,
1: lo conosco benissimo.
2: Adesso
1: fa anche quello un po' poverino,
2: no,
1: obbligatoriamente.
2: Ma adesso vi faccio mandare un messaggio dal concessionario.
1: No,
2: chiaramente.
1: No, mi dispiace perché avresti voluto scegliere
2: un altro
1: colore
2: che non c'era.
1: Che
2: più.
1: Anche a me piaceva tantissimo.
2: Tantissimo.
1: Che però non c'è più. Quello mi dispiace.
2: No, però lo stupore è stato.
1: Sì.
2: Io mi sono lanciato e ho detto, vabbè, dai, proviamo a vedere. Mm. Intanto non me l'accetteranno mai il finanziamento perché pensavo.
1: Sì.
2: Oh,
1: e invece sì.
2: Dopo due secondi l'ha accettato. Tant'è che mi hanno detto, evidentemente piaci.
1: Vedi?
2: Perché comunque piaccio.
1: Certo, vabbè.
2: Vabbè, ragazzi.
1: O piaggio.
2: o piange. Vespetta nuova, esatto. Vabbè, grazie.
1: Va bene, va bene, vabbè, Darietto, dai, insomma, cosa devi fare?
2: Non mi sento postissimo con la coscienza oggi, vabbè.
1: Allora.
2: Sì.
1: Angry, come si chiama?
3: Mattia.
2: C'era una famosa, che una delle prime, vuoi o non vuoi, influencer del sud.
1: Sì.
3: Gemma,
2: bravo.
1: Ah, pensa a te, vedi.
2: Gemma del
1: Poi
2: sud.
1: Un nome che a me piace tantissimo, non saprei come fartelo indovinare.
2: È la figlia della Balivo, è quella che ha dato il nome anche
1: I
2: a una...
1: I figli sono pezze?
3: Core.
1: Perfetto,
2: quindi...
1: al femminile?
3: Cora!
1: Andiamo!
3: Ah, beh, certo,
1: perché
3: si chiama
1: Cora.
3: Così perché è la figlia.
2: Esatto, Cora. Esatto. E poi questo Fabio.
1: Vabbè, Ampelio, quindi. Cioè, difficile.
2: Per un Ampelio, guarda.
1: Per un Ampelio, Cora, Gemma e Mattia, auguri.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Potential. Prima ora di 105 Music and Cars. Benvenuti.
1: Benvenuti.
0: Amici, benvenuti.
1: No, non siamo sì. quelli per quelli che guardano sì. anche la TV.
0: Non siamo amici?
1: No, non siamo registrati. Ah. Perché sembrerebbe che abbiamo questa, registrato questa puntata di notte.
0: Ah, beh, no.
1: Improvvisamente
0: è vero.
1: Il buio ha preso parte, insomma, della scenografia. Però mi piace perché questo tempo è un po'. Perfetto per chi è innamorato da poco e quindi può passare del tempo con la persona che ama,
0: è
1: molto
0: vero,
1: vicini, sul divano, copertina leggera,
0: bello,
1: perché non fa freddo,
0: bello,
1: però
0: bello, bello,
1: ci sta, vero?
0: È vero, sì. è vero, assolutamente.
1: È anche un comportamento tutto sommato non del tutto fuori di testa.
0: No, perché ci sono comportamenti peggiori, ma perché? Perché siamo partiti da questa notizia, sapete che quando uno è innamorato, no? C'è sempre qualcuno che dice, ma sì, ma lui è un po' matto perché è innamorato.
1: Sta sì.
0: facendo delle cose strane perché è innamorato. Mm-hmm. Sì, sono comportamenti da innamorati. Perché comunque si giustifica a volte proprio un comportamento che va al di là della normalità, insomma, proprio con la giustificazione di essere comunque presi.
1: Sì, sì, e in effetti scientificamente succede davvero qualcosa al cervello. Entra in una sorta di tempesta, una bufera, la chiamano così gli scienziati, neurochimica, che spazza via inibizioni, mette in pausa il giudizio critico, perché in effetti quando tu ti innamori
0: è vero.
1: Non sei per niente lucido sulla
0: per
1: persona,
0: niente.
1: Tant'è che molti a volte ti fanno notare, ma tu sei proprio sicuro di quella persona.
0: Ma cosa sei, drogato? Amici? È vero, però c'è un motivo proprio scientifico, esatto.
1: Sì, sì. E quindi si attuano anche dei comportamenti che non hanno niente a che fare con la lucidità di pensiero, no?
0: Mm-hmm.
1: Si attuano dei meccanismi tali per cui chi ti guarda dall'esterno pensa, quello lì si è rincoglionito totalmente.
0: Esattamente, sì. Perché ci sono anche dei cambiamenti ormonali, quindi effettivamente comunque il corpo, il cervello cambia e di conseguenza cambiamo anche noi con i nostri comportamenti e le nostre attitudini.
1: Infatti è
0: quindi
1: bellissimo.
0: Non
1: però.
0: È un modo di dire, c'è una base assolutamente...
1: Sì, scientifica. Io sai che mentre parlavamo stavo pensando a un paio di persone che nel corso della nostra amicizia ti ho presentato, di cui avevo un po' perso la testa momentaneamente e che tu in effetti avevi visto dall'esterno con più lucidità.
0: Beh, ma perché dall'esterno effettivamente riesci a vedere a volte, beh, poi se ci sono delle cose gravi magari ne parli.
1: Mm-hmm.
0: Se hai un amico che sta frequentando una persona e tu ti rendi conto che quella persona potrebbe essere anche in qualche modo pericolosa. Allora intervieni, secondo me. Finché si tratta di, come dici tu, un rincoglionimento, vabbè, ma chi se ne frega.
1: Sì, però
0: ci
1: tu
0: sta,
1: mi hai aperto
0: insomma.
1: Gli occhi su un paio di persone,
0: vabbè, certo,
1: e avevi ragione.
0: Esatto.
1: Sì. Quindi allora. Devono passare il test Fabiola, i miei. Adesso c'è Rosario da tanti anni, per
0: vabbè,
1: cui
0: Rosario
1: va benissimo. Senti, cosa chiediamo allora ai nostri
0: fancarsisti? Dobbiamo chiedere proprio questo, amici fancarsisti. Tanto chiunque, ognuno di noi nella vostra vita... ha fatto una cosa imbarazzante, una cosa ridicola, una cosa che per molti veramente non aveva nessun tipo di senso, per amore, proprio perché eravamo innamorati. Ce la volete raccontare? 342 41 15 105.
1: Sì, cioè bere, che ne so, 2 litri di aranciata perché piace solo

0: nella nostra prima ora, amici, benvenuti. Ne stanno arrivando di messaggi, eh?
1: Sì, gente strana, comunque ce n'è. E poi quando ci si innamora si diventa ancora più strani.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di tutte quelle follie fatte proprio per amore, anche quando gli altri vi sconsigliavano totalmente di farle.
0: Ma anche proprio comportamenti ridicoli, non solo qualcosa che magari avete fatto, proprio anche dei comportamenti, perché la faccia
1: si cambia.
0: In quelle situazioni cambia. Cioè, e gli amici magari vi dicono: no, ma cosa hai detto? Oppure perché hai fatto quella roba lì? Perché l'hai detta? Perché ti sei proprio rincoglionito.
1: Non sei tu.
0: Io utilizzo questo termine che mi rendo conto un po' brutto, però effettivamente è quello.
1: Ma è la verità, ragazzi, il rincoglionimento d'amore, che è anche il prossimo film di Tom Hanks.
0: Esatto.
1: Dopo c'è posta per te. 342 41 15
0: 105.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Cento5 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Almeno la dico bene.
1: La prima ora di Musica in Carta, amore. Quali sono state, amici, le cose più ridicole? Più che folli, perché poi ci sono delle cose folli, però anche le cose veramente imbarazzanti e ridicole che avete fatto proprio in quella fase di grandissimo innamoramento. Sì. Siamo partiti proprio da questa notizia che ci spiega che scientificamente la nostra mente, il nostro cervello e il nostro corpo va a cambiare in queste fasi, e quindi voglio dire, giustificate anche questi atteggiamenti, questi comportamenti un po' strani.
0: Che poi, ci tenevo a dirlo, sono temporanei, cioè sono quelle cose che si fanno veramente i primi mesi. Poi dopo un po' ci si assesta, e infatti molte coppie poi non superano quello, no? Lo scoglio del superamento dell'innamoramento. Quando inizia la routine, alcune coppie poi evidentemente non sono fatte per stare insieme. Ma questo è un altro paio di maniche. L'ho chiesta in sposa durante il concerto del suo cantante preferito, Pino da Genova, che dice questa cosa, ma in realtà bellissimo. È diventato un po' un'abitudine oramai.
1: Sì, certo.
0: Succede molto spesso, soprattutto con i social. Però mi rendo conto che fino a qualche anno fa era...
1: poteva essere una cosa, sì, in pubblico, folle. Sai, è vero, è vero. Adesso viene ripreso tutto, quindi diventa anche meno speciale, probabilmente.
0: È vero.
1: Michela?
2: Ciao ragazzi.
1: Ma ciao Michela, come stai?
2: Bene, bene. Sono molto contenta di sentirvi al telefono e non alla radio. Purtroppo sbaglierò un po' perché sono molto emozionata e non sono italiana, però è da capire. L'emozione.
0: Ma stai tranquilla.
1: Avevamo capito che non sei italiana, sì. Hai questo accento. Di dove sei esattamente, Michela?
2: Sono rumena, però sono 25 anni che sono qua in Italia, però purtroppo l'accento non l'ho perso.
1: Purtroppo, ma è bellissimo, infatti.
0: Ma poi parli l'italiano meglio di tanti altri italiani, quindi
1: ma noi lo diciamo sempre, noi abbiamo degli stranieri che parlano l'italiano meglio di
0: mille volte.
1: Amici, insomma.
0: Allora, Michela,
2: proviamo.
1: Senti, ma che cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto il tuo fidanzatino dell'epoca?
2: Avevamo intorno ai 15 anni, sai che i fidanzatini allora si cambiavano ogni 2-3 perché quei amori passeggeri.
0: Come le mutande, diciamo.
1: Esatto, assolutamente.
2: Sì. E ci facevano delle festicciole tra i ragazzini il sabato sera, pomeriggio, il sabato sera, domenica sera. E ad un certo punto arriva un ragazzo molto bello, molto, allora neanche io non ero tanto brutta perché avevo i capelli neri, lunghi, ero magra, che nel frattempo sono cambiate tante cose, e arriva lui, mi guarda, si mette lì in parte, e siccome eravamo a casa di uno dei nostri amici, che tra l'altro i genitori facevano i professori, gli insegnanti, lo vedo che si mette a bere l'inchiostro. Ho detto, ma che cosa sta facendo?
0: Vabbè,
2: questo?
0: Pirla, diciamo.
1: Ci sono proprio dei pirla. Sì, comunque ci sono quelli che effettivamente
0: cioè,
1: fanno
0: per mettersi
1: cose
0: in mostra.
1: Vedi che questa è una roba ridicola, sì. Evidentemente per mettersi in mostra, bravo.
2: Allora c'erano le botteccine,
0: le boccette di inchiostro, certo.
2: Le boccette di inchiostro che si scriveva come una volta. E lui si è messo lì, poi l'abbiamo visto che aveva le labbra tutte
0: blu.
2: Praticamente blu. Ho detto, ma che cosa hai fatto? Ma guarda che mi piaci così tanto che è stata questa la mia reazione di bere l'inchiostro.
1: Guarda, no, veramente.
0: Chi sarà cacca veramente.
1: Ma tu, mamma mia. Certo. Senti, ma scusami Michela, ma voglio dire, tu evidentemente quel ragazzo in quel momento, in quei giorni, in quelle ore, ecco, mettiamola così, ti piaceva.
2: Sì, noi ci siamo messi in... dopo... l'avevo visto per la prima volta, era allora che lo vedevo, non l'avevo mai visto prima.
1: Quando tu l'hai visto bere l'inchiostro, non hai pensato, ma questo è un cretino, e quindi ti è passata tutta la fantasia?
0: No.
2: Era qualcosa di nuovo per noi, perché dopo erano le feste che si usciva fuori, era qualcosa di nuovo, però
1: vabbè.
2: Vi dico soltanto che siamo stati insieme un anno, e era un bravissimo ragazzo, un bravo ragazzo che tra l'altro mi amava anche. Soltanto che erano quei amori passaggeri. Che...
1: Sappiamo che fine ha fatto questo ragazzo dall'inchiostro facile?
0: È morto,
1: tossico, è diventato un tossico, voglio dire.
0: Però lasciava il segno quando baciava.
1: mamma mia.
2: No, era un bravo ragazzo anche a baciare.
1: Vabbè, grande.
0: Brava Michela.
1: Grazie Michela.
2: Grazie a voi, scusatemi tanto che sono
0: stata. Ma figurati.
1: Ma sei carina, ma scherzi. Un bacio grande,
2: grazie,
1: Michi.
2: Grazie ragazzi, ciao, siete Michela. Bravissimi e vi apprezzo tanto, vi ascolto tutti i giorni.
1: Grazie davvero. Grazie. Un bacio. Senti, quando poi si è innamorati si fanno anche un po' questi regali, che sono i Trudy, i peluche.
0: Madonna.
1: Che all'inizio evidentemente possono anche essere apprezzati.
0: Sì, da ragazzini.
1: Sì, poi dopo un po' lui, per esempio, sì. Paolo da Reggio Emilia, ha comprato un pupazzo di 2 metri alla fidanzata. E sono quei regali che dopo, quando le cose iniziano ad andare bene, ti ritrovi in casa un pupazzo di 2 metri.
0: Ma 2 metri è grosso.
3: Madonna, che schifo.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Clink, clink. You might be sick. Don't talk too much. Just listen. Don't. Okay. It's sweet, I get it. But I want something else to say.
1: Io se rinasco voglio rinascere. Della Sud Corea è così come...
2: Ah, questa è nuova però.
1: Sì, sì, perché... come Tsuyu. No, no, ho deciso, voglio essere sudcoreano e far parte di una boy band. Perché voglio imparare, cioè, so che ci vuole una fatica e un'abnegazione. Perché loro cominciano quando sono ragazzini piccolissimi, fanno questi camping. Però almeno saprei ballare benissimo.
2: Che bello, che infatti.
1: Capito? Va bene.
2: Che bello. Sì. Poi sai che loro hanno anche questa pelle.
1: No, perfetta.
2: Per quello,
1: ma certo.
2: No, ma secondo me non era per il ballo, è anche proprio dal punto di vista estetico.
1: Assolutamente. Insomma, poi... Mi regalano tutte le creme.
2: Bravo. Allora, amici, parliamo di robe ridicole, veramente cose anche abbastanza, come dire, assurde e anche imbarazzanti che uno fa in quella fase che è la fase dell'innamoramento, proprio quelli proprio schifosi che ti fanno fare qualsiasi cosa.
1: Le farfalle nello
2: stomaco.
1: Che bello,
2: che bello. Ecco. Senti, posso leggerti questo messaggio di Edo da Parma? Mi ha fatto molto ridere perché ho immaginato un po' la scena. Ho accompagnato mia moglie alla stazione, quella che poi diventò mia moglie, alla stazione dei treni. Facendo il somaro ho rincorso il treno.
1: Bravo, bello.
2: Mentre lei partiva. Quindi immaginate questa scena meravigliosa, salutandola con la mano. Il treno andava sempre più veloce e io correvo sempre più veloce. Il treno andava e io lo seguivo, non sempre era... salutandola con la mano. Non erano amici miei che prendevano a schiaffi la gente.
3: Finché
2: eh?
3: Il capotreno?
2: Eh?
1: No, no, no,
2: no.
1: Momenti di gloria qua ci vorrebbe, perché io me li immagino.
2: È bellissimo, bellissimo. Scena da film, io correvo sempre più veloce.
1: Sì.
2: Alla fine sono inciampato, sono caduto e mi sono rotto due costole.
4: Questo è un coglione.
1: Perché nei film...
2: Che figura!
1: Posso dire questa cosa? Nei film, nelle commedie romantiche, quelle follie da innamoramento risultano sempre bellissime. Perché sono dei film, perché la realtà è
2: questa, che uno si rompe due costole. Simone!
5: Ciao!
2: Simone, ma come stai?
5: Tutto a posto, e come state?
2: Bene,
1: di Roma.
2: Senti, bravo, noi ascoltavamo il tuo messaggio vocale quando ce l'hai mandato mentre stavamo ascoltando Aranciata, il singolo di prima. E abbiamo detto, porca miseria.
5: Già.
2: E qui diciamo un po' la voce così.
1: Sembra un po' fraquintale, capito? Devo dire, dalla voce,
2: esatto.
1: Simo.
2: Come stai?
5: Di solito mi dicono Night addirittura.
2: Anche.
5: Non ho la voce da Night.
2: Anche.
5: Niente,
2: no, no, no, però effettivamente tu sei molto giovane. Intanto, quanti anni hai, Simo?
5: Io ho 19 anni.
2: No. Ma quindi 19 anche anni. A 19 anni ascoltano. Comunque, ascoltate la radio, è una cosa bella questa.
1: Sì, sì, è una mosca bianca.
5: Certo. Sono anni che siamo cresciuti, sia io che mia sorella, che siamo cresciuti con voi. Siamo cresciuti.
2: Siete dei grandi, siete dei grandi. Perché ogni tanto mi capita di parlare magari con i figli di amici oppure persone che ovviamente non sanno neanche noi chi
1: no,
2: siamo.
1: Certo, la radio,
2: non è un ascolto. Invece, molto bello. Sono contento.
1: Poi che sia cresciuto malissimo, Simone.
2: Questo è un altro discorso, non importa.
5: Sì, questo proprio sì.
1: Grazie per darci questa conferma.
5: No, sì. No.
2: Senti,
1: allora,
2: Simo, vai.
1: Parliamo di pazzie d'amore, poi da un diciannovenne me le aspetto belle fresche, vai.
5: Praticamente è successo un annetto fa, forse, no, un annetto fa, un annetto preciso fa, era questo periodo dell'anno. Io non avevo, cioè avevo già la patente della macchina, però la macchina serviva a mia madre per andare al lavoro, a mio padre per andare al lavoro, a mia sorella per andare al lavoro. Io avevo il 125ino mio, la motina, e la mia ragazza dell'epoca stava a Rimini con la scuola, stava a Rimini con la scuola. Però quello non era un bel periodo, non era un bel periodo per lei, perché stava male, c'aveva problemi con la famiglia e quella sera stessa, quel giorno, la sera prima era successa una cosa in discoteca e quindi mi chiese di andare. Me lo chiese mentre stavo a scuola. Io il giorno stesso, mentre stavo a scuola, ho sentito l'hotel e il pomeriggio sono partito col mio 125ino.
2: No, ragazzi.
5: Consapevole. No, di dover stare fuori una notte, mi sono inventato la scusa che andavo a una festa. E quindi mi sono fatto 4 ore sull'autostrada.
2: Sì, perché sono qua, sono 400 chilometri poi, tra l'altro, sono quasi 400 chilometri Roma-Rimini, nel senso, non è che stiamo parlando proprio di... No, ecco, lo dico proprio per chi magari dice, vabbè, quanto
1: sono
2: sarà?
1: Vicini, no.
2: Ma scusami, non ho capito, ma i tuoi genitori non sapevano che tu stessi andando lì? Cioè, tu gli avevi detto che stavi a Roma a una festa?
5: Sì, io gli avevo detto che stavo a una festa di amici che loro non avevano mai conosciuto, però vabbè, io non faccio le cose ambigue a volte, però comunque torno sempre sano e salvo, e loro lo sanno sempre dopo, per questo è il problema.
2: Ma senti una cosa, scusami, quando i tuoi genitori hanno saputo che tu avevi preso il tuo motorino e te ne sei andato a Rimini,
1: tanto 125 in autostrada,
2: il
1: non
2: giorno
1: proprio,
2: dopo, che cosa è successo?
5: Potevo andarci all'epoca.
2: Ah, ok, cioè, che cosa è successo?
5: Appena uscito il decreto per andarci.
1: Ma i genitori
2: che reazione hanno avuto?
5: Rassegnazione, non faccio molto di rassegnazione da parte di mio padre e di mia madre, vabbè, era arrabbiata, però in realtà diciamo che un po' se l'aspettavano che facesse una cosa del genere.
2: Certo, sei il figlio e ti conoscono. Guarda, Simo, grazie per questo racconto, davvero, grazie perché è bello fresco.
1: Sì, e poi ti vogliamo bene,
2: ti
1: dai,
2: vogliamo
1: Simo.
2: Bene, ciao Simone.
5: Anche io, buon proseguimento, ragazzi.
2: La prossima volta prendi l'auto, ciao.
1: No, prendi l'autobus.
2: L'autobus, esatto, il pullman, che normalmente, insomma, sai che i pullman vanno anche per la maggiore.
1: Sì, cioè, se vanno... Poi per andare da quelle zone lì in Emilia Romagna.
2: Mamma, ragazzi.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia.

0: Shake Body, Shake Body, Dariety.
1: Aspetta un attimo.
0: Vai, Shake Your Body.
1: Ho paura però perché se muovo troppo sento ancora la nausea.
0: Ah, sì, beh, certo. Jacksons, che storia chiude la prima ora di
1: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: così tanta gente davanti, è stupendo, bellissimo.
1: Io devo dire che guardo bello anche i Bausa.
0: Beh,
1: che comunque non sono male nemmeno loro.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, va bene. Magnetic. Primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Amici, benvenuti da Fabiola, da Darietto. C'è stato un avvicendamento alla regia, non è vero?
0: Esatto, salutiamo e diamo il benvenuto dopo un sacco di tempo al nostro Walter Fargetta.
1: Sempre elegante,
0: Walter, come stai?
2: Buongiorno.
0: Ma sei sempre bello.
2: Voi ve ne inventate una al mese.
0: Per
2: non
0: averti qui.
2: Non vivere senza di me, pazzesco.
0: Lo so.
2: Scusate, sto ascoltando.
1: Cosa stai facendo?
0: Cosa fai?
1: Sto ogni volta sto
2: microfono in tangenziale est.
0: Che cosa? Come stai, Walter?
2: Bene,
0: stai bene?
2: Grazie per la domanda.
0: Stai tutto bene. Dico, sì, tutto a posto.
2: Sì,
0: bene,
2: sì,
0: dai.
2: Poi, questo si dice in onda.
0: Questo si dice.
2: A microfoni spenti.
1: Quello è un altro, ma microfoni spenti, la gente non lo sa, chi se ne frega. Stavo pensando, lui dice che noi facciamo di tutto per averlo. E cantando per un'ora d'amore non so cosa darei. È lui un'ora al mese, ma va bene.
0: Ah, certo. Un'orettina, così, esatto. Parliamo
2: senza,
0: di tutte...
2: senza esagerare.
0: Senza esagerare, no, come le cose invece imbarazzanti e ridicole che voi avete fatto magari in quella fase di innamoramento. È un po' questo l'argomento di oggi. Siamo partiti da questa notizia che effettivamente ha delle basi, come dire, scientifiche. Quindi la prossima volta che vi capite qualcuno vi dice ma dai, ma cavolo, ma sei un po' rincoglionito perché sei innamorato, potete rispondere sì, ma è normale che sia così, perché effettivamente il cervello e il fisico si vanno proprio a, come dire, modificare.
1: Totalmente.
0: Cioè, ci sono, esatto, quindi non è colpa vostra, ecco.
1: Beh, oddio, ho capito, però si deve arrivare anche a un limite di decenza umana. Ho fatto 25 km in scooter sotto la neve a 16 anni. Cioè lì metti a rischio anche la tua vita, capito? Per cui va bene essere folli, ma fino a un certo punto,
0: certo,
1: secondo me.
0: Certo. Allora, sentiamo Andrea da Vicenza. Che cosa ha fatto Andrea?
3: Ciao a tutti, ciao Fabio.
0: Ciao Andrea. Come stai?
3: Bene, un po' emozionato.
0: Prima parlavamo un po', del nostro Dario prima ha letto un messaggio di questo ascoltatore che evidentemente ha fatto una cosa molto simile. E durante un concerto, tu che cosa hai fatto e dove?
3: No, io ero. Non eravamo insieme da molto, ma da una decina di mesi. E al mio compleanno, davanti a 30 persone, poco più, e l'ho fatta salire su una sedia al mio fianco e le ho dato l'anello e le ho chiesto di sposarmi.
1: Dopo 10 mesi,
0: perché è questa la cosa che un po', voglio dire, mi fa rabbrividire. Non tanto la presenza di 30 persone, è proprio che erano passate solamente 10 mesi. E questa
1: follia,
0: canzone è bellissima, mi prendo il cuore, me lo devo strappare.
1: Sei ghost.
3: No, noi ci conoscevamo da qualche anno, però eravamo sempre un po' cane e gatto, diciamo. Poi è cambiato ed è andata così. Poi per 2 o 3 giorni e in realtà lei non mi ha parlato, che pensavo, ho detto ok, ho finito tutto. E invece poi c'è stata la svolta e quest'anno, insomma, sono 20 anni che siamo sposati.
0: Pensa che roba. Vabbè, però allora alla fine posso dire avevi ragione tu, cioè entrambi, però avevi ragione tu, perché quante persone ti hanno detto, ti hanno anche magari suggerito di non farlo, più che altro perché non erano passati così tanti
3: più
0: mesi.
3: Più di qualcuna, ma soprattutto dopo mi hanno detto che cazzata hai fatto.
0: Ecco.
1: Sì, perché poi gli amici, giustamente, che ti conoscono magari da più di 10 mesi, pensano, ma forse hai esagerato un po' a precorrere i tempi, no?
0: Certo.
3: Sì, un po' sì.
0: Però ragazzi, però 20 anni sono 20 anni, non puoi dire assolutamente nulla. Quindi,
1: no, ha funzionato.
0: Ha funzionato.
1: Cioè, che sarà anche cool.
0: Ma senti, ma la mia domanda, scusami, adesso sto un attimo ripercorrendo quello che ci stavi raccontando e sto creando nella mia testa l'immagine.
1: Sì.
0: Allora, tu hai chiesto alla tua ragazza di prendere la serie e metterti sopra, cioè già anche lì, capito? Magari lei che faccia aveva quando...
1: Bordeaux.
3: E aveva già cominciato tipo a muovere la testa per dire no, cosa stai facendo?
0: Con la testa al contrario, si è girata al contrario come l'esorcista, ha cominciato a camminare all'indietro, esatto. Dico no, perché questa potrebbe essere una reazione.
3: No, diciamo che la reazione è stata, oltre a sbiancare, sì, ho detto non mi sembra il momento di rispondere.
1: È il luogo giusto.
3: Ed è scesa e è tornata a sedere. Quindi diciamo che è scemata un po' la festa.
0: Direi, quindi la faccia al contrario ce l'avevi tu in quel momento, perché sei rimasto lì come un...
1: Quanti anni facevi, Andrea? Te lo ricordi?
3: Ero giovane. Sì, perché mi sono sposato, che ne avevo, dopo altri 10 mesi eravamo già sposati, e ne avevo quasi 24.
1: Ah, beh, caspita, eri proprio giovane.
3: Era il 23esimo compleanno.
1: Cioè, vabbè, tutto quello che i manuali in teoria dicono di non fare, troppo presto, troppo giovane.
0: Però vedi,
1: è andata, quindi va bene.
0: Ma chi se ne frega dei manuali?
1: Sì, infatti,
0: poi
1: infatti
0: uno fa, insomma,
3: appunto,
0: quello.
3: Abbiamo 3 figli, siamo
0: bravi,
3: felici,
0: bravi. Giusto. Avete vinto voi. Ecco. Ciao, Andrea, grazie.
3: Ciao, buona serata.
0: Grazie mille. Max scrive: io finivo di lavorare al ristorante verso l'una di notte. Andavo sotto la sua finestra e lanciavo dei sassi per svegliarla.

0: Basta!
1: È la bossa nostra! Bella! Bella
2: Gaia! Bella! Abbiamo capito,
1: sì, basta!
2: Abbiamo capito che piace molto a Fargetta la nostra Gaiona, che poi non possiamo manco dire Gaia nazionale perché è mezza brasiliana, quindi in realtà non è del tutto italiana,
1: è vero,
2: guys.
1: È vero, è vero. Beh, bella base. Diciamo che questa canzone la vogliamo dedicare a tutte le persone che ci hanno mandato dei messaggi, che hanno vissuto, stanno vivendo queste fasi così di innamoramento.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV-Line!
17: Maniaci della qualità. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Sa,

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
14: In realtà no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
17: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Mamma, mi racconti una storia?
23: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
24: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
27: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
28: Radio 105. Proud to be different.

0: vuoi uscire, vuoi uscire. Era un po' questa la traduzione, capito, caro Dario?
1: No,
0: dai,
1: io
0: fammi
1: sentivo
0: stringere qua i miei troll.
1: Capotin.
0: Ah!
2: 105 Music & Gas presenta

0: Music and Cars. Caro no, Walter, ma non ti senti felice, onorato, emozionato di insomma partecipare anche indirettamente a questo gioco?
1: Non vedevo l'ora, sì.
2: Non vedevo l'ora.
1: E devo dire che questa sigla mi ha risollevato.
2: Bella, eh? Bellissima.
0: Che cosa ti ha risollevato? Io voglio sapere.
2: La sigla.
0: Bella.
2: Sì.
0: Allora, Daniele da Milano il primo. Dani. È uscito il sole, tra l'altro.
2: Ciao Dani!
0: Ciao Dani, come stai?
3: Bene, bene, sono fermo con le quattro frecce.
0: Bravo, bravo, stai fermo. Qui è anche uscito il sole, sì, dopo un momento di bruttissimo tempo. Quindi insomma, bello, bello.
2: Quindi il cappotto non serve più.
0: Oh, non cominciamo,
3: sì,
0: prima di giocare, Dario,
3: più,
0: guarda.
3: L'ombrello sì.
2: L'ombrello, sì, vabbè, ma però è un po' diverso,
0: sì, esatto. Effettivamente. E il cappotto era relativo al fatto che se io oggi dovessi perdere, caro Dario, lo dico come riassunto veloce, perché sennò effettivamente facciamo la battuta del cappotto ma non si capisce.
2: No, è vero, è vero.
0: E se dovessi perdere, chiaramente Darietto avrebbe fatto 4 su 4 tutta la settimana, quindi mi farebbe un bel cappottino. Sì. Questo vuol dire che io dovrei pagare una penitenza.
2: Penitenzina lunedì in diretta, insomma, quindi vediamo, vediamo. Daniele da Milano, devi decidere se giocare nella squadra di Fabiola e quindi cercare di vincere per evitare che Fabiola abbia questa penitenza, oppure nella mia, cercando di vincere perché vuoi che Fabiola lunedì faccia la penitenza.
3: Beh, allora io provo a rompere l'incantesimo del cappotto e gioco con Fabio.
2: Va bene,
0: dai,
2: va bene,
0: grazie Dani, grazie. Poi mi piace il tuo nome,
3: ci
0: quindi
3: proviamo,
0: ci proviamo, Dani, ci proviamo,
2: dai,
0: ci mancherebbe, dai.
2: Con tutte le cose che ti ha dato la zia, vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco,
2: Enrico da Pavia.
0: Enrico?
4: Sì.
2: Ciao.
0: Come stai, Enrico?
4: Bene, bene.
2: Bene.
4: Stanco, dopo il lavoro.
0: Cosa fai? Cosa fai, scusami, Enrico?
4: Pavia. Io faccio il frigorista.
2: Il frigorista.
0: Ah, okay. Va bene, va bene, ragazzi. Allora, attenzione.
2: Enrico, giochi con me,
4: sì.
2: Te lo dico, sì, perché magari avresti
4: sono
2: voluto giocare.
4: Sollevato dalla responsabilità.
2: Esatto.
0: Beh, è vero,
2: esatto,
0: è vero. Questa è stata una bella responsabilità.
2: Sì, sì.
0: Dai, chiudo col dispari.
2: Va bene. Bim bum bam. Sei pari.
0: Che miseria, ragazzi.
2: Ok. Allora, Enrico, avendo vinto il pari dispari, possiamo scegliere la categoria con la quale giocare e magari tu ti senti più a tuo agio.
0: Che bei nasoni che hanno questi troll.
2: Allora, Enrico, ascoltami bene. Abbiamo questa categoria. Squadre italiane di calcio che hanno vinto lo scudetto in Serie A, o che chiaramente non hanno vinto, quindi tu mi dici se hanno vinto o meno, oppure città della Spagna o del Portogallo?
4: Ah, cavolo. Proviamo con città, perché il calcio non mi piace molto.
2: Va bene, va bene.
0: Dani,
2: città.
0: Ti piace il calcio?
3: Fabi, no.
0: Che miseria, abbiamo trovato gli unici due che
3: no,
0: non amano il calcio.
3: Zero. Il calcio proprio zero.
0: Porca miseria.
2: Vabbè, ragazzi, ma
0: ragazzi,
2: non fate così. Allora.
0: Guarda, Dario, guarda, dai.
2: Dunque, Enrico, io ti dico, ti elenco delle città, lo dico già,
4: sì.
2: Sono città magari non conosciutissime.
0: Ah beh, sì.
2: Sì, cioè non sono,
0: cioè, dipende, esatto,
2: esatto,
0: quanto conosciate
2: dipende
0: la Spagna, quanto conoscete la Spagna e il Portogallo.
2: Ok, quindi e tu mi dici Spagna o Portogallo. Sei pronto?
4: Va bene. Pronto.
2: Andiamo. Huesca.
4: Portogallo.
2: No, Huesca.
4: Spagna.
2: Lugo.
4: Portogallo.
2: No, Huesca.
4: Spagna.
2: Lugo.
4: Spagna.
2: Viseu.
4: Portogallo?
2: Braganza.
4: Spagna.
2: No, Huesca.
4: Spagna.
2: Lugo.
4: Spagna.
2: Viseu.
4: Portogallo.
2: Braganza.
4: Spagna.
2: No, Huesca.
4: No, Spagna.
0: Mamma mia.
2: No, solo. Dai, caspita,
0: uno,
2: Enrico.
0: Aspetta.
2: Mi hai sbagliato due volte su Braganza.
0: Ragazzi, stiamo calmi, per favore. Stiamo calmi.
2: No.
0: Stiamo calmi.
2: No.
0: Stiamo calmi. Allora, veramente, non ci agitiamo, per favore, guardalo qua, ve li devo toccare. Secondo me i nasi lunghi dei troll portano fortuna, lo so.
2: Dai, Enrico,
0: allora,
2: mannaggia.
0: Aspetta, aspetta. Dani?
3: Eccomi.
0: Allora, vabbè, anche Enrico non le conosceva, quindi effettivamente
3: abbiamo buone probabilità.
0: Quindi anche tu con il calcio non è, andrà, insomma, 50-50 di possibilità, vediamo cosa succede. Squadre italiane che hanno vinto lo scudetto in Serie A. Quindi io ti dico i nomi delle squadre e tu mi dici sì, nel senso che hanno vinto, o no, che non hanno vinto lo scudetto in Serie A. Ok, okay? Ci sei?
3: Ok, dai.
0: E proviamo. Allora vai. Cagliari.
3: Sì.
0: Pisa.
3: Sì.
0: No, Cagliari.
3: Sì.
0: Pisa.
3: No.
0: Hellas Verona.
3: Sì.
0: Atalanta.
3: Sì.
0: No, Cagliari.
3: Sì.

0: correttamente a Braganza, saremmo stati 4-4 e avremmo fatto lo spareggio.
1: Vabbè, se io mi fossi chiamata in un altro nome, voglio dire, chi se ne frega, questo è il risultato, non importa.
0: Allora, salutiamo
1: non
0: Enrico.
1: Non importa, bello.
2: Ciao, grazie, mi dispiace.
0: Enrico.
2: Sono contento per Fabio.
0: Allora, sei ragazzi, contento per Fabio?
1: Devo dire, allora, siamo entrambi contenti. Dario si porta a casa comunque.
0: Sì, la settimana.
1: La settimana di gioco, perché siamo 3-1 e quindi ha vinto la settimana.
0: Sì.
1: A me della settimana ultima non me ne frega più niente. Per me era l'importante, era chiaramente vincere oggi. Quindi va bene così.
0: Io il cappotto non riuscirò mai a farlo.
1: Sono contenta.
0: Va bene. Enrico da Pavia, non dovresti salutare nessuno per come hai giocato, però saluta pure chi vuoi, vai.
2: Hai ragione, saluto mia moglie Giovanna,
0: sì?
2: I miei due figli Giorgia e Dante.
0: Va bene,
1: bene. Un bacio.
0: Grazie. Ciao Enrico.
1: Ciao Enrico, ciao, ciao. Ciao.
0: Bravi, dai, brava.
1: Dani, bravo, bravo. Bravo. Beh, allora, per essere uno che non se ne intendeva, alla fine, adesso hai sbagliato una volta, però ti è andata anche bene.
0: Dai.
1: Pensavo potesse sbagliare anche di più.
3: Le ho un po' sparate lì, però sì. mi è andata bene.
0: Va bene così,
1: mamma mia,
0: va bene
1: ragazzi,
0: così, signori.
1: Mamma mia, sono contenta. Dani, saluta chi vuoi, vai.
3: Saluto mia moglie Samantha, mio figlio Christian, mio papà, mia mamma, i miei suoceri, tutti.
0: Tutti, va bene. Ciao.
1: Grazie.
0: Dani.
3: E voi, che siete bravissimi.
0: Grazie.
3: Sono emozionato, ma
1: che carino
3: di parlare con voi.
0: Ma bravo,
1: ma sei doppiamente grande.
0: Bravi,
1: capito?
0: Ti voglio bene anche io, Dani.
1: Davvero,
0: dai.
1: Dani, grazie ancora, buona serata. Kit di Radio 105.
0: Ciao.
1: Evviva
4: 105 Music and Cars ha presentato di qua.

0: lo so. Ascoltatori che ce l'avevano con me hanno scritto si lamenta tutta la settimana e poi l'ultimo giorno la vince sempre.
1: Vai,
0: vabbè,
1: Fabi, che sei
0: ragazzi.
1: Salva.
0: No, no! Guarda, sono superiore, non mi importa. L'importante è veramente aver vinto oggi, prego.
2: Grande Fabi, grande.
0: Grande.
2: Dario, cappotto, infilatelo nel...
1: No!
0: No! Beh, il cappottone è anche difficile.
1: Ragazzi,
0: come fai?
1: Quando sono un armadio.

0: 10 hai tu?
1: Su 4 stagioni.
0: Ammazza, c'è pure l'omino.
1: Sì, tutto. Sì. Vabbè, dai, ragazzi.
0: Vabbè, dai, sono molto contenta. Dai. Devo ringraziare la zia perché effettivamente questi trolls
1: sì.
0: mi hanno portato fortuna. E magari mi ha portato fortuna anche la presenza di Walter oggi, sai?
2: Ma
0: magari quando le carte cambiano.
1: Della pinnetta qua in studio.
0: La nostra pinnetta. Ragazzi, sì. La presenza della pinnetta, la presenza di Walter. Sai, quando cambiano le cose, si respira un'aria nuova e tutto torna,
2: certo,
0: capito?
2: Respira, sì, sì. Respira.
1: Io domani sono in onda da casa, te lo dico già adesso.
0: Che cattiveria.
1: No. Oh, vabbè.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Jack the River, grazie, salutiamo la nostra zia, salutiamo la Pinnetta che è qui a Milano. E che bello, no, stavo salutando perché ho visto insomma la zia che faceva ciao,
1: sì, sì.
0: Bello,
1: amore. Ciao zia.
0: No, ma non è la zia, eh no.
1: Ma questa era la zia,
2: no,
1: senti.
2: No, non è la zia.
1: Aspetta. Non si capisce. No, perché non è quel bambino lì, Fabi, quel ciao.
0: Non era il bambino quello che piaceva a me.
3: Lo volete sentire?
0: Sì, dai.
3: Sono 5.000 lire.
1: Ma chi ce le ha 5.000 lire?
0: Ma te ne do anche 10.000 lire, tanto non...
1: senti.
4: Ciao Fabiola e Dario. Voglio bene.
0: Amore, stupendo.
1: Non ce lo meritiamo.
0: Ma è bellissimo.
3: No, a dire la verità no,
1: sì. Non ce lo meritiamo. Così giovani, così buoni con noi, non ce lo meritiamo.
0: Ma non
1: no,
0: è vero,
1: no,
0: dai.
3: È perché non vi conoscevo.
1: Esatto.
0: Questo è un altro
1: sì.
0: discorso, effettivamente. Allora, grazie anche al nostro Walter, per questa ultima ora insieme.
1: Ti ha portato bene.
0: Lui, la Pinnetta, l'avevo detto, evidentemente, insomma, la zia con i suoi trolls.
1: Sì, sì.
0: Come stai? Non sei più feliciotto, ma come eri tutto felice
1: prima? Mi hai visto
0: prima?
1: Come mi sono spento?
0: Incredibile. Vedi, quando perde si spegne, pazzesco.
1: No, perché ci devono tanto a fare un cappotto nella vita.
0: Ma scusa, ma giocheremo settimana prossima, ma sì, ma c'è sempre tempo.
1: Ma settimana prossima secondo me vinci sempre tu.
0: Come mi fa incazzare quando dice così? No, ma
3: mani.
0: È una roba.
3: Alzagli le mani.
0: Ma guarda, che veramente è una roba incredibile. Allora, amici fancarsisti, noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana. Una puntata speciale,
1: bellissima, quella col caramella, quella col brusaporco. Quindi, grazie mille, Fabiola.
0: Grazie a te, Darietto.
1: Ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music.
1: Ciao!
0: Ciao amici!

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
21: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
20: Porca vacca, non sul tappeto!
22: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
22: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Radio 105.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Sa, sa.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
6: Внимание! 22 to the beginning.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi, con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Love is in the air di Colly Young. Il caimano dispari di Porto Recanati vi saluta.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica,
0: noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105. Love is in

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, se vi dicessimo che il caffè potrebbe aiutarvi a dormire meglio, vabbè, allora ditelo adesso. Tutto il mondo va all'incontrario. Boris, cosa significa?
2: Può sembrare un controsenso, ma non lo è, perché in realtà il caffè viene assorbito dal corpo, ma c'è la predisposizione di alcuni organismi rispetto ad altri a farne un eccitante. Per alcuni non è un eccitante, e ve lo spiegherete quando al ristorante, magari alle ore 23 dopo cena, qualcuno dice: mi fa un caffè per favore? Ma come, prendi il caffè? Io non riuscirei mai a dormire. Io sì. È questa differenza di organismi che porta a valutare se effettivamente la caffeina diventa eccitante oppure no. La caffeina assunta poco prima di un riposino migliora l'acutezza mentale, la concentrazione.
1: Allora, quanti caffè bevete alla mattina? Chiediglielo, Pietro.
3: Amici, avete capito bene, ma voi quanti caffè veramente? Caffè bevete alla mattina?
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Ciao ciurma, sono Mattia, ho 10 anni, vengo da San Donato Piave in provincia di Venezia, e mio papà beve 2 caffè la mattina prima di andare a lavorare e 1 dopo mangiato, e mia mamma, da quando ho iniziato la dieta, ne beve 2 senza zucchero. Ciao, vi ascolto ogni mattina.
6: Fanti, buongiorno. Io bevo il caffè alla sera, vado a letto e dormo come un ghiro tranquillamente. Il problema è che il caffè mi fa andare in bagno. Appena bevo un caffè devo subito correre in bagno. Questo è il problema. Vince da massa.
7: Beh, se io prendo il caffè dopo le 2 di pomeriggio, io alla notte ho 2 biglie sgranate che sembro un gufo e la tachicardia, quindi a me assolutamente l'effetto sleep non lo fa.
8: Buongiorno capitano, volevo esclusivamente farvi notare che il sottoscritto prende dai 12 ai 14 caffè al giorno, e alla sera se non prendo il caffè non riesco a addormentarmi. Buona giornata a tutti, Piero da Genova.
9: Ma io sono stata a una fabbrica del caffè e lì ci hanno detto che ad esempio il caffè fa bene contro il mal di testa, l'emicrania. Credo abbia a che fare perché alzi un po' forse la pressione sanguigna, non lo so. Quindi dai, il caffè alla fine non fa poi così male, no? Ciao Katia la Bolzano.
10: Ragazzi, ho fatto per 30 anni a bere una media di 20 caffè al giorno. Risultato, ho la pressione che è fuori da ogni grazia di Dio. E adesso il dottore mi ha detto: limitati a stare sotto i 10, almeno quello. E anche se mi bevo una moca di caffè, prendo e vado a letto a dormire senza problemi.
11: Ciao Ciurma, buongiorno, sono Valentina da Anzio. Vi volevo dire che c'è uno studio particolare relativamente ai gruppi sanguigni. Ad esempio il mio, che è B positivo, ha una grande tolleranza per tutti i nervini, cioè caffeina, teina, cioccolata. Quindi c'è anche questo dato che è interessante. Tra l'altro io con il caffè vado liscia, tranquilla, posso berlo anche prima di andare a dormire, non mi fa niente. Ma se prendo il caffè all'inglese alle 5 di pomeriggio sto sveglia tutta la notte. Buona giornata a tutti.
12: Capitano, con tutti questi discorsi sul caffè, mo mi faccio il terzo da stamattina alle 6 che sono sveglio. Ciao, buona giornata a tutti.
13: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105. 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:10. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Sono Giuseppe, per le 6:10 mi piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone Ti va di stare bene di Ultimo. Ciao, grazie.
13: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
14: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
14: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Gio, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto!
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare!
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
20: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Radio 105. Proud to be different.
23: Avanti, avanti, c'è posto!
24: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
25: Buongiorno esauriti, sono Teresiano della provincia del Sud Sardegna. Volevo ascoltare My Sharona dei Knick Knack.
26: Avanti, avanti, ci posto!
24: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
2: Buona giornata da Boris Mantova. 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, partecipavano a crociera di lusso. Sfavorevoli le condizioni meteo, con tanto di allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita male. Il monito del presidente cinese rivolto a Trump nel corso della giornata a Pechino. Il leader orientale assicura: non forniremo armi a Teheran. Trump poco fa ha minacciato: l'Iran accetti l'accordo o lo annienteremo. Caso Garlasco, una decina di righe scritte appena in un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri che non avevano in quel caso la delega a indagare. Dalle correzioni a una bozza arrivava poi la richiesta di archiviazione. Condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, provincia di Padova, nel 2024, dopo essere stata gettata da un cavalcavia. Lui si professa innocente. A Roma una maestra 31enne muore dopo il parto. Nati sani, i suoi due gemelli sono stati avviati accertamenti. L'Italia è prima in Europa per riciclo di rifiuti, ma anche la più dipendente dall'estero per le materie prime che scarseggiano sul territorio nazionale. Lo sport calcio, accordo trovato tra Lega Serie A e Prefettura sul derby della capitale. La corsa Champions si giocherà domenica alle 12, Roma-Lazio, ma anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Al Foro Italico Sinner guadagna la semifinale battendo Rublev in due set. Stasera affronterà l'Andalusia, altra semifinale il pomeriggio, Darderi contro Ruud. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Avanti avanti c'è posto.
0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
5: Allora, attenzione amici, perché ce ne andiamo in Giappone adesso.
6: Dai, ci trasferiamo.
5: Perché il tribunale di Tokyo ha emesso una sentenza che secondo me non ha eguali nel mondo.
7: Letta, assurdo.
5: Ha condannato Wataru Takeuchi per diccelo tu Boris, non voglio spoilerare.
2: Per aver spoilerato.
5: Ah, no.
2: È l'amministratore delegato di un sito focalizzato proprio sulle serie TV, sui film, sui finali. Evidentemente qualcuno non voleva questo tipo di informazione e così lo ha denunciato.
8: No.
2: Per spoiler.
9: Ah, quindi lui raccontava facendo le recensioni dei film come finivano e le serie TV, così?
5: Sì, esatto. Sì, corretto.
2: E la denuncia nasce per l'effetto sorpresa mancato per chi non ha usufruito di un contenuto protetto da copyright. 18 mesi di reclusione.
5: Ma stai scherzando?
8: Addirittura il carcere.
2: E una sanzione di 1.000.000 di yen.
5: Cioè?
2: Stiamo parlando circa 5.300.
5: Vabbè, ma sono soldi, scusami.
10: Mamma mia, Samu da Castel Goffredo dice: mamma mia, quanti amici dovrei denunciare allora? Quell'amico, quell'amica, quel parente, fidanzato, collega, moglie, così fastidioso veramente, allora, che magari non lo fa neanche apposta.
9: Ma non l'hai già visto?
10: Ti scappa, esatto, ti racconta proprio il finale.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
11: Ma a parte i finali rovinati e le serie TV spoilerate, ma il re è mio padre. Mia sorella mi organizza l'addio nubilato per mesi e tipo due giorni prima della partenza mio papà mi guarda e mi dice: beh dai, qui non è bel tempo, però a Barcellona sarà bello. Io sono rimasta, l'ho guardato e mia sorella è rimasta così, gli ha detto: ma papà! E lui: ah, ops! E quindi ho dovuto fingere in aeroporto di non sapere dove mi stessero portando e mi sono fatto un viaggio bendata sapendo che sarei andata a Barcellona, fingendo con le mie amiche. No comment. Ciao, Valentina da Varese.
12: Buongiorno ragazzi, io ricordo Pizza che spoilerò il finale del Trono di Spade il giorno dopo che uscì. Ciao a tutti, Claudio.

0: anch'io ho mio marito che tutte le volte ci fa arrabbiare quando siamo a guardare un film che magari lui ha già visto e inizia a raccontare un pezzo l'altro, e noi ci arrabbiamo e non guardiamo più la tele con lui. Ciao, sono Luisa dalla provincia di Brescia.
1: Ciao Ciurma, buongiorno. A me invece piace tanto guardare i trailer. Cioè, io non posso vedere un film, andare al cinema così, se prima non ho visto il trailer. Da lì giudico se è un film che può essere interessante oppure meno, se ne vale la pena, insomma. Younes da Milano. Ciao.
2: No, vabbè ragazzi, buongiorno, Pachi da Pesaro. Per me il numero uno degli spoiler è stato, studiavo a Bologna, fortunatamente l'avevo già visto, quindi nel bar più frequentato degli studenti di Bologna, film I Soliti Sospetti, che non so se vi ricordate, a Locandina c'erano tutti i soliti sospetti in fila dalla polizia, e uno con la frecciolina ha messo sopra il colpevole, è lui, per me è veramente un genio. Ciao!
3: Capitano, buongiorno, Ciurma, buongiorno, Boris Mantova, buongiorno, qui Marco da Bologna. Allerta spoiler, Pizza ha già prenotato per il 2027 due settimane di ferie con ponte in mezzo. Buona giornata a tutti.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
6: Oggi, il protagonista sei tu.
5: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
7: Ciao capitano, ciao Ciurma, mi puoi mettere Squander di Skunk Anansie? Ma colaccione, Luca da Treviso.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Ivan da Modena e volevo lasciare la mia barzelletta. Ci sono due carabinieri che escono dalla banca e gli stanno portando via la macchina, gliel'hanno rubata. Chiamano il maresciallo: maresciallo, maresciallo, ci hanno rubato la macchina. Beh, avete visto chi è stato? No, però abbiamo preso il numero di targa.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Eccoci pronti con un nuovo quesito di tutto esaurito. Potremmo dire che c'è posta, perché vi chiediamo: il servizio postale che fornisce al mittente una prova dell'avvenuta consegna è la raccomandata con ricevuta di...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Traffico intenso e lavori causano code sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masoni in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Nord invece si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia incolonamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori si segnalano code per tratto chiuso tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione Genova. Infine sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini ci sono rallentamenti per un cantiere tra Villa Nova Franca e Nuragus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Anche a darvi la risposta al quesito di oggi. Il servizio postale che fornisce al mittente una prova dell'avvenuta consegna è la raccomandata con ricevuta di ritorno. È questa la risposta corretta.
4: Il vincitore è...
5: Buongiorno, buongiorno amici dalla ciurma di tutto esaurito. Buongiorno Piripizza.
1: Ma buongiorno a te cari Ligne. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liutzmalan.
6: Buondì.
4: Buondì.
1: Max Maria Roma,
5: ti è appena arrivata una busta consegnata con un corriere con ricevuta di ritorno.
6: Hai firmato pizza?
1: Di solito sono quelle verdi che arrivano.
6: Sì.
5: Non è verde.
6: Se no se firmarle cambiali. Si firmano ancora le cambiali.
5: No, quella non è verde. C'è il timbro nostro Radio 105 tutto esaurito, guarda lì, però esatto devi firmare.
1: Adesso firmo.
5: E secondo me dentro quella busta lì c'è il nome del vincitore del quesito di oggi.
6: Tutto sto casino per me.
5: Intanto però attraverso postino.
1: No.
5: Ma i messaggi, WhatsApp?
6: Siamo fermi stamattina, pizza. Io non capisco.
1: Non lo so. Mandate la vostra richiesta al 342 41 15 105 con scritto disco. Buongiorno.
6: Semplice o bollata?
1: Bollata come volete, anche semplice, dai.
5: Possiamo aprire la busta intanto?
1: Ma certamente.
5: E the winner is
1: Lavinia di Bologna.
5: Brava Lavinia, complimenti.
7: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Esisterebbe davvero l'abbraccio perfetto? Ci sarebbero tre elementi che lo renderebbero tale. Certo. Quali sarebbero, Boris, questi tre elementi?
3: Dipende da come si abbraccia. Se l'abbraccio è romantico, la pressione può essere maggiore, può avvenire anche in punti considerati delicati. Con l'abbraccio sinistro si va dietro il collo, toccando poi la spalla, no, dell'altra persona. E l'altra mano, quella destra, va sull'altra spalla, quindi si definisce abbraccio incrociato.
2: Oppure dove va?
3: Oppure definiamo l'abbraccio collovita. Quindi
4: sta,
3: il braccio sinistro che va sempre sulla spalla destra, il braccio destro che cinge il fondo della schiena. Per fondo della schiena non diciamo necessariamente lato B, né natiche. Certo. Fondo della schiena.
2: Gli devi far sentire la presenza, Gianluca. La presenza gli devi far sentire.
3: Gianluca. Tirare a sé una persona non significa avvicinarsi al pube, ma semplicemente avvicinare il più possibile il resto
2: del corpo. Che Marianna!
5: È uno schifoso,
6: Se lo dice Marco vuol dire che lui
3: abbraccia. Sto parlando
6: così,
3: ovviamente, di termini tecnici evidenziati nella ricerca RUR dell'Università di Bochum.
5: Bochum?
3: Sì.
4: Scusa, quando abbracci una con le tettone, abbracci le
7: Bochum. Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao Marco, io e il mio ragazzo quando ci abbracciamo ci diciamo sempre diamoci una super ricarica e stiamo stretti e tutto il resto scompare. Questo è un abbraccio.
9: Oh Marco, l'abbraccio di mia zia, cazzo, 150 kg per 160 centimetri, una bestia. Cioè, t'abbracciava, era come due pistoni in escavatore che ti schiacciano. Viamo, ciurba!
10: Capitano, capitano, io ho la prima scarsa, mi chiami Stellina, non mi abbraccerà mai nessuno.
11: L'abbraccio perfetto è quello di mamma e papà, perché ho la fortuna ancora di avere i genitori. Ciao, Stefania da Palermo.
12: Capitano, di sicuro l'abbraccio meno bello è quando uno ti abbraccia da dietro e dice ciao bello.
13: Mio figlio di 8 anni ogni tanto mi dice mamma sono giù, ho bisogno che mi abbracci, e io lo abbraccio e lui dopo mi dice quando mi abbracci mi sento tanto calore, è come se i nostri due cuori fossero uno. Mamma mia, mi commuovo solo a raccontarlo. Anna da Reggio Emilia.
14: Marco, buongiorno, sono Roberto. È bellissimo sentire la differenza delle idee di abbraccio dell'uomo e della donna. Donna, cuore, cuore. Uomo, lasciamo stare. A colazione!
12: Capitano, io nell'88 abbracciavo la radio per abbracciarti. Ciao Francesco Catello da Gravina in Puglia.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
16: Tra poco, su Radio 105...
6: Siamo la ciurma di Tutto Esaurito al completo. C'è buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Bacini, bacini al nostro capitano Marco Galli. Bene, ma non benissimo, ma tornerà presto, amici. Partiamo proprio da qui perché sarà molto felice come tutti gli interisti.
4: Che partita! Primo tempo, il secondo si dormiva, però.
17: Sì, il secondo io mi sono addormentato.
6: Ma veramente ti sei addormentato? Ma io non ci credo.
17: In mezzo a 50 persone.
6: No, dai.
17: Mi sono risvegliato e sentivo. Abbiamo vinto!
6: Stamattina mi ha detto credevo 3-0.
17: Sì, 3-0. Ho detto, quanto abbiamo vinto? 3-0.
5: Quasi, dai, alla fine non sei lontano.
4: Era domenica. Sì, era 0-3 Lazio.
6: Ma signori, poi mi ha detto. Betty, senti questo. Poi mi ha detto. Sono stanco, ho bisogno di ferie. Sì, no,
4: è possibile.
16: Passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Capricorno.
4: Non ci credo.
6: Ma il su pizza.
17: Ci sono delle ferie?
5: Qualche piccola vincita o entrata di denaro inaspettata.
6: Signori, piove sempre sul bagnato. Che volete che vi dica?
5: L'ho pensato anch'io.
4: Cosa hai venduto, pizza?
17: Mi dispiace per voi, ragazzi. Ho venduto benzina.
6: Ecco.
1: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
15: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
15: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
6: Pensa, ti sei addormentato anche ieri sera al bar?
17: Ma sì.
6: Cosa sì?
17: Ultimamente mi addormento da tutte le parti.
6: Attenzione, c'è il disco Buongiorno. Cosa devono dire?
15: Un bel buongiorno.
6: Ah. Dai.
18: Buongiorno.
17: Oh, buongiorno.
6: Benvenuto.
18: Pronto.
6: Pronto.
17: Pronto.
6: Buongiorno.
18: Buongiorno, chi parla?
6: Ciao!
17: Buongiorno, noi siamo quelli del pacco cucù. Lo vuole ritirare adesso o più avanti?
18: Va bene anche adesso!
17: Va bene, fratello!
6: Ma non c'è il pacco cucù, è stato bravo, ha detto buongiorno. Bravo, c'è il pacco, bravo, il paccone, bravo, con il tuo disco buongiorno. Oh. Complimenti!
18: Grazie, grazie, sono contentissimo che mi hai chiamato.
6: Anche noi siamo felici. Chi sei, ce lo dici?
18: Sono Giuseppe, ciao. Da Catania.
6: Ah, ciao, ciao Giuseppe. È arrivata la neve anche a Catania, Giuseppe.
18: Come?
6: No, sto scherzando. No, perché ci sono degli amici del Trentino che ci dicono che è arrivata la neve, ma non credo che sia arrivata la neve a Catania, Giuseppe.
18: No, a Catania non è arrivata la neve.
6: Ma va.
17: Fa caldo.
6: Fa caldo, no, fa caldo. Caro il nostro Giuseppe, che canzone hai scelto? A chi la vuoi dedicare?
18: La voglio dedicare a voi perché.
6: Grazie!
18: Perché comunque la canzone che ho scelto è di Caparezzo, sono fuori dal tunnel.
6: Ah,
18: e
6: sì?
18: Anche voi con la vostra trasmissione siete un po' fuori dal tunnel e ci tenete molta, molta compagnia.
17: Grazie, Giuseppe!
6: Bello, la dedichiamo a te, l'augurio di un buon weekend! Ciao!
17: Ciao,
4: buongiorno! Non ho capito se è un complimento.
6: Buongiorno!
4: No.
6: Sì,
4: no,
6: buongiorno. Dai.
5: Per tutto il giorno!
3: Per tutto il giorno!
17: Stricca, stricca, stricca, stricca, stricca.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Hai visto com'è calda stamattina? Rifrangente.
3: Cataclisma, sì.
2: Mamma mia.
3: A cata rifrangente.
2: Cata.
4: A Radio 105 sono le 7.03. Cacatato.
3: A me sembra una catastrofe.
5: Rimane. 22

0: amici, buongiorno amici, e buon venerdì dalla ciurma di tutto esaurito al completo. Il saluto lo facciamo al nostro capitano Marco Galli, forza Marchino di Asmetia.
1: Ciao,
0: torna presto, intanto fatemelo dire.
1: Cosa? Ma fatemelo dire.
0: Anche molti ascoltatori ce lo scrivono, vi leggiamo.
2: Cosa?
0: Buon magembre a tutti voi.
1: Magembre.
0: Aiuto.
2: Non l'ho capita.
0: Felice magembre, signori.
2: Ha nevicato anche qua.
3: Sì, il freddo.
0: È un nuovo mese questo.
2: Il magembre.
0: Tra maggio e novembre.
2: È come giugnobre, arriverà anche giugnobre.
0: Speriamo di no. Ma che succede, ragazzi? Albe dice: dai, ciurma. Per essere al 14 magembre non fa neanche tanto freddo. Buon Natale, buone feste!
4: Comparitevi bene!
0: Chi è Betty?
5: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno,
5: stamattina a Genova ci sono delle onde da 9 metri. Buona giornata ragazzi, Carletto da Genova.
0: Grazie anche a te.
2: Dicembre è così, normale.
3: Si fa surf.
0: Possiamo già portarci avanti e augurare buon anno?
1: Certo.
0: Buone feste al pubblico.
2: Quando è che arriva il Natale? Quanti giorni mancano?
1: Piano, 264. 4 giorni.
3: Che è un attimo, pizza, un attimo.
1: È già settembre, ragazzi.
0: Ragazzi, ma che cacchio sta succedendo? Vedi, Manuela, ragazzi, comunque come ogni anno a maggio si compra la borsa della spiaggia. Quest'anno la borsa dell'acqua calda.
2: Ma Boris l'aveva detto, scusate, non lo avete ascoltato?
1: Ma attenzione!
0: Allora, la neve è arrivata, infatti, Belluno, 5 gradi neve sulle cime, arriva il Natale.
1: Aiuto.
0: Auguri!
1: No. Ragazzi, io mi andrei direttamente.
0: Scusa un attimo.
2: Da Babbo Natale.
0: Aspetta un attimo, apri la porta.
1: Ciao
2: Babbo.
1: Ciao.
0: È Babbo Natale, ma è molto sexy, guarda.
2: Mutante, fa freddo, Babbo, copriti. Non è abituato a queste temperature in questa stagione.
0: Io non ci voglio credere, ragazzi. Avevo appena fatto il cambio dell'armadio. Sono andata a ripescare i maglioni sotto al letto.
3: Ma allora è colpa tua, allora.
0: Che colpa mia? Fa un freddo porco. Guarda tu piuttosto, se ci state guardando anche in TV 6-6 del digitale terrestre, come sei conciato stamattina.
3: Come sono conciato, che cosa? È stilosissimo questo.
0: Cioè, la giacca a vento pesante mimetica.
1: Non sudi, no?
0: Neanche catarifrangente.
3: Fa freddo, ragazzi, fa veramente freddo. Poi io mi vesto al buio, l'ho già detto un sacco di volte. Per non svegliare gli altri, io apro l'armadio e quello che coglio.
2: Sì, però dovremmo fare il programma al buio anche noi per non guardarti, Mitch. Scusami, non è bello quello che dici.
0: Dai, mettiamo ordine.
1: Attenzione, ragazzi, adesso ci rivolgiamo direttamente con Boris Malta, ma perché ha delle buone notizie
0: per noi, per tutti noi, amici a casa.
1: Sì.
2: Cosa succede?
6: Serena giornata, ciurma.
1: Buongiorno.
6: Stiamo parlando di una perturbazione che è arrivata sull'Italia e resterà fino a domani, per poi lasciare lo stivale nella notte, meglio alba di domenica, quando si prevede per lo più tempo soleggiato su buona parte d'Italia, in realtà quasi su tutta Italia. Nel frattempo dobbiamo affrontare delle temperature ben al di sotto delle medie, con piogge, per esempio nella giornata di oggi, che si estendono al nord, con temporali localmente anche molto intensi, cioè parliamo di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, forte intensità, non necessariamente brevi, ecco, dipende poi dalle zone. Nevica diffusamente sull'arco alpino fino ai 1400 metri circa, quindi non è una altezza particolarmente elevata, considerando che siamo esattamente a metà maggio. Temperature in calo con valori intorno ai 15 gradi, come sapete a volte maggio porta anche delle gradazioni decisamente più calde, a volte addirittura a fuso. Bene, è cambiato completamente.
2: Settimana prossima, Boris, se non erro, ho letto 29 gradi.
0: Attenzione,
2: anche.
6: Siamo in ambito
2: 29.
6: Di tendenza.
2: Sì, ovvio, sempre tendenza, ma ho letto 29, minima 17.
6: C'è chi parla di
2: caldo torrido.
3: Arriva l'estate.
6: Di una possibile escursione termica a seconda dei giorni, cioè giorni particolarmente freschi e giorni particolarmente caldi. Lo vedremo con il passare delle ore, ma soprattutto con il passare delle nubi sullo stivale. Intanto oggi piogge e temporali localmente molto forti su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Quindi la perturbazione che oggi tocca il nord, domani scende un po' più a sud. Qualche residua precipitazione la potremmo definire anche anche in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, poi schiarite, soleggiato al nord-ovest e domenica la speranza è che ci si possa svegliare con un tempo soleggiato.
0: È così ragazzi, Massimo da Ginevra, attenzione, ci scrive: questa è la settimana dei santi del ghiaccio. Ma dai. Si ripete tutti gli anni.
2: Ah, è quello di Frozen, la settimana di Elsa.
0: Cos'è? Non lo so ragazzi, lo so. Giuro, denuncio la mia ignoranza. Non ne ho mai sentito parlare, però magari andiamo a prendere.
2: Ma sempre in Svizzera, no. Boris.
0: Informazioni. Non ero io che andavo sempre in Svizzera, no, è Boris pure.
2: Tu non vai più adesso.
0: No, non vado più anche perché non mi fanno più entrare.
6: Appunto.
0: Non so se hai sentito, vogliono portare la popolazione a massimo, mi sembra 10 milioni. Ah. Giusto, chi è dentro e chi è fuori rimane fuori.
2: Quindi non puoi più chiedere cittadinanza.
0: Ma che? Che buon weekend Barbara, buongiorno Ciurma, Cesena scrive 12 gradi, non si può, Barbara, dai che la prossima settimana andrà meglio, qui è pure peggio la situazione. Chi è Betty?
4: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
4: Ci avete dato un'occhiata alla benzina stamattina?
0: No.
4: Un bordello, stavolta io vado a San Marino a farla. 1,5 costa lassù, da noi costa 1,99.
6: È vero.
4: Maledetti.
0: 1,99, ma tu sei fortunato che puoi andare a San Marino a farla. Noi come facciamo?
2: Andiamo a Lugano.
0: Adesso
2: noi.
0: Dopo ci organizziamo.
2: Andiamo in Svizzera, noi andiamo in Svizzera.
3: 1,5 è ottimo. 1,5 veramente.
6: Sì, ma
0: già. Devi tu lo puoi andare in Svizzera perché non ti farò più entrare in Svizzera. Soprattutto Svizzera tedesca.
3: Ma non è tanto più economica
2: di nascosto.
0: Vabbè, Jenny da Sondrio, ragazzi, Valtellina 3 gradi. Neve su tutte le cime.
6: Che bello.
0: A tal punto che ci chiedono: avete già scongelato Mariah Carey?
6: Un attimo.
0: Quest'anno in anticipo. No, cos'è sta storia, Boris? Non si può più andare in Svizzera? Non ci accettano più? Non ci vogliono più?
6: Ma chi l'ha detto? No, non è che non ci accettano più, è che l'idea è quella di porre un limite alla popolazione svizzera e quindi limitare la popolazione a 10 milioni di persone, non di più. Il 14 giugno la Svizzera andrà alle urne non per rinnovare il governo e il Parlamento, ma proprio per decidere, un referendum, se mettere un tetto rigido alla popolazione.
0: Basta, così è deciso. Signori, però i frontalieri, cioè le persone che naturalmente lavorano in Svizzera ma vivono in Italia, possono continuare a fare avanti Andrea, che bel piacere.
2: Ma no, scusami, licenzieranno quelli e prenderanno degli svizzeri.
6: No, non funziona così.
2: Non funziona così.
6: No, il tetto è fissato a 10 milioni, per la verità 9 milioni e mezzo. Sì. Che cosa succede se si sfora? A quel punto le regole dei cantoni verrebbero irrigidite ancora di più. Per concedere l'asilo, limitazioni ai ricongiungimenti familiari, addirittura
3: è un discorso di immigrazione.
6: La rinegoziazione con i trattati siglati con l'Europa, tra quello per la libera circolazione delle merci, delle persone, cioè parliamo del trattato di Schengen.
0: Certo.
6: Su questo la Svizzera ipotizza di dover comunicare con Bruxelles, ma prima ancora di mettere il carro davanti ai buoi, direi di aspettare gli esiti delle votazioni del 14 giugno. Se così dovesse essere, dunque, se vincesse il tetto alla popolazione, andare in Svizzera, prendere una residenza in Svizzera sarebbe molto più difficile.
0: E dice: se Ilenia si sbriga, ci sono ancora 850.000 posti.
3: Dai che ce la fai,
2: c'è posto, dai.
0: Fatemi entrare.
2: Ce la puoi fare, Ilenia.
0: Scherzo. Chi è Betty, chi è?
7: Tanti auguri a mia figlia Giulia, che oggi compie 13 anni.
0: Auguri Giulia.
2: A proposito di auguri, vogliamo fare gli auguri a una grande ascoltatrice di Radio 105 e di Tutto Esaurito, Maria Luisa, che è la nostra pasticcera preferita. Lei manda sempre i biscottini, manda sempre i dolcini.
3: Auguri.
2: Quindi,
3: Maria Luisa,
2: non diciamo quanti anni fa perché è un po' da maleducati, però te facciamo tanti auguri. Grazie. Adesso puoi mandare 2, 3, 4, 6 torte,
0: dai,
2: 5
0: però.
2: Biscotti salati.
0: A prescindere da questo, Maria Luisa, tanti auguri come te, da tutti noi.
8: Il primo disco di oggi è scelto da
0: chi è, Betty?
9: Ciao Ilenia, ciao Ciurma.
0: Ciao.
9: Val di Fascia, 0 gradi, neve nei paesi. Da Moena in su, neve in tutti i paesi.
0: Buono, buone feste allora. Ma no, è incredibile. No, è assurdo. Secondo me fa freschino questa mattina anche a Udine.
10: Da Carmine e figlia Giorgia.
0: Buongiorno Carmine. Buon Natale anche a voi. Ciao Giorgia.
11: Ciao.
12: Grande.
10: Fratello.
0: Carmine. Carmine, benvenuto, anzi benvenuti.
11: Grazie anche a voi.
2: Grazie. Come sono ciao, i mercatini? Ciao. Come sono i mercatini quest'anno a Udine?
11: Ragazzi. Beh, tra poco inizia il biker a Lignano Sabbiadoro.
12: Sì, è favoloso.
11: Quindi tutti invitati.
12: Peccato che non posso venire.
0: Il biker. No, ma spiegaci meglio, Carmine, in che senso tra poco inizia il biker?
11: Praticamente è una grande manifestazione dove scendono giù tutto il nord Italia, vengono tutti i motociclisti, macchine, auto preparate,
12: è un raduno
11: spettacolare che va vissuto, dura un fine settimana, ci sono anche delle esibizioni di cross, motocross, autocross, c'è un po' di tutto.
0: Io voglio fare
11: autocross.
0: Io vorrei fare autocross con la mia, quella piccolina che c'ho io. E basta, è finito.
3: Quest'anno special guest, lo possiamo dire, ci sarà Pizza con la sua nuova moto.
0: Carmine, lo sapevi? Perché tu ci andrai, no? Presumo sei un biker.
11: Sì, boh, io ci abito qua ormai da 22 anni, quindi ogni anno ci vado.
0: Ma sei un biker anche tu, no?
12: Ma certo.
11: No, no, non sono un biker.
0: Non sei biker.
11: Mi piace l'ambiente, è molto bello. Molto allegro,
0: è vivo, certo. Allora, e arriverà poi, la pizza, lo sapevi? Super special guest.
11: Sì, sì, sì, sì.
2: Lo so
11: che viene da Radio 105,
12: certo.
11: Anche come tutti gli anni di solito sul lungomare vengono loro.
3: Esatto.
0: No, però la novità è che Pizza arriva proprio facendo le penne, capito?
12: Sì, sì. No. In moto. Sì, ma non le penne con la moto,
2: No, no, le penne proprio. Cucina il lungomare, lui cucina, fa le penne al salmone. Sì.
0: Allora ho capito male io, Pizza, perdonami, pensavo a fare le penne davanti alle measure, le measure
2: mute. La moto ancora non ce l'ha, solo le pentole.
0: Va bene, va bene.
3: Cooking show,
0: va bene, vedremo, ne vedrai delle belle. Caro Carmine, tu che fai a Udine?
11: Io sono un artigiano negli impianti elettrici.
0: Sei tra le figure più richieste e più ricercate, che spariranno, ne parleremo tra non qualche anno, cioè tra pochi anni. Almeno così diceva il nostro Boris, quindi Carmine sei prezioso, ti dobbiamo tenere da conto.
11: Esatto.
0: E tua figlia Giorgia è lì con te?
11: Sì.
0: Quanti anni ha? Salutiamola.
11: Giorgia.
0: Come?
13: Ciao
0: Giorgia, ciao. Buongiorno.
3: Ciao Giorgia.
0: Benvenuta.
13: Ho 14 anni.
0: Ti stai preparando per andare a scuola?
13: Sì.
0: Ti accompagna papà.
12: Ciao,
2: è di fretta, ragazzi, è di fretta.
0: Senti Giorgia, ma hai scelto questa canzone? L'hai scelta tu o l'ha scelta papà?
13: L'abbiamo scelta insieme.
0: Insieme, ti piace?
13: Sì.
2: È proprio un pezzo da biker questo qua di
0: questo. Insomma,
12: ma sai che era ospite al raduno dell'Harley Davidson,
0: Vedi? Non eri informato, Fabio Liuzzi.
2: Scusatemi, sono rimasto indietro. Penso.
0: Giorgia, lo stai seguendo all'Eurovision?
13: Sì.
12: Allora sabato sera tutti a guardare.
0: Grande finale.
3: Domani.
0: E allora, volete dedicare questa canzone a qualcuno?
13: A tutta la mia famiglia e alle mie amiche più fidate.
0: Alle tue amiche, ma le più fidate. Brava, già capito come va il mondo, certo. La ragazza. Giorgia, annunciala tu.
13: Sal Da Vinci, io e te.
12: Sì.
0: Per sempre.
13: Sì.
0: Un bacio da noi, buona scuola. Ciao Giorgia, ciao papà.
14: Disco
0: ciao Carmine.

0: 105 Tutto Esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto Esaurito. Dai che la vita è bella.
2: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta Tutto Esaurito,
3: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: perché sto accendo un'altra, no, una destra e l'altra a sinistra.
1: Senti, Betty, ci...
2: Sì,
1: infatti, ci invitano questo weekend al rally degli eroi,
0: sì.
1: Io e te, tu ed io, a guidare la macchina.
0: Io lo faccio.
1: Da rally.
2: Io me la sento.
1: Secondo voi... Sì. Siamo in grado, Betty ed io, di guidare auto da rally?
2: Se andate a 25 all'ora forse.
1: Perfetto.
3: Se fa il navigatore la Betty, Ale.
2: Neanche in mare ci sono andata.
1: Voi ci sottovalutate, ragazzi. Cioè, e ho detto della... ragazzi.
2: Ti dice destra stretta e vai dritta, secondo me. Cioè, non capito cosa vuol dire.
1: Buongiorno, buongiorno, Betty.
0: Buongiorno, oggi venerdì 15 maggio 2026. Si festeggiano San Torquato, vescovo noto per aver evangelizzato la Spagna, e Sant'Isidoro, agricoltore patrono di Madrid e degli agricoltori.
1: Oggi no, non è il gatto.
2: Ah, non è quello.
4: No, no.
0: A Gubbio, tra l'altro, è la festa dei ceri, vigilia della festa del patrono Ubaldo, che domani. Si festeggia domani.
1: Che bello!
0: Ed è una delle più antiche e sentite tradizioni folcloristiche d'Italia.
2: Con i ceri
0: con
2: giganti.
0: I tre ceri grandi di 5 metri.
1: Bellissimo.
2: Esatto.
0: È anche la giornata internazionale della famiglia, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riflettere sull'importanza della famiglia nel tessuto sociale di ogni cultura e società.
2: Ti senti importante, Pizza? Tu?
5: Sì, la faccio, la famiglia.
2: La famiglia.
0: Per il tuffo nel passato, nel 1860, 166 anni fa.
4: C'era, pizza c'era.
3: È scivolata.
1: Successa saccatura.
2: Spegni le stufette che ti si scioglie la lingua.
0: Aspetta che le spengo.
2: Ah, ma che è meglio.
0: Dicevo, nel 1860,
1: non c'è ossigeno,
0: durante la battaglia di Calatafimi, al generale Nino Bixio, che propone la ritirata, Giuseppe Garibaldi pronuncia la celebre frase: qui si fa l'Italia.
1: Qui si fa l'Italia. 1860 o si muore. Esatto, 15 maggio e Pizza c'era.
2: Ma c'era.
1: Se lo ricorda bene.
0: E tra l'altro c'è anche un po' di canzoni in quella di De Gregori, un'altra.
2: Secondo me Pizza c'era fino alla frase qui si fa, poi dopo è andato via. Secondo me
4: è lui che ha ferito Garibaldi alla gamba, ragazzi.
0: Nel 1910 a Milano debutta la nazionale italiana di calcio. Vincerà per 6-2 contro la Francia. E nel 1928, 98 anni fa, esordio di due creazioni di Walt Disney, Topolino e Minnie, in un cartone animato dal titolo L'aereo impazzito.
2: Ne vediamo un estratto sul canale.
1: Lo stiamo vedendo, infatti.
0: C'è l'aereo.
1: Ragazzi, è ipnotico comunque.
2: Perché le ha dato un ferro di cavallo Minnie a Topolino?
1: Cioè, questo è in assoluto il primo cartone animato di Minnie e Topolino?
4: Sì, il primo Topolino, tra l'altro.
1: Ovviamente in bianco e nero.
2: Quando guida la barca.
4: È cambiato anche Topolino.
3: Quanti ricordi.
1: Cioè, io non riesco più a dire niente.
2: Minnie per strada.
1: Lo sto fissando a bocca aperta.
2: È bellissimo.
0: Per l'angolo musicale oggi
2: tutto.
0: Sono nati
1: possiamo
0: Dario Baldambembo, ve lo ricordate quello dell'amico
1: l'amico. Ma certo, auguri.
0: E Mike Oldfield.
2: Mike.
0: E nel 1994 in vetta alle classifiche di vendita italiane c'è Bruce Springsteen.
4: Bruce Springsteen.
0: Oggi non ce la faccio con Street of Philadelphia.
2: Oscar forse questa canzone.
1: Potremmo riguardare il cartone animato di Minnie e Topolino muto e sotto sentire Swiss of Philadelphia.
2: Diciamo che erano due argomenti un po' diversi.
1: So.
2: Però vabbè, ci può stare.
4: Inquietante così.
2: Molto. Non so quale dei due sia più inquietante.
0: E ora passiamo all'oroscopo.
1: Sì.
0: I segni propizi di oggi sono Vergine, proposte di ogni tipo in vista, voi la scelta.
5: Wow.
0: E poi acquario, gioiosi e solari grazie all'amore che ricevete ogni giorno.
1: L'amore.
4: Che bello.
0: Invece il segno nefasto è il toro.
4: No, come il toro? Oggi il toro.
0: Un fastidioso callo vi impedirà di mettere le vostre scarpe preferite.
4: No.
2: Vabbè, andate a zoccoli inutili, a piedi inutili.
0: E chiudo con il proverbio.
1: Sì.
0: Chi si alza con il cuore diviso avrà solo bisogno di un sorriso. Che significa che dare un sostegno a chi è in difficoltà è un'azione assai lodevole.
1: È vero, è vero. Brava, Betty.
2: Noi ti aiutiamo oggi, Betty. Ti troviamo un po' in difficoltà.
1: Aiuto. Ma non è vero, dai.
0: Sì.
1: Ringraziamo i nostri esauriti perché ci regalano sempre un sorriso. Adelchi ci scrive: io che pensavo che la famosa frase di Garibaldi fosse grazie

0: Andrea da Cagliari, buongiorno, fate gli auguri a mia moglie Cinzia, fa 45 anni, 17 anni, insieme la
1: che bello!
2: Auguri. Allora, colgo l'occasione per fare gli auguri anche a mia moglie Linda, che oggi fa gli anni.
0: Auguri Linda, che bello!
3: Auguri Linda!
0: Festeggiamenti in vista in Villa Mitch questa sera.
3: Linda, è meglio che non diciamo da quanti anni frequenti Mitch, perché potrebbe essere un po' triste.
2: Auguri.
0: Anche da tutti noi. Allora, sorprese e regali anche per voi, amici. Se avrete voglia di partecipare all'intruso, che è il gioco naturalmente. Di tutto esaurito. Attenzione, un tema, un argomento, quattro elementi. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri ed è proprio l'intruso. Qual è il tema di oggi?
2: Alta ristorazione.
0: Alta ristorazione.
3: Mangiare proprio in montagna.
0: No, in quel senso.
2: Uno, chef. Due, sous chef. Tre, pirlette. Quattro, maître.
4: Beh, io in cucina ne ho fatte tante di pirlette.
0: Allora, alta ristorazione, quindi la ristorazione a 5 stelle. E gli elementi sono:
2: chef, sous chef, pirlette, maître.
0: Qual è l'intruso? Lo sai o pensi di saperlo?
4: Ma scrivilo adesso al 342 41 15
0: 105.
5: Lui chi è? Torna tra poco.
6: Quindi allora, fra questi, chi è?
5: Grande!
7: L'intruso.

0: tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
4: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano.

0: 1878 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a €6,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Per me è un Heineken! Questo è totale!
10: Vero, ma da qui non vedo niente.
9: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
10: Grazie.
9: Allora, un'altra per...
10: Andrea!
9: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
10: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it.

0: qui l'intruso che ritorna a 7:40. Buongiorno dalla Germania. Tutto esaurito. Oggi si va al ristorante. Ristorante a 5 stelle. Alta ristorazione.
1: Se magna, wow. Quattro elementi, uno l'intruso. Allora abbiamo chef. Sous chef. Birlet. E maître.
0: E maître. Allora, attention s'il vous plaît. Si va alle telefonie.
2: Ah oui.
0: Potete rispondere anche con un punto.
2: No, punto. Come vuole.
0: Punto.
2: Ma la domanda è: tu chi sei? La risposta è
1: l'intruso.
3: Ma chef.
0: Pronto? Buongiorno, bonjour.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Ristorante stellato.
0: Ciao. Benvenuta. Pronto?
2: Sì.
0: Pronto?
2: Ciao, patatina.
1: È una bimba.
0: Ciao, ma tu chi sei?
2: Ecco.
3: L'intruso.
0: Brava!
4: Un po' schiaffo così lì.
0: Vabbè, ma dai, ma lei è preparata, preparatissima. Ce lo dici il tuo nome, benvenuta.
3: Alice.
0: Ciao Alice,
1: ciao.
0: Di dove?
1: Dove
3: di Venezia.
0: Di Venezia, di Venezia, Alice, benvenuta.
1: E quanti anni hai, Alice?
3: 8.
0: Otto. Alice, ti stai preparando per andare a scuola, vero?
3: Sì.
0: E ci guardi anche alla TV adesso?
3: No.
0: Sei con il papà però, perché abbiamo sentito una voce.

0: Sì.
1: Col papà.
0: Col papà, vuoi passarci anche il papà?
2: Ciao.
0: Lo salutiamo. Ciao papà.
2: Ciao. Ciao.
0: Ma c'è mami. Anche la mamma allora.
2: Ci sono tutti presenti.
0: Ci siete tutti?
1: Anche la sorellina.
0: Anche la sorellina, che bello! Tutta la family al completo.
3: Sarà contento quel papà con tre femminucce in casa.
0: Sarà felice, sarà coccolato molto. Dalle femminucce in casa, amato e coccolato.
2: E tre principesse.
0: Allora, Alice, parliamo con te, sì. Ok? Qual era l'intruso?
1: Il terzo.
0: Sì, bravissima, Pirlet. Che non c'entra niente con...
3: Allora,
4: Claristura Fium. Alice, tu sai che se hai 8 anni, giustamente, devi portare a casa quello che ti arriva. No, adesso la maglietta è già tua.
0: Dove vuoi andare a parare?
3: Cosa un discorso filosofico. Vuoi fare?
5: Pista, quanto ritardo siamo?
0: No, potete andare sereni. No, dai.
4: Ce n'è.
2: Allora, papà, è una scelta vostra.
0: Papà, come ti chiami intanto?
5: Nicola da Venezia.
0: Ciao Nicola, Nicola da Venezia. Nicola. Allora, caro nostro Nicola, tu lo sai, la maglietta di 105 è tua garantita, vi arriva a casa lì a Venezia.
3: Per ora.
0: Se volete andare avanti,
5: sì, abbiamo due bambine, Ilenia.
0: Paccone.
5: Servono due magliette.
0: Quindi te la vuoi rischiare? Questo ci stai dicendo tra le righe?
2: Ma non vince due magliette.
5: Andiamo avanti, Alice. Sì, andiamo avanti.
0: Dai, va bene. Via, così ci piacete, coraggiosi.
4: Ecco.
0: È questo il tema del raddoppio?
4: Sì, sì.
0: Ulala. Allora.
2: Come ve la cavate con la matematica?
5: Voilà, sto tirando le tabelline.
0: Benissimo. Solo che qui siamo.
4: Matematica.
0: Siamo in una matematica un po' oltre le tabelline, sì. Diciamo. Siamo in.
2: Trigonometria.
1: Che bravo.
0: C'è qualcuno che sta studiando la trigonometria da quelle parti?
5: Sì, quella papà. Piccola che è la Vilo.
0: Allora no, pensateci bene, guardate che non è difficile. Attenzione agli elementi, dai, concentrati.
2: 1 coseno, 2 seno, 3 pupeno, 4 tangente.
0: Allora, papà, family, ve li ripetiamo per bene. Trigonometria: 1 coseno, 2 seno, 3 pupeno, 4 tangente. Attenzione, qual è l'intruso?
1: Il terzo?
0: Il pupeno.
2: Bravissima Alice, bravissima.
0: Dai, vedi che non era difficile. Se ne coseno.
3: Non serve per misurare qualcosa il pupeno.
2: Dai,
0: un'idea ce l'avrei, ma poco radiofonica.
3: Niente, no.
0: Ragazzi, vincete tutto. Arriva un bel paccone completo di tutti i nostri, insomma, cadeau per voi. A chi vanno i vostri saluti?
5: A voi e al capitano. Grazie. Che speriamo non sia andato in pensione.
4: No,
5: e
4: no,
5: Vita Basta
3: Ferie. Vediamola con questa storia, per favore.
4: Io che
5: Vita Basta Ferie, pizza.
4: Beh, è vero, hai ragione, non le farò più.
3: No, basta. Inizierà la pensione anche lui, vai tranquillo. Ciao.
0: Ciao belli.
2: Ciao.
6: E allora, fra questi, chi è?
7: Scoprilo.
8: L'intruso. Quando

0: con la canzone estiva, sì, estiva su Radio 105. Sono le 7:47 minuti e il saluto vi arriva dalla ciurma. Oh, buon venerdì, amici.
1: Ciao, buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno. C'era un bellissimo messaggio di, eccolo qua, Domenico da Brescia, giusto Pizza? L'hai giusto, beccato tu. Sì. Che dice che domenica si sposa con Veronica ed è molto agitato. Fatemi gli auguri.
3: Tanti auguri, Cicino. Se sei agitato adesso, vedrai dopo.
2: Viva gli sposi!
1: È un po' che non vado a un matrimonio. Ma chi è che mi può invitare, per favore?
3: Ma meno male.
1: Voglio andare a un matrimonio.
0: Se vuoi, te ne giro un paio io.
1: No, i tuoi sono troppo chic. Io devo andare uno.
0: Che c'è?
1: Gente pettinata. Poi mi devo vestire bene. Così, volante.
0: Auguri, Domenica, auguri, Veronica. Viva gli sposi. Chi è Betty?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Oggi check up completo, cioè, prevenzione del corpo, esami del sangue, urine, cardiologo, buon weekend a tutti.
0: Grazie.
4: Fabio da Somaglia, Chile Trepieux.
0: Ma che bello.
1: Mandaci gli esiti dopo che sennò ci preoccupiamo. Grazie.
3: Certo. Dopo gli asterischi te li tolgo io, non ti preoccupare.
0: Sai che mi piacerebbe, ci pensavo ieri, in riferimento a una roba che non posso dire alla radio, ma mi piacerebbe che per il mio compleanno qualcuno mi regalasse un
5: check-up completo.
3: Scusa.
0: Poi
2: ma è lei, ma con tutti i regali, ma scusa.
3: Cicino.
1: Oh, completo costa €1000.
2: Ho capito, ma
1: è un bel regalo.
0: È proprio per quello, vedi, Max subito mi scrive: vuoi anche la colon? Sì, tutto.
2: Vabbè, a questo punto, giustamente.
0: Total.
1: Ti prendono, ti fai fare tutto.
0: Allora, Boris, oggi ci sono scioperi e ancora scioperi.
6: No,
7: anche oggi. In realtà è Milano oggi che viene toccata da uno sciopero che inizierà alle 8:45, quello dei mezzi pubblici ATM. Ovviamente, per chi non conosce Milano, parliamo di metro, tram e bus. Durerà fino alle 15, ma i problemi sono sul lunedì. Quindi oggi Milano mezzi pubblici si fermano, lunedì si dovrebbero fermare treni, scuola, uffici pubblici, anche uffici privati
2: in
7: tutta Italia, unitamente ai mezzi pubblici, traghetti compresi per le isole. Per le isole minori, la scuola, non so se l'ho detto, è importante.
0: Sì, l'hai detto, però
7: la sanità. Aspettiamo. Con gli interventi non programmati, che sono ovviamente quelli d'urgenza, restano confermati. Quelli programmati, anche gli esami, verrebbero posticipati. Uso il condizionale perché è stato proclamato questo sindacato dai sindacati di base, le cui adesioni di solito sono inferiori rispetto a CGIL, CISL e UIL. Ma come diciamo sempre, basta un macchinista del treno che è aderente ai COBAS quindi sciopera e ci sono disagi. I treni coinvolti, l'unico comparto non coinvolto lunedì sono i voli. Però l'adesione, ieri vi avevo detto, sto aspettando, mi è stata recapitata. L'adesione sembra alta, poi dobbiamo capire nella vita reale come si, perché anche i taxi, per esempio, saranno coinvolti in linea teorica. Poi magari tra 2 minuti o in tempo reale leggiamo tutti i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori tassisti che dicono io non sciopero.
0: Certo.
7: Gli aderenti ai sindacati di base scioperano lunedì.
0: Va bene, quindi mettiamo tutti quanti in conto dei disagi proprio la prossima settimana, lunedì. Facciamo gli auguri a Marina del Friuli, che oggi compie gli anni, da qui Danilo e Walter da Genova.
1: Marina,
0: happy birthday. Chi è Betty?
8: Ciao ragazzi,
0: ciao.
8: Sono Marco da Veduggio. Potete fare gli auguri al mio nipotino Christian, che oggi fa 3 anni. Grazie, un abbraccio a tutti voi.
0: Piccolino.
3: Auguri Christian.
2: Auguri Christian.
0: Tanti auguri da tutti noi. Allora attenzione, perché ci siamo.
3: È
0: il momento della verità.
1: È il giorno clou.
0: È il giorno clou oggi, c'è il gran finale di Big Smile. Stiamo per riascoltare le 4 barzellette più votate della settimana, quindi le vostre preferite. E oggi incoroneremo la barzelletta in assoluto più divertente. Quindi tutti pronti, piccolo recap, le riascoltiamo insieme a voi. E voi iniziate già a votare la 1,
3: la 2,
0: la 3
5: o la 4.
9: Big Smile 1.
10: Ciao, sono Davide Laforni e questa è la mia barzelletta. Ci sono 2 vecchi pensionati che stanno andando in vacanza in Emilia Romagna e si fermano a far benzina. Solo che la moglie è sordissima e tutte le volte chiede al povero marito di ripetere tutto quello che viene detto. E tra l'altro anche il benzinaio che fa rifornimento è anche un po' avanti con gli anni. Mentre si inchiacchiera, mentre fanno il pieno, chiede come trovano il tempo, il marito fa bello! E la moglie gli chiede: cosa ha detto? Ci ha chiesto se ci piace il tempo, gli ha detto di sì! E risponde appunto il marito. E il benzinaio fa: dove state andando? Il marito: verso Bologna! E la moglie: cosa ha detto? Ci ha chiesto dove siamo diretti, gli ho chiesto che stiamo andando a Bologna! E sempre il benzinaio: da dove arrivate? E il marito: da Milano! E il benzinaio: ah, io sono stato a Milano per anni, all'epoca ero fidanzato con una ragazza milanese, posso dirvelo, era la ragazza peggiore al mondo a letto, sessualmente. E la moglie: cosa hai detto? E il marito: ha detto che forse ti conosce.
0: Ciao Davide.
6: Due. Ciao, sono Sofia, io vengo da Sassuolo e questa è la mia barzelletta. Sì. Perché accanto alla sala parto non c'è la sala torno?
1: Belle domande.
6: Tre.
11: Buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo.
11: Nico Niviandre, questa è la mia barzelletta.
12: Ciao.
11: C'è una donna con l'amante che sta facendo l'amore. Ad un certo punto arriva il marito. Lei subito: ma no, buttati, buttati. Lui prende, si butta dai piedi alzato e va a finire in una gara. Stanno correndo. Ecco, questi è tre. Uno dei tre fa: scusa, ma perché sei nudo? Amo il vento che mi si fune la pelle nudo. Corro molto meglio. E corrono. Mentre corrono, il secondo fa: scusa, e perché non hai le scarpe? Sì, spingo di più quando la pianta spinge sull'asfalto nudo. E corrono. E corrono. Ecco il terzo fa: scusa, ma perché è il preservativo? Mettici, metti a piovere.
6: Quattro.
13: Ciao, sono Maria Antonietta e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Maria Antonietta.
13: Una donna sta partorendo e gli appare un angelo e gli dice: farò provare a tuo marito il tuo stesso dolore. La mattina lei ha partorito e chiede al marito: come hai dormito stanotte, caro? Male. Il vicino urlava come se stesse partorendo lui.
0: Smile. Sono le più belle, sono le più divertenti della settimana, amici, e tocca a voi
3: a votare la vostra barzelletta che vi piace di più, Ciccini, al 342 41 15 105. Per votare, per registrare, usate il WhatsApp vocale.
0: Che corrido.
14: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più, che ti è piaciuta di più. Alle 8 attraverso il nostro barzellettometro scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
9: Big Smile.
15: Allo, socio!
16: Socio, è tardi, dove sei?
15: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
16: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
15: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
16: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
15: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
17: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
18: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
19: Il quadrotto?
18: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
23: Sì, certo.
24: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
25: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
26: Ultima chiamata.
25: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
23: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
26: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
28: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
26: Mi hai detto che ami l'Islanda.
28: Ma vivo in Italia.
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
29: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
30: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
31: Buongiorno, io vi ascolto in palestra e vi garantisco che è difficile sballottare della ghisa ridendo come un cretino. Ciao. Perché sballotta la ghisa?
0: Lo sa Pizza che lo fa sempre in palestra.
32: Sì, cos'è la ghisa?
3: È quello che di solito ci abbiamo noi maschietti, no? Che uno dice, oh, c'ho la ghisa, no?
0: Non credo.
3: Ghisa. Allora sballotta è sulla pedana che sta correndo e sballotta.
0: Ah, dici che è quella cosa lì?
3: Ma certamente.
31: Ma il pirillo.
3: Sì, no, sono
0: sotto,
3: quelle sotto.
0: Sotto non capito si riferisce a
3: quello. Ma perché si dice Ghisa? Una volta c'erano le mutande di Ghisa, ti ricordi?
31: Sì. Le mutande di Ghisa.
28: Stai ascoltando. 105 tutto esaurito.
0: Ma capitano, ma saranno i pesi, dai.
31: Ma di Ghisa,
0: i pesi. Certo. Secondo me.
32: I pesi, sono i pesi.
31: Ma i pesi dove se li attacca?
0: I dischi,
31: lì se li
0: capitano,
31: attacca.
0: I dischi che attacchi alla, secondo me, alla sbarra.
33: Tutto esaurito.
31: Ah, vedi, la ghisa sono i pesi. Una volta erano fatti di ghisa.
28: Pizza, cosa vuoi pensare anche tu?
31: Ma lui se le inventa le robe, cioè come quell'altro, cioè questi sono i due creativi del gruppo, uno in una maniera e l'altro nell'altra.
28: Tutto esaurito, è il mio programma preferito.
31: Vedi, ma la ghisa sono i pesi, i dischi sono fatti di ghisa. Va bene, abbiamo capito, basta adesso. Non ci smarronate.
28: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
27: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sonora Lady Gaga Do Ci su Radio 105, il nostro
1: 105.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio 105, sono le 8.05.

0: cucù.
1: Ti chiederà cos'è.
0: Ma c'è lei.
2: Esaurito è qua. E con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
1: Buongiorno, buongiorno. Buon venerdì. Dalla turma di Tutto Esaurito, siamo Ilenia Pizza e Michi, con Fabio Liuzzi e Max Manni in regia, rispettivamente a Milano e Roma. L'informazione Boris Mantova, la nostra bella Betty dallo studio Rosa.
0: Ciao Bettina.
1: Buongiorno.
3: Ciao Marchino.
1: E un bacio, ecco, sì, al nostro capitano.
0: Ciao Marchino.
1: Forza Marco, ciao. Manchi, ci manchi. Grazie.
3: Dovevi per forza cantare.
1: Sì, ce l'avevo proprio. Ce l'avevo dentro. Chi è? Chi è Betty?
4: Ciao ciurma, ciao. Gli auguri a mio cugino Luca e a Betty che oggi si sposano. Tantissimi auguri da tutti i cugini. Ciao.
3: Auguri.
1: Dai cugini. Auguri. Tanti auguri. Sì, inizia adesso il periodo dei matrimoni, tra maggio, giugno e luglio, ragazzi.
3: Ma sono aumentati anche quelli,
1: Sì, sono in aumento?
3: Sì. Non i matrimoni.
0: Ah, i costi.
3: I costi per sostenere il matrimonio. Ristorante alle bomboniere.
5: Non sono mai stati bassi, diciamo le cose come stanno.
3: Ma intanto aumentano.
1: Vabbè, poi dipende sempre da che tipo di cerimonia, no? Scegli se più sfarzosa, meno, dalle location. Da tantissime cose, però si va da sé, certo. È aumentato tutto, ragazzi.
5: Io credo che un matrimonio fatto bene magari non devi badare a spese. Poi se il tuo budget è basso, lo fai un po' più modesto. Se è alto, lo puoi fare bello.
0: L'importante è che rientri, no, nelle buste.
5: Certe volte non rientri, lo sai, secondo me. Certe volte non al 100%.
3: Come fai? Tante volte non rientri, c'è ragione. Difficile.
1: Vabbè, noi ne approfittiamo comunque per fare gli auguri a tutti gli sposi, a tutti gli sposi 2026. Tanti auguri da tutti noi. Allora, abbiamo accennato poco fa, 8 minuti, ci sono delle figure professionali che intanto diventeranno milionarie forse.
5: Sicuro.
1: Nei
5: che
1: prossimi
5: senso?
1: Anni sì. E ne avevamo già parlato, se ricordate.
5: Tipo idraulico,
1: proprio qui, vero Betty? Sì. Tu te lo ricordi, è Tutto Esaurito, non molto tempo fa.
5: Il falegname.
1: Saranno richiestissime, quindi
5: il
1: giustamente si faranno pagare a peso d'oro.
5: L'elettricista.
1: Ma vi diremo di più. Saranno introvabili.
5: Addirittura.
1: Eccoli qua, i 10 professionisti più introvabili del 2026. Quindi già adesso, Boris.
6: La stima viene fatta dall'osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale Orientamento, di un centro di alta specializzazione, cioè un centro che ha un punto di osservazione privilegiato proprio perché quotidianamente si occupa di questo. Ebbene, è stato studiato come l'impatto delle nuove tecnologie non tocchi alcuni professionisti che già oggi sono merce rara, perdonate il termine merce, ma è un modo di dire. In futuro saranno di fatto introvabili, quasi dovranno avere segretarie una serie di disponibilità di ufficio per poter gestire i tanti appuntamenti. Cioè l'artigiano che chiamavate e dice guarda si è bloccato questo, puoi venire, sarà un lontano ricordo, forse già oggi lo è per la verità, perché tanti sono gli impegni professionali, perché l'intelligenza artificiale non arriva dove arrivano le mani dell'uomo.
3: Esatto.
6: Qualcuno potrebbe dire sì, ma i robot già ci stanno sostituendo. Sì, ma i robot non potranno fare alcuni di questi lavori.
3: Magari molto più avanti, più in là col tempo, però effettivamente.
1: Ma poi il problema, sai, magari non lo faranno in maniera precisa, puntuale, metodica, come i nostri professionisti umani.
3: A trovare le persone qualificate.
1: Bravo, esatto.
6: Parliamo dell'operaio edile, cioè carpentiere, escavatorista, pizza, puoi fare un lungo elenco.
3: Anche il muratore, no?
0: Figura, sì.
6: In generale. Sono loro quelli che saranno i più introvabili.
1: Mamma mia, quindi proprio medaglia d'oro va a loro.
5: Ma perché non lo fa più nessuno e non c'è uno sviluppo futuro? O perché proprio cambieranno lavoro?
6: Sono varie le motivazioni. La prima, tali saranno le figure specialistiche nella costruzione di case e nell'approntare cantieri, a fronte anche di cantieri sempre maggiori perché le città si stanno espandendo, che non avremo tale facilità. Per la verità, già ad oggi, se chiamate una ditta edile, vi fa il preventivo, poi dopo per fissare l'inizio lavori, salvo casi straordinari,
1: quanto passa?
6: Ma mediamente un 40 giorni, certo non iniziano il lunedì dopo a fronte di un preventivo arrivato il mercoledì.
5: Devono aspettare magari di finire un altro cantiere, poi è una questione di pagamenti anche.
6: Poi c'è il manutentore industriale, cioè le fabbriche italiane in alcuni settori sono dei veri e propri fiori all'occhiello, cioè noi abbiamo del personale in Italia molto specializzato, spesso ci piangiamo addosso, ma l'operaio, pur guadagnando comunque poco, è una figura molto specialistica, e più sono specialisti, più hanno delle peculiarità professionali, più saranno introvabili, perché le linee di produzione sul lungo periodo si aggiorneranno tecnologicamente, quelle sì, e serviranno persone che non saranno come quelli della lavorazione in serie,
1: diciamo vecchia scuola,
6: ma persone che dovranno garantire il funzionamento di macchine ad alta tecnologia che innescano i processi produttivi.
1: E quindi va da sé, ci sarà bisogno anche tantissimo, diventeranno figure introvabili pure gli elettricisti, giusto?
6: Dalle abitazioni private ai capannoni industriali, loro sono fondamentali, perché rifare un impianto elettrico oggi, sapete bene, anche con le nuove normative che verranno approvate o non verranno approvate,
0: la
6: però
0: certificazione,
6: le certificazioni sono una rarità già oggi sul mercato del lavoro, domani saranno introvabili al pari del saldatore.
3: Il saldatore qualificati, certo.
6: Sì, perché in un paese tecnologico, per esempio come gli Stati Uniti, ha fatto scalpore la scuola di una professionale per saldatori che assicura ai suoi diplomati, pensate, uno stipendio uguale o superiore a quello di un laureato del college.
3: Pensa a te. Gli idraulici ce li abbiamo, gli idraulici?
6: Sì, sicuramente. Vado veloce, il meccanico specializzato, così come il tecnico di automazione, cioè quello che gestisce poi i processi, e quelli per esempio della robotica in casa, perché stiamo andando sempre verso case più automatizzate, tu entri e parli con la tua casa, serviranno sempre più queste figure, dovranno essere specialisti, che si dovranno aggiornare, i programmatori, il tecnico di controllo qualità, perché più le aziende sono eccellenti, più hanno commesse di un certo rilievo.
1: Non c'è dubbio.
6: L'idraulico.
1: E l'idraulico, naturalmente. Ecco, leggevo anche autisti di bus, comunque mezzi pubblici.
5: Sono anche quelli, come mai? Sì,
1: figure strarichieste.
6: Sì, perché si andrà sempre più
1: meno auto, no? Giusto, Boris? E più utilizzo di mezzi pubblici.
6: Non solo, l'automazione delle auto nel 2050 sarà qualcosa di maggiormente diffuso sul territorio mondiale, globale. Ad oggi ci sono degli esperimenti. Quindi l'autista dovrà semplicemente magari da remoto controllare, un po' come si fa con le metropolitane. Oggi l'autista è lì, verifica che sia tutto a posto.
5: Non c'è.
6: Ma non è il vero e proprio autista tipo tram che muove la leva.
1: Sì, però indubbiamente serve comunque una figura.
5: Cioè, tu dici che avremo dei tram autonomi senza autista?
1: Ma io credo.
5: Non possiamo più disturbare l'autista.
3: Già
5: dopo.
3: Adesso ci sono le metropolitane.
6: No, ma ci sono già i mezzi pubblici a guida autonoma, che però non sono ancora diffusi in Italia né in altri paesi, perché servono delle garanzie di sicurezza.
1: Quindi però consiglio, credo che stiamo andando proprio in quella direzione.
3: Quindi consiglio da dare ai giovani è quello di entrare a contatto con i mestieri manuali.
1: Bravo, diciamo che è una rosa di opportunità. Di lavoro,
6: guardate che un tornitore specializzato può arrivare a guadagnare anche 3.000-4.000 euro.
1: Sono soldi, ragazzi. Certo,
6: specializzato in alcuni processi produttivi, sì.
1: Soprattutto se è aggiornato, no? Con tutte queste nuove tecniche.
5: Attorno, attore, guadagna 4.000 euro.
1: Tecnologie, certo, certamente. Suonavi, Betty?
7: Sì.
1: Veniamo da te, chi è?
7: Figa ciurma, il robot non è che sia tanto affidabile. Ho visto una gara di robot sul rettilineo, un robot si è schiantato sulle transenne, è andato storto. Quindi
1: hai ragione, ogni tanto anche sui social, vabbè, io guardo Instagram prevalentemente, appaiono questi robot, sono probabilmente i primissimi prototipi, non so se sono i Tesla robot o altri cinesi, che fanno lavori domestici in casa, quindi parliamo proprio di cose terra terra, della banalità. Vedi
3: anche
1: il robot che smonta la lavastoviglie, nel senso la scarica, cioè toglie i piatti puliti e spacca tutto. Dico, certo, ma io non posso mettermi in casa un robot del genere.
8: Però sono carini,
1: ma
8: no,
1: sì, io lo vorrei. Hanno il loro perché.
3: O mentre cammina per casa non riconosce lo specchio e praticamente gli va a sbattere.
1: Con l'aspirapolvere magari addosso. Mamma mia.
8: Ti distrugge casa, insomma.
1: Sì, probabilmente al momento non sono ancora super performanti. Allora, Giuseppe da Caserta, intanto tantissimi commenti da casa. Dicono, ragazzi, io lavoro nell'edilizia, già adesso vanno a ruba gli operai. Perché sì, Boris, comunque abbiamo una carenza proprio di giovani, giovanissimi.
3: I vecchi artigiani stanno andando tutti in pensione e non c'è, e non stato c'è ricambio generazionale.
5: Beh, è un lavoro abbastanza faticoso, alla certa età non lo puoi fare più.
6: No, in realtà siamo... Al di là dell'età, siamo in una fase in cui si mira, lo dicevamo proprio qualche giorno fa, a quell'equilibrio vita-lavoro, vita professione, vita privata e lavoro, che deve essere superiore per quel che riguarda la felicità della persona.
3: Sì.
6: Oggi i ragazzi dicono, beh, io provo a fare il manager perché così guadagnerò di più, l'elettricista piuttosto che l'idraulico è considerato un artigiano che magari guadagna poco. In realtà, se guardiamo l'evolvere dei tempi, non sarà così, perché di manager ne avremo tanti, mentre di specialisti che sanno bene quale filo va dentro il relè piuttosto che nella presa, certo, e fare più in generale un impianto elettrico o un tubo, una tubazione idraulica, beh, quelli no, perché oggi nessuno fa l'apprendista dall'idraulico, certo, o comunque sono pochi, nessuno ovviamente generalizziamo.
3: Sì, sì, sì. Intere generazioni hanno evitato di fare istituti tecnici piuttosto che, cioè, c'era la cultura di dire devi fare l'università,
1: devi laurearti,
3: devi andare all'università.
1: Certo.
5: Io sono perito termotecnico e alla scuola non è che mi insegnavano a fare l'idraulico, ragazzi. L'unica cosa che ho fatto al massimo è stato mettere la canapa intorno a una finestratura fatta da me su un tubo. Ma poi da lì a fare degli impianti, situazioni.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, poi la tecnologia è cambiata e adesso chiaramente è diversa rispetto a 20-30 anni fa. Molto
3: quello,
1: diversa.
3: Per quello lavori in radio, Fabio.
5: Però allagavo le case, ovviamente.
1: Sentite, ci scrivono: buongiorno Ciurma, insegno in un istituto tecnico e non riusciamo a diplomare abbastanza studenti per quelle che sono le richieste sul mercato. Eccola, quindi proprio lui ci dà la risposta che cercavamo, anche Betty.
9: Ciao esauriti.
1: Ciao.
9: Ciao. A Torino c'è già la prova su strada del mezzo, sì, del pullman guidato in maniera autonoma. Li vedo quasi tutte le mattine che fanno delle prove sul corso principale con dei controllori. Il bus naturalmente è piccolino e fanno fare le prove dove devia macchine, si ferma il semaforo, svolta, tutte le operazioni che vanno effettuate. Prossimamente lo vedremo sicuramente in atto.
5: Come diceva Boris,
1: come diceva
5: una roba
1: Boris, sì, ma nel mondo, in molte parti del mondo è già così.
5: San Francisco c'era la macchina, il taxi che ti portava senza autista.
1: Vedi, Lorenzo D'Aiesi dice: sapevo che in Giappone già ci sono treni ad alta velocità automatizzati. Ma credo proprio di sì.
0: In Giappone c'è tutto, ragazzi.
1: Beh, anche in città come Dubai, Abu Dhabi, eccetera. Insomma, da un pezzo, già da un pezzo.
3: Allora, sono mestieri che richiedono comunque un apprendistato lungo, e quindi magari anche quello comporta la scelta, capito?
0: Ma poi sai cos'è? Che
3: all'inizio magari non ti pagano neanche tanto. Quando
0: io vedo il mio imbianchino è da solo, sta cercando le persone per lavorare
5: e non le trova.
0: Pensionati.
5: E il lavoro c'è, è da fare.
3: Di avere esperienza.
1: Vedi, mio marito è idraulico, scusaci Mici, ha 40 anni, ma ne conosce pochi più giovani di lui. Ha un lavoro, comunque va detto, è anche faticoso, certo, a livello fisico, snobbato per questo motivo spesso dai giovani, perché è creduto di basso livello e non è assolutamente così.
3: No, volevo soffermarmi sulla parola il mio imbianchino, già ti fa capire l'impresa che è a pizza.
0: Ormai
5: otto appartamenti da dipingere.
0: Ormai ho la lista, il mio idraulico.
1: Ma tu li hai messi sotto contratto? Mai. Sono stipendiati da te.
0: No, perché l'idraulico le case serve sempre. Quando lo chiamo, ciao Evi. L'elettricista, imbianchino, sai, quelli li devi tenere caricati.
8: Però tu hai ragione che sono andati nei ristretti.
5: Ma se tu compri case da ristrutturare, hai bisogno, comprale già ristrutturate.
0: Poi anche l'omino pensionato che ti viene ad aggiustare la lavatrice.
3: Il tutto fare,
0: sì,
3: il jolly.
0: Tutto, guarda, che arriva lui. Che ti viene a aggiustare tutti gli elettrodomestici
1: da solo. Tutto
0: bello,
1: fare di fiducia, insomma, che però competente, diciamo, sa dove mettere le mani. perché se fa più danno che altro direi che non va bene.
5: Ma la tecnologia si è portato avanti con i corsi tecnologici, il vecchiettino. E arriva una lavasciuga di adesso, la guarda e dice: scusa, questa roba sarò che in milanese non c'è.
1: Senti, Boris, sai, molti ci scrivono, ma altre figure, tipo, non so, panettiere, pasticcere, che lavorano con le mani, l'agricoltore, anche quelli secondo me stanno andando un po' morendo e saranno invece richiestissimi.
6: Sì, ma con un diciamo una valutazione 2/3.0, cioè l'agricoltore dovrà avere delle competenze biologiche e tecniche di automazione per poter, tra virgolette, velocizzare il processo produttivo. Il contadino, come lo ricordiamo noi, diciamo all'Artemio del ragazzo di campagna, va scomparendo.
5: Più.
6: Piuttosto viene definito il biagricoltore, l'imprenditore agricolo. Cioè colui che ha le capacità aziendali dal punto di vista manageriale e le competenze da agricoltore.
5: È laureato in agraria.
1: Sì, non c'è dubbio. Che poi alcuni lavori manuali sono anche, passatemi il termine, rilassanti, nel senso.
5: Sì, vai a raccogliere le olive.
1: No, ma infatti con i dovuti chiarimenti, impastare. No, ne parlavamo sempre a tutto esaurito non molto tempo fa, che c'è un ritorno ad attività pratiche, ma anche lavori più manuali, perché magari impegnano un po' meno
8: il cervello,
1: sono
8: meno stressanti.
1: In questo senso. Avete sentito cosa ha detto Kate Middleton in questi giorni in visita a Milano? Che impastare, ha provato a fare i ravioli, eccetera.
3: Sì, addirittura.
1: Sì,
8: È rimasta colpita,
1: ha detto che le è piaciuto molto.
5: Certo, ma poi li ha mangiati o ha fatto finta?
1: Non lo so, Boris, li ha mangiati?
0: No, non li ha mangiati.
1: No.
5: Aspetta, li sta ancora digerendo.
1: Li sta ancora digerendo.
0: 5 minuti vanno bene, la voglio vedere farle tutte.
1: Certamente.
3: Il problema credo che sia proprio quello, come gli orari durissimi. Si alzano la mattina presto, alle 2 incominciano a infatti.
1: Vedi, Antonio dice: ce ne sono talmente pochi di professionisti, insomma, di questo tipo che abbiamo citato, che io ho imparato a fare tutto praticamente. Bravo, bravo Antonio.
3: Sei da sposare, Antonio.
1: Chi è Betty?
10: Ciao esauriti. Ciao. Ieri sono arrivati i gadget per la vittoria al gioco nuovo.
1: Mie
10: figlie contentissime. Un bacio a tutti e un saluto a Damiano, che sicuramente ci sta ascoltando.
1: Ciao Damiano, ciao, che bello! Sono arrivati i gadget del gioco nuovo,
5: Arriveranno un po' a tutti, diciamo.
1: Preparatevi perché giochiamo tra pochissimo, però li abbiamo lasciati lì, sono i finalisti. Chi vince la settimana di Big Smile Max?
11: Vado!
1: Vai!
12: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
1: Mi sa che Nico, buongiorno e buongiornissimo.
13: Buongiorno e buongiornissimo. Nico Niviandre, questa è la mia barzelletta. C'è una donna con l'amante che sta facendo l'amore. Ad un certo punto arriva il marito. Lei subito: buttati. Lui prende, si butta da perno alzato e va a finire in una gara. Stanno correndo. Ecco, questi è tre. Uno dei tre fa: scusa, ma perché sei nudo? Amo il vento che mi sfuma la pelle nudo. Corro molto meglio. E corrono. Mentre corrono, il secondo fa: scusa, e perché non hai le scarpe? Sì, spingo di più quando la pianta spinge sull'asfalto nudo. E corrono. E corrono. Ecco il terzo fa: scusa, ma perché il preservativo? Metti, si mette a piovere.
5: Bravo Nicoli.
1: E allora vince lui questa batteria. E voi fate ancora assolutamente in tempo. Anzi, avete un bel weekend davanti per poterlo fare.
0: Registra subito la tua barzelletta al 342-41-15-105 col WhatsApp
1: vocale. Vedi, ci scrivono: ho avuto due amanti, uno idraulico ed uno elettricista, a saperlo prima sarebbero diventati milionari.

0: le cappellette, cappellette,
1: i legni,
2: vabbè. Sai come si fa, su gioca insieme a noi.

0: esaurito, amici. Fase di reclutamento, lo sapete, ci dovete inviare una parola di lunghezza a piacere. Ma in questa fase con due lettere, una vocale e una consonante, che tra poco vi dirà Miccio. Ma attenzione,
1: cosa succede?
2: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
0: Queste sono out, quindi non le prenderemo in considerazione. Tutto il resto sì. Quindi fatevi sotto quali sono le lettere di oggi.
3: Oggi abbiamo la I di Imola e la G di Genova.
0: Con la I di Imola e con la G di Genova. E dove le mandano?
2: Al 342 41 15 105.
0: Adesso.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo.
5: Torna tra poco, tra poco.

0: Gioco nuovo, amici, torniamo a bomba. Sul gioco nuovo oggi c'era la I, giusto, di Imola, amici?
1: Esatto, è la G di Genova.
0: Con la I e con la G avete mandato tante parole. Vi stiamo chiamando, Non devi dire pronto, però.
1: Esatto.
0: Devi rispondere direttamente con la parola che hai mandato nel tuo messaggio.
2: Sì.
0: Corretta, e farlo nel quinto squillo.
3: Gioco.
0: Brava.
1: Complimenti.
0: Pietro la brava. Complimenti. Che tra l'altro oggi effettivamente con la I e con la G gioco nuovo. Ve l'abbiamo servito sul piatto d'argento stamattina. Sei stata molto brava. Chi sei?
3: Sono Valentina, chiamo da Sinea, e provincia di Venezia, sì? Sono però genovese, quindi sono di adozione veneta.
0: Di importazione, sì, di adozione. E come mai, Valentina, per lavoro?
3: Sì, per lavoro, ci siamo trasferiti qua.
0: Sì,
3: devo dire una cosa, ce l'ho fatta!
0: Ce l'hai fatta, sì tu, ce l'hai fatta! A chi, cioè,
3: perché
0: Valentina?
3: Il mio fratello che quando andavamo a scuola mi faceva sentire Radio 105 nel 94.
0: No, vabbè, pazzesco. Quindi praticamente ce l'ho fatta, lo stai dicendo a lui?
3: Sì.
0: Lui è in ascolto?
3: Probabilmente,
0: Valentina, è saluta.
3: Ciao Diego,
0: ce l'ha fatta tua sorella.
1: Ciao Diego.
0: È stata bravissima Valentina. Allora, complimenti, sei la prima. Adesso vediamo un po' chi ti arriva dietro, con chi giocherai, ok? Rimani in attesa.
3: Certo.
0: Grazie, Sandiano.
2: Ti immagini se chiamiamo Diego?
0: Beh, colpo sarebbe.
2: Ah sì,
1: può succedere. Adesso il secondo. Terzo. Quarto.
2: No.
4: E già il quinto.
1: Quinto.
0: No. Purtroppo sì, è già il quinto. Tra l'altro c'era una parola carinissima. Era Davide da Biella che non risponde. Aveva scritto la girandola. Carina la girandola. Mi fa venire in mente l'infanzia.
4: Sì. Che soffiamo e non riuscivo mai a farla girare.
0: Ma quella col vento funziona.
4: Non so, ma anche col.
0: E allora sarà felice la riserva, naturalmente. E dove? Da chi? Ah, Danila.
1: Da Messina.
0: Danila?
5: Ehi.
0: Eccola.
2: Ciao,
0: benvenuta.
5: Ciao, grazie.
0: Ma grazie. Sei in diretta, Danila.
5: Ciao. Non ci credo, l'abbiamo fatta.
0: E no, ma perché giustamente tu, Danila, eri in attesa come riserva.
5: Sì.
0: Quindi dici, boh, giocherò. Non giocherò il gioco nuovo. Alla fine sei rimasta lì un po' appesa. No, ci sei, Danila. Sei ufficialmente concorrente del gioco nuovo.
5: Che
0: bello. Senti, con quale parola? Con la I e con la G?
5: Giglio.
0: Bella. Come mai hai pensato al giglio, Danila?
5: Non lo so. Mi è venuto in mente questo.
0: In quel momento. Dai. Siamo a Messina, no? Con te.
5: Sì, a Messina, sì.
0: E che fai a Messina?
5: Io lavoro in banca.
0: Lavoro in banca?
5: Sì, però oggi lavoro da casa, quindi per questo.
0: Quindi puoi stare al telefono con noi, puoi giocare.
5: Sì, assolutamente.
0: Di solito ci prendi? Nel senso, riesci a giocare al gioco nuovo? Indovini le parole, insomma, riesci a formarle in poco tempo?
5: Sì, però non lo voglio dire.
0: Va bene,
5: sì, però non lo voglio dire.
0: Giusto, scaramanzia. Dai. Allora, signori, mi raccomando, Pizza, ricordiamo che ci sono i salvatori anche.
2: Attenzione, salvatori, partecipate alle domande che vi diranno.
0: Domande?
4: Scrivete la parola delle lettere.
0: Domande. Sono parole da formare, no, con le lettere.
2: Ma ci sono ancora.
4: La domanda ce la facciamo noi.
0: Che gioco stavi pensando?
2: A un altro gioco.
0: No, è il gioco nuovo.
2: Comunque, scrivete le parole al 342 41 15 105 perché potete babbarvi anche i due pacconi patatini.
0: Esatto. Bravo,
2: e poi fatevi anche delle domande.
0: Datevi delle risposte.
4: Soprattutto fatele.
0: Valentina, Spinea, veniamo da te. Pronta, carica?
5: Sì.
0: Partiamo.
1: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli. e la S di Sassari.
3: Setta.
0: Setta, setta.
6: Corretto, avevo capito festa.
1: Anch'io avevo capito festa.
0: Ah, scusate, ho capito setta.
4: Anch'io ho capito
6: setta. Setta? Va bene, in entrambi i casi è corretto.
1: Sì, ci sta.
0: Vabbè, comunque, festa o setta, no?
3: Brava. Setta, festa.
0: Festa, allora. Valentina, comunque buona, brava.
4: Ha capito la mazza, Elena.
0: Vabbè, niente, io e te dobbiamo andare da Tony. Controllo udito subito. Allora, Danila.
3: Eccomi.
0: Allora, attenzione, Danila da Messina, perché Valentina ce l'ha fatta e tutto dipende da te. In questa prima manche concentrata, partiamo.
1: Per te una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la B di Bari.
3: Dai. Bisca.
0: Mo io ho capito bisca, bisca.
6: Corretto.
1: Bisca, sì,
0: bisca,
1: sì.
0: Bisca, bisca, brava Danila!
3: Grazie!
0: Ragazze! Super!
4: Non ti dico cosa ho capito io!
0: No, no, no! Allora, ce la fanno! Saltano il primo ostacolo, la prima manche, e adesso si invertono, quindi sarà Danila la prima a seguire Valentina. Giro che si complica, è il giro del non! Aumenta un po' il coefficiente di difficoltà. Le parole non saranno più di 5 lettere, ma di 6. Tutto chiaro, Danila?
3: Sì, sì.
0: E allora partiamo, sei la prima.
1: 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la T di Taranto.
3: Cenere.
4: Velocissimo.
1: Veloce.
6: Corretto.
1: Veloce. Bravissima.
0: Bella, Danila.

0: Bravissimo.
1: Corretto.
2: Ragazze, qua vogliamo altissimo. Complimenti, anche questa mattina mandano a casa i salvatori. Tanti erano scatenatissimi oggi, nulla di fatto. Meritatamente vincono il nostro paccone pieno di gadget. Valentina di Spinea e Danila di Messina. Bravi ragazze.
3: Grazie mille.
2: A voi. Valentina, partiamo da te, saluti.
3: Allora, saluto i miei bimbi, a Rebecca e Alessandro, e mio marito Giulio, e tutta la mia famiglia, e Diego ce l'ha fatta.
4: Diego ce l'ha fatta!
2: Diego! Ciao Valentina, e ciao Dieghita, un abbraccio da noi. Ciao. Danila!
5: Io saluto mio marito, le mie figlie e tutti voi che ogni giorno nel tragitto da casa al lavoro mi fate tutta la compagnia del mondo.
2: E noi ti ringraziamo per esserci, sicuro. Certo. Ma grazie Danila, ciao!
0: Saluta un bel

0: giorno io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 to sì!
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via.
6: Fino al 31 maggio su

0: Smart Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella.
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Ciao!
19: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
18: Dovresti sentire che spettacolo.
19: Lo ascolti?
18: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
19: E ti tira su.
18: Forse non ci siamo spiegate.
19: 105 è tutto esaurito.
18: Ho tutto esaurito. Ho niente.

0: l'energia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: 105, traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi un incidente causa code fra Turate e Lomazzo in direzione Como. Sul raccordo A1 Siena Firenze ci sono code per lavori tra San Casciano Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione del raccordo di Siena. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Arenzano e il Bivio A7 in direzione Genova. 1 chilometro di coda tra Spotorno e Orcofeglino in direzione della Francia. Rallentamenti sulla statale 93 Appulo Lucana per lavori in corso tra Canosa e il bivio per la statale 168 di Venosa. Rallentamenti anche sulla statale 130 Iglesiente per un cantiere tra Semini e Cagliari Nord in direzione della statale 554 Cagliaritana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia! Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
18: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
17: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
18: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Al mattino ci sono due appuntamenti importanti: la caccotta e accendere la radio su Tutto Esaurito.
22: Max, preciso. Ma perché te la sei presa? Siamo in orario.
23: No, ma non me la so prendere.
22: No, tu ce l'hai con noi. Sì. Tu ce l'hai con noi. No, perché, Max? Noi non c'entriamo con la Roma e con il signor Nicola. Ma... Ti hanno messo.

0: Poi anche quest'altro è nervosissimo. Abbiamo la regia di tutto esaurito. Sono nervosissimi perché hanno saputo il costo dello studio di Boris televisivo. E sono girate le balle a tutti e due.
1: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
2: E pensa che c'è anche trucco e parrucco, Marco.
0: Ah. Eh sì, perché Boris lo truccano e lo parruccano. Loro due invece li buttano come i licani in diretta. Poverino. Una volta Max si è azzardato a dire: ma io ho un po' la testa lucida. Bam, gli hanno dato uno scapelotto dietro. Non rompere i coglioni, vai in onda.
3: Non male.
0: Sì. Max, facciamo pacina pacetta, dai Max.
4: Ma io non c'ho niente.
0: Da bacino, bacino, bacina pacetta,
5: davvero,
0: dai.
5: Da bacino io adesso, cioè davvero.
6: Ciao 105.
7: Anche io sono tutta esaurita.
2: A me li dai, scusa.
1: Fai sentire. Vabbè. Bacino.
4: E devo da bacino. Bacetto, ecco.
0: Va bene, pacina pacetta, dai, è bello. Perché non bisogna mai fare il programma da arrabbiati, perché magari poi uno manca durante il programma.
4: In che senso manca?
0: E dopo, hai capito, è come non bisogna mai andare a dormire arrabbiati e non bisogna mai iniziare il programma arrabbiati. Sono le due regole fondamentali. Siamo pacini pacetta?
4: Sì, pacini pacetta.
0: Oh, dai, sono contento, va bene.
1: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105. 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. È iniziato poco fa il recupero dei 5 italiani morti nell'atollo delle Maldive, deceduti mentre stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. La conferma arriva dalla Farnesina, che sta seguendo il caso. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Quel che si sa è che le condizioni meteo erano sfavorevoli, c'era allerta per vento forte. Monica Montefalcone, ricercatrice, è deceduta insieme alla figlia Giorgia Somacalla e alla collega Muriel Odenino. Con loro l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti e il biologo marino Federico Gualtieri. Il presidente degli Stati Uniti ha appena lasciato Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha detto Trump, evidentemente intenzionato a ricucire sul fronte orientale. Per ora ottiene che la Cina non fornirà armi a Teheran. Poi aggiunge: l'Iran accetti l'accordo o lo annienteremo. È stato condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, provincia di Padova, nel 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia. Lui si professa innocente e i legali valutano l'appello. Caso Garlasco, i genitori di Chiara si dicono tutti pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Il legale della famiglia Poggi, l'avvocato Tizzoni, chiarisce.
2: Poggi ad oggi sono arrivati circa 350-400 mila euro. Nel caso verranno ovviamente restituiti. Per loro era prioritario l'accertamento della verità sulla morte della figlia. L'hanno già ottenuta. Oggi qualcuno lo vuole mettere in discussione e nelle sedi opportune affronteremo questo tema.
1: Tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. A Milano è iniziato da 15 minuti lo sciopero dei mezzi pubblici di ATM, durerà fino alle 15, metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o cancellazioni, mentre dalle 21 di domenica fino alla stessa ora di lunedì è sciopero generale indetto dai sindacati di base, potrebbero esserci dei disagi a treni, scuola, sanità, taxi e mezzi pubblici locali, traghetti compresi. Lo sport calcio con la mediazione del TAR, accordo trovato tra Lega Serie A e Prefettura sul derby della capitale e corsa Champions. Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli si giocheranno domenica alle 12, così come Roma, Lazio. Resta però l'incrocio pericoloso, visto che 5 ore dopo inizierà la finale degli internazionali di tennis a pochi metri dall'Olimpico e sugli spalti ci sarà anche il presidente Mattarella. Al Foro Italico allora Sinner vola in semifinale battendo il russo Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, 32esima vittoria consecutiva nei Master 1000, superato Djokovic. Oggi affronterà Medvedev alla semifinale del pomeriggio, Dardari contro Ruth. Per le donne la finale sarà tra Svitolina e Goff. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio.
6: Solo per gli iscritti.
7: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Ma ciao.
13: Ma ciao.
12: Ciao.
8: Stai salutando.
13: Oh, non lo so.
12: A Radio 105 sono le 9.05. Sassacato.
13: Vedi il nostro Cristiano che salutiamo. Io ve lo dicevo che Pizza è già stanca, ha bisogno di ferie.
12: Hai ragione, Cri.

0: 10, buon venerdì di nuovo a tutti voi dalla ciurma di tutto esaurito. Un bacio al nostro capitano Marco Galli. Torna presto Marchigno. Intanto ci scrivono che ci sono almeno, Boris, un paio di sigle sindacali che si stanno muovendo per lo sciopero autotrasportatori Achtung 25-29 maggio.
1: Ma dai.
2: Sì, eccoci.
0: Eccoci, eccoci. No, sullo sciopero, dicevamo, autotrasportatori 25 e 29 maggio ci parlano di almeno un paio di sigle sindacali che si stanno muovendo.
1: Si stanno muovendo, dovrebbe essere uno sciopero 25 e 26 maggio, al momento non è confermato, ma si sta lavorando. Ricordiamo che il precedente sciopero, al di là delle divisioni, è stato purtroppo funestato da un incidente di un autotrasportatore che è stato investito durante la protesta. Però i problemi geopolitici restano, i costi del carburante sono sempre più alti, ne pagano le spese anche le aziende di autotrasporto, poi ovviamente anche noi come ultima ruota sostanzialmente.
0: Certo, utenti finali, chiaro.
1: Esattamente, sì. Però dovrebbe essere 25-26 maggio, poi gli autotrasportatori che ci ascoltano, in primis Cristiano immagino, possano confermare, anche se ripeto, qualcuno dice 25-26, qualcuno dice proviamo a fare 25-29.
0: Esatto.
1: Questo perché? Perché 25-26 non avrebbe quasi effetto, non si sentirebbe. Se invece gli autotrasportatori si fermano per 5 giorni, allora già iniziamo a vedere gli scaffali dei supermercati.
0: La roba inizia a scarseggiare, ovvio.
1: Esatto,
0: quindi
1: per cui credo, ma prendetela con le pinze, che prevalga 25-29 maggio. Lo sapremo, ma soprattutto ce ne accorgeremo dagli esiti. Intanto vi aggiorno sullo sciopero di Milano dei mezzi pubblici. L'adesione
0: oggi
1: è iniziato dalle 8.45, l'adesione non risulta altissima. Lunedì stessa cosa, l'adesione non è altissima, ma il disagio nasce dal fatto che magari incrociate proprio il macchinista del treno, la maestra della scuola, l'infermiere dell'ospedale, che ha incrociato a sua volta le braccia.
3: E poi 25 e 29 maggio, dopo c'è il ponte, c'è festa, 30-31.
0: Sì. Vabbè, noi vi daremo tutte le informazioni del caso per tempo, in modo tale che possiate eventualmente organizzarvi, se no tutti nella cantina di pizza. Perché lui ha scorte per anni. È pieno di derrate alimentari, c'è di tutto in quella cantina.
4: Cantina e bicarbonato,
0: No, bello, bello, abbiamo anche la carta igienica intanto.
4: Quinta, ma se non mangio come faccio a usarla?
3: C'è tutto, la pizza c'è tutto, ragazzi.
5: Ragazzi, ho scoperto un nuovo supermercato.
0: Cos'è? Pizza discount?
5: Che non vi dico, perché se no andate tutti lì.
4: Bravo, dicelo in privato.
6: Esiste in tutta Italia?
5: In tutta Italia, ma in quel posto lì.
0: Forse ho capito. Sai che forse ho capito.
6: Ditecelo anche a noi.
4: Ma togli a fare la spesa, tu cosa devi aver capito?
0: È proprio quello il problema.
4: Devi mandare lui allora.
0: Quando andiamo, ecco, tutte e due. Vabbè. Tu come sei messa, Betty? A scorte in generale?
6: Ma insomma, due tofu, un paio di polistirolo,
0: se no andiamo a casa Liuzzi. Sentivo che fuori onda dicevo tantissime scatole di fagioli. Stasera mi faccio la fagiolata.
4: Con cini e fagioli.
0: Dove dormi? Sul terrazzo?
4: Sì,
0: canadese,
4: sul divano,
0: cortile condominiale?
4: Divano, chiudo la porta e mi do al concerto.
0: È così. Pizza, ti aspettiamo in spiaggia Villa Simius. Ci scrivono, c'è ancora il cocchetto Daniele Camionaro dalla Sardegna.
5: Arriverò presto, tranquillo, ho già prenotato le ferie.
3: Cioè vai in Sardegna adesso, si scopre?
5: No, l'anno prossimo.
4: Nel 2027
0: Ragazzi, voi non avete capito, lui non ve lo dirà mai. Vi dirà una località che poi non è quella.
5: Brava.
0: Perché ha paura che ci ficchiamo, capito?
5: Certo,
0: a casa sua poi, che lo andiamo a trovare.
6: Brutta persona.
0: Bruttissima, chi è Betty?
7: Uè, pizza, gli esami li ho fatti, tutto a posto. La dottoressa aveva anche le sue perché. Vedi che la prevenzione serve.
5: Ma serve sempre.
7: Hai capito? Sono sempre Fabio da Orio Litta.
5: Ciao Fabio.
4: Ci devi mandare gli esiti, però, che ce lo dice a voce.
6: Che ci dice tutto, dai.
3: Ma non
6: dai.
3: Può averli fatti, dai. Un check-up completo, quanto è durato?
0: Poco.
4: Ma si vede che stava già bene, no?
3: Che check-up è?
0: Una roba veloce,
4: veloce. Importante,
0: invece, ragazzi, Roma-Lazio.
5: Ah,
0: cosa vero. Mi sono persa, Max?
4: Ma è meglio non entrare in questo discorso, dai, non lascia fare.
0: Max o Massimo Mongiardo, dipende, insomma.
6: Più no, Max, forse, no?
0: Più Max. Sei pronto? Sei carico per Roma-Lazio?
3: Per sì, il derby, il
5: basta
3: derby.
5: Che abbiamo trovato una quadra, mo dovrebbe essere domenica alle 12.
4: Lunedì,
5: mi sembra.
3: No, domenica alle 12.
1: Se posso,
3: domenica.
1: Se posso permettermi il... collega ha detto bene, correttamente c'è stata, come Massimo saprà, Mongiardo, la mediazione
0: del
5: di mio suocero, qualcuno avrà mediato, che ne so, sì, io
1: del TAR del Lazio, del TAR che ha invitato Lega Serie A e Prefettura a mettersi d'accordo onde evitare di prendere una decisione da parte sua, e quindi Roma sarà, anzi lo diciamo, anche per quanti dovranno andare allo stadio, sarà abbastanza blindata, perché noi abbiamo alle 12 il derby Roma-Lazio, domenica ore 12, derby Roma-Lazio. In contemporanea, come sentito nel TG.com, ci saranno i match determinanti per la Champions, e quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Il problema è che sostanzialmente il derby all'Olimpico finirà più o meno intorno alle 14.30 col deflusso degli ospiti, più o meno le 15, e due ore dopo inizierà la finale degli internazionali di tennis, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Non so se conoscete le distanze, Olimpico, Foro Italico, sono sì e no 70-80 metri, per cui è grande allerta ordine pubblico domenica, se non dovete vedere la finale degli internazionali, visti anche i biglietti che sono
0: alle stelle,
1: i costi alle stelle, né il derby, evitate quella zona perché sarà completamente blindato anche l'ordine pubblico e la viabilità intorno al Lungotevere.
0: Hai capito, Max? Quindi devi stare blindato in casa con tuo suocero.
5: Anche io tanto lì stavo sul divano mio, Max,
4: Sereno, ti svegli, se va bene pranzate anche belli felici.
0: Ma che bello, infatti, cucina lui, è un tipo
3: Nicola cucina,
0: che si dà volentieri, insomma, la cucina.
5: Ma no, lui mette solo i piedi sotto la tavola.
4: Deve cucinare Max, perché Rosaria e suo papà guardano la partita, sappilo. Max, tocca a te.
0: Allora abbandoniamo la bella capitale, abbandoniamo Roma, signori, ce ne andiamo in Austria. Österreich. No, perché a quanto pare Klaus Österreich si è un po' lamentato in questi giorni.
5: È vero.
0: Sì,
6: perché cosa ha detto?
0: No, dice Betty, non c'è capitano in onda, come mai non fate gioco? 70-80-90.
4: No, quello vuole i soldi.
0: E poi vuole i soldi soprattutto perché chiaramente mancando il capitano mancano anche delle trans, pagamenti che non sono arrivati, situazioni.
4: Puoi pagare tu, Ilenia, le fai le veci.
3: No, no, abbiamo fatto il nome di pizza.
0: Io faccio qualcos'altro.
6: Ma nel senso, Ile, sì? Ma ora ci ascolta?
0: Secondo me ya.
6: Oh mamma,
4: sì,
0: è possibile, è probabile che ci ascolti. Allora, capitano, ho parlato con Klaus nei giorni scorsi, adesso non ti preoccupare, ciurma pronta, preparata.
4: Cioè, stai invitando Klaus tu,
0: per fare gioco, no, gioco nuovo l'abbiamo già fatto, per fare 70-80-90. No,
3: sì. Io toglierei pronta e preparata una.
0: Infatti, no, io... Ragazzi, noi ci proviamo insieme a voi, naturalmente, e quindi attenzione, smartphone alla mano, perché sì, giochi esauriti, 70, 80, 90!
6: Si vince solo 80!
0: Già!
5: 80!
3: 80!
5: 90! Chi vince se la canta!
0: Ma che bello, direttamente dall'Austria, il nuovo gioco di Tutto Esaurito, della terza ora di Tutto Esaurito, 70-80-90, chi vince se la canta! E allora, come funziona? Ci sono tre categorie, tre decadi, tre annate, signori, 70 naturalmente, gli 80 e 90, con relative canzoni da scegliere, e che canzoni da scegliere e da votare soprattutto, dove come più.
5: Al 342-41-15-105 scegliete la categoria che vi piace di più, 70,
6: la
5: 80,
6: canzone.
5: 90.
0: Esattamente. E allora, se tutto è pronto, caro Fabio Liuzzi, noi possiamo partire proprio dai 70. E chi abbiamo scelto e cosa abbiamo scelto?
4: E chi l'ha scelta soprattutto?
5: chi l'ha scelta?
0: L'hai scelta tu.
5: Andiamo con il grande, sì, il grande favoloso David Bowie con Hero.
6: Che classe pizza.
0: Tanta roba, signore.
4: Devono votare se vogliono questa canzone.
0: Allora, David Bowie, Heroes, categoria 70, 70, disco 70, naturalmente se vi è piaciuto e se questa è la vostra scelta, votate al nostro numero, SMS, WhatsApp, Telegram, basta scrivere 70. 70, il gioco è fatto. E allora, signori, la seconda decade, quindi seconda canzone che vi proponiamo questa mattina, fa parte naturalmente della categoria 80, e c'è un'altra
3: anni,
0: band incredibile. Che ha proprio segnato quella decade lì.
3: Esatto, esatto. Sono i Duran Duran Wild Boys.
0: I Duran Duran di Wild Boys.
6: 80. Si fa di

80 categoria Olanda, Duran Duran di Wild Boys e attenzione agli anni 90, quindi al disco degli anni 90 siamo andati a prendere un pezzo rock grunge che ha veramente segnato un'epoca, signori, stiamo parlando di Smell Like Teen Spirit, Nirvana! 90!

0: dai.
1: E allora, queste sono le nostre tre scelte: 70 David Bowie Heroes, 80 Duran Duran Wild Boys, 90 Nirvana Smell Like Teen Spirits. Votate adesso
2: al 342 41 15 105
3: di primavera.
0: 70.
1: Non influenzare il voto del pubblico.
4: Io voto 90.
1: Vabbè, allora io voto i Duran Duran con Betty.
3: I successi di sempre.
2: Oh,
1: la.
2: Qua c'erano tutti.
1: Tricca, tricca, tram. Tutti i Gypsy King, nessuno escluso.
4: No. 88.
0: Passami la chitarra, passami la chitarra.
1: Questa è quando sei Maria Dolores.
4: Ah, sì.
1: Chiamo Maria Dolores.
4: Si sente un po' Maria Dolores.
1: Chi è Betty?
2: Buongiorno esauriti.
1: Ciao.
2: 70.
1: Ciao.
2: Alessio da Castel del Piano.
1: Ciao. Ciao bello. Quindi lui vota il Duca Bianca.
2: Ma ci siamo.
1: Hai capito? Qui aveva un po' di mal di pancia, Gypsy.
4: Il mal di panza. Le due le la panza.
1: Il mio amico Gypsy.

0: Mario da Vicenza, 90 anche per Cinzia da Sandona di Piave e 90 anche per Paolo da Calatafimi. Attenzione, i 90 con Nirvana stanno spingendo di brutto. Allora, oggi perché tra non molto, non si sa quando, non si sa come, si interromperà il jukebox e lì noi vi chiameremo e sarà molto importante rispondere nella maniera corretta. Primo per vincere, secondo per tenere in gara la categoria che avete votato, rispondendo come o 70, 80 o 90, chi vince se la carta in base al voto che avete dato. Suonavi, Betty?
1: Sì.
0: Chi è?
1: 80, Mari Lissone, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Brava, Mari Lissone.
0: No, c'è Carlito. Ciao. Allora, stanno votando i nostri esauriti. 70, c'è David Bowie con Heroes. 80, ci sono i Duran Duran di Wild Boys. 90, ci sono i Nirvana di Smell Like Teen Spirit. Siamo appena partiti, votate.
2: Votate l'annata che vi piace di più al 342

0: 90 Ruggero da Milano.
1: Ciao, amiche. Sai come sarà fiero Klaus in questo momento, ya? Che sta sentendo tutte imitazioni di 70-90-90
2: 90 anche per Gianni dal traffico di Napoli.
3: Bim bom ba.
1: E intanto 80 per Anto da Verona in viaggio verso Firenze per raduno nazionale di Lambretta. Ma va che beo, mi piace molto. 80 anche per un anonimo da Barcellona. Ciao.
2: E sempre all'estero 80 anche per Angelo dalla Germania.
1: Tu parlare molto bene Deutschland. Tu essere portato per nostra lingua. Ciao Betty.
4: Ciao Isauri.
1: Ciao.
4: 90.
1: Ha cambiato voce così da molto.
5: Attenzione.
3: Occhio.
5: O tento o fuori. Chiamiamo.
3: Chi?
5: Settanta.
1: Allora attenzione, il jukebox si è già interrotto. Il nostro ruotone ha buttato fuori i 70.
5: 70.
1: È molto importante, se avete votato i 70, rispondere alla nostra chiamata. Farlo entro il quinto squillo. Non vale il pronto, no. Ma dovete rispondere 70.
5: Chi la vince se la canta.
1: Sì.
6: E quindi si salva, giusto?
1: Si salva. Salvare la vostra categoria e vincere naturalmente i nostri gadget. Primo già. Sì. Mamma mia, tutto veloce.
3: Sì.
1: Paura.
2: Secondo squillo. Terzen squill.
3: Nein.
7: Settanta.
1: Sì! Ma sei uno! Mamma mia, ma sai che Klaus sarà molto fiero di te e di questa risposta. Brava!
6: Hai salvato David Bowie.
1: Hai salvato il grande Duca. Senti, chi sei? Benvenuta.
2: Come ti chiami?
1: Pronto, ya?
6: È caduta la linea.
1: Ah, vabbè, comunque fa fede la risposta che ha dato, corretta nei tempi, fantastico. Cerchiamo
2: di recuperarla,
1: dai, almeno facciamo due chiacchiere con lei. Sì, Cristina da Brescia, ci arriva adesso il suo nome. Fantastico, Cristina vince, soprattutto salva la categoria dei 70.
6: No, per correttezza deve dire 70.
1: Non
6: no,
1: è vero.
6: Non è correttezza. No.
1: Piantala.
2: Non risponde più.
1: Vediamo, dai, proviamo fino al quinto, magari si sta lavorando.
3: Sta lavorando.
1: Beh, comunque Cristina di Brescia.
2: Oh, lei ha fatto,
1: vabbè,
2: ha
1: niente,
2: fatto il suo,
1: dai.
2: Ha fatto il
1: ha
2: suo,
1: fatto il suo e l'ha fatto anche alla grande. Cristina va a casa con la maglietta di 105, sono i nostri gadget. Cristina salva i 70. Sei contento per i pizza?
3: Contentissimo.
1: Oh yeah! E allora voi fate ancora assolutamente in tempo, votate 70, 80 o 90 al
3: 342 41

0: 90 che invece se la canta per Jonathan Desenzano, 80 invece Mauro da Massa, e di nuovo 90 Daniela da Seregno, 90 Fabio da Valenza, 70 Davide da Palermo. Sai che
1: non si capisce.
0: Betty?
2: Io voto 80 e gli altri che si gradino la pancia.
0: Beh, vi ricordiamo le tre categorie. A partire dai 70 abbiamo scelto David Bowie con Heroes.
1: Yes.
0: Per gli anni 80, signori, ci sono i Duran Duran di Wild Boys. E per i 90 i Nirvana di Smells Like Teen Spirit.
1: Paura. Continuate a votare al 342 41 15 105.
3: 80, 80 per Cristina dalla provincia di Belluno, e poi ancora 80 forever per Ori da Cless, 105ista dal 1979.
0: Ciao Giurma, anche se sono nato 20 anni dopo voto gli 80, la dedico alla mia piccola Matilde nata ieri, un bacio da papà Davide e mamma Giulia, i palermitani di Milano, auguri ragazzi!
3: Auguri, auguri, auguri.
0: Chi è Betty? Chi è?
4: Ciao 105! Ciao. Anche se io nato nel 1980, quindi avrei dovuto godermi di più in Nirvana e me li sono goduti.
0: Sì,
4: vota 80! Molto bello Wild Boy!
0: Molto bello, molto bello!
1: Attenzione!
3: Occhio!
1: 80 o fuori! Chiamiamo! Ottanta!
3: Ottanta!
0: Allora, attenzione, sì. Confermatemi, servono due telefonate adesso di conferma, ragazzi.
5: No, una sola.
0: Sempre una sola.
6: Sì. Allora, una sola.
5: Poi alla fine del jukebox sarà diverso.
0: Ah, ok. Allora, attenzione. Fate come ha fatto Cristina da Brescia, nel suo caso con i 70, a sto giro con gli 80, non dite pronto.
3: No, confermate.
0: Confermate il voto che avete dato, quindi per salvare tutta la categoria rispondete 80, chi vince se la canta. Entra qui nello squillo.
3: Primo.
1: I can say.
3: Secondo.
1: Oh.
7: Che tensione.
1: Dai. Quanto?
3: Quinto.
0: Niente da fare. Questo vuol dire che gli anni 80 ci salutano, eh?
7: Esatto.
0: Non sono pronta.
3: Ciao 80.
0: Gli 80 escono di scena. Mandiamo a casa, signori, tutti Duran Duran e tutti Wild Boys.
1: No.
0: Ciao 80.
7: Stimulate your third eye.
0: Che dispiacere,
5: ma si può ancora votare per gli anni?
0: Si può ancora votare, assolutamente, brava Betty, per gli anni 70 di David Bowie e i 90 dei Nirvana.
1: Intanto, usura, datura.
0: Mamma mia, cos'hai tirato fuori? Zio!

0: 10, 105, chi è Betty?
1: 90, la paura canta. Ciao Radio 105, Simone da Perugia.
2: Che c'è la faccia bella? Perché sono cresciuta con loro, Sara da Gioviera del Montello, ciao bella, 90, Nicola ciao. Da Marsala, quello c'è un Sonia, ma ciao, 90, Simone dalla Sardegna, 90, Emi Grasso la pancia, e ancora 90, Salvo da Palermo, un po' si capisce, 70, Silvia, provincia di Pordenone.
3: 90 anche per Michele da Valenza, 90 per Valeria da Pescara.
4: Leggete solo i 90.
2: Leggili tu i 70 se li trovi, Cicino.
4: Sempre 70, Anna Maria.
3: Ma non esiste.
2: Ma questo te lo sei inventato tu, di sana pianta.
3: Basta che metti Maria tu, basta.
4: Io voto gli anni 70, Maria Anna.
5: Primavera.
2: Questa per esempio è molto bella, volevo dirvelo.
6: Sembra Ria che ti perdi.
4: Sì, sì.
7: I successi di sempre.
2: Chi è Betty?
1: 90, i migliori anni ragazzi, 96, anno di nascita, andiamo con i Nirvana, dai per favore.
2: Dai, dai.
1: 90 ragazzi, un bacio.
6: Stai calmo.
2: Bello, e speriamo, io insomma te lo auguro, anche io faccio un po' il tifo, non lo posso dire, anche io faccio un po' il tifo, lo posso dire, anche io faccio un po' il tifo, ma non lo posso dire in generale.
6: Era meglio parlavi in tedesco.
2: Sì,
3: posseduta, posseduta.
2: No, ma tutto dipende da voi. Adesso attenzione, il jukebox è terminato.
6: Ce n'erano due.
2: Certo, ce n'erano due da votare. Quindi
6: ne
2: sono rimasti
6: soltanto uno.
2: Forse. E se non ne rimane neanche uno, poi ce lo dobbiamo mettere noi e metteremo un disco del 2000, il Millennium. Ma andiamo con ordine. Sono rimasti in gara gli anni 70, i gloriosi anni 70.
5: 70.
2: David Bowie, Heroes.
3: Che grande artista,
2: immortale, ma sono rimasti in gara anche i gloriosi anni 90. Abbiamo scelto loro, Nirvana.
5: 90.

0: E allora così è deciso, attenzione amici.
1: La ruota!
0: La ruota, la ruota gira.
2: Facciamo partire la ruota. Dai.
0: Vediamo quale categoria uscirà tra 70 e 90, le uniche due decadi che sono rimaste in gara.
3: Chiamiamo!
0: Attenzione, 90. Chiamiamo i 90. Allora, in questo caso non basterà però più soltanto una telefonata, no, ma ce ne vogliono due. Corrette.
4: La conferma.
0: Esattamente.
4: Nel caso.
0: La conferma. Se avete votato i 90, fissate il vostro cellulare, il vostro smartphone, potrebbe suonare da un momento all'altro, pronti a urlare 90. Entra qui tuo squillo. Aumenta la tensione.
4: Ce la fa, ce la fa.
5: Ma con la shum.
0: Faccio, primo.
4: Primo.
5: A mani basse, dai.
4: Secondo. Terzo.
6: 90!
0: Ma complimenti! Ma mi sa che le donne oggi volano, un po' più dei maschietti, bravissima! Chi sei?
6: Ciao ragazzi, Manu da Roma.
0: Ciao Manu. Benvenuta. Manu, quindi è quasi tutto pronto lì a Roma, eh? Roma-Lazio.
6: Eh sì.
0: Tu da che parte stai, se ce lo vuoi dire?
6: Dalla Juve.
0: Ma come? Colpo di scena, veramente?
4: Bravissima Manu.
6: Sì. Okay. Siamo atipici.
0: Vabbè, quindi in realtà te ne può fregare di meno del derby.
4: Ma va.
6: Esatto.
0: Allora Manu, speriamo che naturalmente anche la seconda telefonata possa confermare insomma il voto ai 90, che quindi i 90 rimangono in gara. Va detto che comunque Manu va a casa con i nostri regali, giusto?
1: Tantissimi regali,
0: sei stata bravissima da Roma, grande Manu. A chi vanno i tuoi saluti?
6: Allora, i saluti vanno al mio nipotino Francesco, che oggi parte per Parigi per andare a Euro Disney. A tutti quelli che mi conoscono e a tutti voi, grande capitano, rimettiti.
0: Sì, grazie. Manu, ti abbracciamo forte.
4: Ciao,
0: un bacio
4: ciao,
0: a tuo nipote. Ciao.
4: Hai capito?
1: Mamma.
0: Ma attenzione.
5: Sì.
0: Ci vuole la telefonata di conferma.
4: Se dovessero sbagliare,
0: vanno a casa i 90.
1: Gravissimo. Non ci pensiamo, dai.
0: Sarebbe gravissimo. Attenzione, vi stiamo chiamando. Se avete votato i 90,
5: Ma sì.
6: 90.
0: Ragazzi, ed è un'altra donna. Signore e signore, ma queste donne qui, ma che soddisfazione. Che ci stanno dando, ma complimenti, da Lissone leggiamo. Ciao, benvenuta.
6: Ciao.
0: Chi sei?
7: Sono Alessia da Lissone.
0: Alessia da Lissone, sei qui vicino a noi. Alessia, complimenti.
4: Hai fatto vincere i 90.
7: Siamo in Brianza.
0: Vedi che la Brianza, l'operosa Brianza, non sbaglia mai. Alessia, che cosa fai a Lissone? Di cosa ti occupi?
7: Sto andando a recuperare i miei allievi che questa mattina facciamo gli esami di teoria della patente.
0: Sai, tu ci seguivi forse qualche giorno fa, abbiamo parlato proprio di patente e di esami. Sono diventati forse un po' più difficili. Vabbè, insomma, li promuoviamo tutti stamattina, Alessia?
7: Speriamo di sì.
0: Vediamo, certo.
7: Va bene. Speriamo proprio di sì.
0: Allora, i nostri regali naturalmente, esatto, per te, poi tutti i saluti che vuoi.
7: Allora, noi abbiamo due autoscuole, una Karate Biancia e una Vedano all'Ambro. Saluto a questo punto tutti i miei allievi, saluto voi e saluto il mio fidanzato Andrea.
0: E un bacio anche ad Andrea. Alessia, grazie.
7: Ciao a tutti.
0: E allora, attenzione, cosa? Max, veniamo da te.
8: Cosa è successo?
9: Che devo fare?
0: A questo punto che cosa succede con due risposte 90 corrette?
4: Hanno vinto.
0: Possiamo quindi decretare ufficialmente la vittoria, direi anche, scusami pizza, Mani.
5: Basse.
0: Dei 90! va detto. Insomma, hanno fatto veramente incetta di voti questa mattina. Sì. Siete stati bravissimi, siamo molto felici per voi. Quindi tutto questo significa che tra non molto arriveranno loro. 90!

0: Di Audible, il servizio di audiolibri, podcast e serie originali che festeggia i suoi primi 10 anni in Italia.
1: Auguri!
0: In questi anni hanno prestato la loro voce personaggi come Roberto Saviano, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli, Martina Levato e tanti altri. Ti consiglio tra l'altro la saga completa di Harry Potter letta da Francesco Pannofino.
1: Ma si festeggia?
0: Certo! Audible vi aspetta dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino all'Audible Bar per gustare le vostre storie preferite tutte d'un fiato.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicezia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Amore, mi racconti una storia?
16: Va bene, dai.
17: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo

0: Poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: 70! 80! Chi vince se la canta? Decade 90!

0: Nirvana, It Smells Like Teen Spirit, 1991, a trionfare questa mattina nel nostro nuovo gioco 70-80-90. Chi vince se la canta?
1: Posso farvi i complimenti? Il capitano sarebbe orgoglioso di voi?
2: Grazie.
1: Siete stati molto bravi.
0: Ah, tu dici grazie. Grazie. Che
3: bravi
0: gentili.
3: Gli ascoltatori.
0: È vero,
1: anche,
0: è vero.
1: Anche.
0: Allora, fatemi stare tranquillo. Ci scrivono. Ditemi che Klaus, che è l'inventore di questo gioco nella versione austriaca, dopo aver inventato questo gioco, è stato incarcerato.
4: No,
0: ma perché?
1: No. Finché non prendi i soldi, non lo tocca a nessuno.
2: No.
0: Piuttosto, avete sentito Klaus? No,
4: aspetta,
1: lo sente solo il capitano.
0: No, questo vuole la solda.
2: Però di solito chiama, sì. se non ha chiamato,
0: no,
2: vuol dire
0: infatti,
2: che tutto
0: a posto. Amici, siamo in chiusura. Noi torniamo anche domani mattina a 7-9. Tutto esaurito replay, quindi vediamo la sveglia anche il sabato. Vi lasciamo adesso con i Friends. Per tutti gli altri, passate un buonissimo fine settimana. Grazie a tutti voi. E torniamo lunedì.
1: Grazie.
4: Ciao.
0: Con Avanti, Avanti, C'è Posto prima e poi con
4: Tutto esaurito.
0: Ciao, Giurma.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Lavori e code sulla A14 Adriatica, tra Pedaso e Grotta a Mare, viaggiando in direzione Pescara. Sulla stessa autostrada ha segnalato un incendio tra Vasto Sud e Termoli, in direzione Bari. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code per un veicolo in panne tra Montecatini e Alto Pascio, in direzione Pisa. Sulla A7 Milano-Genova, anche in questo caso per un veicolo fermo, ci sono code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano. Un incidente causa code sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Rallentamenti per lavori sulla statale 18 Tirrenia Inferiore tra la variante di Praia a Mare Sud e Aleta in direzione Napoli. Sulla statale 148 Pontina segnalato un incidente a Castel Romano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 38 38.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
15: Vi aspetto!

0: cosa.
1: Vi faccio. Cioè, io non posso dire cioè che uno risponde
2: sì, cosa.
1: Cioè, si inzicchia sempre. Oh, sì, cioè,
0: sì, sono interessata sempre a quello che tu dici.
1: Si impiccia sempre, si impiccia sempre. Cioè, da quando io dico oggi non parlo, la radio va benissimo. Fatevi un conto, mi cacciano domani.
0: Ma cosa stai dicendo? Cosa blateri?
3: Pazzesco. Ragazzi, piove che il Dio la manda o governo ladro.
4: Prossimo Natale.
1: Sì. Iniziamo così. Milano piove, com'è Roma?
3: Sembra novembre.
0: Allora io devo andare a vedere la partita, la semifinale con Sinner. Sta piovendo. Proprio in maniera devastante.
3: Ma in che senso? Che vai proprio al Foro Italico insieme a Sinner?
0: Gioco insieme a lui, facciamo un doppio, non lo sapevi? È una finale un po' così particolare. Comunque non credo che andrò con questa pioggia, perché cioè, chi se ne frega della partita? Meglio i capelli che si... No, vabbè, capito.
1: Meglio i capelli.
0: Cerco di tutelare i miei capelli col cavolo
1: mia
0: che mi prendo l'acqua.
1: Mia moglie uguale, stamattina mi ha detto
0: scusa.
1: Dobbiamo andare là. Andiamo in moto, così facciamo prima. Sì.
0: Ma va, col
1: casco,
0: l'umidità, ma smetti.
1: Devo mettere il casco, non andiamo in moto. Ma
3: deve essere una cosa delle donne di tutte le età, perché invece ieri sera mia figlia mi ha detto posso dormire nel lettone, perché? Perché piove.
1: Piove.
3: Vabbè, non è che siamo all'aperto, cioè la casa c'ha il tetto.
0: Non potete capirci, ma non importa, è così da secoli, d'altronde.
1: Segnale orario e sigla, sono le 11:30 e sono le 10:02. Però visto che iniziamo tardi,
3: praticamente
1: andiamo via prima.
3: Siamo all'inizio, ma siamo anche in chiusura.
1: Sì,
3: domani.
1: Esatto.

0: grazie, grazie, perché siamo stati insigniti. Siamo stati
1: insigniti.
0: Esattamente, perché sono usciti i dati d'ascolto e vabbè.
2: Vogliamo fare il pippone, facciamo il pippone, dai.
3: Io sono proprio felice. Soddisfazione.
0: Mamma mia, che si vede proprio i dati d'ascolto. I dati d'ascolto quando c'è Milano, quando c'è Roma, si vede proprio la differenza.
2: Allora, con 4.947.000 ascoltatori, quindi quasi 5 milioni.
0: Scusa, non ho capito.
2: 4.947.
4: Come?
3: Come li gioco? Aspetta un attimo.
2: Parla, 4, 9, quasi 5 milioni al giorno, sì. Abbiamo fatto un balzo in avanti notevole, sì. Ma la cosa più importante, ed è questo il pippone che vi facciamo, che invece nel famoso
0: pippone, cosa intendi? Che ne parliamo tanto,
2: un discorso un po' complesso ma che secondo me serve,
0: no, perché sembra negativa la cosa,
2: perché è un po' un pipponcello,
3: è un po' scaccia,
2: perché la gente dice scaccia. Ma io non capisco, ci sono 28 classifiche, ogni radio dice che come alle elezioni,
0: ma
2: no,
0: perché una deve parlare così, una che non capisce potrebbe parlare benissimo,
2: poto, non capisco,
0: ma perché potrebbe dire, sa, non ho capito.
2: Ah, fra sicura, non capisco.
0: No, ma perché devi farlo sempre con un dialetto? Non capisco.
2: Venga, non capisco.
3: Vabbè, ma perché così fidelizza? Ma che te frega? Ma oggi che dialetto era, scusa, marchigiano?
2: No, l'ultimo forse era mezzo calabrese. Però, cioè, spesso quando escono i dati sembra come dopo le elezioni, che tutti i partiti hanno vinto, no? Tu hai mai visto?
0: Sembra.
2: È
0: così.
2: Quindi allora, perché diciamo che siamo primi? Perché nel dato dell'EI QH, che vuol dire average quarter hour, cioè quarto d'ora medio, con 579.000 siamo primi. Che cosa vuol dire questo? Maestro Severo.
0: No, io sapevo.
2: io lo so spiegare.
0: Allora, spiegalo tu perché
3: non capisco perché non l'abbia chiesto a me.
2: Il giorno medio indica il totale dei contatti che una radio ha registrato, anche solo per un minuto. Quindi cosa vuol dire? Che se tu sei in un bar e tengono una radio, quando quelli poi ti chiamano, tu dici sì, cosa hai ascoltato ieri? Quella lì, perché era nel bar o sul taxi, cioè non è necessariamente un voto convinto. Se invece ti chiedo quanto a lungo hai ascoltato,
0: esatto,
2: questa radio,
0: cosa stai ascoltando?
2: Esatto, ti faccio delle altre domande, viene fuori un voto più convinto. È come la differenza tra la sciura che va a votare in cabina quello che gli ha detto il figlio è quello che c'ha la tessera di partito.
3: Tra l'altro il quarto d'ora medio è molto importante per le radio, perché è tutto un discorso commerciale dietro che sostiene appunto la radio stessa. Quindi gli sponsor spesso e volentieri, lo possiamo dire, basano sul quarto d'ora
2: su
3: medio,
2: quello,
3: diciamo, sull'investimento del quarto d'ora medio.
0: Certo, perché è uno dei dati più fedeli.
2: Sì, cioè, perché se io ho lo spot in 15 minuti medio, è più facile che il mio messaggio ti raggiunga.
0: Sì, però intendo dire, rispetto a tutti gli altri che possono essere minimamente compromessi, viziati, e non in maniera brutale, ma perché è brutta, negativa, ma perché le persone sono fatte così. Da quanto lo vedi Mario? Da un sacco di tempo, cioè l'altro ieri. Da quanto lo vedi Mario, lo chiedi a un altro,
2: c'è vaghezza,
0: dice, l'ho visto proprio da poco, un mese fa,
2: c'è un po',
0: quindi
2: di
0: è molto soggettiva la cosa. Quindi quando uno gli chiedi che radio ascolti normalmente, magari ti risponde con l'ultimo cartellone pubblicitario che ha visto, con lo spot TV o con quella che segue il figlio, perché non sa che risposta darti. Quindi è un po' vaga, è diciamo un margine di errore
2: la
0: maggiore.
2: La nostra radio è
0: quello,
2: questo
0: cosa stai ascoltando non ha quasi margine d'errore.
2: La nostra radio, per questo ovviamente vi ringraziamo sempre per sempre, come diceva De Gregori, è proprio scelta dagli ascoltatori, cioè voi ci volete bene, incredibilmente, incomprensibilmente, certo, per certi versi.
3: È la sindrome di Stoccolma.
2: Quindi è una radio che uno sceglie.
0: Non avrei usato quel termine.
2: È come la squadra di calcio. Tu non è che tifi un po' Inter, un po' Milan, un po'. Tu ti butteresti nel fuoco per la tua squadra. È così anche per la tua radio.
0: Poi il quarto d'ora è importante perché l'ascolto della radio è differente da quello della TV, cioè un programma televisivo, cioè è abbastanza, come posso dire, delimitato da dei paletti, l'inizio e la fine, mentre la radio puoi ascoltare, per esempio l'ascolto 3 ore, quindi ti becchi 2 programmi, ti becchi 3 programmi,
3: certo,
0: delle volte, quindi è più importante il quarto d'ora, perché le radio normalmente vengono seguiti per un arco di tempo, non solamente per un programma, cioè per esempio chi ascolta lo Zoo e ascolta anche prima, anche dopo, chi ascolta 105, chi ascolta Tutto Esaurito arriva anche da noi, chi ascolta noi arriva anche, cioè
4: C'è una spiegazione logica, comunque.
0: Sentiamo, perché comunque c'è da mettere a posto le cose.
4: Senti,
0: perché la questura, ragazzi, ha detto 1 milione.
5: Visto, mentre, ragazzi, da quando c'è Manola e si parla di sesso, tutti.
3: Ti ringrazio per averlo detto.
5: Crescono anche gli ascolti. Brava Manola.
0: Brava Manola.
3: Grazie. Infatti, quindi i dati sono relativi al primo trimestre, giusto?
0: Sì.
3: Allora, sì. non ringraziatemi.
2: Ma non sono quelli della
0: fascia. No, ma adesso avremo Jake la Furia che ti concia per le feste. Stai tranquilla.
2: Non sono ancora quelli della fascia. Sono quelli generali questi.
0: Sì, no. Quelli della fascia.
3: Ah, quando vedremo quelli della fascia, no, ci però, sarà insomma, da ridere.
2: Per dire che il quarto d'ora indica anche che le radio che hanno quel primato, nella fattispecie noi, appunto con 579.000, hanno dei programmi a cui le persone sono molto affezionate. No, quindi noi ne abbiamo un
0: Quella
2: po'.
0: Quella è la durata d'ascolto, l'affezione ai programmi. E c'è anche quel dato lì, quanto è e non li ho.
2: Però
0: non
2: quello in genere è buono anche il quarto d'ora medio. Quindi per dire grazie, c'è tutto qua, era solo per dirvi grazie.
3: Sì, solo per dirvi questo.
0: Che... Pensate che la radio ha anche quel dato lì, cioè quanto tempo l'ascolti, perché vuol dire la fedeltà, quanto quella radio rompe poco le balle o rompe tanto le balle. Ci sono delle radio che hanno una fedeltà lunghissima di ascolto, altre che l'hanno in maniera molto breve. C'è un sacco di cose che vengono viste dai centri media, dagli sponsor, per vedere se stanno pianificando bene, per finire il pippone, stanno pianificando bene i vostri soldi. Questo per dirvi che dietro queste voci che sentite, i quattro pirla che siamo, lavorano almeno, secondo me, 25 persone per ogni pirla di noi.
3: Quattro
0: di noi equivalgono almeno a 100, ok? Quindi se noi siamo una ventina in onda, una trentina di persone, dietro la nostra radio lavoreranno 400. No, non parlo solo di questi, del nostro building, non parlo
3: in
0: soltanto
3: del
0: nostro.
2: Quelli che portano in giro il prodotto.
0: Ma
2: diciamo.
0: Sì, dei venditori, di quelli che stanno studiando, del marketing.
2: Quindi tornando al segretario di partito che va in TV a dire abbiamo vinto. Non è che se vedete altri che dicono, cioè altri magari hanno vinto in altre classifiche, in questa che è ritenuta, come diceva Manola, quella più importante, cioè quella del quarto d'ora medio, 105 è ampiamente proprio, cioè ha vinto lo scudetto con 20 punti perché siamo a 579 e quella che c'è dietro, che credo sia quella lì, il nostro competitor principale.
0: Sai che i dati non li ho visti.
2: Sia Radio DJ, è tipo a 518, quindi è tanto in... No, credo che sia.
3: È l'altra, vero? Non è.
2: Spero che sia DJ, mi pare.
0: Ah, vedi, ho risposto al sondaggio.
2: Sì, è DJ.
0: Ho risposto al sondaggio due settimane fa. Ero a casa del mio papà e fortunatamente ho risposto io.
3: Ah, meno male, Cristina.
0: E ha detto: ascolto 105 dalle 7:15 alle 20. Ora non so se questo tipo di risposta, io non ne so tanto.
2: Mia madre era stata chiamata una volta.
0: Però non so se questo tipo di risposta 7:15 alle 20 vale. L'ascolto 7:15, l'ascolto 20, o hanno messo la X
2: su tutti
0: ogni quarto d'ora tra le 7:15 e le 20, non lo so. Però effettivamente sono contento che esista questa cosa.
2: Insomma, il pippone era per dirvi grazie, perché noi facciamo un prodotto, lo facciamo da anni.
0: Comunque sappiate che per la questura noi abbiamo soltanto 2 milioni di ascolto, per quelli che hanno manifestato in piazza ne abbiamo 10 milioni, come al solito. E
2: cioè, poi bello. Per noi, posso dire una cosa, non è brutta, non è che sto dicendo chissà
3: che. Fatto la premessa mi preoccupo.
2: No, noi che eravamo qua da prima, cioè la radio è anche passata di proprietà, no? Quindi per noi aver mantenuto, conservato una certa libertà editoriale, espressiva.
0: Ma tu hai una speranza.
2: Per il momento è così.
3: Cioè, nel senso, auspichio.
2: No, noi siamo qui da tanti anni, abbiamo visto succedere tante cose. Quindi l'idea che ancora questo prodotto funzioni così bene, così tanto.
0: Quindi cambia
2: noi.
0: I dischi oggi, mettiamo altri dischi.
3: Vabbè, vogliamo finirla qui, andiamo a festeggiare. Va?
2: Musica fino alle 12.
0: Come si dice, piove. Ma non la ladra.
3: Lo so, ragazzi, oggi non ruberò niente, nemmeno l'acqua del Foro Italico. Me la compro.
0: Comunque, a proposito dell'acqua rubata, hanno detto che l'acqua, questa è una bella soluzione, perdonate se mi riaggancio a ieri, e perdonate, dice che costa 4 euro nei cosi, perché 3 su 4 la rubano.
2: Lo scrivevano ieri.
0: Quindi,
3: alla fine è colpa mia, capito?
2: Certo, come noi che paghiamo le tasse pure per quelli che non le pagano.
0: Bravo,
2: è uguale, è lo stesso concetto.
0: Vabbè, e adesso apriamo un pippone sulle tasse.
4: C'è un messaggio, poi
0: sentiamo e poi andiamo.
1: A me è che siete bugiardi, con dei miei dati siamo primi noi di Radio Basilico e Mugugno.
2: Radio Basilico e Mugugno. Io la fondo oggi e gli rubo l'idea.
0: Si chiama Radio Super Pra.
2: Va bene, grazie ascoltatori, ascoltatrici, grazie elettori, tesserati.
4: Grazie a tutti.
2: Qualunque mente.
3: Questa è per voi.
0: Comunque Cristina ha detto che è stata 20 minuti al telefono e gli hanno fatto domande specifiche su ogni orario.
2: Sono fidanzati.
0: Brava Cristina.

0: cioè, scritto cabana, ma è cavana. Cavana, perché sapete che loro,
1: Gabbana.
0: Loro, gli amici sudamericani, dicono la B come V e la V come B, cioè sì, invertono precisamente ma queste due.
1: Scusa, soprattutto visto, però Colombia, consonante, quella zona lì,
2: sì, ma visto che lo sanno, perché non.
0: Ma è bellissimo così.
2: Così c'è.
0: Sì, è come. È come, come si dice, Lidia, che salutiamo, che sta a casa,
1: ciao,
0: oggi, che dice maione. E ieri cosa ha detto? Ho mangiato il kebab.
1: Aspetta, ma il kebab, ah, perché quelle sono reminiscenze del dialetto, del dialetto campano.
2: Ma lì è diverso, lei la ye non riesce proprio a dirla, mentre loro leggono e quindi parlano in quel modo, la b la leggono v e la b la b.
0: È la banana. Io lo trovo bellissimo. Bellissimo, lo trovo bellissimo.
2: Se la b diventa v è simpatica, se la v diventa b è un casino.
0: È più complicato.
2: Dove vai? Vicenza? Vicenza. E Viella, lo capisci lo stesso, vado a Viella, ma vado a Vicenza, è un casino.
0: Per esempio, se dici Seivella, sembra che stai parlando del famoso brand di prodotti per capelli.
1: Se dici Seivella, sei Belen, te lo dico.
0: È un po'
1: sì,
0: anche
1: Seivella, oh mio Dio!
0: Va bene, grazie per i complimenti, ma erano complimenti a voi, cioè, non è che ce li stavamo facendo da soli, stavamo per dire che intanto se ci ascoltate avete degli ottimi gusti, buon gustai. Ma sì. Grazie, no, davvero, grazie, per noi non è mai scontato.
2: Qualcuno ci dice pure, ma sono un po' ballerini, stico. Un pochino, perché vengono fatti,
1: quello è normale, però
2: vengono fatti, beh, quelli della TV che sono immediati, sapete come funzionano quelli
0: pure
2: della
0: quelli
2: TV?
0: Sono ballerini giorno per giorno.
2: No, quello è pure peggio. E stavo dicendo, perché quelli sono soltanto su un campione di persone, che è pochissimo, mentre quelli della radio sono proprio a caso, fanno delle telefonate o vanno a guardare su internet e chi sta seguendo attraverso attraverso le varie app, quelli si possono verificare meglio, però con le telefonate tu raggiungi a caso delle persone e poi devi dire ok, visto che dobbiamo prendere 100 persone di questa età, ce ne mancano 40 e le devi cercare, non è che è così facile.
0: Per esempio, io sommessamente,
2: mentre la TV c'ha queste macchinette, cioè per cui tu guardi
0: tipo meter, no?
2: Sì, tu guardi la TV nel momento che accendi la TV. Noi non l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, e credo che tu firmi anche un NDR della serie che non puoi dire di averlo.
0: Però a un certo punto avevano introdotto nei bar, nei luoghi pubblici, il meter anche per le radio, mi pare.
2: Ma c'era questa soluzione,
1: non ne ho idea.
0: A un certo punto mi pare sì.
2: Sì, questa soluzione di...
0: Però io sommessamente mi permetto, e ne parlerò con il nostro capo se mai lo incontreremo nelle prossime settimane. Secondo me uno dei problemi, come se fossimo a un convegno sulla radio, poi parliamo
1: sì, tra l'altro,
0: cioè la gente tende a rispondere meno alle telefonate anonime, cioè quelle dove non hai registrato il numero, e quello secondo me per tutti i sondaggi può essere un grande limite, perché tu vedi un numero che non hai e non rispondi.
2: Un grande limite, a me ogni volta che chiama il dentista non gli rispondo perché non riconosco il numero tutte le volte. Poi ci sono quelli di centralini che a te interessano, tipo quelli delle banche, però hanno la bellezza di 40 di 400 interni, e quindi ogni volta che cambia l'interno tu non rispondi.
1: Ma dai call center arrivano anche telefonate con un classico, un canonico 349 piuttosto che 3338.
2: Certo. Sì,
1: però
2: sì.
1: Tu comunque li eviti.
2: E quelli
1: caso,
2: dall'estero, tutti quelli dall'estero.
1: Sì.
2: Ma sai quanti lavori dall'estero io mi sono perso? Mi cercavano come minatore, come
0: in Germania nel dopoguerra,
2: E mi sono perso un sacco di lavori perché arrivando all'estero dico no, è un call center.
1: Miniere di carbone, dici, però.
0: Questo amico che si chiama Gennaro, però lo chiamo sempre con un diminutivo, lui consegna i pacchi, però è sempre un po' minchia zio, questo è per te.
2: Perché sono pacchi.
0: No, è fattorino.
2: Ah, è fatto.
3: Che ridere.
0: Poi ho un altro amico, questo tre giorni che ci chiama,
2: che si chiama Rino proprio,
1: Gennaro,
2: non ce l'ho arrivato.
0: Poi quest'altro amico, sono tre giorni che ce l'ho qua e ve la voglio dire.
1: Ti prego, guarda,
0: lui è un dietologo, è un dietologo che fa una rubrica in radio ed è uno che proprio quando non ti fa mangiare, ma proprio ti mette proprio. Si chiama Claudio Stecchetto. Lui è un dietologo radiofonico.
2: Vai con la terza, che intanto io mi suicido perché ci piego un po', non è un suicidio.
1: Io mi metto la giacca e me ne vado. Va bene?
2: La terza qual è?
0: Non
1: se la ricordo.
0: Ce l'ho due, ho detto due.
2: Avevo capito
4: io ho perso le mani.
0: Addirittura.
1: Oh ragazzi, buona giornata, vado via.
2: Volevo ringraziare gli ascoltatori che avevamo. Abbiamo ringraziato gli ascoltatori che avevamo. Adesso,
4: infatti,
2: se facessero le indagini oggi, le fanno anche oggi, abbiamo perso la scuola.
5: Sì, avevate ragione, è proprio un pippone.
1: Vabbè.
2: Da oggi non si dice più così, si dice baudone.
0: L'ho premesso che era un baudone.
2: Un baudone.
0: C'è onestà in me.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Gio, ma che dici, sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: E ora la sfida finale! Cocktail!
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione!
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate!
19: C'era l'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
0: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
16: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
16: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Ma Vogue.
1: Signora mia, signora mia, questa è la... Questa, sapete cos'è?
0: Sì. Cosa?
1: Termine napoletano. Ma questa è accuppatura.
2: Cos'è?
1: Neanche tu lo sai.
2: No.
0: C'è una prelibatezza.
1: No, è la selezione, proprio la selezione. Cioè, mio padre lo diceva sempre. Cioè,
2: ah, per dire, cuppatura nel senso che quello di sopra?
1: Probabilmente sì. Cioè, nella frutta perché, è quella, la cosa, la parte migliore.
2: Perché in napoletano quello di sopra si dice a cop.
1: A cop.
2: Sopra si dice a cop. E sopra a cop.
0: Mentre a rop è dopo.
1: Bravissimo.
2: A rop è dopo, è a sot. A sot e vuol dire sotto.
0: A sotto. Okay.
2: Miez, miez non è più a, ma miez.
1: Intelligenza artificiale, accuppatura. Magari non mi interessa, però era un ripasso per me. Un termine napoletano che indica la colmatura o la parte superiore di un contenitore, spesso riferito alla frutta ben disposta in cima alla cesta per farla sembrare migliore in realtà.
0: Sì. E poi sotto c'è l'inghippo.
2: Ma infatti loro hanno tutto, ma io credo che sia una cosa in tutto il mondo.
1: È il fior fiore della merce.
2: È una tecnica, quella di mettere sopra la cosa. La tecnica non è mettere solo sopra le cose migliori in modo da attrarti. La tecnica è lasciarle poi dopo e darti quella di mezzo. Se tu nel pesce, per esempio, c'è sta cassetta di alici, metti la mano sotto e prendi le alici da sotto invece di prenderle sopra, come farebbe la signora con le mele al supermercato che sceglie le mele migliori, ma metti sotto la mano e prendi il pesce da sotto e lo sposti verso l'alto, lo porti sopra, quello che è sopra scivola via e tu di fatto stai mettendo nel sacchetto della signora quello che era in mezzo, quello che era sotto.
1: Ma che spiegazione,
0: Ma stamattina. Secondo voi è per questo che noi siamo ripresi solo mezzo busto, perché sotto siamo delle...
2: Perché si vede pesce?
0: Cioè il pezzo di sopra è quello migliore e poi sotto è un disastro.
2: Che è un disastro.
0: Come funziona? Ah, ok.
2: Perché a cop. Infatti poi c'è quel modo che dici
0: prendeteci
2: tu.
0: Così.
1: Una sotto e macaruna a cop.
2: Esattamente, come per dire
1: il mondo va al contrario.
2: Il mondo va al contrario.
1: Mi spiace citare.
2: E da qui con macaruna sotto, che doveva uscire così il libro di Vannacci,
1: Macaruna.
2: Poi ci ha pensato, ha detto in napoletano non funziona molto bene,
0: no.
2: E ha fatto il mondo al contrario, però prima era
1: a carna sotto e macaruna coppa.
2: Esatto.
1: Però la cosa bella è poi che è usato ironicamente sempre in napoletano per dire accuppature mariuola, vuol dire il meglio dei ladri, cioè il peggio del peggio, cioè si dice anche ironicamente.
0: Ah, certo, cioè, tu entri, migliori fra i ladri.
1: Bravo, tu entri in un posto e c'è della gente che non ti piace, fa mamma mia, c'è questa proprio accuppatura la gente.
0: Peggio del peggio, meglio del peggio.
1: La creme della creme in senso però ironicamente creme. Negativo.
2: Sì, però nei ladri non si dice la creme dei ladri, no.
1: Vabbè.
2: Non si usa in italiano.
1: Lei faceva quell'esempio.
2: Si darebbe il peggio, a meno che tu non sei ironico, dici la Milano va bene. E deve essere un commento, dice quelli sono tutti i peggiori. Ah, la Milano va bene. Se no,
1: ma perché tu dici a bene?
2: A bene perché sono napoletano.
1: Milano a bene.
0: Non da bene o da bere.
1: No, io dico bene, la Milano bene.
0: La Milano bene, sì, esatto, oppure
2: si può dire in tutti e due modi.
1: Sì, a bene. Più arcaico, cioè più aulico, a bene. Va bene, e adesso un'altra spiegazione sull'anestesia dei dentisti.
0: Basta,
1: oggi...
0: che pipponi. Chi è?
3: C'è una battuta riferita a Ross. Senti, pronto?
4: Ross, io ne ho una da venerdì che volevo dirti. Cosa fa un top gigante in palestra?
3: Dimmi una risposta.
5: Cosa fa un topo gigante?
2: Cosa fa un topo gigante in palestra? Gli gatti, c'è qualcosa con i gatti?
1: I manubri, i bilancieri, il topirulan.
2: Il topirulan. Pronti? Sentiamo.
4: Squat.
1: Perché squat è il suono onomatopeico.
2: Ah, non capivo. Scusate, ma c'è questo messaggio?
0: È carino.
2: Questo
0: è
2: messaggio, però potremmo allargarlo. Sì. In molti al supermercato, quando si prende un prodotto, si va a prendere sempre quello dietro.
0: Perché la scadenza è ancora più in là del tempo dei prodotti ai dietro.
2: Tu pensi?
0: Ma loro ormai lo
2: sanno.
0: Ma io lo penso, però lo vado a vedere.
1: È come la partenza intelligente.
2: Esatto. Perché una cosa è leggere la scadenza, una cosa è fidarsi di questa cosa, che chi ha composto gli scaffali abbia usato questa tecnica. No.
0: Allora, io nel dubbio lo faccio sempre. Cioè, l'insalata in busta per prima non mi avrà mai.
1: Io vado
0: a ritroso.
1: Ma tu
0: l'insalata non la rubo, non la posso rubare, anche perché te l'ho detto, addirittura al mio supermercato pesano la verdura sì. che io ho pesato precedentemente per far sì che coincidano
2: perché, ma prima,
0: i pesi, se no
2: prima non c'era questa tecnica, te lo dico, da quando lo frequenti tu hanno dovuto introdurre.
0: Infatti è il supermercato ma del mio quartiere.
2: Quali sono le cose che fate al supermercato? Io per esempio non compro, tento di non comprare mai le buste per esempio di insalata già fatta.
0: Io perché è comoda.
2: E ho capito, ma devi rilavarla e lavarla di nuovo.
0: Ah, sì?
2: Un'insalata già
1: rende
2: tagliata.
1: Moscia moscia.
2: No, ma già tagliata. Tu prendi lo sporco dell'insalata comunque e lo fai penetrare nel taglio. Quindi non è fantastica come cosa.
0: Mi confermi che va rilavata, quindi.
2: Ma sarebbe meglio, perché io ci ho trovato di tutto.
1: Beh, io due volte.
0: Cioè, io sarei dovuta. No,
1: due volte
0: sarei morta già, perché non la lavo mai.
1: La cavalletta due volte nella vita, due
2: visto
1: volte.
2: Che mia moglie è
0: proteina.
2: Capito, ma mia moglie è vegetariana, non va bene. Vabbè, mi si lamenta.
1: Comunque,
0: hai capito,
1: a proposito di squat, quindi chiudiamo il cerchio delle battute, quelle che piacciono a noi. Ecco. L'altro giorno ho visto un meme molto bello. Foto di ragazza in tenuta alla palestra. A sinistra, quindi tipo split screen. A
0: con
1: destra,
0: top e leggings.
1: Esatto. Stessa persona. Top e leggings con pancione. Didascalia della prima. Squats at gym. Seconda. Squats on gym.
3: Gym.
1: Di là la palestra, di là invece ha fatto gli squat sul gym. E adesso
0: carina.
2: Povero gym.
0: Già
2: la goccia, poverino. Già la goccia.
1: Magari voleva
2: gym.
1: Anche gym. Voleva gym.
3: Era big gym.
1: Magari era big gym.
0: Già, niente. Dai, ragazzi, è gravi. Se vi chiedete se va rilavata l'insalata, anche quella in busta. Vabbè, io me ne vado oggi. Dai,
1: le Iene ci avevano fatto un servizio celeberrimo degli anni 2000.

0: le farfalle nello stomaco.
1: Che non è il posto peggiore dove
0: averla, al salmone, tra l'altro, quelle lì che sono salmone. Rimaste lì e poi a un certo punto.
2: Come sei anni 80, con le farfalle al salmone.
0: Le pennette alla vodka.
1: L'ultima volta che ho mangiato le farfalle veramente era negli anni 90, perché non l'ho mai più visto. Ma esistono ancora?
0: Sì.
2: Come no?
1: Parlando di cose da supermercato. Avremo un ospite più tardi
0: che in qualche modo può avere a che fare col discorso cibo, anche. Il suo libro si intitola Il Tao delle Buone Maniere. Sì. Lei si chiama Elisa Motterle.
1: Che ci spiegherà del bon roll.
0: Che è buonissimo.
1: No, del bon ton.
0: Io ho, e voi giorno ascoltatore che ti lamenti che non ho parlato di mia figlia, a parte
2: no, guarda che ha già scritto, perché ne hai parlato all'inizio.
0: Comunque mia figlia ormai mi ritorce contro le cose che le dico. Ogni tanto le dico, però dai, gomiti sul tavolo, cerca di non metterle, più carino se appoggi le, così, no? Poi io lo faccio, lei i gomiti.
2: Ha ragione, però, scusami. Ha ragione.
0: Mi fa, però papà, i gomiti sul tavolo, via.
2: I miei genitori, sai come mi rispondevano? Beh, ma tu sei meglio di me. Capito? Cioè, però è tu vero. Fai quella cosa. Sempre, mi rispondevano sempre così, perché ogni volta che sbagliavo.
1: Perché è una fregatura, quella è una fregatura. Perché invece mia mamma mi rispondeva, ma io sono la mamma. Io dicevo, antidemocratica. Adesso ne parliamo.
0: Io così come ti ho fatte di disfo.
1: Mentre tu sei meglio di me, certamente non puoi replicare.
2: Eh no, capito, ragazzi, ti lascia a bocca aperta.
1: Ragazzi, riguardo l'insalata, l'italiano si sta dividendo. C'è gente che non lava niente, non solo l'insalata. Mangia con tutto il pacco ancora chiuso, non lava neanche
3: anche
1: il pacco, non si lava manco le mani. C'è gente che dice io mangio e senza guardare le date di scadenza e senza lavarlo. Gianni da Genova,

0: Vabbè, già ne avrai degli anticorpi a questo punto veramente che ti difendono.
1: Ma poi c'è chi invece ha addirittura la busta di insalata, non solo la apre, ma l'insalata all'interno la lava con bicarbonato, così quindi... come tutte le altre verdure. Sai, cioè, che... però abbiate pazienza, io non, cioè, non me la sento.
0: Però la maggior parte delle malattie si prendono per contatto, ce l'hanno insegnato durante il Covid. Quando da piccoli la mamma diceva ti sei lavato le mani, non sbagliava. La maggior parte delle robe si prendono perché senza accorgerti ti metti le mani in bocca, le mani sugli occhi, certo. E un attimo prima hai toccato qualcosa senza saperlo che magari aveva toccato comollo. Ti rendi conto, tu ricordati sempre questo, potrebbe averle toccato comollo. Quindi quello ti frega,
1: quello è un monitor.
0: Che cosa dice? I medici ormai lo usano come prassi, i psicanalisti, ricordi, fa vedere la foto di Marco Comollo.
2: Che tocca.
0: E dice ricordati che potrebbe averli toccati lui, a parte che rimane questa immagine.
3: Va sempre usato Comollo per esprimere dei concetti negativi. Ma detto ciò, è un pulitone. Se c'è una cosa che non puoi dire, è un pulitone.
0: Però mi faceva ridere perché avere un'immagine di qualcosa di sporco, come tu vai, quante volte andiamo in metropolitana sul tram, tocchiamo una maniglia.
3: Beh, il Covid, come dicevamo, ci ha insegnato tanto.
0: Poi uno ti dà un cioccolatino, tu prendi il cioccolatino con
1: e te lo mangi.
3: Ma l'antivirus non ne stiamo parlando. Abbiamo detto che ne parleremo.
1: No, dai, parliamo con qualcuno che se ne intende.
0: Però è una di quelle cose. Cose che si è per contatto, dicono.
3: Scusa, prima di mettere il coso, posso dire una roba?
0: Dico.
3: Su aggeggi da cucina, utensili.
1: Su aggeggi ho avuto un attimo di terrore.
3: Poi ce l'avevate, quella cacchio di coso, di quella retina dove tu lavi l'insalata e poi c'è quel coso.
1: Certo, è l'asciuga insalata, quello lì. Di plastica di solito.
0: Allora, quando qualcuno non sa un termine, ci sono tre metodi. Primo,
3: io faccio
0: usare come nome la descrizione, l'asciuga insalata, come ha fatto Manola. Ci sono quelli che, come me alla napoletana, dicono o fatta apposta, cioè quella cosa che è stata fatta apposta per quello scopo. C'è quello che fa il rumore.
3: Ma qual è la cosa bella? Che tu prendi quel coso, a parte che ti viene un bicipite come, non lo so, come...
0: No, ma fa tanto ridere l'idea.
3: Jason Momoa. Poi che succede? Che tu fai produci una quantità di energia che illumini il quartiere.
0: Sì, illumini il quartiere.
3: Il quartiere, boom, e l'insalata dentro è grondante, non è risolto.
1: Sì, cioè, comunque non si asciuga. Io non ho smesso di usarlo.
0: Ma scusate, non è vero. Cioè, perché voi sbagliate una cosa.
3: L'ingegnere si è suicidato perché è progettato malissimo.
0: Ma non è vero, perché innanzitutto quando lo fai ti fa specie, ti fa strano dire cavolo, faccio un solo giro e dentro sta girando come incredibile.
3: Non funziona.
0: Tu dopo aver fatto i primi 2-3 giri devi prendere e scolare l'acqua che c'è dentro, perché sennò continui a rimestarla.
3: Sì, però è progettato male, perché io quando lo faccio mi metto il completino da palestra, l'asciugamani,
0: ma non sai usarlo.
3: Pronti?
1: E poi bevi 2 litri d'acqua, perché comunque ti sei disidratato.
3: Apri un litro d'acqua. Senti. Quindi com'è? C'è una dispersione di energia.
0: Io ne ho uno per fare la panna, così, che è bellissimo.
1: Che
0: tu metti dentro la panna liquida
1: lì.
0: E allo stesso modo giri e dentro frulla, che potresti farlo in qualsiasi altro modo, però quella fare lì ti dà la stessa soddisfazione. Adesso vi come si dice quando ti arriva un ricordo?
3: Sblocco un ricordo.
0: A me la nonna mi dava il macinino con dentro i grani di caffè.
3: Che tenerezza.
0: Era una cosa bellissima.
1: Era il 1922.
3: Ma magari un bambino giusto.
0: Magari 1900, era il 1600. I bersaglieri avevano appena buttato giù la porta via, la breccia. Cioè, macinare quel caffè così, ma era bellissimo.
1: Sento già l'odore.
3: Aspetta prima del disco. Un attimo prima del disco. Tu lo sai che
0: sono maldestro. E la nonna ti diceva ancora un po', e tu giravi ancora un po'.
3: Tu sai che sono maldestro, quindi io con quella cosa dell'insalata, dispersione di energia, e non risolvo niente. Mia moglie ha un cosino per fare la schiuma. Tu un giorno hai parlato di un cosino elettrico.
0: Sì.
3: Lei ce l'ha manuale, quindi
0: dove preme e lui gira.
3: No. Mentre io il quartiere che si illumina, acqua. Mia moglie con questa cosa fa così, tac, tac, tac, 4 volte. Apre,
0: sì.
3: E la casa è invasa dalla schiuma.
0: Sì, è tipo quello che si usa per fare il caffè
3: manuale.
0: All'americana. Sì,
3: ma proprio fai tac, tac,
0: sale e scende in modo da creare
1: un cosino per la schiuma.
0: Esattamente.
1: E la chiudiamo qui. Va bene? Buongiorno a tutti.
0: Si chiama schiumogeno.

C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
20: Nasce Sportage Tree Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tree Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
7: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
0: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.

0: tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Cosa ridi?
2: Che bella Sunny, poi oggi ci sta proprio, no? Mentre una canzone che piove.
1: Magari è di buon auspicio.
2: Sembra Blade Runner qui.
3: Del gruppo si diceva il vabbè, comunque
2: sì, non lo sapevo.
3: Senti, volevo dire che lo usavano Sunny per provare gli amplificatori, perché ha degli acuti che fanno pazzi, che fanno paura. Se non rompeva le casse Sunny, non dei Boney M, non le rompeva nessuno.
2: Amici, che ora è? In tutto ciò, pippone dopo pippone, siamo arrivati alle 11.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: sì, sì. È Taylor Swiftata, è Swiftatissima.
1: Un po' si sente.
0: Sì, sì, sì. Poi dice moisturizing a un certo punto. Non è vero, non dice quello, però quando io abitavo in America, moisturizing lo dicevano in tutte le... Quando tu vai a vivere in un paese, un po' parli la lingua, ci sono delle parole che non conosci, sono quelle che senti di più perché non ne conosci il significato. In tutte le pubblicità di creme, so moisturizing. Dicevo, ma che cazzo? Poi lo trovavo anche sui flaconi e vuol dire emolliente.
1: Torna prepotente l'emolliente.
0: Moisturizing.
2: Come da noi c'era, ci sono quelle cose senza olio di palma.
0: Sì, oppure milionizza le tue ciglia.
2: Sì, ma che oppure contiene aloe vera.
0: Jojoba.
1: Perché quella finta qual quella è poi?
2: Quella con l'intelligenza artificiale.
0: Non c'è. Va bene.
2: Sentite, ma attenzione all'intelligenza artificiale, perché vabbè.
0: Introduci.
2: Perché l'altro giorno Lidia ha detto una roba che è incredibile. Io, per esempio, l'ho detto per radio, ho acquistato una cosa che mi è arrivata rotta, ho scritto, loro mi hanno detto mandi una foto. Ma se, no, è arrivata rotta, non mi è arrivata. Okay. Ma ti mando una foto di cosa? Di qualcosa che non mi è arrivato, mi mando una foto vuota.
0: Un po' l'effetto carabinieri. Poi alla fine massimo rispetto per l'arma. Buongiorno, smarrito documenti. Benissimo, documento.
2: Questa è una barzelletta.
0: No, a me è successo.
2: Ma veramente?
0: Sì.
1: Vabbè, però dai, un caso su milione mi auguro. Perché...
0: Certo. Vabbè, comunque.
2: Cioè, hai detto così e l'hanno licenziato.
0: Ma ti rendi conto?
1: Certo, ma vedrai, adesso ci chiudono il programma.
2: No, comunque con l'intelligenza artificiale sembra che aumentino le truffe, soprattutto che tu vendi una cosa su un portale, una cosa usata,
0: quello lì,
2: quello, ma no, lì. Ce ne sono diversi.
0: Vabbè, quello famoso lì,
2: e automaticamente chi lo riceve, se è truffaldino, cosa fa? Prende l'oggetto,
1: sì,
2: lo fotografa, chiede all'intelligenza artificiale di rifarlo con una rottura, con un disastro, con una macchia, con una roba, e ti mandano la foto non vera, dicendo è arrivato così, rivoglio indietro i soldi, se no te lo rimando indietro. E tu cosa devi fare, soprattutto per non perdere punteggio su quei portali, per sembrare un buon venditore? Dici vabbè, ti risarcisco. E in realtà non è mai arrivato rotto, non è mai arrivato macchiato, non è mai arrivato.
1: Cioè, le nuove frontiere della truffa proprio.
2: Sì.
1: Male, però lì poi ci fanno, pagano il prezzo gli acquirenti, quelli onesti.
0: Ma infatti non è colpa del portale, che immagino stia correndo ai ripari.
2: E non è colpa dell'intelligenza artificiale.
1: No, però siamo sempre noi ad
0: secondo
1: essere.
0: Secondo me noi andremo sempre più nella direzione dell'intelligenza artificiale che corregge l'intelligenza. Cioè, ci sarà, secondo me, me lo fanno già in alcuni casi, no AI oppure made with AI, cioè andremo in una direzione in cui ogni cosa avrà il suo bollino di verifica,
2: credo,
0: il suo badge, ma è giusto che sia così.
2: Questo portale lo faccia già, cioè tu puoi inserire la foto, cioè da cliccare una roba, per dire è fatta con l'intelligenza artificiale, perché una foto è diversa da una creata con l'intelligenza artificiale. La stessa intelligenza artificiale verifica questa foto e dice sì, non è reale. Sì. E quindi
0: è giusto che sia così. Quindi, Giovanna dice però, grazie Tony per avermi dato questa buona idea.
2: Infatti, volevo dire, la maggior parte della colpa ce l'hanno le radio che diffondono queste notizie, perché anche chi non lo faceva adesso può farlo.
0: Ma è pazzesca sta roba di Vinted, cioè probabilmente
2: io non l'avevo detto chi era.
0: Vabbè,
2: è che è quello.
1: Vabbè, però si capisce, dai.
0: È più femminile, probabilmente, però mi sento di dire che in questo momento, cioè, vediamo se
2: più
0: mi esprimo.
2: Perdonami, cosa?
0: Il frequentare quel portale.
2: Ah, sì, non la truffa.
1: Diciamo che la prevalenza è nettamente femminile.
0: Diciamo che in questo momento è forse il portale più famoso, cioè quello che era Airbnb, che a un certo punto, se tu tendevi l'orecchio, sono due categorie diverse merceologicamente, però tu sentivi due parlare a un bar, 90 su 100 parlavano di Airbnb. Adesso forse è diventato, tra l'altro stamattina Firenze, avete letto? Mette al bando, cioè non puoi mettere più i lucchetti perché deturpano i palazzi, sono tutta serie di provvedimenti, eccetera. Però Vinted è proprio molto presente.
1: Ma perché
0: nella
1: fanno
0: vita
1: anche
0: delle
1: operazioni di marketing belle massicce, quindi automaticamente.
0: Tu lo usi, Manola?
1: Allora, io una volta ho aperto un profilo, solo che mi hanno clonato la carta di credito e quindi ho smesso, perché mi hanno addirittura mandato una mail. Io stavo vendendo un prodotto ad un acquirente X, mi arriva una mail nella mia mail ufficiale e tra l'altro l'intestazione descrizione era identica, quindi io ho dato per certo che fosse un acquirente di Vinted, perché c'era proprio scritto Vinted sopra, sono andata a vedere l'indirizzo da cui arrivava.
2: Phishing, come si chiama?
1: Phishing. E niente, io stavo per dare i miei dati, poi mi sono resa conto che insomma fosse un indirizzo truffaldino, e alla fine mi avevano clonato la carta, quindi non l'ho mai più aperto perché sono rimasta scottata.
2: Anche a me è successo una volta, io ho tentato di vendere me stesso.
0: Guarda il labbro.
2: Ho mandato una mia foto nudo e chi comprava dall'altra parte, in due o tre hanno detto, guardandomi.
1: Ma perché ti sei spacciato per nuovo?
2: No,
1: non
2: perché
1: usato.
2: guardandomi hanno detto troppo bello, è fatto con l'intelligenza.
0: Invece fate anche attenzione a un'altra cosa. Io non lo so perché mi succede, se sono il pollo del giorno. Ma a voi non succede mai di ricevere una mail con scritto signor Roberto Pellecchia, ecco la sua radiografia? Ma non è un phishing, ma non è un imbroglio. È semplicemente che quello lì ha sbagliato. E a me mi arrivano radiografie, contratti di assicurazione, ma non gente che mi imbroglia. Gente
1: è sempre
0: che ha
1: Roberto?
0: No, vari nomi. Vari nomi.
1: Ah, ok.
0: Rosa.
1: Oppure Rosa Pellecchia.
0: R. Pellecchia, io non ho il punto. Io adesso ho appena detto la mia mail, ma chi se ne frega.
2: Io non voglio fare sempre quello contrario. Cioè, avendo una mail mi sono scritto come mario.rossi@gmail.com, mi danno l'8 per mille un sacco di persone.
0: Può essere diventato milionario.
1: Scusate, ma vi arriva il messaggino: gentile Manola Moslesci, chiaramente non Moslei. Gentile, il suo pacco è arrivato, la preghiamo di compilare il form per andarlo a ritirare.
0: Ma io che sono una brava persona, ogni volta scrivo buongiorno, non sono Roberto Pellecchia, mandate la radiografia Roberto Pellecchia, ok? Perché negli anni, poi adesso ho capito che non sono io, ma negli anni pensavo di avere la cifoscoliosi, la salmonella, di aver vinto al Totocalcio, di aver contratto una polizza con la Unipol, poi ho scoperto che non ero io.
2: È uno dei danni maggiori, quello di ricevere le mail, le persone.
0: Ma vi capita?
1: No. Allora, non di questo genere, ma sì.
2: Io avendo tre mail diversi, ricevo da vari portali la prova di phishing. Cioè, e delle volte, ci cado e il portale mi risponde: era una prova di phishing.
3: Babbo.
2: Cioè,
1: cretino,
2: ci sei caduto. E io ci rimango malissimo.
0: Ti scrivono anche faccia di velluto.
2: No, faccia di me. Cioè,
1: lei è un cretino, signor Severo. Cascato.
2: Signor Tony Severo, c'è cascato. Era una prova di phishing. E come vedo, lei non è all'altezza di riconoscere una cosa.
0: Ma è crudele.
1: Adesso cancelliamo il suo profilo.
2: Scusate, ma
3: sì, lo fa l'azienda. Mediaset ci tiene. Alla nostra sicurezza, quindi
1: ma,
3: ogni
1: ma io ho avvocato tutte le volte, anch'io, sono tre volte che lo fanno, tre volte che ci casco.
2: Io prima o poi incontrerò uno di questi tecnici, mi prende a schiaffoni, dice: ma lei ha tutti i record, lei ci casca 100%.
0: Mi stavo chiedendo, siccome a me non risulta, adesso non ricordo se li vedo, li riconosco come tali, come phishing, e li cancello, o non me ne sono mai accorto, che è ancora peggio.
2: Secondo me non te li mandano perché dicono: vabbè, questo
0: quello lì l'hai recuperato. O quello lì è tanto sveglio se ne accorge.
1: Lidia, questa è per te. Senti che canzone.
0: Lidia, ti vedo lì a casa col gonnellone, Sbascia l'usalentu,
1: a sfazzolettare,
0: Con l'uventu dell'usalentu.

0: Io da un paio di mesi sono dipendente, quel portale lì delle cose usate, sì. Non lo rinomino perché sono troppa pubblicità, compro un sacco di cose per mio figlio che ovviamente crescendo ha sempre bisogno di rinnovo di abbigliamento, scarpe soprattutto, se prendessi tutto nuovo dovrei accendere un mutuo, invece devo ammettere che con ho risolto il problema, ciao.
1: Ma in tanti hanno questo approccio con quel sito lì, perché effettivamente è utile per chi ha bimbi piccoli, crescono alla velocità della luce e si trovano cose molto carine.
2: Certo, ma pensa che l'altro giorno ho risolto un problema, mia moglie cercava un libro che era stato stampato fino all'ultima edizione, era del 2012, e una mia amica mi ha detto: ma guarda, devi andare lì, e lì era pieno.
1: Sì.
2: Ma anche nuovi, perché ci sono librerie o gente che l'ha ricevuto magari il regalo, non l'ha mai letto, lo metti sul portale. La cosa è
0: perché non c'è un limite, cioè vestiti, tutto, qualsiasi cosa.
1: Sì, oggetti, vestiti, generale, tutto. Sì,
2: io
1: sì,
2: ho messo
1: sì.
2: me stesso, ti ho detto, io ho messo me stesso. Ma,
1: no, ma io ti avrei comprato comunque. Cioè,
2: questo lo so, però poi l'ho subito levato. Per questo
1: è per questo, ma... perché pensavi che sarei arrivata di lì a poco.
2: Esatto, ma è la cosa forte che devi contrattare, io non lo sapevo.
1: Sì,
2: c'è gente,
1: sì.
2: c'è gente che ci passa la giornata. Ma secondo me è mica per comprare, per contrattare. Perché infatti il libro costava 6 euro, adesso lo dico, ormai l'hanno spedito, e questa mia amica l'ha contrattato, no ti do 4 e mezzo. Ma perché?
1: Sì,
2: gli
1: e
2: devi...
1: poi abbandonano.
2: Ma
1: cioè,
2: perché gli devi dare 1 euro e mezzo sì, in meno, sì. poverino? E l'altro ha detto, sì va bene.
0: Perché credo che faccia parte del gioco. Poi sì, sai che ci sono sì. persone che lo sconto lo chiedono
2: comunque,
0: sempre.
1: Ragazzi, a me è una cosa che imbarazza da impazzire.
2: Sì, anche a me.
1: Ve lo giuro, mi imbarazza da morire.
2: Mia nonna lo faceva, io avevo
1: mamma
2: vergogna.
1: Mia!
2: Vieni al mercato con me, mi diceva la nonna. Io no. Cioè, perché non vuoi andare con...
0: No, non... No.
2: No, chi? La tua mamma?
0: No.
2: Vabbè. E lo faceva. E io mi vergognavo quando lei davanti a
1: io
2: quelli
1: pure,
2: del banco.
1: Io pure, io anche a chiederlo.
2: Poi mia nonna veneta, no friulana, tentava di parlare napoletano perché era convinta che così quello del banchetto non la riconoscesse.
1: Fidelizzassi
2: come straniera,
1: anche.
2: Come forestiera.
0: Io invece che sono un bambino giusto, soprattutto ambulanti, ragazzi del Senegal che vendono i libri, cioè gli do un po' di più perché insomma voglio dire, stanno lì, poverini, al ghiaccio.
2: Però loro dicono, quello vecchio un po' scemo che ci dà di più.
0: Il ricco, il pelato ricco.
2: A me dicono così, quel ricco rincoglionito.
0: Pelato
2: che ci
0: ricco
2: rincoglionito.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroën e C3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
23: Via via.
22: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: mi fa impazzire perché in genere si dice no, nome nomen, no? Per dire che una persona, insomma, il nome già che identifica il destino, ciò a cui era destinato. In questo caso è, diciamo, R. Moscia Omen, Stivale Omen, perché la nostra ospite è arrivata proprio, che uno se l'aspettava proprio così, ed è arrivata proprio, cioè proprio il physique du role perfetto per quello che
1: chic,
0: sei venuta a raccontare.
1: Elegante.
0: Sobrietà, equitazione, no Tony? Equitazione.
2: Sembra un completo di equitazione così.
1: Invece è il completo da Diluvio Milano.
2: Da Diluvio Milano. Esatto. Manca il cavallo, c'è tutto. Buongiorno Elisa Motterle.
0: Motterle. Attenzione.
1: Buongiorno. Buongiorno Elisa.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Elisa è specializzata in business etiquette e galateo cross culturale.
1: Ho già ansia da prestazioni, io ve lo dico.
2: Cioè, spiegalo tu prima che faccia noi.
0: Cioè, un po' ci arriviamo, però spiegalo tu che è meglio.
1: Beh, diciamo che la business etiquette è il galateo applicato al mondo del lavoro che segue delle logiche un pochino diverse rispetto a quello che usiamo nella nostra vita di tutti i giorni.
0: Possiamo paragonarlo al cerimoniale di un incontro pubblico tra capi di Stato? Assomiglia a quella roba lì un pochino?
1: Ci assomiglia, dai, sì, assolutamente.
2: Okay. Cioè, diciamo è quello che hanno rispettato gli ospiti dell'aereo di Trump che sono arrivati in Cina?
1: Oddio,
2: perché c'erano tutti
1: tutto
2: i manager.
1: Trump, non so quanto cerimoniale venga rispettato,
2: lui,
1: onestamente.
2: A parte lui,
1: no, ma
2: a parte
1: gli lui, ospiti esatto. Suoi, diciamo che è una corte un po'
0: dei miracoli.
1: Chiamiamola così, definiamola così, sì, per essere gentili.
2: Beh, erano dirigenti di aziende che tentavano di andare lì a vendere i propri.
0: Ma lui poi è stato estremamente ossequioso. Non abbiamo parlato in questi giorni, perché poi parlare di Trump diventa
2: un po' subito.
3: Sì, no, ma infatti chiudiamo parlare.
1: Come parlare con la Croce Rossa, dai.
2: Un po' sì,
0: anche un pochino.
2: E allora che cos'è esattamente? È la maniera di porsi?
1: Beh, diciamo che a me piace parlare del galateo in generale, sia in ambito sociale che in ambito lavorativo, come la così quell'insieme di saperi che ci permette di vogliamo usare un termine da Gen Z, fare il maxing alle relazioni, cioè di mettere davvero attenzione e di facilitare le relazioni interpersonali, perché poi alla fine sul lavoro, ma anche nella vita privata, sempre lì si va a cadere, no?
2: Certo.
0: Cioè, quindi in sostanza tieni proprio dei corsi per dire a uno che ha una riunione importante di lavoro le cose che deve evitare, almeno quelle che deve evitare.
1: Beh, sì, questo lo faccio.
0: Per esempio.
1: Per esempio il posto che scegliamo a un tavolo, se ci fanno entrare, classico trucchetto degli HR, no? Che fanno entrare in una stanza e in attesa del selezionatore ti dicono si sieda dove preferisce, qual è il posto giusto dove sedersi a seconda del posto che io occupo.
0: Già dice qualcosa di me.
1: Eh sì, non è una questione di giusto o di sbagliato, è questione di intenzione comunicativa.
3: Sto andando a ritroso con tutti i colloqui di lavoro che ho fatto per capire dove mi sono seduta.
2: Io mi siedo sulla scrivania.
1: Anche questa è comunica
0: vestito
1: qualcosa
0: da Jessica Rabbit, peraltro. Ti porti anche un pianista? Che...
2: No, mi metto di fronte. La maggior parte delle volte, se c'è una sedia di fronte, normalmente ce ne sono due, una da un lato, una dall'altra, più o meno di fronte.
0: Dove?
2: Elisa,
0: dove
2: interlocutore, io mi metto quella a sinistra.
1: Ah, ma okay. Allora, il mio suggerimento è non sedersi finché non arriva l'intervistatore, cioè se l'intervistatore è presente. Ma è proprio una cosa che viene fatta per mettere alla prova. Se io mi vado a collocare, mettiamola che ci facciano entrare in una sala riunioni con il tavolo lungo, con varie sedie sui lati e due capi tavola, ma se io mi vado a sedere al capotavola comunico qualcosa di diverso rispetto a se mi siedo lungo
2: fino
1: un lato
2: lì del capotavola
1: nel mezzo.
0: Però perdonami sì. Elisa, perché se uno mi dice prego si accomodi e io rimango in piedi senza dire nulla sembro ben strano, quindi
3: esatto,
0: è consentito,
3: stavo per dire questa cosa, esatto.
0: È consentito dire magari aspetto di vedere dove si posiziona il mio interlocutore e di conseguenza mi accomodo,
1: aspetto un secondo intanto.
2: Oppure
1: attendo in piedi
2: e sedersi e poi quando arriva l'interlocutore alzarsi, come facciamo?
1: Anche, assolutamente, beh, se ne mi sono già seduto, certo.
2: Perché
1: che
2: magari
1: alzarsi
2: ho aspettato 10 minuti.
1: Certo, assolutamente, alzarsi in piedi
2: nel
1: quando
2: momento
1: qualcuno entra è il primo segno di rispetto, una volta si faceva anche a scuola,
2: sì.
1: Oggi o meno.
3: Però, perché è terribile restare seduti.
0: Posso buttarla subito in vacca?
3: Qualcuno.
0: Perché
2: ce l'ho fatto io sedendomi
0: mettiamo
2: sulla scrivania.
0: Che il selezionatore sia Christian De Sica.
2: Sì.
0: La prego, si accomodi. Tu dici, sto in piedi. Emorroidi? Cioè, capito? Un attimo! Perché stai in piedi? Beh, sì!
1: Però
0: perché
1: tu, la risposta è emorroidi, no strategia.
0: No strategia. Che è un bellissimo dialogo, emorroidi. No.
3: Scusa
0: strategia.
3: Elisa, ma una volta via libera, ci siamo seduti. C'è una postura che dobbiamo mantenere?
1: Il mio suggerimento è di tenere le mani sul tavolo.
0: Ah.
1: Perché la cosa di tenere le mani sotto al tavolo è una cosa che inconsciamente al cervello di chi fa ci sta di fronte genera meno un clima di fiducia. Vedere le mani è qualcosa che ci mette tranquilli, perché se noi teniamo le mani sotto al tavolo, dall'altra parte, dato un segno di non sicurezza, non padronanza,
3: ma solo le mani, non tutto l'avambraccio.
2: Ognuno di noi sta pensando a che cosa fa,
0: fa
2: no?
0: Un po' cosa nostra le mani sul tavolo, perché sennò sotto c'ho la pistola.
1: Un po'
3: ma
1: sì.
3: Elisa, ma solo le mani, non tutto l'avambraccio, cioè non...
1: No, cerchiamo, allora, più spazio io occupo, più dimostro sicurezza
0: invadenza
1: di me.
0: Ah!
1: Eh beh, sì, però bravissimo. Poi si sconfina nell'invadenza.
3: È difficilissimo.
1: Cioè, non c'è un giusto, uno sbagliato. Okay. È proprio come qua noi i comandi che alziamo un volume e abbassiamo l'altro. Esattamente.
2: Quindi,
1: così.
2: Se
1: quindi
2: la scrivania è grande.
1: Se la scrivania è grande, io mi posso allargare. Ma appoggio le mani così.
2: Se sei molto vicino all'altra persona, appoggiare le mani, devi stare un po' attento.
1: Eh sì,
2: nel senso,
1: assolutamente.
2: Di, non invadere.
1: Anche perché è bravissimo, le bolle prossemiche, quindi c'è, ognuno ha i suoi spazi.
0: Attenzione, le bolle prossemiche. La prossemica, sì, dimmi se sbaglio, è la maniera in cui occupiamo lo spazio a nostra disposizione.
1: Sì,
0: okay?
1: È proprio quello.
0: La prossemica. Per esempio, in altre culture, e qui veniamo all'altra tua skill, cioè sì, la cross culturale,
2: che è veramente stuzzicante.
0: È interessante,
2: per noi,
0: la metà dell'intervista sarà su questo.
1: Va bene.
0: Per esempio, la prossemica è molto diversa tra i paesi latini e già quelli anglosassoni. Cioè,
1: sì,
0: se tu passi, sono due
1: persone.
0: Manhattan, persone che parlano su marciapiede, già è difficile perché non lo fanno tendenzialmente. In Europa si fa, in Italia si fa di più. Ma se tu passi in mezzo, la gente dice sorry.
1: Certo.
0: Da noi molto poco.
1: E dovrebbe.
0: Sì.
2: Anzi, però scusami, se le altre persone stanno occupando dello spazio e tu devi passare.
0: Ma il sorry è anche per far notare che stanno sbagliando a stazionare sul marciapiede un po'.
1: Assolutamente. Poi c'è questo tocco di passiva aggressività. Uno dei posti dove questa
0: vero,
1: cosa si vede.
0: Un po' passivo aggressivo, vero. Però torniamo invece prima di mettere...
2: aspetta lo facciamo dopo. E allora tu hai scritto un libro, però non l'abbiamo ancora detto, il Tao delle buone maniere.
1: Sì.
2: Adesso torniamo a parlare di come comportarsi soprattutto con altri popoli, altre nazioni.
0: Esatto, con
1: volentieri,
0: altre culture, interessantissimo.

0: È uscito a febbraio il Tao delle buone maniere di Elisa Motterle, che oggi è nostra ospite, specializzata in business etiquette, galateo cross culturale. E quest'ultimo aspetto del tuo lavoro per noi è molto interessante.
1: Molto.
0: Cioè, a seconda del paese in cui vai, cambia tutto. Certo. I gesti che devi fare, che puoi fare, quelli che sono sconvenienti.
2: Dicevi basta arrivare a Lugano, mica bisogna andare dall'altra parte del mondo.
1: Sì,
2: cosa
1: sì,
2: c'è di diverso?
1: Beh, per esempio la concezione del tempo, ma anche proprio pensiamo all'ora in cui ceniamo. A Bolzano non si cena alla stessa ora di Palermo, anche rimanendo all'interno dell'Italia. E se mi invitano a cena a Milano alle 8, chissà se sono le 8 veramente. Se mi invitano a cena a Lugano alle 8 e alle 8:03 io non sono lì, probabilmente mi chiamano dicendo: ma sei in ospedale?
0: Ah, sì? Che ansia.
1: È un po' sì.
3: Li amo un po', guarda, io sono una precisa.
0: Anche sono puntuale.
2: Sì. Quando io ritardavo 2 minuti in TV Svizzera mi dicevano: c'è nebbia? Perché arrivavo da Milano, quindi per loro era... doveva esserci qualcosa di catastrofico.
0: Viene in mente il Giappone anche, no? Dove se il treno fa tardi.
2: Per loro è importantissimo.
1: Sì, il Giappone è una delle culture anche forse più diverse da noi, dove si vedono proprio più differenze culturali. Infatti tantissimi esempi vengono da lì.
0: No? Quello del parcheggio, che chi arriva prima si piglia il posto peggiore, perché rispetta l'idea che uno che arrivi tardi debba fare più strada poi per raggiungere, quindi aumentando ritardo, quindi gli lascio il posto più vicino, così se fa tardi poi entra velocemente, no?
1: Sì.
0: Che per un italiano è
1: per un italiano è

0: La famiglia di mio marito, che non parla l'italiano, quando ci sente parlare ogni tanto mi dico: ma state litigando? Dico, ma
1: no. È come quando noi sentiamo un sudamericano parlare con la famiglia al telefono.
0: Un pochino sì, è quello stesso effetto lì. Telefono, invece no.
2: Esatto. Quando lui te lo dice, poi tutta la tua famiglia gli fa il coro: solo l'Ikea, cioè, solo l'Ikea. No, perché non è carino,
0: e lui risponde:
3: è chiaro, ci sta. Anche il nostro gesticolare magari. Senti,
2: toccare non ci siamo proprio. Cioè, anche faccio, ma sai che...
0: Allora, qua dipende, per esempio, le culture asiatiche. Noi pensiamo sempre al nord Europa, no? Come quelli che non vogliono essere tocchicciati, eccetera. In realtà è molto peggio andare a cercare un contatto fisico con le culture asiatiche. Se pensiamo alle culture asiatiche, nessuno, cioè noi comunque in nord Europa si stringono la mano, almeno. In Asia non esiste un saluto che preveda un contatto fisico, quindi è una cosa che a loro mette molto molto a disagio.
1: Ecco perché sorridono molto in certe culture dell'Asia, proprio per trasmettere un'empatia in qualche modo.
0: Ma allora, il sorriso in Asia in realtà è usato anche in modo un po' diverso rispetto a noi. Noi sorridiamo quando siamo felici, empatici, eccetera. Loro usano molto il riso anche per nascondere l'imbarazzo. Quindi un cliente, per esempio cinese o giapponese, che sorride, che ride, eccetera, può essere una cosa positiva se abbiamo fatto una battuta. Ma se non abbiamo fatto una battuta, facciamoci delle domande.
2: Allora, fin qua è una cosa che devi fare in certi posti e non fare in altri. Ma la questione si complica quando tu hai un gesto che significa da qualche parte una cosa e da qualche altra parte un'altra cosa. Cioè, tu dici: ma cosa vuoi? E magari in Bangladesh vuol dire ti accoltello. Cioè, non lo so.
0: Sì. Per esempio, un esempio classico è questo: quello che per noi vuol dire okay, che in altri paesi vuol dire zero. Com'è andata? Beh, in effetti, anche l'ok era
3: tutto
0: parte
3: sbagliato.
0: Così come zero kills.
3: Zero kills. Scusa, c'era un'altra ascoltatrice che dice: la cosa in bella in Italia è dare la mancia, in Giappone è tipo un'offesa fortissima.
2: Che vuol dire non ho ritenuto
1: fatto bene a non darlo mai a nessuno.
2: Non ti pagano abbastanza, vuol dire ti do questa mancia perché credo che il tuo lavoro non sia abbastanza retribuito, quindi ti sto, credo che sia quella
0: è
2: la
0: così
2: ragione.
0: A me il famoso marito è capitato anni fa in Giappone di essere rincorsi da, avevamo lasciato, era tipo una delle ultime sere, quindi siamo stati in un izakaya a bere birra, a mangiucchiare, alla fine avevamo le monetine, abbiamo detto: ma sì, lasciamogliele sul tavolo perché tanto non ci servono, no?
1: Hanno dimenticato il resto.
0: Ci sono corsi dietro per ridarci le monetine.
2: Beh, una cosa che faceva impressione a me, ma credo di averla già raccontata in radio, è quando tu gli dai il pezzo grosso se paghi cash. Ci sono stato un po' di anni fa, probabilmente adesso chi paga più cash in Giappone? Anche se in Giappone
0: no,
2: dove si paghi
0: piace,
2: cash. Allora piace tanto il cash. Se tu gli dai il pezzo grosso, loro prima di, almeno con me facevano così.
1: No, con tutto lo fanno, con tutti i soldi vanno messi nel...
2: Ma poi te lo indicano come per dire, non dirmi poi che mi hai dato, che ne so, non, sai come facciamo noi? Guarda che ti ho dato il 100, quindi te lo faccio. Sembrano prestigiatori.
1: Assurdo.
2: Ecco la moneta, banconota, no. Tolgo la banconota. No?
1: Hanno dei bei problemi con i soldi, evidentemente. Sbagliamo ancora? Cosa non dobbiamo sbagliare all'estero? Allora, nei paesi arabi non vanno toccati i bambini, com'è?
2: La mano sulla testa, no?
1: Vediamo.
0: Sì, la mano sulla testa in realtà è una cosa più di Asia, India, Thailandia,
1: non
0: eccetera.
1: Non dobbiamo.
0: No, non perché in quei paesi, questo è vero anche nei paesi arabi, ma forse ancora più forte in Thailandia, c'è una specie di gerarchia del corpo. Per cui i piedi, che sono la parte a contatto col terreno, sono la parte più impura. Infatti anche nel, per esempio nella preghiera musulmana c'è proprio
1: si
0: una ritualità di lavare i piedi.
2: Hanno ragione, sono orribili, i piedi sono orribili.
0: È vero, sono d'accordo. Ma anche nella nostra cultura in effetti il piede è una parte che viene considerata intima. Cioè la scarpa aperta è sempre una cosa che uno dice sì, in vacanza va bene, ma in altri contesti magari anche no.
2: Un po' meno.
1: Voi malati la vedete così, sì, perché hanno dei problemi con i piedi qui dentro. Non sopportano i piedi.
2: Una parte del cast del programma è pedofila, cioè
1: piedofila.
3: Ma piedofila.
2: Come si dice? Oddio, sai che mi manca il termine?
0: Feticista?
2: Feticista del piede al contrario, cioè non ci
0: piedofobo.
2: Piedofobo invece che piedofilo, esatto. Io e Lidia nella fattispecie.
1: Poi invece con gli occidentali dall'altra parte, con gli anglosassoni, cosa bisogna stare attenti a fare?
0: A dimostrare troppo le emozioni. Allora questa cosa che noi invece italiani abbiamo tanto li lascia perplessi, mettiamola così. Loro ci tengono molto allo stifa per lip, questa cosa del mantenere la calma e la compostezza.
2: Stifa per lip,
0: quindi il fatto di
2: stiff upper lip.
0: Okay. Quindi stare impassibili nonostante anche stati emotivi abbastanza forti. Loro
2: tu sei inglese, tu sei inglese.
3: Qualcuno dice quello. Anche

0: Non dire mai a un inglese what quando non hai capito, non perché dirmi, ma... è come un insulto. Lo scrivono adesso
1: che
0: sul
1: dice
0: nostro
1: what, dai, nei meme forse.
2: Nel film.
0: Beh, magari sì. Non hai capito il what? E invece sì, sì, non certo. Si dovrebbe dire, lo dice qualcuno, lo scrive qualcuno.
2: Questa è la parte più elegante.
3: Però vabbè, appunto, ci si prova dovendo scegliere.
1: In un mondo globalizzato, adesso noi stiamo qui ovviamente a scherzarci, stiamo facendo la radio, però in un mondo globalizzato, se tu hai un incontro da milioni di dollari e vai a incontrare un imprenditore cinese, può fare tutta la differenza del mondo. Il modo
2: ma
1: in cui ti comporti.
3: Sì, ma io penso anche nella nostra vita di tutti i giorni, nel senso che queste differenze culturali sono alla base di un sacco di incomprensioni. E a me tanta gente dice: ah, ma io non lavoro nella multinazionale, quindi che mi importa delle cose cross-culturali? Dico, guarda, sì, però poi magari vai a casa, c'è la badante della nonna, certo, che viene da un'area, cioè vai a fare l'orlo, certo, ai pantaloni, e il sarto è cinese, quindi anche avere un... così,
2: un
3: anche
2: rapporto più corretto.
3: Sì, avere una... così, la consapevolezza che la nostra cultura non è il peso di tutto il resto del mondo,
2: non
3: secondo me è importante.
2: Non è l'ago della bilancia, non è il punto di riferimento.
1: Se volete saperne di più...
2: Il Tao delle buone maniere, Elisa
1: Motterle.
2: L'editore si chiama 26 febbraio, non ci vedo.
3: Einaudi.
2: L'editore Einaudi, va bene.
1: Sai che anch'io lo trovo troppo piccolo.
2: È piccolissimo.
0: Potevate chiedermi, sono la vostra badante, lo sapete.
1: Perché tu vedi Einaudi scritto su quel foglio?
2: Ma se non lo vedi,
0: da vicino, da lontano vedo molto bene.
2: L'hai messo da lontano, da qui.
0: Elisa, guarda, chiedi a me la prossima volta, va bene?
3: D'accordo.
1: Grazie, Elisa.
0: Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line,
11: maniaci della qualità.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
17: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
0: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
23: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
9: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
25: 105
26: Che storia.
27: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: Wang Chang.
1: 1983, tutti pensavamo, parlando zero l'inglese quando eravamo ragazzini, che fosse Dance All Day, cioè balla tutti i giorni. Invece era Dance Hall Day, cioè i giorni della Dance Hall. Capito? È Hall con
2: l'H.
1: E
2: come fai a capirlo?
1: L'ho scoperto oggi.
3: Mi hai rovinato.
1: Ma anch'io l'ho scoperto oggi.
2: Vabbè, comunque.
1: Wang Chung non edicola e sulla Laurentiggio.
3: Una carriera buttata.
1: Qui a Milano, dove trovate i migliori quotidiani e anche alcuni biglietti della TM. Gestiscono loro.
2: Ma no, ci sei.
3: Wang Chung. È molto razzista.
2: Ah, sì, è vero.
1: Perché è razzista?
2: Aspetta un attimo.
3: Stai relegando un...
1: No, mica per quello, perché non lo diciamo tutti i giorni.
4: Comunque, veramente era qualcosa che ci stavamo chiedendo noi tutti, sì, bambini.
1: Sì.
4: E
1: cosa?
4: Ti ringrazio.
3: La vita è cambiata.
4: Quel dubbio sulla canzone. Ti ringrazio perché stanotte dormirò sonni tranquilli. Grazie mille, Rossi.
1: Se siete grossi e poco attenti ai dettagli, il problema non è certamente
3: mio. Ti dirò di più, io domattina non mi sveglio. Rimango...
4: Ah, proprio così, perché comunque ti ha tolto una certezza.
3: Signori, abbiamo terminato. Grazie a Lidia, che non sentiremo neanche lunedì, però ci seguiva da casa. Grazie a Marco Comollo.
2: Grazie a voi,
3: che
2: ragazzi.
3: Questo weekend sarà a fare serate sotto la pioggia.
2: No, stasera sarò a un torneo a padel. Di padel, scusa.
1: Ah, ormai siamo proprio stasera.
4: Stimolante.
1: Stasera vado a mangiare la pizza.
2: Sì.
1: Cioè, siamo
2: bravo, sarò Corinzino del Beato Te.
3: Allora, Milano. Quando uno fa le serate durante il padel, vuol dire che ha proprio finito.
1: È l'ultimo giro.
2: Vabbè, ragazzi, poi da lì.
4: Ma
2: faccio,
4: sono gli ultimi colpi.
2: Dischi,
4: sì.
3: Grazie,
4: vabbè,
3: grazie a Manola da Roma. Mentre
4: grazie
3: a Milano,
4: amici.
3: Tony Ross, ciao Ross.
1: Ciao,
4: vado a vedere Sinner allora.
1: Poi stavo pensando che Comollo al suo matrimonio aveva un DJ bravo, perché non è che li ha messi lui, per mica voleva non voleva rovinarsi il matrimonio.
4: Manca
1: quindi non
4: così.
1: C'era lui che metteva.
2: Ma secondo te io al matrimonio mi
1: potevi, potevi.
2: No.
3: Chi
2: no.
3: C'era?
2: C'era
1: un DJ
2: Antonio
1: che
2: Funky.
1: Che metteva dei bei dischi.
3: Ah, io pensavo Antonio
1: Rannotti. No,
3: vabbè. Ciao a tutti, vi lasciamo con Takeaway.
4: Ciao amici.
1: Ma dove? Ah, è già finito.
4: È fatta, finì, basta.
3: Vabbè, ma tu tira lungo. Le news.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sull'immersione costata la vita a 5 italiani alle Maldive, che si sono spinti fino a una grotta a 50 metri di profondità. Potrebbero essere stati vittime della narcosi da azoto o del disorientamento. In corso le operazioni di recupero con alto rischio. Pistoia avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne, la donna era insospettita dal sapore anomalo della bevanda, così ha installato una videocamera e ripreso il marito, proprio mentre versava la sostanza chimica. Ad Agrigento, due sposi americani di 24 anni in viaggio di nozze in Italia sono morti in scooter, fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della statale 115. Donald Trump ha lasciato la Cina parlando di fantastici accordi commerciali, ma senza entrare nei dettagli. Il presidente ha alzato i toni, però, contro l'Iran. Può stringere un accordo oppure verrà annientato. Papa Leone, no alla pena di morte, basta con le torture. In Sardegna la Guardia di Finanza ha scoperto 100 barche non dichiarate al fisco italiano. Per evitare di pagare le tasse, il valore è oltre 48 milioni di euro. Le sanzioni contestate potrebbero raggiungere i 23 milioni. Scatta domani l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Si richiede a meno di 9 euro sul sito delle motorizzazioni, accedendo con speed di secondo livello o la C e la carta d'identità elettronica. Per i minori di 14 anni la richiesta deve essere presentata dai genitori. Chi circola senza targa rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
8: Il fine settimana inizierà sabato con tempo bello al nord-ovest e nuvole e piogge sparse invece nel resto del paese. Domenica tempo in miglioramento con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose. Le temperature, specie sabato, rimarranno in generale al di sotto della norma.
7: Lo sport inizia la penultima giornata di Serie A, occhi puntati sui match per i verdetti Champions. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli si giocheranno domenica alle 12 in contemporanea, così come Roma-Lazio. Ordine pubblico in allerta nella zona olimpico della capitale, a pochi metri c'è il Foro Italico, dove tre ore dopo la fine del derby inizierà la finale degli internazionali di tennis alla presenza del capo dello Stato. Oggi si decidono i contendenti del Trofeo di Roma nelle due semifinali. Alle 15.30 Darderi affronta Ruth, alle 19 Sinner Medvedev. MotoGP in Spagna, l'attuale classifica mondiale sorride all'Aprilia con Bezzecchi e Martina a comandare le file, separati da un solo punto a vantaggio del romagnolo. Marc Marquez, operato al piede e alla spalla, non sarà in sella questo weekend. Il lavoro sarà tutto nelle mani di Pecco Bagnaia, semaforo verde, domenica alle 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Ma oggi è un venerdì speciale. È un venerdì che sa di giovedì, che sa di martedì, che sa di Jake La Furia. Buongiorno.
1: Ragazzi, sapete cosa ho notato nella sigla di oggi?
0: Sì.
1: Che non ci sono io.
0: Anche oggi? Sì. È incredibile. Perché oggi è una surprise. Uno ti aspetta
1: so,
0: giovedì.
1: Ma che la pago io, dimmi.
0: Allora, io vorrei fare una petizione. Anche se l'unica che peta qui è Camilla. Buongiorno.
1: Ha ragione.
2: Ma è venerdì, siamo stanchi. Abbiamo appena iniziato.
1: Cazzo, si vede perché il capo è lui.
3: Allora, posso spezzare una lancia di Camilla?
1: Sì, sì, vai.
0: Perfetto.
1: È nuova questa.
0: Nuova. Allora, no, dicevo, io vorrei comunque fare la sigla nuova. Però ti chiedo.
2: Grazie, tre anni dopo. Bravo, eh. Oh, ti chiamavano Speedy Gonzales.
0: No, ma ragazzi, ma queste sono offese troppo gratuite.
1: Oggi però bello Speedy Gonzales. È andato a prendere proprio, eh?
0: Cioè, sai le reference.
1: Vabbè, l'importante è non essere Speedy Gonzales in altre occasioni.
0: Bravo, esatto. Bravo. Lì al massimo è Flash Gordon. Comunque, ho bisogno del tuo aiuto, Jake. Cioè, sì. Io la scriviamo?
1: Sì,
0: la facciamo. Però sì. Facciamo un pezzo.
1: Ma guarda, anche facciamo volendo che non siamo capaci, magari dici? Scrivi chat GPT, basta che la fai.
0: Ok, ma facciamo un pezzo.
1: Io ne guardo te. C'è dentro ancora il maestrello Lotti, cazzo.
0: Va bene, comunque la facciamo, dai, la facciamo. Il problema è usarla non così buttata via. Cioè, per una nuova stagione. Cioè, fatta adesso non avrebbe senso.
1: Vabbè, io a settembre voglio la sigla nuova.
2: Sembra sì, no. Chiaro.
0: Ok, comunque buon venerdì. Non abbiamo ancora salutato Diletta perché di solito è un campionamento che io metto solo il venerdì. Lo ascoltiamo e la salutiamo.
4: Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare. Straordinario.
0: Adesso possiamo iniziare ufficialmente.
1: Fa ridere Camilla sa memoria tutto questo.
0: Tutto. Ci sono delle cose che Camilla...
1: Posso lanciarne uno io?
0: Sì,
1: per vedere solo qual è la colonna.
0: No. Ok, certo. Vai.
5: La cosa brutta di noi piagnoni è che non ci credono più le persone a un certo punto.
2: Non piango, eh?
0: Sì, vuoi? Ti diciamo due o tre robe al volo?
1: No, tipo, le tue scarpe fanno veramente cagare. Meno male che sei a piedi nudi.
2: Mi sbatte, mi sbatte quella cosa proprio.
0: Una donna, ti sbattono.
1: Mi sbatte.
0: Ma chi è che ti
1: sbatte? Non sei mai matta. Vedi che è matta.
2: No, a Roma si dice
1: mi sbatte quella cosa, mi sbatte.
2: Ma no, guarda che carine.
1: Ragazzi, mamma mia, no. Guarda.
0: Allora, posso dire.
1: Dammi parlare, Gianvito.
0: Allora,
2: No, che poi magari mi fanno i gift.
1: Non diciamo chi. Può essere uno che si chiama Gianvito.
2: Certo.
1: Gianvito. Per favore.
2: No.
1: Cioè, guarda. Allora, guarda qua.
0: Gianvito. Una donna con le ballerine o è.
1: Gianvito, dai.
0: O allora. È Heidi Klum oppure no.
1: Faccio una cosa in diretta.
2: Oddio, Daniele, non mi offendo.
0: Com'è?
2: Guarda.
1: Ah,
2: puzzano?
1: No, stanno di cuoio.
2: Stanno di cuoio.
1: Quindi o hai i piedi incarogniti oppure le scarpe sono nuove.
2: Sono, no, non nuovi. Dai, veramente.
1: No,
2: puzzano?
1: Non è vero, dai.
0: No, non
2: ma
0: è vero.
2: Puzzano.
0: Va bene.
1: Fammi provare a leccare.
0: No. Bene, dopo questa intro feticista, vi assicuriamo che oggi parleremo esattamente di questo, cioè di alimentazione.
1: Piedi.
0: C'è chi mangia i piedi, c'è chi mangia qualcos'altro, perché c'è una... Camilla, questa è colpa tua.
2: Io.
0: Questa è colpa tua. È il tuo fischietto.
1: Purtroppo
0: c'è
1: credo
0: chi
1: fosse
0: mangia...
1: colpa mia.
0: Ah, vabbè, allora sei perdonato. Ma attenzione, abbiamo già la base che anticipa la news.
2: News.
1: Non era pronto Mauri.
0: Non era pronto Mauri.
1: Mi ha fatto una faccia da panico.
3: Come non era pronto? No, è che l'ho sfumato.
2: Vai, rifai.
0: Hai sfumato. Brutto, tutto brutto. Tutto brutto.
2: Tutto brutto.
0: News. Prego.
1: Tutto brutto.
2: Cucina della nonna. Però dai, ragazzi, mentre faccio il titolo, dai.
0: Vai.
2: Cucina della nonna.
1: No. Guardami. No.
0: Allora, faccio io. News. Cucina della nonna.
2: 8.
0: La preferita per otto italiani su 10.
1: Tu che è più bello quando lo fa lei.
2: Sì.
0: Dai. News.
2: Lanci il foglio così.
0: Vai.
2: Cucina della nonna. La preferita per 8 italiani su 10.
0: Basta, non aggiungiamo nient'altro.
1: Ma lo leggiamo un po' dopo.
0: Dopo. Adesso arriva il nuovo di Gabbani.
1: Ma questo è mio amico Francesconi.
0: Ciao Fra.

0: Fatemi spendere una parola su questa canzone di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk. Summer, e posso? A me piace. Prego.
1: Menù della tradizione, raffinata, ricercata, gourmet, di tendenza.
2: Ma sto lamentando, ragazzi.
1: Tengo.
3: Dai,
1: vado sulle percentuali.
0: Okay.
1: Sono infatti quasi 8 su 10, il 76%, quelli che dicono di preferire.
0: 8 su 10 è l'80%.
4: Ma sono 7,6 per 10.
1: Mamma mia, sta a guardare il capello, dai tu.
0: Ho capito, ma cioè, a cazzo così.
4: Mi sbatte questa situazione, mi sbatte.
0: Ah,
1: mi sbatto.
0: Ti sta sbattendo.
1: Mi Vabbè. Sbatto.
0: Ma chi ti sbatte?
1: Il 70 nessuno.
0: Basta.
1: Sono diventata un maschio, cioè non
0: prego.
4: Ma
0: hai ragione.
4: Già lo eri quando sei arrivato.
0: Sì.
1: Il 76% sono quelli che dicono di preferire la cucina della tradizione, quella della nonna.
4: È sempre uguale questo articolo.
1: Il menù perfetto è lasagne e pollo
0: così.
1: Al forno.
0: Lasagne e pollo al forno.
1: Il pollo al forno, che tristezza, mamma mia.
0: Lasagne e pollo.
1: Le lasagne poi di solito non le mangio perché solitamente hanno il pomodoro.
3: Sì, ma nessuno c'è scritto cosa ne pensa Camilla, capito?
0: No, c'è proprio anche scritto qualcuno che non gliene frega
1: Vado
0: niente.
1: Vado che sto piena di percentuali.
0: Vai.
1: Tra i primi piatti.
0: Sei piena.
1: Come abbiamo visto, è la lasagna a farla da padrone.
4: Ancora? Ma è sempre la stessa notizia?
1: Il 50%.
4: Ok, poi dopo il pollo al forno?
1: Il primo piatto preferito, seguono la pasta all'uovo ripiena. Ravioli, tortellini, 24% buoni. Il risotto, 20%.
3: Sì.
1: Le minestre e le zuppe, 6%.
3: Sì, cioè, okay. Che cazzo le vuole?
1: Tra i secondi, invece, è l'immortale pollo arrosto. Ma qual è questo immortale pollo arrosto?
0: Come fa a essere
4: quello
0: immortale?
4: Lì, pollo arrosto. Buonissimo.
5: È buono.
4: Sì, è vero, è buono.
1: È più...
0: Ma sei immortale come
4: è buono,
0: lo fanno?
4: Poi è una delle cose più gustose che si possono mangiare in dieta. Perché se fai rispetto al pollo alla piastra, sta di gomma. Sembra la suola delle tue scarpe di merda. Invece, se ti mangi il pollo al forno,
0: stanno cercando disperatamente il naso da pagliaccio.
4: Perché tu sei stato l'ho perso.
0: No, perché ho detto: ma sei immortale, come fanno a mangiarlo?
5: Ah, l'hai ripetuta?
0: Sì.
3: Lo mangiano vivo.
1: Invece, il 36% degli italiani considera. Aspetta, ho sbagliato frase.
5: Era sempre riferito al pollo.
0: Cosa, cosa fanno con questo pollo?
1: Lo amano.
0: Il pollo.
1: Sì.
0: Ok.
1: E poi però c'è anche l'arrosto di vitello, il 20%. Le polpette.
3: Cazzo, ma l'arrosto di vitello è veramente triste. È più triste. Del pollo arrosto.
1: Quanto mi piacciono le polpette, ragazzi.
0: Cioè, tu puoi andare...
1: Io faccio delle polpette strepitose. In bianco. Che mi ha insegnato.
3: Vabbè,
1: col sughettino fatte bene, capito?
0: Chi te le insegna?
3: Sono in bianco. Che
1: in bianco le fai tipo con sfumandole con un po' di vino, capito? Sì, le fai. No, diventano molto gustose.
0: Ma chi te l'ha insegnata?
1: La mia tata Maria. Dalla Sardegna. Io ho una tata che si chiama Maria, che salutiamo. Che
3: ce l'avevi, immagino.
1: No, c'è ancora.
3: Sì. Ma ti tiene quando escono i tuoi genitori.
1: Infatti mi tiene da... Pensa che sta... Non ve l'ho mai parlato, forse no, sì,
0: no,
1: ve l'ho parlato. Ma
0: quale migliore
1: tata
0: occasione?
1: Tata Maria è stata la tata di tutti i fratelli di mio padre e di mio padre.
3: Sì, Camilla,
1: e anche
3: ma sai quanto cazzo non ce ne frega niente? Cioè è una cosa indicibile.
0: Niente, proprio zero.
1: Maria Puddu, che
3: grande Maria Puddu.
1: No, è un
3: mito. Sembra finto, sembra quello di Fin di Lino Baro.
0: Sì, esatto.
1: È un mito.
0: Formaggio. Formaggio, ne vuoi.
1: È la mia terza nonna, quindi la
4: va bene, basta!
1: Poi c'è il pesce al cartoccio. No, non mi fa impazzire.
0: Beh, però
1: nelle ricette più al sale, mi piace più...
3: Minchia, raga, ma delle robe un po' più gustose.
1: Sì, dai. E il coniglio alla cacciatora.
4: Beh, il coniglio. Coniglio alla cacciatora.
0: Coniglio bene, dai.
1: Povero coniglio.
0: Adesso chiediamo scusa ovviamente
3: Camillo,
0: a chi insomma, in questo momento si sente offeso, però è un piatto tipico della tradizione.
3: Ma chi si deve sentire offeso, i conigli?
0: No.
1: Io?
0: Sì, no, chi magari ha come Camilla una sensibilità particolare.
1: A mio padre me lo faceva sempre quando eravamo piccoli, mi veniva da piangere.
0: Lo so.
1: Il coniglio all'ischitana, perché a Ischia
0: ragazzi, io
3: Mauri ti prego, abbassa il microfono.
0: Sì, no, cambiamo argomento, dai.
3: No, dai, perfetto.
0: Metti una canzone. Vuoi annunciare il disco? Ah, scusa, il microfono spento. Scusate, errore mio, lo
3: ragazzi,
0: faccio io.
3: Io questo programma lo farei anche gratis. Però col cazzo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Amore, è fatta!
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste!
9: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
15: È Evolutia,
14: la nuova cucina arredissima.
15: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
15: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
6: Woo! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: il 105 Selection, come sentite è cambiato. Lady Gaga con Doechii, si chiama Runway, qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: A Grosseto attimi di terrone.
2: No, chi è stato?
3: Beh, anche qua non scherziamo.
2: Sì.
3: A Grosseto c'è stato un problema, mi hanno detto. Vabbè, comunque, amici.
0: Quanto mi piace Pescia.
3: Ma va bene, Camilla, di questo stavamo parlando. Ovvero...
4: Ma quando è che Dio gli ha dato la macchinetta a questo qua? No, cioè, quando è che è successo?
0: È un criminale.
3: Però, comunque, è riuscita a rientrare nell'argomento perché stiamo parlando esattamente di alimentazione,
4: sì.
3: Tradizione, i piatti della nonna. Mm. Ok, hai fatto una lista prima che, devo dire la verità, non è che mi abbia ingolosito proprio tanto, cioè mi ha un po' lasciato l'amaro in bocca, ok, e non avevo fatto niente, quindi
4: non c'entra niente,
3: non c'entra niente,
0: ho capito pure io, guarda,
3: esatto, sei una grande.
0: Quanto mi piace il pesce.
3: Okay, abbiamo capito, se ti piace il pesce, per esempio,
0: poi... Io adoro, sì,
4: il pesce. Ma è fatto come?
0: Mi piace molto il pesce al sale.
5: Quanto mi piace il pesce
0: al sale. Mi piace molto al forno anche, per esempio. Sì. Adoro il fragolino.
4: No, ma che cazzo è?
0: È un pesce.
3: Sono quasi me.
0: No, me lo conosci.
3: No.
0: Fanno la tartare di fragolino in uno dei miei ristoranti preferiti.
3: Vuoi parlarci del ristorante preferito?
0: A Roma.
3: Ok.
0: Che è molto... Il San Pietro, esatto. Un altro pesce che mi piace tantissimo, certo. Devo dire. Mi piacciono molto ultimamente. Mi ripiacciono le capesante che avevo per un attimo messo da parte.
4: Senti, pesce crudo sì, no?
0: Poco, molto poco.
4: Beh,
0: molto poco.
4: Come mai? Io mangerei tanto. Pesce crudo tutto il giorno.
0: No, io più le cose cotte.
3: È arrivato un messaggio, scusate.
6: Più degli occhi.
0: Sì.
6: Sono di pesce?
0: Sì.
3: Ok. Allora, abbiamo

0: minchia, ma quante ne hai? Allora, per un istante, ragazzi, lo so, è un po' una roba vecchia, però ce la facciamo a dire ognuno di noi il piatto della nonna, ma cioè mi ingolosito un po'. Io
1: preferito?
0: Ho fame. Cioè, io ho fame. Cioè, tutte ste robe lì, il fragolino, le cose.
1: Allora, parto io che sono ferratissimo. Mia nonna faceva due cose veramente incredibili.
0: Vai.
1: Le lasagne.
0: Buonissime.
1: E le cotolette.
0: Buonissime! La cotoletta della nonna.
2: Oddio, che buone, perché poi le fanno tipo un po' più sottiline. Che
1: sì, ma era mia, ricordate, mia nonna una roba che morivi. Le friggeva nel burro e nell'olio insieme.
0: Certo. Giusto.
1: Le impanava
0: giusto.
1: Due volte, giusto. Cioè erano devastanti. Giusto.
0: Solo per sapere, perché sono un cultore, la lasagna
1: sì.
0: Com'era?
1: No, la lasagna era basic, cioè pasta, cioè sì. Sfoglia di pasta,
0: okay.
1: Salsa,
0: sì.
1: Cioè ragù,
0: sì.
1: Besciamella, okay. Mozzarella,
0: pasta. Original one.
1: Sì.
0: E la pasta di che colore era?
1: Gialla.
0: Ok, perfetto, perché
2: non
0: io,
2: è verde lo
0: io per esempio
2: anzi come dice Daniele verde
0: io da Emiliano ho la stessa reference.
1: Ma Emiliano
0: Marco,
1: chi? Emiliano lo zio?
0: Emiliano zio che salutiamo.
1: Ciao, ciao Emiliano.
0: E a tutti quelli che ci stanno ascoltando ovviamente.
1: Tutti Emiliano. Esatto. Emiliano Giambelli.
0: Emiliano grande.
1: Emiliano Zapata.
0: E poi avete un altro Emiliano?
2: No.
0: Bene, allora comunque io la pasta me la ricordo verde perché era
2: verde,
0: l'ho fatta apposta.
2: Oggi la maglia tua di che colore è?
0: Verde.
2: Okay.
0: Non ce la fai, non resisti. No, perché come bisognerebbe dire?
2: Verde.
0: Perfetto, io non ce la faccio. Allora,
1: però dico quando dici merda.
0: Non dici merda.
2: Non lo dico quasi mai perché sono una princess.
1: Vabbè, però dici merda, non dici mirde.
2: No.
1: E allora
0: e quindi?
2: Però il verde, il colore verde si dice verde.
1: Forse questa volta ho provato, io ho provato
0: sì,
1: a arrampicarmi
0: no,
1: sugli specchi. Cioè, ma secondo me stavolta bisogna fare una rubrica, cioè no, Camilla ha ragione.
0: Devo dire la verità. Ha ragione, ma nonostante questo me ne sbatto
1: niente,
0: altamente. Però
1: altamente,
0: veramente. Lauretta, vai.
3: Allora,
0: secca così.
3: Le polpette.
1: Hai visto come si è tirata su? Mamma mia.
0: Che prego. Devo dire che
3: Blablabla.
0: Prego.
3: Le polpette al
0: sugo.
3: Sì. Polpette, e poi lei faceva anche una pizza.
0: Ah,
1: mamma mia,
3: in casa buonissima.
1: Ah.
3: Metteva sopra le acciughe.
0: Ah, buonissimo.
1: Come si chiama la Napoli?
0: Sì,
3: esatto,
0: la ricetta originale anche di un noto brand che a Milano conosciamo tutti. Prevede che ci sia.
3: Buonissima.
0: Adesso
3: buonissima.
0: Non voglio fare pubblicità. Spuntini.
1: Stavo chiedendo.
0: Poi Maurizio.
4: I cannelloni.
0: Buoni.
1: Mamma mia.
0: Buoni i cannelloni. Vedi, mi state ingolosendo. Le cose lì, il pollo. Mi era venuta la tristezza.
4: I cannelloni e anche le pastelle di fiori di zucca.
0: Buoni.
1: Sei un grande. Ripiene.
0: Sei un grande. Vabbè, io non posso dire nient'altro che i tortellini.
1: Beh,
0: che
1: certo.
0: Venivano fatti ovviamente.
1: Ma a Bologna a fate meglio, sai, la barzelletta.
0: Sì.
1: Ma ascoltami, Camilla.
0: Perché mia mamma è di Bologna. Sì.
1: Camilla, tu.
0: però dilla.
1: No, non posso. No. Camilla, ma tu invece qual è la cosa preferita che vuoi mangiare da nonna?
5: Ma io le bricioline e il tofu grigliato.
2: No, il tofu non lo mangio.
0: Sì.
2: Comunque da nonna, da Mary, mangiavamo sempre anche noi le polpette, però questa sua ricetta in bianco,
0: okay,
2: buonissima.
0: Perché non mangi il pomodoro?
2: E il purè, pieno di burro che si
1: però
2: scioglieva tutto.
1: Il purè
2: tutto.
1: È un po' come il verde.
2: Perché?
1: Perché il purè.
2: Il purè?
1: Sì.
2: Purè.
1: No, il purè.
0: Pure o purè?
2: Purea. E poi ragazzi, una cosa che io amo, la pasta alle vongole.
1: Proprio, mamma che buona.
2: Mamma mia, la pasta alle vongole.
1: Sì, io sono a dieta, c'ho una fame.
0: Ma adesso
2: no,
0: posso dire?
2: Gli spaghetti alle vongole, vi prego, datemi tutti gli spaghetti alle vongole che avete.
0: Bene, direi che l'appetito
2: anche,
0: viene
2: anche
0: mangiando.
2: Anche ho mangiato con le vongole,
0: ecco,
2: che
0: quelli
2: non sono
0: so che tu rifai
2: male.
0: Molto bene,
2: sì,
0: vero?
2: Io faccio la fregola sarda alle vongole. Che vuol dire? È una cosa strana.
1: No, no. Non vuol dire niente, però è che noi siamo dei deficienti.
0: No, fai anche la fregola sarda?
2: La fregola
1: che buona
2: sarda,
1: la fregola sarda,
2: io
1: minchia,
2: la faccio
1: ragazzi.
2: Benissimo. Fregola sarda, vongole e bottarga.
0: Oh, guarda, posso dire?
1: My
0: non
1: brother.
0: Non ce ne fregola un cavolo. Prego.
1: Hai rovinato tutto con cavolo. Però,
0: lo sai, no, per rimanere in alimentare. Andiamo ad ascoltare Annalisa con Canzone Estiva e poi un ospite che
2: speciale,
0: secondo me ci darà
2: speciale.
0: Fortunatamente un po' di ricette originali, semplici, genuine, ma col sorriso.

0: Annalisa con canzone estiva, questa è Radio 105, 105 Takeaway. Abbiamo provato a trattare un argomento che sono sì, i piatti della tradizione, le ricette delle nostre nonne, e io avevo spoilerato che ci sarebbe stato un momento in cui avremmo parlato di ricette originali, semplici, genuine e con il sorriso, e vedo già collegato con noi Gideon, che saluto e ringrazio, molti lo seguite sui social come Cucina Gideon. Benvenuto, come stai a Radio 105?
1: Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie per avermi ospitato qui, insomma, ecco, grazie mille.
0: Allora, intanto grazie a te, noi siamo tutti tuoi fan, c'è anche Jake che...
2: Io lo vedo sempre su TikTok, Gideon, che fa delle cose bellissime.
0: Ecco, mi ha
1: chiesto... grazie.
0: Mi ha chiesto, sappilo, Gideon, il tuo libro.
2: Esatto,
0: cioè,
2: dopo me lo porto via io il libro.
0: Dopo Gideon se lo porta via Jake. Ora, Jake è un grande chef e lo sanno tutti, però io che non sono un grande chef, la domanda che ti faccio, quando poi si vedono le cose fatte dagli altri, tutti dicono ah buonissimo, ah facilissimo, poi quando mi ritrovo a fare le stesse identiche cose dico Gideon ti odio perché non sono capace di fare niente. Quindi qual è il segreto? Perché tu sembra sempre nei video che faccio delle cose semplici, no? E dice semplicissimo, poi però uno ci si mette, non viene la stessa identica cosa. Nel libro ci spieghi come fare?
1: Allora, innanzitutto grazie, e ne sono molto grato di essere qui con voi. E,
2: grande.
1: Rispondendo alla domanda, è che spesso infatti pure io ricevo questo tipo di domande, no? Da parte della community, e però secondo me l'importante

0: è fattibile al primo colpo, insomma, ecco.
1: Io sto sfogliando il tuo libro nel frattempo e
0: Ecco.
1: cerco di non avere una fame
2: Io ce
1: mostruosa.
2: l'ho già, una fame mostruosa.
1: Fai una roba. Guarda, Camilla,
3: Bene.
1: prendi una pagina a caso e vedi che ricetta ti viene fuori. Guarda,
3: Ciao,
1: prova.
3: Gideon.
0: Come dico, buongiorno. Come dico sempre, no? Not bad e proud to be different. Quindi ecco,
2: Esatto.
3: Vedi, ci
0: grazie mille.
3: siamo.
1: Guarda, è il claim anche della nostra radio,
3: Esatto.
1: quindi
2: Ma ce l'ho
1: siamo.
2: io una domanda per Gideon, posso fargliela?
1: Certo.
2: Allora io volevo sapere, Gideon, perché secondo me, io te l'ho detto che guardo spesso i tuoi video e da un bel po' di tempo. La cosa che secondo
0: Grazie.
2: me è la forza di quello che fai tu è che lo fai senza super mezzi, no? Senza super cose, in una cucina crocchiata. Cioè, lo fai nella tua cucina, col tuo fornelletto, fai vedere a tutti che si possono fare le cose. Ma io volevo sapere, tu hai iniziato per passione tua a cucinare, a metterlo sui social, o lavoravi nei ristoranti, per dire?
0: Allora, diciamo che prima del Covid lavoravo nella ristorazione,
2: Ah,
0: quindi
2: ok.
0: è stato, diciamo, è la mia passione, quindi lavoravo in diversi posti, viaggiavo anche tanto per questa passione. Ho avuto anche il piacere di gestire una cucina, quindi non è una cosa improvvisata. E quindi ecco, poi dopo, quando è successo, subentrato il Covid, no?
2: Certo.
0: Comunque c'è stata, diciamo, l'incertezza un po' per tutti, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione. Quindi diciamo che lì è un po' crollato, cioè, mi è un po' crollato il mondo addosso. E ho fatto diverse esperienze dopo questo episodio, cioè questo episodio, no,
2: Dopo il
0: avvenimento,
2: Covid,
1: certo.
0: dopo il Covid, ok? Quindi quelle esperienze, diciamo, che mi hanno lasciato amarezza in bocca, che poi dopo ho detto, per me questo è una passione, non per starmi male, ovvero lavorare in un posto dove non mi sento proprio felice
2: Certo.
0: di fare quello che io sono nato per fare, no? E quindi lì ho fatto una decisione, ho detto, ok, cioè, facciamo una pausa e andiamo a fare qualcos'altro. Però nel fare qualcos'altro, cioè, mi è sempre mancato la cucina. E ho detto,
2: Ok.
0: ok, cosa possiamo fare in questo caso? Diciamo, benessere personale, è nata questa idea, no? Cioè di considerare una persona molto timido all'epoca, no? E quindi arrivare a fare un salto di genere, e
2: Sì.
0: vuol dire che ci tenevo davvero. Quindi niente,
2: Beh,
0: da lì è
2: ed è
0: partito
2: andata alla
0: tutto.
1: grande, quindi.
2: Ecco.
1: È andata molto bene, devo dire, però.
2: Fammi vedere il libro a me adesso,
1: Allora,
2: va. Bellissimo.
1: visto che siamo già in ritardo e dobbiamo salutarti, ovviamente è già nelle mani di Jake il libro
2: Sì.
1: Come la cucina comanda.
2: Tipo Nigerian
0: Sì.
2: Fried Rice, me lo sto facendo tipo
1: Esatto.
2: subito.
1: Io ti chiedo però
0: Wow.
1: un'ultima sfida social.
0: Sì.
1: L'inquadratura va su Camilla Ghini. Lei mi lanta di essere una grande chef.
3: Ah, una grande
1: Allora,
3: quanto brava.
1: io ti sto chiedendo in diretta la
0: Sì.
1: possibilità di creare un contenuto insieme, tu e Camilla
0: Sì.
1: Ghini, dove però devi essere assolutamente giudice,
0: Wow.
1: ok, di quello che lei cucina. Cioè, se è possibile avere questa cosa. E se tu ci dirai che sa cucinare, noi non la prenderemo più in giro per il resto della nostra vita
3: Wow.
1: sotto questo
3: Beh,
1: aspetto. Se per
3: beh, beh.
1: caso tu onestamente ci dirai, ragazzi, questa veramente neanche sa far bollire l'acqua,
2: Che è esattamente quello che sarà.
1: esatto, è un
3: Mio Dio,
1: disastro. Va
3: quanto
1: bene questa
3: godo,
1: sfida?
3: quanto
0: va
3: godo.
0: benissimo, sono d'accordo, però già a sentimento già sento che sarà una cosa positiva, in
1: Guarda,
0: senso lo sento proprio dal profondo.
2: sei troppo buono,
1: Posso
2: Ghidio.
1: dire, Ghidio, sei veramente troppo buono, ma
3: Quando
1: certe
3: c'è
1: volte le persone
3: l'amore.
1: buone sai che fanno
0: No,
1: una
0: anche
1: brutta
0: perché
1: fine.
0: in cucina bisogna sentirsi proprio
3: Il
0: cioè,
3: segreto della
0: a proprio
3: cucina,
0: agio,
3: esatto, è
0: e ecco,
3: l'amore.
0: ecco.
1: Sì,
2: Ve lo
1: bisogna
2: dico io il
0: sentire tutto
2: segreto della
0: l'amore.
2: cucina.
3: È
2: Il segreto
3: l'amore.
2: della cucina è saper
0: Sì.
2: cucinare.
1: Molto bene, questa è una grande
0: Ecco.
1: perla. Grazie,
0: Però non è una
1: Gideon!
0: cosa che si nasce
2: Ah, no,
0: lì,
1: certo.
0: bisogna
1: Ecco.
0: sempre coltivarla,
2: Lo
0: ecco.
2: so, hai ragione. Grazie per
0: Grazie. Quindi
1: essere stato qui con
0: accetto
1: noi.
0: questa sfida, grazie a voi per avermi
3: Grazie.
0: ricevuto, grazie di
1: Grazie
0: cuore.
1: a te,
0: Grazie.
1: Gideon.
0: A
1: Grande. Ciao.
0: presto,
1: Ciao.
0: grazie.
1: Ciao. Ciao.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
12: E di vincere, Antonella!
13: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
13: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
20: 105.
21: Che storia.
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: chiudere con questa canzone con Jake che ci mostra il tatuaggio, con Camilla che canta e ci dà 5 euro. Grazie Camilla, ovviamente.
1: Aspetta e spera.
0: E soprattutto ringraziamo tutti quanti voi, però ne abbiamo parlato fino adesso, devo dire che...
2: Ciao capo.
3: Ciao. È ora di andare a mangiare.
2: Io oggi ho lavorato troppo, io ho tutto acqua.
0: Perfetto, allora buon appetito, se è il momento di andare a mangiare. Grazie Jake, grazie Camilla.
3: Ciao raga.
0: Grazie Maurizio, Lauretta. Buon weekend, a lunedì. Ciao.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Ma spaccate, che più spaccate non si può, non spaccate.
2: Ci sei, sei, oh, qua, ci sei.

0: 105. Buongiorno Spizzani, buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno Harry, sei venuto a trovarmi al nord.
0: Sono venuto perché mi mancavi, ho detto fammi andare a vedere un po' come sta la nostra Lodovica. Cosa vuoi dire?
1: Sei venuto a farti la doccia a Milano.
0: Anche,
1: oggi
0: piove tra l'altro.
1: Dove hai trovato dove attraccare qua sotto?
0: Guarda, lasciamo stare. Ho trovato però un tassista bravissimo,
1: sì,
0: perché a un certo momento oggi nei miei casini mi sono trovato senza driver, senza niente.
1: Cioè,
0: sono entrato dentro un taxi,
1: buttato lì, in mezzo a Milano così.
0: No, ma la cosa bella è che sono entrato, adesso lo voglio salutare, non so se mi sta sentendo.
1: Come si chiamava? Lo sai?
0: Non abbiamo avuto modo, perché l'ho preso qua, che pioveva, volevo venire a piedi a farmi la mia passeggiatina.
1: Sì,
0: l'ho preso a piedi. Sono entrato dentro e gli ho fatto, posso? Lui mi ha detto, beh, poi sei entrato. Detto, mi porta.
1: Ormai sei qua.
0: Non sapendo l'indirizzo di questo posto, come piazza Ordegani, com'è?
1: Ma lo puoi imparare
2: largo
1: dopo due...
2: Largo,
0: okay,
1: dopo
0: largo...
1: due anni che lavori qui, Harry.
0: Allora gli ho detto, mi porti alla radio 105 a largo Brebrani. Lui si è girato e si è messo a ridere e mi ha fatto, dai che te porto la radio. Era di Roma, capisci? Per quello, noi romani contaminiamo tutto. Cioè,
1: vi siete capiti subito,
0: Va bene. Allora, anche oggi dobbiamo scegliere l'argomento,
1: certo,
0: perché giochiamo con 2000 euro.
1: Sì. Anche oggi,
0: ragazzi,
1: prima un po' di notiziole, parliamo della Gen Z.
0: Cioè?
1: Per cui il lavoro non è tutto, ragazzi. Per questo la generazione Z chiede lo stipendio emotivo. Perché i giovani vogliono lavorare per vivere, non il contrario. Decisivi per loro sono la qualità dell'ambiente lavorativo, il benessere psicologico, le relazioni e la possibilità di tenere insieme vita privata e professione.
0: Guarda, lo stipendio dei giovani è già emotivo. Quando vedi devi andare a piangere, veramente, perché ti deprimi, è un motivo. Ma no, veramente, sono dei stipendi miseri.
1: Vero,
0: cioè, uno dovrebbe occuparsi, perché chi comanda, chi governa, chi fa, insomma, chi si occupa di questo, insomma, tra tanti casini che ci sono, che capisco, però veramente su un salario minimo per i giovanissimi che entrano nel mondo del lavoro, almeno delle agevolazioni per permettergli, che ne so, anche di affittare una casetta se devono spostarsi.
1: Certo,
0: anche
1: ma ridagli di tasca tua,
0: ma
1: che tasca, ti frega?
0: Ma io già ho due figli qua, che già so.
1: Tagli una fetta e la metti a disposizione.
0: Ma c'ho già due sangue. Sugue io.
1: Sanguisugue.
2: È già arrivato un messaggio vocale da Rebecca.
0: No, se ne parla
1: scritto?
0: Proprio.
1: No, bene, cosa? Bene. Poi lo sentiamo adesso?
2: Sentiamo dopo.
1: Vabbè.
0: Smetti per favore di fare
1: poi
0: questa cosa.
1: No, io devo parlare con tua figlia.
0: Sì,
1: poi.
0: No. Polizia devo parlare.
1: Parliamo di Svizzera.
0: Che hanno fatto?
1: Con un referendum la Svizzera vuole limitare la popolazione a 10 milioni. L'iniziativa obbligherebbe governo e Parlamento a interrompere il tratto di libera circolazione con l'UE e chiudere le frontiere rigidamente.
0: No, si sono sbagliati. No, guarda, non hai letto bene.
1: No, cosa?
0: Vogliono far entrare solo quelli che hanno 10 milioni, ma in banca, dammi retta, è un'altra
1: cosa. È una
0: selezione
1: naturale.
0: È una selezione
1: del conto in banca. Sì. Poi, attenzione, c'è una musica un po' misteriosa, per cortesia, dobbiamo parlare di UFO.
0: Aspettiamo. Mamma mia, che musicona, ragazzi, ma veramente abbiamo il king della musica qua, veramente, di questa grandissima.
1: Cosa?
0: No, dicevo, parlavo di Usicco.
1: Allora, vai, musica. Gli Stati Uniti, come sappiamo, hanno declassificato i documenti sugli UFO. Il dipartimento. Come fa un UFO? Fammi il verso dell'UFO. Ride come te. Il Dipartimento della Difesa ha dato il via alla pubblicazione su ordine del presidente Donald Trump,
0: che ha detto,
1: di foto e testimonianze di piloti e presunti incontri ravvicinati. Ma intanto fino ad oggi nessuna prova di tecnologia. Allora
0: ma
1: tutta
0: te la ricordi
1: roba,
0: la barzelletta? Ma te la ricordi la barzelletta di quello che vedeva l'UFO? Era il treno, uno, te la ricordi?
1: No, non la so.
0: Quello che dice attenzione perché c'è un UFO sull'autostrada. Allora si ferma, dice, vede,
1: paura.
0: Una cosa, attenzione perché lo riconoscerete, che la navicella spaziale ha tutta blu che gira. E poi e poi l'UFO lo riconoscerete perché ha degli occhi grandi. È tutto rosso e parla in modo molto lento. Quindi se lo incontrate dovete parlare con lui in modo molto lento. Allora questo camionista romano vede in una piazzola una cosa blu che girava, scende, va lì, si avvicina e dietro una siepe vede un personaggio basso passo con degli occhi così, tutto rosso, che stava là loro e fa: io sono Marco!
1: Io me ne voglio andare.
0: Faccio il camionista e ti voglio conoscere. E quello dall'altra parte: io sono Giovanni! Pur io faccio il camionista, sto cagando e non ti voglio conoscere. Aveva gli occhi. Vabbè, raga, era bruttissima.
1: Madonna.
0: Era brutta.
1: forse era la sapevo
0: brutta.
1: Già.
0: E allora che cacchio me la fai raccontare?
1: Vabbè, mica siamo io e te in questa storia, cioè ci sono gli ascoltatori.
0: Ho capito.
1: Non so, mi pareva brutto.
0: Qual allora, è l'argomento?
1: Comunque, in onore del camionista che caga. Dedichiamo la puntata alla fantascienza.
0: Vabbè, che ci sentiamo
1: una
0: adesso?
1: Una puntata misteriosa.
0: Ah, guarda che bello, cioè, Bombetta ha sganciato una bombetta a proposito di cagamenti. Aranciata, di Fra Quintale. Poi noi torniamo, giochiamo con gli spizzari di 105. Era carina a Barcellona.
1: Ti dicono, Henry, sono Armando e sto cagando. Era così.

0: Natale con Aranciata. Sono le 13.09, buon venerdì. Voglio fare e tanti auguri, buon compleanno a mia sorella. Mi sono dimenticata.
1: Perché... quanti anni?
0: Quanti anni fa? 43?
1: Più vecchia di me, più vecchia di me. Come
0: ma
1: si chiama? Come
0: si chiama? Si chiama Ilaria.
1: Ilaria, buon compleanno.
0: Buon compleanno.
1: Spero di sì, eh.
0: Bene, bene.
1: Anche perché devo dire che siete in tanti a seguirci, eh. Noi siamo contenti che siete. Siete in tanti a seguirci. Scusa,
0: è arrivato un messaggino, Harry. Vuoi condividerlo con tutti noi?
1: Vai, vai, no, mi è partito un attimo.
0: Va bene. Allora, abbiamo battezzato il tema di puntata. Oggi
1: stavo leggendo una notizia. Non possiamo. Noi non ci possiamo parlare da soli, non possiamo farci complimenti da soli. No, capito? Però stavo leggendo una notizia che, però, per correttezza non la dico. Però brava Lodovica, però ci dobbiamo fare i complimenti da soli.
0: Facciamoci un bravo anche agli altri.
1: Ok, ok, l'ho letta adesso al volo, siamo in diretta e sono contento. Allora, oggi giochiamo, il tema è l'UFO. Innanzitutto,
0: no,
1: ragazzi,
0: l'UFO, la fantascienza in generale.
1: Vabbè, UFO, dai.
0: No, Armando, UFO, allora.
1: Armando il cagador. Ma posso fare una domanda al 342 41 15 105? Scriveteci, ci credete agli UFO?
0: Ah, bella, bella, bella, bella.
1: Allora, voi scrivete, credete agli UFO? Però se ci credete. Allora, la prima domanda è questa, poi dopo ne ho un'altra. Ci credete, però veramente, giuro in giuretto dovete dire se ci credete o no agli UFO.
0: Ok, sì.
1: No, quelli che dicono sì, però. No, dovete proprio essere convinti.
0: Prendere una posizione.
1: Che esistono gli UFO.
0: Ok. Tu, allora, rispondi
1: no,
0: tu prima.
1: No, assolutamente no. No. No, assolutamente no. Io no, proprio.
0: Aspetta, ma UFO intesi come gli omini con tre occhi,
1: no,
0: tutti verdi?
1: Come...
0: okay.
1: No, proprio gli UFO, quelli che dicono che
0: quelli
1: fanno
0: che
1: vedere le foto.
0: Quelli che viaggiano sulle
1: navicelle. Sì, dai, navicelle spaziali, l'UFO, il cagador,
0: quella
1: roba là.
0: Io non lo so.
1: No, cagador. Non esistono, dai. Ma te pare
0: no,
1: che non si facevano vedere?
0: No, anch'io dico di no, anch'io
1: no,
0: dico
1: no.
0: di no.
1: Però... voi rispondete al 342 41 15 105. Ed ora
0: presentiamo i primi concorrenti, vai.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Allora, il primo concorrente si chiama Manolo, 30 anni, vive a Comiso, un paesino in provincia di Ragusa. È un tecnico di radiologia che è fidanzato da un po' di mesi, dice, ama la vita, in particolare gli sport, gli animali e anche una cagnolina. Ciao Manolo.
1: Ciao Manolo.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Come
6: stai? Un appunto.
1: Dimmi, dimmi.
6: Devo fare un appunto perché si chiama Comiso.
0: Ah, scusa, Comiso, ok. Non l'avevo mai sentito. Comiso, chiedo scusa.
1: Comiso, beh, Comiso, poi tra l'altro, aspetta, Ragusa è bellissima come città, vi consiglio di andarci, Ragusa è una bellissima città, come tutta ovviamente la Sicilia. E, Manolo, tu hai 30 anni, quindi abbiamo detto, quindi sei giovanissimo, giusto? Hai 10 anni meno di me, si può dire, giusto
0: più
1: Manolo?
0: O meno,
1: dite
0: sì,
1: sì.
0: La
1: mia domanda è, Manolo, tu che hai 30 anni, eccetera, credi negli UFO, cioè secondo te esistono gli UFO sì o no? Serio, eh?
6: Facciamo di sì, dai.
1: In che senso? Facciamo, cioè, veramente credi che esistano gli UFO?
0: Ti ha detto sì.
6: Ma certo, ma prima o poi arriveranno.
1: Ma
0: no, che paura. Ma
1: no, detta così sembra una minaccia, no?
0: Io non voglio che atterri.
1: E allora perché non sono mai arrivati fino ad oggi? Scusa, secondo te, se
0: ma
1: esistono...
0: perché ci schifano, perché, cioè, in confronto a loro, capito? Noi siamo degli esserini un po'
1: così, dici
0: quello? Cioè, non si vogliono immischiare.
1: Forse potrebbe essere, però io non ci credo proprio. Ti faccio la domanda: come si chiama l'ente spaziale americano? NASA o orecchia?
6: NASA.
0: Bravo. Bravo Manolo, adesso ti presento Martina, 30 anni, quindi coetanea. Vive a, chissà se lo pronuncio bene, Rovolon o Rovolon, e in provincia di Padova.
1: Ma adesso c'è l'ansia da prestazione
0: sì.
1: sui nomi.
0: Attualmente in cerca di lavoro. Le sue passioni sono la lettura, il cinema, fare quadri a punto croce, viaggiare, mangiare. Ciao Martina.
1: Ciao Martina.
7: Ciao, ciao ragazzi, ciao Lodo, ciao Enrico.
1: Senti,
7: buongiorno.
1: Ma anche per noi. Senti, Rovolon, va bene Rovolon?
0: Rovolon.
7: Rovolon, Rovolon.
1: Ah, Rovolon.
0: Okay.
1: Provincia di Padova, anche Padova è bellissima città, è bellissima, bellissima. Padova.
7: Molto sottovalutata, molto sottovalutata dai turisti, secondo me. Però
1: meglio,
7: molto
1: sì, però molto meglio, guarda, dammi retta, perché così stare più tranquilli, non è che il turista per forza poi è una cosa positiva.
0: Sì, una volta che si sparge la voce, sì. Poi è la fine.
1: Poi aumentano le case, aumentano gli affitti, tutti vogliono far B&B, tutta quella roba là. Invece tu devi stare in un salotto, perché poi Padova è proprio un bel salotto. Mi piace molto. Allora, attenzione Martina, mi devi dire cosa significa UFO? Oggetto volante non identificato o ometto arrogante cornificato cagatore?
7: Oggetto volante non identificato.
0: Brava! Allora, abbiamo Manolo contro Martina che si sfidano nella prima manche. Questo o quello?
2: Questo
0: ragazzi,
2: o quello?
0: Questo o quello?
1: E qua ti
0: voglio,
1: Larry. Allora, lo dico, alzo le mani. Allora, Oggi gli autori, che è l'ultimo giorno ovviamente che faranno gli autori,
3: che sono perfidi,
0: sono licenziati ufficialmente,
1: che sono due caccadori veri. Allora, cosa hanno fatto? Lo capirete. Ma come faccio? Allora, io adesso vi dirò.
0: Sta sudando,
1: due luoghi, mannaggia. E voi mi dovete dire dove vive il personaggio di fantascienza, per esempio.
0: È difficile.
1: Agrate, Brianza e Contea. Dove vive, Frodo Baggins?
7: Contea.
1: È bravo, è stata
0: Contea,
1: prova.
0: Contea, certo.
1: Oh, chi sbaglia e commette due errori è fuori. Allora, partiamo, Manolo. Tatooine e Tortolì. Dove cresce Luke Skywalker?
6: La prima.
1: Bravo, questi mi cacciate domani. Vulcano e Valcava. Dove vive Spock?
7: La seconda?
1: No! No! No! Vulcano! Martina!
0: Sei tranquilla.
7: È un po' vecchio.
1: Dammi le gocce, mi prendevo.
0: Prendi la pastiglietta della pressione.
1: Dai, ma Vulcano, ma Valcava, come non è possibile. Oh, ma no, lo vengo da te.
0: Cavalcava.
1: Panettonia o Pandora? Dove vivono i navi di Avatar?
6: Pandora.
1: Certo, perché Panettonia non esiste. Oh, attenzione, Martina. Arrancins o Arrakis? Dove vive Poladredeis Dune? Questa minchia.
7: Arrakis.
1: Ah, sì, brava, brava, per fortuna. Io adesso veramente
0: siamo nel mondo di Dune.
1: Siamo nel mondo della Manolo. Distretto 12, distretto 13. Dove vive Katniss? Katniss.
0: Prima degli Hunger Games.
1: Cioè, Katniss, aspetta, distretto 12 o distretto 13? Dove vive Katniss Everdeen prima degli Hunger Games, di questa grandissima minchius? 12 o 13?
6: Distretto 12.
1: Ok, Martina. Ciproxin, che è questa che settavi prima dei pasti.
0: Ma cos'è,
1: fa
0: un
1: bene.
0: Antibiotico?
1: E Cybertron. Dove vivono i Transformers Autobot? Aspetta, a Ciproxin o a Cybertron?
7: Cybertron.
1: Brava, Manolo. Ecco. Asgard o Isengard?
0: Isengard.
1: Mosta ceppa, Isengard. Dove vive Thor, figlio di Atar, nipotarntir?
0: Nor, figlio di Dinkor.
1: Dove vive?
0: Asgard o Isengard?
1: Bravo. Martina, Fantabosco o Fantasia? Dove vive Atreyu?
7: Fantasia?
1: Sì, non finisce mai sto gioco. Manolo,
0: poi sono bravissimi.
1: Survey o Surrey? Dove vivono gli zii di Harry Potter? Sti grandissimi.
0: No, no.
1: No, dai. Grandissimi zii. Dove? A Survey o a Surrey?
6: A Surrey.
1: Bravo.
0: Bravo,
1: Martina. Questo è facile. Oh, New York o Chicago? Dove vive il cagador? Dove vive Peter Parker? New York è Spider-Man, sarebbe. O Chicago, l'unica che so.
7: New York.
1: New York.
0: Brava.
1: Oddio mio, raga, quando finisce?
0: Fai una pausetta, siediti un attimo.
1: Me siedo. Allora. Manolo, Los Angeles o Malibu? Dove vive Tony Stark, Iron Man? Dimmelo,
6: A Malibu, dai.
1: A Malibu, sì.
0: No.
1: Martina, Giappone, sì, Cina. Dove vive Godzilla?
7: Giappone.
1: Brava. Siamo quasi alla fine. Attenzione, Manolo. Monaco o Ginevra? Dove vive Victor Frankenstein?
6: Mario, ci mi fai queste domande. A Ginevra.
7: Lo so.
1: A Monaco, Ginevra. Ginevra, bravo.
6: Ginevra.
0: Bravo.
1: Allora, questa è l'ultima. Grazie. Questa è l'ultima, Martina. Se non la sbagli, vi qualificate tutti e due. Islanda o Skull Island? Dove vive King Kong?
7: Skull Island.
1: E allora hai sculato anche te, sì. Quindi ladies and gentlemen, andate tutti e due al prossimo gioco.
0: Bravi.
1: Vai avanti te, che me devo riprendere.
0: Ma e mentre Enrico si riprende. Noi vi ritroviamo tra poco, Manolo e Martina. Adesso un po' di pubblicità, vai. Disquizzati di 105.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti ma tante sfide, dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare, dove gioca con gli amici ma anche con mamma e papà, dove sono una sirena ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
21: Il quadrotto?
20: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Ciao Lodo, ti volevo dire che ti sono vicina e ti mando il mio supporto per supportare mio padre per questa ora. In bocca al lupo.
9: Grazie. Ma non ho capito.
10: Grazie
9: Becca, cosa?
10: Lo sai che io e te ci capiamo.
9: Guarda che io vi denuncio a tutte e due.
10: Ci sentiamo dopo, va bene? Che ci raccontiamo.
9: Ma io vi denuncio a tutte e due. Denuncio prima lei e poi te.
10: Ma cosa vuoi da me?
9: Ma basta, ma avete fatto di Tron, figlio di Cron.
10: Una complice.
9: Complice, proprio una banditi. Cron, figlio di Paul, nato di Col, tutto quanto.
10: Dor, figlio di Khmer, va bene.
9: Non mi fa mai parla poi.
10: Oggi parliamo di fantascienza, la puntata è molto misteriosa.
9: Immagino.
10: Intanto sul 342 41 15 105 arrivano i vostri messaggi. Rispondendo un po' alla domanda di Harry, credete agli UFO, non credete agli UFO? Qua no, il pubblico si divide.
9: E qual è chi?
10: Ma ciascuno c'ha la sua teoria.
9: Ma sono più quelli che ci credono?
10: E ci credono.
9: Sì.
10: Sì, ci credono.
9: Allora facciamo così. Quest'altra è una domanda che vi faccio. Però dovete scrivere bene il vostro nome che vi richiamiamo. Mi dovete dire chi di voi, ma veramente senza che dice baggianate, ha visto un UFO.
10: No. Ma c'ha scritto uno chiamiamo. Qua che ha visto un UFO.
9: Vabbè, però
10: scritto,
9: dobbiamo verificare, no? Non cose finte. Però.
10: Vabbè,
9: chi di voi ha visto? Una volta io, per esempio, ho parlato con uno che ha detto di essere stato rapito dagli UFO. Ci ho parlato e ho capito che mi sta a prendere il culo, però no, veramente non sto scherzando, però mi aveva detto che era stato rapito dagli UFO, era un po' intronato, però io ci sono andato dietro un pochino dopo un po', certo. Io ho detto ma hai rotto le, cioè, capito, no, okay. Comunque ragazzi, scrivete al 3 4 2 4 1, chi di voi ha visto un UFO
10: e poi ce lo raccontate,
9: okay. Vabbè. Vai.
10: Allora abbiamo sempre Manolo e Martina che hanno superato indenni la prima manche, due trentenni a confronto, e quindi si sfideranno nella seconda. Indovina chi o cosa.
11: Indovina chi.
12: Ma chi?
11: Indovina chi. Ma anche cosa.
9: Quindi abbiamo Manolo, 30 anni, vicino Ragusa, ed è un tecnico di radiologia. Mi senti Manolo?
13: Sì, sì.
9: Ok. E mi dicono, scusami qua, me lo sta dicendo Usicco che mi ha mandato un pizzino, che tu praticamente ti sei fidanzato da poco, da pochi mesi.
13: Sì, sì, da poco, dai.
9: E lei lo sa, lei lo sa.
13: Sì, l'ha scoperto oggi.
9: Eh?
13: Ora l'ha scoperto in diretta.
9: L'ha scoperto in diretta, come si chiama? Come si chiama la fortunata?
13: Sumi.
9: Come?
13: Sumi.
9: Ma che
13: Sumi?
9: Me sta a fare il gioco di prima? Sumi con no, i nomi strani.
14: Sono io intanto.
9: No, Sumi. No, non è che è Sumi con la parrucca, no, Sumi. Invece Martina, che vive a Robolon, 30 anni, quindi vicino Padova, invece tu sei single, mi dicono, da 2 anni.
15: Da un po' di anni, sì, sì.
9: E come mai? Come mai? Vieni qua, parla con me.
15: Ma così, la vita...
10: La vita va così. Harry, ma scusa, ma sono robe private,
15: meglio
10: personali.
15: Meglio fuori che male accompagnati.
9: Questo è vero.
10: Brava.
9: Ma come lo vorresti? Come lo vorresti? Io ti posso dare una mano. Guarda, io mi sento un po'...
10: Un cupido della radio.
9: Un acchiappa cuori.
10: No,
15: ma non ho pretese grandi, basta che sia onesto e che non dica palle, insomma.
9: Allora aspetta, perché io pensavo a Summa. Però
10: no,
9: non
10: ma
9: lo
10: allora
9: so,
10: l'abbiamo già scartato.
9: Ma ti piace un po' secchetto piccolino, tutto un po' piccolino, tutto piccolino?
15: No, sono un po' sugli alti, no.
9: Ah,
15: alto,
9: sugli
15: alto.
9: Alti. Niente, sugli alti non abbiamo ancora nulla qua in studio, però
15: vabbè,
9: mi posso
15: dai.
9: Organizzare.
10: Vediamo.
9: Allora,
15: grazie.
9: Abbiamo
10: Eh?
9: Abbiamo
10: chi?
9: No, dico chi.
10: Dove?
9: Che succede? Ah, il gioco!
10: Chi?
9: Il gioco.
10: Ti
9: dovete dire di chi, di cosa parlo. Manolo, partiamo con te. Uomo. Uomo.
13: Tony Stark.
9: Non è proprio il nome di uno. Non è proprio il nome di uno. Sono caduti i pantaloni. Allora.
10: Tutto a posto.
9: Donna.
10: In mutande in studio, vabbè. Ah, fai un po' come fossi. Ma perché? Vabbè.
9: Non lo so, ho dimenticato la cinta nel taxi.
10: Ma vabbè.
9: Perché volevo frustarlo se non mi portava. Donna, uomo, allora, donna.
10: Uomo, donna.
9: Niente. Martina. Manolo, guanti.
15: Bra-
9: no, no. Chi ho detto? Chi?
15: No.
9: Manolo, guanti.
13: Acciappo fantastico.
9: Ma no! Martina, casco. Quindi,
15: astronauta.
9: L'astronauta.
10: Sì, brava. Bravissima.
9: Allora, Martina, mi devi dire di chi parlo? Piccolo. Non è Summa, non è Summa.
10: Non è Summa.
9: Piccolo. Però un po' ha a che fare con Summa, poi
15: Lillipuziano.
9: No! Manolo, brutto. E qui ci avviciniamo. Piccole.
13: Alieno.
9: No, chi? Proprio il nome, proprio il nome. Martina. Telefono.
15: E.T.
9: Poi avrei detto casa, film. 1982, Spielberg, Eric. Ecco, perché siccome ci fanno vedere sempre questi UFO con le capocce grosse e gli occhi grossi, per non tornare al bar o al cagador, però voglio dire, uno poi pensa che sono così, ma non può essere, capito? Non posso.
10: E però se noi gli abbiamo attribuito questa fisionomia, un motivo ci sarà.
9: Ma dove li trovano i capelli poi a comprarli con che capocce? Non esiste.
10: Perché devono portare i capelli gli alieni?
9: Ah, c'hai ragione. Manolo, sei pronto? Guarda che, guarda che devi rispondere almeno ad una mia domanda di chi o cosa, perché altrimenti Martina va avanti da sola, eh? Allora, attenzione. Intanto, ragazzi, mi sa che è arrivato qualcuno che dice che ha visto l'UFO, eh? Attenzione.
10: Pieno di gente che ha visto. Sì.
9: Allora. Attenzione. Di cosa parlo? Elasticità.
13: Buco nero.
9: Non so cosa ti sia venuto in mente, però Martina non è. Resistenza.
15: Astronave, ma non è quello.
9: No, Manolo, no. Teletrasporto.
13: Viaggio nel tempo.
9: No, no. Martina, chiaroveggenza. Dai, di cosa parlo?
15: Non lo so.
9: Manolo, forza. Elasticità, resistenza, teletrasporto, chiaroveggenza. Forza, di cosa parlo? Di cosa parlo? Parliamo di fantascienza, non solo di UFO. Di cosa parlo? Niente, andiamo una Martina. Immortalità! Di cosa parlo?
10: Sono?
9: Cosa sono? Manolo.
15: Alieni.
9: Ma quali alieni sono? Manolo, velocità, quindi elasticità, resistenza,
13: superpoteri.
9: I superpoteri! 2-1, bravo Manolo. Martina, tocca a te, vediamo se riesci a recuperare. Chi arriva a 3 va avanti. Attenzione, attenzione, attenzione. Storm, di chi parlo? Storm.
15: Thor?
9: No. Manolo. Richard. Niente.
13: I Fantastici 4.
9: No, Martina. Stan Lee.
15: Superman.
9: No. Manolo, Fantastici 4.
13: Mr. Elastic.
9: No! Martina, andasta. Jessica Alba.
15: Sì, la donna invisibile.
9: La donna invisibile. E per 3-1 si salva Martina. Brava Martina.
10: Bellissima.
15: Grazie.
9: Mannaggia Manolo. Mannaggia. La donna invisibile.
10: Manolo. C'era quasi anche Manolo.
9: Manolo. Oddio, ho trovato la donna invisibile, Manolo. Che succede, Manolo? Sì. Stai a pensare alla donna invisibile?
13: Niente, adesso mi lascio la mia donna.
9: Ciao Manolo, ciao.
10: Un bacione, ciao.
13: Grazie, brava Martina, ciao.
9: Allora, ci ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter che ci cantano Bring Your Love. Poi torniamo, continuiamo a giocare e ci avviciniamo allo squizzone dove ci sono 2000 euro.
10: Va bene, va bene.

0: Madonna e Sabrina Carpenter cantano Bring Your Love. Sono le 13.34. Buon venerdì a tutti gli squizzati. Oggi parliamo di fantascienza, di UFO. Ci sono arrivati un sacco di messaggi di persone che dicono di averli visti e di aver anche avuto qualche tipo di contatto. Quindi magari se c'è tempo dopo.
1: Sì, uno lo chiamiamo. Dai, se c'è tempo, dai. Uno lo chiamiamo. Però vero, ragazzi. Asaia, cerca qualcuno.
0: Non
1: va bene?
0: Perdi tempo. Allora. Nel frattempo abbiamo Martina che ha mandato a casa Manolo, ma adesso verrà risfidata, vai.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Allora, il prossimo concorrente si chiama Davide, 39 anni, vive in provincia di Varese, lavora in una ditta che fa shampoo e prodotti per capelli, quindi oggi potrebbe farti comodo, Potresti dare una mano oggi, perché abbiamo una situazione in testa particolare. E
1: dai, non sto male col capello lungo, però dai, non è proprio, non so proprio, cioè, da buttare.
0: È un ex nuotatore dilettante, ora praticante del divaning, che è uno sport proprio molto particolare, molto complicato. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Buongiorno
1: Davide, ma scusa, tu non sei italiano però, perché c'è scritto francese. Davide è francese.
6: Ma come dico sempre, sono francese di nome ma non di fatto.
1: Cognome francese, ho fatto la battuta. Senti, intanto voglio sapere come sei messo sentimentalmente. Sei fidanzato, sposato, come siamo messi così?
6: Ma single da quasi sempre.
1: Che vuol dire? Fammi capire, come? No, aspetta, parla con me, Davidino, dilla
6: parola. Qualche breve
0: colpetto, così, così,
1: qualche breve colpetto, vuoi dire?
6: Esatto, cioè nel senso qualche breve sospensione della fase di single.
0: Sospensione della fase, cioè, ok, vabbè.
1: Cioè quando tu
6: non
1: ti
6: mi veniva il termine giusto.
1: Senti Davide, non la starà a sentire che lei è cattiva.
0: Ma chi? Ma cosa vuoi da me?
1: È cattiva perché lei vede tutto un mondo dove sono tutti gnignigni sposati coccoso, gnignigni due palle. Invece esistono anche i single, glielo vuoi dire che esistono quelli,
0: ma
1: che
0: certo
1: la danno
0: che
1: a destra e
0: single,
1: sinistra?
0: Ma infatti,
1: giusto?
0: Ma sono felicissimo.
1: Vabbè. Davide.
0: Che esistano.
6: Non faccio neanche quello, però vabbè.
1: Come? Manco quello? E come lo risolvi? E come lo risolvi?
0: Davide, non devi rispondere,
1: fai come summa.
0: Per forza,
1: fa
0: cioè
1: come summa.
0: Lascialo parlare, va bene.
6: Non lo so, magari.
1: Vabbè, poi ti faccio parlare con summa. Vabbè, io sono sicuro che dopo questa trasmissione vedrai, caro il mio Davide, che si faranno sotto un sacco di belle fanciulle. Intanto ti faccio una domanda. Come si chiamava il razzo che ha portato l'uomo sulla luna? Apollo o a gallina?
6: Sarebbe bella la seconda, ma direi Apollo.
1: Bravo!
0: Dici proprio bene. Bravo Davide. Allora abbiamo Davide contro Martina nella terza manche. Oggi tocca agli intronati.
7: Ci sono intro che hanno fatto la storia della musica.
8: La storia della musica.
7: Melodie che sono rimaste indimenticabili.
9: Riesci a indovinarle? Gioca con noi. Gli squizzati di 105 presenta gli intronati.
1: Allora, noi siamo intronati. Ci sono delle canzoni che si indovinano proprio dall'introduzione, no? Si sente un accordo iniziale, eccetera, uno dice: ah, questa è la canzone. Allora, siccome oggi sono buono perché è venerdì,
0: sì,
1: allora vi permetto anche di sbagliare un po' il titolo, cioè se sono inglesi, per esempio. Vabbè, se è per esempio un brano inglese, ve lo potete anche un po' gnagnagnare, capito? Se me lo gnagnate va bene lo stesso. L'importante è che mi fate capire che avete capito.
0: Oggi sei
1: okay?
0: Buono,
1: oh, okay.
0: Sì, molto buono.
1: Quindi, chi arriva a 5 si qualifica.
6: Ok.
1: Davide.
6: Ok. Dimmi.
1: Guarda che se mi sbagli. I Guns N' Roses, che è il mio gruppo preferito. Io comincio a parlare come un extraterrestre.
0: Non farlo incazzare.
1: Vai.
6: Aia.
1: Vai. Dai.
6: So la canzone, ma
1: certo,
6: non
1: ho sentito. Certo. Ciancicala.
6: Che finisce con star e qualcosa.
1: No.
0: Con star.
6: No.
1: Sweet Child of

0: Mamma mia, che pezzo, ragazzi, senti che roba. Ma non ci stanno più queste cose, mamma mia, non c'è più. Allora, Martina, ora tocca a te, guadagnare un punto senza fare nulla. Per te invece abbiamo una canzone dei Deep Purple. Anche questa, se me la sbagli, veramente, vai. Senti dall'intro, senti. Dai. No.
1: Ma con chi ho presente qual è, ma il titolo
0: non mi viene. Smoke on the water. Restituito a Davide. Davide, allora andiamo sul facile, dai. Lucio Dalla con questa intro ci dice proprio il titolo, guarda, vai, ce lo diamo. Dai.
2: Non ce l'ho il titolo.
0: No, Davide. Caruso.
2: Caruso, ecco. Ma la stavo cantando.

0: Allora, tre punti a Martina. Davide, non ti sbagliare adesso, perché questo brano di Corona è uno dei brani più ballati in assoluto. Vai.
1: No,
0: dai!
1: Questa non la conosco.
0: No, ma come?
2: Ma Davide, sei scandaloso!
0: No! The rhythm of the night.
1: This is the rhythm of the night.
0: No! Forse è il pezzo più ballato in assoluto, dopo la tarantella. 4 punti a Martina. Martina, se indovini il prossimo vai a 5. Ora, non mi sbagliare. Perché questa canzone qui... Ma è bellissima.
2: Quale, quale?
0: Beh, Battisti, dai, Battisti.
2: Dai.
0: Cioè, uno sente... Senti, vai, vai, vai. Vai.
3: Non la so.
0: Il mio canto libero.

0: istituito un punto, ora tocca a te. Per te abbiamo, dai dai dai, guarda, facile facile facile, eh?
1: Dai, dai, dai,
0: abbiamo
2: okay,
0: gli
2: ha
0: ha ha
1: ha.
2: Stay con me.
0: Oh!
1: Sì, Davide, sì!
0: Che soddisfazione! Guarda Martina, guarda cosa succede. Da un punto di debolezza siamo arrivati a un punto invece di forza per quanto riguarda Davide, che è a 3 e tu sei a 4. Ora se tu sbagli, Davide va a 4 e poi lui potrebbe andare a 5. Se invece tu indovini, vai subito a 5 e va alla squizzone. E per te abbiamo i grandi Eagles.
3: Non la so.
0: Ma no, Hotel California. Allora, quattro pari. Davide, guarda cosa succede. Che se tu mi dici il titolo di questa canzone molto famosa, da un momento di difficoltà riesci fuori proprio così, esci dalla buca, ecco, potremmo dire. E vai te avanti. E vai allo squizzone. Okay. Altrimenti ci va Martina. E quindi il Luna Pop. Okay. Dai.
2: Vorrei.
0: E bravo! E quindi guardate la bellezza del nostro gioco, che può capitare di tutto. Davide va allo squizzone.
1: Bravo Davide!
2: Grazie.
1: Qualcuno stava già scrivendo: abbiamo capito perché sei single, Davide. Invece no, vedi che è bravo, che ce le ha azzeccate tutte.
0: Adesso salta Vinci per sempre.

0: Mi vince domani,
1: ma questo corre il rischio di vincerci,
0: vero?
1: Ragazzi,
0: ma
1: eh?
0: Magari. Fate, immagini Salda Vinci, che è stata la prima puntata di Sarabanda Celebrity lo scorso anno, tra l'altro giovedì 21 adesso ci sarà la prima puntata della nuova stagione di Sarabanda Celebrity, che mi va all'Eurovision dopo aver vinto Sanremo, sì? E mi vince anche l'Eurovision.
1: Ma senti, guarda, io fossi in te, fossi in te, vado. Gli chiederei una percentuale se vince, perché
0: sì,
1: è un po' merito,
0: sì,
1: tuo.
0: Sì, sì, sì, sono convinto, sì.
1: Sì, anch'io.
0: Certo,
1: anch'io.
0: Certo. Comunque, ragazzi, siamo arrivati.
1: Un in bocca al lupo a Salda.
0: Allo squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105,
0: che mi
2: solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Allora, Davide, 39 anni, vivi in provincia di Varese, lavori in una ditta che fa shampoo, prodotti per capelli, sei single, mi hai detto da talmente tanti anni che non te lo ricordi, sei un ex nuotatore, ora invece pratichi il divaning, quindi sei sul divano.
4: Sì, e... principalmente sì.
0: E ci tenevi tanto a partecipare che sei andato nel sito 105.net nella sezione degli squizzati, che è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione, sei riuscito ad arrivare allo squizzone. Ora 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa, okay, 2000 euro. Il tema di oggi è fantascienza, extraterrestri, ok, questo mondo. Cerca di skippare, okay, le domande che ti sembrano difficili. Dimmi se sei pronto, sei sul divaning?
4: No, non sono sul divano, sono
0: divanando
4: fuori.
0: Ah, okay.
4: No, divanerò più tardi.
0: Sei pronto?
4: Sì.
0: Tempo, cosa significa l'acronimo del film E.T.?
4: Extraterrestre.
0: Esatto, chi ha creato la saga originale di Star Wars?
4: Passo.
0: George Lucas, stop. Attenzione, attenzione, 48 secondi sono tanti, però cerca di skippare quelle più difficili, ok?
4: Ok,
0: va bene. Tempo, in quale anno è uscito al cinema il primo Star Wars? L'anno
4: 68?
0: No, 77. Ah. Chi è il regista del film di fantascienza Edward Mani di Forbice?
4: Passo.
0: Tim Burton. Qual è Tim la Burton traduzione italiana del termine inglese time travel?
4: Tempo di lavoro.
0: Stop. Viaggio nel tempo.
4: Ah, viaggio nel tempo.
0: Allora, soltanto una risposta. 24 secondi. Devi stare più concentrato, ma soprattutto skippare, tenere alla larga quelle più difficili.
4: Ok.
0: Dimmi quando sei pronto, che io. Ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Di che colore è il mirror della serie Netflix?
4: Rosso.
0: Black.
1: Black.
0: Quale personaggio Black amava ripetere spumeggiante?
4: E Sventura.
0: No, stop. The Mask era Jim Carrey.
4: Ah, no, era The Mask.
0: Jim Carrey. Attenzione, attenzione.
4: Sì.
0: Come facciamo? Sì. Come facciamo qua? Allora io vado veloce, veloce, però tu devi proprio essere... Mannaggia, come facciamo? Di che colore sono gli abiti delle ancelle della serie Prime, Il racconto dell'ancella?
4: Pazzo.
0: Sono rossi. Stop. Dai, questo ce lo devi fare. Androidi indica robot con aspetto di che cosa? Androidi
4: umanoide.
0: Sono umanoide. Peccato però che non ci sia riuscito, guarda. Troppo poche risposte esatte che hai dato, sono due.
4: Due per l'emozione.
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Guarda però, Davide, una cosa, forse dopo questa puntata vedrai cosa succederà, quante ragazze li cercheranno. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo e ci salutiamo.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Pronti? Azione!
20: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
19: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
19: Non conosco avventurieri migliori.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
2: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
1: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà.
15: Solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata in diretta. Bella, bella, bella, mi è piaciuto
1: bella,
0: il tema.
1: Bella, bella, però non si è vinto scelto. Niente.
0: Non si è vinto niente. Comunque ho scoperto una cosa, oggi non abbiamo tempo di parlare con sì. Mazzoli e ci vorrei parlare. Che fanno le scenette sul nostro programma, sì, capito? Visto, e mi perculano. Oggi non abbiamo tempo, non ne possiamo
2: ridere.
0: Parlare.
2: Che peccato,
0: Che peccato, che peccato che non lo sento, Marco. Che peccato che
2: invece mi senti bene perché sei a Milano e sei in diretta, incredibile.
0: Io sono sempre in diretta, sento una voce strana, non so ragazzi,
1: c'è un'interferenza,
2: si chiama voce bella per la radio, cosa che tu non hai, ecco,
0: non mi dovete perculare con le scenette, vabbè, andiamo.
2: Comunque scusate, ci tenevo a specificare che ogni presa per il...
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Scusa, Enrico, metti le cuffie però, perché sennò così non mi sento.
6: C'è la ricrescita della barba come gli adolescenti.
2: Sì, ma non mi sente l'idiota, Stavo dicendo una roba importante, ma ormai è scaduto il tuo tempo e non te la dico. Te la dico lunedì, mi spiace. Rimani col dubbio fino a lunedì, mi spiace.
0: Marco, mi stanno prendendo per il culo. Andate a fanculo allora.
2: Spero siano andati malissimo gli ascolti. Ecco, godo.
6: Ma se venire a fare l'uomo cazzo a Saravanda.
2: No. Sono le 2:01, andiamo, vai, sigla, vai.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ultimo giorno di diretta.
8: Sì.
7: Ultimo giorno per farsi sospendere.
8: Ecco.
7: Già, ultimamente niente sospensione. Come mai, ragazzi? State perdendo colpi o avete messo la testa a posto?
2: Nessuna delle due.
7: Bravi, così si fa. Quello che dovevate fare, l'avete fatto.
2: Ecco.
7: Ora bisogna solo raccogliere i frutti. Peccato che qui non si raccoglie mai un cazzo. Ma chi se ne frega, dai, l'importante è andare in onda. E del resto... vaffanculo,
2: ecco.
7: Saluto in regia Pippo Palmieri.
8: Ciao.
7: Saluto la magica Chicca.
8: Ciao.
7: Poi la bellissima Letizia Puccioni. L'incredibile Paolo Noise con il suo amichetto storpio Fabio Alisei. Che carino. Lo tratti come se fosse normale. Voi scherzate, ma Fabio è andato. E poi in collegamento da Miami, in tempo reale, con millesimi di secondo di ritardo, ma impercettibili, ecco il nostro amicone, super DJ, super tutto, Marco Mazzoli. E adesso...
2: Era giovedì!
7: Andiamo!
2: Basta!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno, buon venerdì, buongiorno. Aspetta, aspetta che faccio un piccolo check. Sei sì. sereno oggi o devi cagare il cazzo?
2: Io?
1: Sì, chi?
2: No,
1: chi?
2: Guarda Marco, sei per sereno? Me sono già le 15.51.
1: La Madonna.
2: Già col pensiero.
1: Ma chiudiamo alle 15.53 di solito, quindi quei due minuti
2: per i saluti.
1: Ma ma magari sui saluti mi parti isterico di nuovo.
2: No, sai ma che, magari suono il sassofono.
1: È un attimo che prendo l'aereo, vengo lì, ti do gli schiaffi, stai attento.
2: Infatti ti dico, allora, spongo, sono alle 15.54, va bene?
1: Ecco, va bene. No, io credo che non ci sospendano più perché sono veramente molto distratti da altre cose. Il problema è che tutte queste acquisizioni che stanno avvenendo mi preoccupano un po', perché un domani che ci dicono basta, lo Zoo di 105 non può più esistere, trovatevi un'altra radio, andiamo, vai a bussare, c'è sempre Salvadieri.
2: Però metti i baffi, la parruccariccia.
1: È un incubo, ragazzi.
2: Ma guarda che voi non lo sapete, ma il Salvadieri di Virgin Radio è diverso.
1: È vestito di pelle.
2: Bravo, è vestito con i pantaloni di pelle e i capelli come la Puccioni, gli stivali a punta. È strana questa cosa.
1: Come Arturo Bracchetti. Poverino, ha dovuto fare un corso. Com'è che si chiama quello che si traveste
2: velocemente?
1: Bracchetti. Ha fatto un corso da Bracchetti per travestirsi. A Radio Monte Carlo è doppio petto, coi bottoni d'oro, eccetera.
2: Bravo, meglio
1: 105 magliettina, jeans, scarpette.
2: No, le scarpe da arcivescovo ci sono.
1: No, allora è giusto, hai ragione però Paolo. Va aggiunto a Radio Monte Carlo anche la borsa.
2: Anche una bellissima Chanel o una Birkin. Esatto. Però il problema è che lui ha questa tenda in ufficio dietro la quale si cambia in base alla persona. Capito?
3: 101 è il sacco a pelo.
1: Quindi adesso anche Norba, se non ho capito male.
2: Norba c'ha i lampascioni in mano. Uguale però, perché è piccola.
3: Quello che l'accende un po' di treni.
1: C'è un casino, ragazzi. Il giorno che dice basta, è finita, ce ne andiamo. Andiamo, vai là. Bussi, salve ragazzi, sono Paolo. Paolo.
2: Parla con l'accento umbro perché sei a Subasio.
1: Sì, se entri a Virgin a chiedere lavoro è lì che schidarla.
2: Che sta vomitando e che si deve capperi con Ringo.
1: Madonna,
2: è un eclettico, cosa devi fare?
1: Che scena. A proposito di, allora, ieri è uscita, io non voglio spoilerare, quindi non dico più di tanto. È uscita l'ennesima puntata dell'ultima stagione di The Boys. Che noi stiamo facendo la parodia The Zoys. Ci sono un sacco di cose molto simili, devo dire. Soprattutto il protagonista, che in Italia si chiama Patriota, ma in America si chiama Homelander, che è più o meno lo stesso significato. La puntata di ieri, ragazzi, mi sono segnato tutti i punti.
2: Però non dirmi niente, perché ho spento Instagram perché è pieno di meme.
1: Ti dico solo una cosa, Posso una?
2: Mi sono fermato apposta.
1: L'hai vista tu?
3: L'hai vista tu? A posto per tutti, dici.
1: No, vabbè, ma non spoilerò niente. Ti dico solo che c'è uno spot. Sai che loro fanno comunicazione, no? C'è uno spot dove c'è Gesù che gli consegna. No, vabbè, non aggiungo altro.
2: Ma l'abbiamo già visto fare. Nella realtà, però. Sì. Guarda che il problema è quello: che la parodia della realtà è inferiore alla realtà.
1: Porca troia, ragazzi. Beh, comunque voglio dire, quella serie lì è stupenda, soprattutto questa stagione, perché credo che strizzi moltissimo l'occhio alla politica americana, no? Cioè, credo che ogni personaggio in questa versione rappresenti un po' quello che è il governo oggi americano. E parlando di questa roba, ieri ci sono stati David di Donatello.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: Mi ha vinto?
1: Non lo so, anche perché sono usciti film italiani belli, a parte il solito filmone di Checco Zalone, per il resto non lo so. No, ma hanno voluto scimmiottare gli Oscar, quindi sono saliti sul palco a fare la polemica, sempre a parlare di sto cazzo di fascismo. L'hai visto tu?
4: No, non sì, ma era la settimana scorsa però.
1: Ah, non era ieri, io l'ho visto ieri.
4: Al massimo. Scusate, lunedì.
1: Non è che io sono costretto, ormai la televisione non la guarda più nessuno.
4: Esatto.
1: Quindi io ho visto ieri, per me era ieri.
5: Ah, cioè. Ti confondi con Cannes?
4: Esatto.
3: No, io me ne faccio tante di Cannes. Senti, io posso dire una cosa, con tutta l'educazione e il rispetto per le persone che la pensano in maniera diversa.
2: Ci chiudono.
3: Da me, da voi. Cioè,
1: vai,
3: è giusto che al mondo ognuno abbia il suo pensiero. In generale.
1: Giusto.
3: Però vorrei chiedere agli amici della sinistra, in particolare quelle dei... non è una polemica, per l'amore del cielo.
1: Vai Paolo.
3: Se qualcuno non la pensa come voi, non vuol dire che è fascista. Vuol dire che non la pensa come voi. Cioè, esatto. Non è che tutto il mondo che non vota PD è fascista. Basta questa storia, per piacere.
1: Vabbè, allora... sono bravi, propaganda, è propaganda.
4: Vabbè,
1: propaganda.
4: Allora anche chi vota
1: secondo,
4: PD non è
1: secondo me,
4: scusa,
1: più che dire
3: no,
1: sono.
3: No, io infatti ho detto
1: di sì. Più che dire sono antifascista, bisognerebbe dire io sono antidittatura in generale.
3: No, antifascista va bene.
4: Il fascismo è stato una dittatura, quindi dire
1: esatto,
4: antifascista.
1: Sono antidittatura, perché anche il comunismo è una dittatura, quindi dovremmo essere tutti antidittatura.
4: Più
1: nel
4: che altro
1: senso che
4: dovremmo essere un po' meno anacronistici, forse. Che dite? Magari
3: sì, assolutamente.
4: Rientriamo nel 2026.
1: Comunque c'è, dovete essere sinceri, c'è un po' di confusione. Devo dire. Allora il fascismo è stato un momento di merda, giusto? E ha fatto diversi morti una volta che ha sposato il nazismo. Hanno
4: anche
1: ammazzato
4: prima
1: circa 8 milioni di ebrei. Ora, dare a uno di destra, tipo Trump, del fascista, non sta in piedi, perché lui sta con gli ebrei. Quindi capisci che c'è
3: ebrei,
1: un attimino.
3: Cioè,
1: c'è un po' di confusione.
3: Sono più fascisti di chiunque altro in questo momento.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
3: I sionisti.
1: Ma no,
3: sono molto, molto, molto radicali di testa.
1: Comunque,
3: molto.
1: Io sono d'accordo con Paolo. Se non la pensi come un determinato partito, non significa che sei fascista. Io credo che tutte le dittature siano merda, facciano schifo e si spera che non tornino mai più.
3: No,
1: in qualsiasi forma o colore, la dittatura è merda. Siamo esatto. riusciti a raggiungere tantissima libertà ed è giusto che rimanga così. Poi vada aggiustata, la democrazia sicuramente non è perfetta in vari paesi. Però
3: in un momento come questo, in cui l'Italia comunque attraversa un momento di difficoltà, secondo me aprire un dialogo in cui tutte le persone che la pensano anche diametralmente in maniera opposta cominciano a dialogare e cercano una soluzione insieme sarebbe la cosa migliore, invece di continuare a insultarsi.
2: Io sono per l'oclocrazia. L'oclocrazia è il governo delle masse in tumulto. Bellissimo.
1: Bello.
2: Governo delle masse in tumulto.
3: Tu sei per Forconi.
2: Sì, proprio oclocrazia si chiama. Stupendo.
3: È quello che sta succedendo in Francia.
2: Sì, esatto.
1: Comunque, scusate, io volevo lanciare semplicemente il blocco per quello che parlavo di cinema. Non volevo entrare in questa.
3: Me la sono sentita.
1: No, ho citato il Davide Donatello perché stiamo per lanciare un filmone. Sì. E, siccome il cinema italiano è in crisi, ma il problema è che i prodotti fanno abbastanza cacare. Si parla sempre di questa piccola cricca, sono sempre gli stessi attori, gli stessi registi che fanno sempre gli stessi film.
2: Sì, non è che fanno gli stessi film, prendono un film francese che ha funzionato e lo traducono.
1: Esatto,
3: male.
1: Quindi sì, è vero che c'è crisi, io sono d'accordo che va sostenuto perché comunque è considerata arte, no, il cinema. Però va anche un attimino rivisto, nel senso che il cinema italiano ultimamente non è che abbia prodotto dei grandi capolavori, compreso quello dello Zone, cioè proprio in generale.
3: Allora il gradino più basso che c'è.
1: Allora qual è il problema? Secondo me la gente è stanca di vedere questi belloni al cinema, no? Gli americani hanno sempre fatto questi film dove c'è il bellissimo fisicatissimo che salva la super fica, cioè anche se il mondo è finito sono rimasti in due, lui è bello e lei è bella, casualmente mai che trova una cicciona coi brufoli, mai, pensaci, sempre una bella fica. Allora secondo me bisogna fare dei passi indietro e creare dei nuovi supereroi, come abbiamo fatto noi per esempio, cioè quest'uomo che ha avuto un successo straordinario a teatro con lo zoo, stiamo parlando del grande super comparsa che finalmente torna al cinema. Prego Pippo.
6: In un mondo dove gli uomini non sanno più fare un cazzo, dove scrivere in corsivo è considerato stregoneria e mettere un H al posto giusto richiede 5 anni di università, Hollywood ha dovuto adattarsi. Basta eroi impossibili, basta addominali. Basta gente perfetta che salva il mondo correndo sugli aerei. La gente era stufa di paragonarsi a Tom Cruise, Brad Pitt e tutti quei fighi del cazzo. Quest'estate, preparatevi al primo eroe che rutta durante i monologhi, si addormenta nei dialoghi importanti e firma gli autografi con la X. Super comparsa. L'unico uomo capace di fallire anche nei titoli di coda. Zam.
7: Va bene, senta, dobbiamo fare un piccolo trailer. C'è per caso un caffè e una brioche prima?
8: Dopo, sono un po' giù come di... premio, se non mi sbaglia.
7: Me lo so, però è proprio un fatto, ho proprio bisogno di zuccheri.
8: Sì,
7: lo mangio da una settimana.
8: Mi dispiace tantissimo. Se vuole c'è da leccare la scenografia di Willy Wonka che è rimasta qua.
7: Commestibile?
8: No, è di polistirolo. Vabbè, senta, non me lo per cazzo, dobbiamo fare l'uomo che voleva inchiattire Taylor Swift. Beh, è qualcosa.
7: Quindi, vado.
8: Lei è il professor Tantascrofa. Che vuol dire sto fischio? Di approvazione, sì, ha capito, sì, ha ricevuto. Sì, bene, sì, cominciamo, possiamo partire. Roll sound. Motore. Sound production. Partito. Azione. Action.
9: Quest'autunno super comparsa è uno scienziato che lotta con le unghie e con i denti per salvare una specie a rischio d'estinzione.
8: Senza non faccio il verso. Basta il pugno, vedete? Batte il pugno sul tavolo. Un giusto batte il pugno e fa un verso gutturale. Un pugnetto. E mo' la battuta quando la fa?
7: Devo fare anche
8: io. Bello, il pugno e dar via la battuta, no? C'è uno scarico di rabbia. Faccio lo scarico. Mi faccio lo scarico. No, del cesso! Lo scarico di rabbia. Troppa rabbia, grazie a cazzo, è un dottore comunque. Basta il pugnetto e poi i dati di vendita, prego.
7: I dati di vendita dei farmaci dimagranti parlano chiaro.
8: Tirzefatide.
7: Sartanar.
8: Ma perché Sartanar? Che stai evoca al demonio? No, tirzefatide.
7: L'epatite.
8: Ma che è l'epatite? Tirzefatide.
7: La patite di Tarzan.
8: Tirzefatide, il principio.
7: Principio.
8: Attivo
7: il principio.
8: Non deve attivare un cazzo, deve dire tirzefatide 200 più 200%, semaglutide più 315%, orsogrifopron più 480%. È lineare, è facile, è immediato.
7: Che ci vuole?
8: E chi cazzo non le dice queste robe tutti i giorni?
7: Tirzefatide più 200%, semaglutide più 315%, orporco.
8: No, non impreghi.
9: Candidato al premio Nobel per lo stronzo più stronzo degli stronzi.
7: Dottoressa Noressa, se non facciamo qualcosa più presto, entro il 2035 le chiattone rischiano di sparire completamente dalla faccia della Terra.
10: È una cosa buona, no? È buona, no? Non è buona?
7: Buona il cazzo cane!
8: Non scampoli! Ma erano due cazzi!
7: Buona il cazzo, dottoressa cosa?
8: Noressa. No, è buono il cazzo dottoressa Noressa.
7: È buono il cazzo
8: Non è buono, ma chi lo sta assaggiando?
7: È buono il cazzo dottoressa Noressa.
8: Ecco.
7: Come reagiresti?
8: No, quella è la voce fuori campo, no?
9: Come reagiresti se il mondo si stesse rapidamente trasformando nel tuo incubo peggiore?
8: Ma che è Tarzan? Ma no, è un... è proprio...
7: Tipo sbagliata.
8: No, beh, se lei lo vuole intendere così, lo intenda così.
7: Che non ho di mezzo. Ho sbagliato o rabbia?
8: Allora sbagliata.
7: Ok.
8: Troppo sbagliata.
7: Io godo.
8: Lo so, immagino che le rare volte che le capita.
7: Allora faccio la sbagliata quando chiedo soldi per mangiare agli uomini.
8: Come? Veramente lei campa così, cioè si alimenta con questo soldo. Non voglio sapere, non voglio entrare nella sua intimità. Faccia quella lì, sì. E la pagano per questa roba.
7: Il lavoro mi sta uccidendo. Meno male che ci sono le dating app.
9: Ed è proprio grazie alle chat di incontri che il professore incontra una donna che cambierà tutto.
11: Il professor Piero Lottantascrofa?
7: Sì, sono io, ci conosciamo?
11: Ma come, non mi riconosci? Sono Tizia X di Tinder, abbiamo un appuntamento.
7: Ma sono un po' diverse le foto del profilo.
11: Già, ho fatto la cura di Ozempic, ho perso 50 kg in 2 mesi, che te ne pare?
7: Il cazzo me ne pare! Ma perché vogliono essere tutte magre? Perché? Maledetto quel figlio di puttana di bastardo!
8: Senti, scusi, c'è maledetto il
7: Vabbè, lui.
8: Ma l'altro lo fa tutto uguale, ma bestemmia, me la fa costruttiva, scusi.
7: Volevo interpretare.
8: Non interpreti, si attenga!
7: Maledetto il signore, basta! Questa follia deve finire una volta per tutte! Ma come fare?
8: Perché la rifà uguale? Cioè, è in progressione.
7: È l'eco.
8: Non è un ego, ma come fare?
7: Perché poi la camera entra nella mia testa.
8: No, adesso un pugno entra nella sua testa, il destro e il sinistro. Ma come fare? Poi ci ripenso un attimo, è più intenso. Come fare? Capisce?
7: Ma come fare?
8: Troppa differenza. Se così sembra ciclotimico, scusi. No, non è bipolare lei.
7: Ma come fare?
8: Perché meno? Di più, deve non salire.
7: Non so farlo molto diverso.
8: Questo l'ho notato. Ma lei deve andare a salire.
7: Ok. Ma come fare? Come fare?
8: Perché si è messo sulle punte adesso? Deve salire, detono, detono.
7: Fino anche le scale?
8: In che senso, scusi?
7: Salire...
8: No, no, deve salire di tono. Cioè, lei parte grave e diventa acuto.
7: Come fare?
8: No, questo che è una malattia mortale. Dove cazzo va in cantina?
7: Come fare?
8: Ma dove sta? No, la voce deve essere profonda. Troppo, troppo. Faccia un primo come fare normale.
7: Come fare?
8: Più alto?
10: Come fare?
8: Troppo alto.
10: Come fare?
8: Non è un eunuco.
7: Come fare?
8: Non è un ognomo.
7: Come fare?
8: Troppo basso.
7: Come fare?
8: Faccia due come fare uguali.
7: Come fare? Come fare? Oh.
9: E poi il colpo di genio.
7: Ehi, hai sentito che domani c'è il concerto di Taylor Swift?
8: Ma certo! Ma certo, sono un genio! Le donne seguono le mode del momento. Se Taylor Swift diventa cicciona, tutti vorranno imitarla. Ma che è diventato di Trebbiò lei? Perché parla meccanico adesso?
7: Ci sono le virgole.
8: Sì, a voglia.
7: Ah, non l'avevo viste.
8: Ci sono.
12: Ma certo! Ma certo, sono un genio! Le donne seguono le mode del momento. Se Taylor Swift diventa cicciona, tutti vorranno imitarla.
9: Allentate le cinture. Quest'autunno super comparsa è uno scienziato che dovrà convincere Taylor Swift a diventare una chiattona in L'uomo che voleva inchiattire Taylor Swift.
10: No, non voglio torti! Aiuti, aiuti!
7: Olio, porco...
8: Ancora? Ma che sta diventando tormentone?
9: E questo è solo il trailer. Immaginate il film completo.
13: Ok, that's a wrap.
1: Bravissimo.
2: Ci abbiamo messo un po' a girare il film completo.
1: Ma quando mi è arrivato il file dei vostri bianchi, cioè, 48 minuti. Io mi sa che oggi passerò stranamente la giornata in radio per montare il film, perché questo è solo il trailer. Mamma mia,
2: però,
1: che bello.
2: Chissà come ti diverti, perché tu non ci hai sentito registrare.
1: No, io vi mando il testo. Cioè, forse gli ascoltatori non sanno, abbiamo dei meccanismi un po' strani. Tipo, io mando il testo a Lucilla. Lucilla organizza il set.
2: Ma poi ci sputa sopra quando lo
1: esatto. Poi loro registrano, a me arrivano i bianchi sarebbero soltanto i parlati, e poi io devo assemblarli, quindi io rido come un cretino.
2: Sì, che la metà delle volte i bianchi sono completamente diversi dai testi,
7: da quello che hai scritto. Cioè, la maggior
2: c'è
7: parte
2: una mancanza
7: volte
2: di rispetto degli autori.
1: Chissà di chi ha la colpa. Cosa c'è, Puccione? Sei arrabbiata?
10: No, vi stavo ascoltando. No.
2: Non ci conosce bene, ci sta guardando. Ci sì, sono questi
10: cioè, no, che devo fare? Sì. Se vuoi metto a ballettare, che stavate parlando. Se
2: no,
10: mi parlo
2: vabbè,
10: sopra, non so, oggi ci sono. Vai.
1: Che c'è?
10: Niente, che ho fatto?
1: Andiamo a turni adesso con la depressione, no? Capito? Oggi è il tuo turno.
10: Io non sono depressa.
1: Fammi vedere, tira fuori le tette. Dai, vai.
2: Dammi un abbraccio, dai.
1: Dai, poverina.
2: Mi dispiace tanto. Sai perché? Perché ieri l'ho strangolata. Da quel momento ha capito che gli piace.
7: Quindi, infatti è andata a casa, si è messa una busta di plastica sulla testa.
10: Esatto.
2: Ha detto, siccome Stefano è comunque delle braccia troppo forti,
7: sì, troppo.
2: Gli farebbe
1: forse vuole che parliamo di sesso, sai che lei è un po' arrapatina,
2: sì,
1: ultimamente.
2: Cioè, la strangolata ti è piaciuta un sacco.
1: Però ti devo dare una brutta delusione, Puccioni. Hanno fatto una classifica mondiale dei 20 paesi con le donne più belle del mondo. E purtroppo, tesoro mio,
10: Io lo so che io non ci sono. Cioè,
1: no, ma le turche, pensa, noi che pigliamo per il culo. Sì, le turche sono al primo posto. Quindi Zuleia, quella in terra amara, vedi che lei è figa, è stupida, ma è figa. E poi limona con i denti stretti, no? Perché sai che i turchi fanno così.
7: E i baffi, tra l'altro, anche lei.
1: Comunque, allora, donne di tutto il mondo, Venezuela, Brasile, Pakistan. Sono fiche le pakistane, eh?
7: Allora, quando sono belle, sono molto, molto belle. Cioè, sono incredibilmente belle.
1: Ma in Pakistan mica devo mettere il velo, qui non si vede.
7: Dipende. No, anche in Pakistan,
1: Pakistan.
7: Meno, però indiano, meno, sì, meno.
1: Colombia, beh, le colombiane non è il mio genere, a Fabio piacciono quelle.
7: Che brutte quando
2: però
7: sono
2: fighe. Parlare con le colombiane è un po' la rottura di palle, perché loro parlano di no, perché così
7: è meglio andarli a prendere in posti un po' meno malfamati.
2: Tu dici ho speso poco.
7: Sì.
1: Perché tu parli coi tic, vero? Hanno anche i tic.
2: Sì, tutti, guardi, arrivi all'aeroporto.
1: Poi allora, India, beh, effettivamente le donne indiane quando sono belle sono stupende.
7: Tipo le Priyanka, ragazzi.
1: Però è raro, cioè è raro che siano belle belle.
7: Però sono 1.4 miliardi, anche fossero lo 0,1%.
1: Svezia. Allora, quando ero ragazzino la svedese mi piaceva di brutto, bionda, occhi azzurri. Adesso un po'
7: È stucchevole.
2: Ha rotto il cazzo, sì.
1: Poi quando superano i 30 anni si sfaldano come le americane, per esempio, sono bellissime fino a una certa. Poi c'è Libano. Beh, le donne libanesi sono belle quando sono. Filippine, no, no, perché non capisco. No? Ma scusa, prima degli italiani sono le Filippine.
2: No, perché no, devi spostare il ferro da stiro quando le guardi. Cioè, tu le guardi col ferro da stiro davanti.
3: Il problema invece se sposti, ci stai arrivando sono le thailandesi, perché devi capire se hanno il cazzo o no.
2: Però ti posso dire che le Filippine hanno delle applicazioni utilissime in Giappone, perché siccome le giapponesi non si possono prostituire per legge, tutte le prostitute sono filippine. Queste sono queste donne bellissime.
1: Cioè, hanno le controfigure, quindi?
2: No, allora, la donna giapponese non si può prostituire. Che non vuol dire che non batte. Lo fa in modo diverso, nei maid caffè.
1: Ma usa una filippina come immagine?
2: No, no, le filippine invece sono usate per, diciamo, il sesso normale, quello da strada, cioè l'adescamento comunque... da strada.
1: Mi gira il cazzo e non ci sono le italiane. Secondo me le italiane sono in assoluto le donne più... Oh, gusti miei, eh. Cioè, le italiane sono complete. Nel senso che trovi dalla mora pazzesca alla bionda con gli occhi azzurri che fa un programma in radio, per esempio, no? Cioè, vedi queste bellezze completamente diverse. Cioè, l'Italia secondo me è completa su quel punto di vista.
3: Perché 1200 chilometri ci abbiamo un sacco di differenze, figa.
1: Io le più grandi fiche che ho visto nella mia vita le ho viste in Sardegna.
2: In Sardegna, sì.
1: Mamma mia.
2: Che non capisci come e... facciano ad essere figlie del padre?
1: Sì. Beh, qualche vichingo, cioè, secondo
2: vedi,
1: me.
2: Vedi, no, vedi la madre, dici, ma che bella signora. Poi vedi il padre. Dici, ma come fa a essere uscita da lì?
1: Stai offendendo gli amici sardi.
3: C'è già passato Cucci.
2: Allora, se tu guardi le donne sarde, quelle molto belle, non so, la Canalis, eccetera, no? Guardi i genitori, la madre è bellissima, il padre...
1: Ma non è vero, il papà della Canalis è un bell'uomo. Che cazzo dici?
2: Non lo so adesso.
1: Allora, cari ascoltatori della Sardegna, amici nostri, miei, di Pippo Palmieri e di Paolo Noise, è Fabio Borghini, detto Fabio Lisei, che vi sta offendendo.
3: Però,
1: sappiate,
3: allora, secondo me è perché in Sardegna è una società matriarcale.
2: Certo.
3: Quindi probabilmente loro prendono il gene della
2: poi madre. Li mangiano dopo il sardo.
1: Però, allora, bellissime le donne sarde, ma anche Padova ha il suo perché, devo dire. Padova e... cioè, comunque il Veneto in generale e la Sardegna, secondo me, producono delle grandi... E ovviamente Firenze.
3: La siciliana...
1: Firenze, ragazzi. Ma anche la Calabria, comunque, devo dire.
3: Massimo, ce le scopriamo tutte, dai.
1: Cioè, anche la Sicilia. Però, voglio dire, guarda la calabrotta che abbiamo in studio. Sembra un po' sciatta oggi con la felpa da rapper e gli occhiali.
13: Perché fa freddo, Marco.
1: No, lo so. Qui abbiamo 40 gradi. Come cazzo è sta roba? Madonna, qua si muore.
2: Però
1: si muore.
2: Ad Isernia ce ne sono 11 bruttissime. Proprio solo lì. Cioè, sono tutte belle donne italiane, tranne quelle 11 lì di Isernia. Che proprio...
1: Dai, ragazzi, guardate che spettacolo la Puccione. Guarda che bellezza. Mettila. Che eleganza. Dai. Questo décolleté perfetto.
13: È solo quello.
1: Proprio ti chiama la pucciata.
2: So, sembra
1: la Puccione. Ecco perché si chiama Puccioni. Perché ovunque la guardi, in qualsiasi momento della giornata, ti viene voglia di pucciarla.
3: Sì,
1: vero,
3: che
1: no?
3: Poi adesso è diventata impertinente. Capito?
13: Impertinente.
2: Sì, sì.
1: No, perché però, è consapevole della sua bellezza,
13: capito? Certo.
1: Arrivano questi messaggi, te ne ho dedicata una.
13: Vedo quella. Anche altre, te l'ho mandato ieri.
3: Vuoi che ti strangolo?
13: Dopo Paolo vorrei
3: durante
13: fare
3: il caffè, allora.
1: Comunque Puccioni, sappi che gli alieni si sono concentrati sulla Puglia, ma stanno arrivando a Milano da quando hanno saputo che tu sei lì.
13: Immagino.
1: Vedrai che tra un po' vedrai questo disco volante sopra l'isola. Assomigliano tutti a Luca Alba, tra l'altro, gli alieni, lo sai. Ecco. Ci colleghiamo con i puglieni. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.
14: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. I puglieni.
15: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica.
1: Aia.
15: Contatto.
1: Perché?
16: Pronto?
17: Upa?
16: Pronto?
17: Upa, ci sono domande, cazzo?
16: Mamma te faccia, attenta a Fitch. Che cazzo sì?
17: Leve?
16: Mocca mat.
17: Leve, ce lo trovo una chinga.
16: Non ti chiami in chi è?
17: Google.
16: Thank you.
15: Soggetto 37, 999, 13. Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
18: Maresciallo Mangiacobra.
19: Pronto.
17: Ufa.
19: Ufa chi?
17: Oh, faccio di cazzo di chi?
19: Faccio di cazzo a me, faccio di cazzo a te, mo, chi ti è morto?
17: Upa.
19: Un peccione di sora.
17: E mamma tu pure un cazzo che mangia
19: pure,
17: cazzo.
19: Certo, pure quello di mamma tua.
17: La ma.
19: Ma va, fa mocca, chi te morte, va.
17: Ci te morte, stramorte e vive, tu è tutta la razza tua.
19: Mangia, mocca, chi te morte a te, a mamma ta, a sorra ta.
17: A zia.
19: Chi te morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, non solo a zia.
17: E cara.
19: Ciao, ma ascoltami a me, va, fa nulla, va.
17: Tua mamma ta. Ah, so, che mangia la cazzo.
20: Conversazione.
15: Oh. Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
21: Pronto?
17: Upa.
21: Pronto?
17: Upa, c'è una...
21: Porca Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, perché ti sei cagato in web.
17: Mangialo, cazzo!
1: Terremoto!
21: Lo cazzo, la metto mock, tu che ti ha imbrattato la mamma, perché ho fatto madonna. Oh, non mi fare girare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? Lo muestra, che cazzo sei?
17: Che cite?
21: Non ho capito.
17: Cite morta, sta morta e viva, tutta.
21: Mocca che dà la troia da mamma, figli da bottino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
1: Terremoto!
21: Mocca la murta, catino, murta chi te stra morto, brutto bastardo.
17: Mamma.
21: All'anima della corna, catino, figlio di un orecchione cornuto.
17: Mamma.
21: Gula mamma che da tro. Non vuoi per niente, capo un cazzo, no, uè, chi ghiò?
17: Luffa.
21: Cieca, uè.
17: Luffa. C'è un terremonacchi in gong, tu.
1: Terremoto!
21: Ma vedi la muerta di mamma tu sto mongo poi. Ma non di nu cazzo, ma perché non ti fa chi è? Che sta un cascata in guerra, brutto figlio da poter. Pizzo piglia, fecchina da merda e bastardo.
17: Mocca, mamma.
21: Ma fa mocca la muerta di mamma, te vengo poloide.
17: Mamma, ti tene tutto un pochino
21: zero. Ma tu cazzo di parli, ma tu la sei vista mamma te. Che fichi più cazzo in guliede che una scimmia. C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo vuoi da me. Sorto d'andi c***o. Ma tu veramente ti stai fuso, tu non la tieni più la capa, tu le spiegate a scopo. Tu e lo scopo della mattina la sei.
17: È sorto.
1: Terremoto!
21: Ma come cazzo fa? Ma tu pensate, ma c'è di un cazzo mocca che parlo come un mongo. Ma ti rendi conto quando si chicchiò? Gli hai una vita che cacco un cazzo, ma poi non ti fa che?
17: È sorto la...
21: Ma vaffa mocca che t'ha imbrattata da mamma te adesso, tu andicappata da merda, tu che t'ha imbrattata da mamma te, che da troia sfogacciolo da sorto, cu d'orecchione mongoide da gattante e cu culattone da fratto come a te, mongoide andicappata, vaffa le becchine, vè, mongoide, ciao a te, madonna come t'ha camminè, brutto figlio da becchine.
17: Papa ti gioca col pongo?
15: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
1: Papa ti gioca col pongo?
2: Che domanda è?
1: Comunque, aspetta, Pippo, stoppa.
4: È terremoto!
1: C'è un messaggio per te, dice Marco, le donne sarde sono bellissime, ma solo perché hanno madri belle e tutte lo stesso padre. Pippo Palmieri.
5: Ah, volevi dire sta stronzata, sì.
15: Come ben sapete, lo zoo odia il calcio. E quindi, della grande, anzi grandissima doppietta,
18: Scudetto e Coppa Italia vinte dalla unica, grande, fantastica e incredibile accidenti. Inter, a noi non interessa proprio. Bravo. Grazie.
1: Ma chi è interista, scusa?
13: Pippo,
1: ma sì. Da quando?
13: Da sempre.
1: Ma se vai allo stadio a vedere il Milan?
13: E questo la dice lunga.
20: Ma lì per mangiare e guardare la figa.
22: Bravo! Renault.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
24: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
25: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
26: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
25: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
27: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
28: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
29: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
30: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
31: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
32: Poltrone sofà,
33: solo divani di qualità.
31: Verifica le condizioni in negozio.
34: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
35: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
36: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
37: Amore, è fatta.
38: Che cosa?
37: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
38: Sì, vabbè, ma non esiste.
37: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
39: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installazione. Partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
40: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
4: Attenzione!
5: Attenzione!
4: Attenzione!
5: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Questo è lo Zoo di 105.

0: mio padre mi gira ste robe, tra l'altro. L'ho girata anche alla Puccioni stamattina, un finto, diciamo, messaggio da parte dell'OMS che lancia il vademecum anti-anta. E ci sono le immagini di topolini, tipo, allora, il primo è non leccare feci e urine di topo. Ma dai.
1: Cazzo, no!
0: Non leccare le parti intime di un topo.
1: Come?
0: Poi
1: no?
0: Non fare nasi-nasi col topolino. Non farsi il topo.
2: Topo.
0: E poi non farsi le tope. È lì un problema, è lì un problema. Cazzo. Poi lavarsi accuratamente le mani dopo aver giocato a batti le manine che arriva papà con il topolino. Non ospitare topi in casa, max 2 solo se congiunti.
2: Topi.
0: Non grigliare il topo o non grigliare topo. Con il topo. È il topo si dice, topo.
2: Topo si dice.
0: Ma che topo? Topo si dice.
2: Ma che topo?
0: Ma che topo?
2: Topo è topolino.
3: Topo si arriva a topo.
1: Topo è quando un meridionale ti dà un appuntamento.
0: Ragazzi, io ho studiato dizione, voi siete una massa di ignoranti.
2: Io ci sono nata nella dizione, ma che cosa ma sei nata? Ma puoi venire a insegnare a me?
0: Si dice topo, non topo.
2: Topo, si dice topo.
4: Marco è topo.
3: Si dice topo, chetto e gene. Che sappia io. A me così hanno insegnato.
1: Anche guinzaglio.
0: Allora, un ascoltatore segnala che ieri è stata approvata la pena di morte per gli stupratori di bambini sotto i 12 anni in Florida. Mi dice, sei contento? È un bel segnale per il mondo. Bisogna prendere esempio e vedere se la smettono di toccare i bambini, quei merda. In realtà in Florida ci sono un sacco, a parte che la pena di morte c'è sempre stata in Florida, e purtroppo, sai, la legge non è sempre perfetta, quindi se magari ti capita di finire in mezzo a un casino e ti danno la pena di morte, so cazzi.
1: Ma io credo che sia in fragranza di reato. Fragranza.
2: Io credo che la pena di morte non sia mai un grande successo.
3: Flagranza. In fragranza se c'è uno che sta mangiando il pane fresco.
1: Commenti che sta mangiando il pane mentre lo fa.
3: Scusa, c'è un cowboy che passa dietro di noi.
0: Vedo un cowboy che gira anch'io. Chi è?
1: Dove se n'è andato? Voleva solo fare una passeggiata. Sai cos'è? Che mi sono reso conto che più invecchiamo più facciamo veramente pietà.
0: Sì, ma nel senso, scusa, ma vorrei capire una roba. Non era passata la cosa dei cowboy? Ancora che gira sto cowboy? Perché gira un cowboy in studio, scusa? Comunque dicevo che in Florida la pena di morte c'è già da un sacco di tempo. Hanno firmato una legge contro, le chiamano le scie chimiche, insomma, non vogliono che vengano spraizzati i cieli. E hanno firmato recentemente una legge contro la Sharia, che è la legge islamica, quella che obbliga le donne a mettersi tutta una serie di altre cose.
1: Posso dire una cosa quelle che noi consideriamo scie chimiche?
0: Sì,
1: in realtà, se non volassero così tanti aerei, quindi non ci fosse.
0: No, però aspetta, se lo devi dire, lo devi dire sotto forma di complottista. Scusa.
1: No, però siccome è una cosa vera, poi sembra una cosa falsa.
3: È una cosa vera secondo te.
1: Cioè, la scia di condensazione degli aerei, tutti gli aerei che volano, in realtà. Mantengono ancora la temperatura accettabile.
0: Ma ci sono due cose diverse, Paolo.
1: Sì,
0: che gli aerei emettano condensa, è vero,
1: volevo fare appunto la differenza. Cioè, in realtà la condensa di tutti gli aerei che volano, se non ci fosse, aumenterebbe di 2 gradi la temperatura terrestre.
0: Fabio, non
1: ti ha
0: rotto il cazzo però un po'.
3: Non lo so, io sapevo che le scie chimiche erano i palermitani che fumano, però.
1: Allora, base complottista, grazie.
5: Nel 1900.
3: Chi è lei?
1: Chi è? Sono sempre Paolo, poi devo fare la pagliacciata.
0: Ma no, vabbè, Paolo, scusa, è tardi, dobbiamo andare, non ci interessa.
5: Allora,
0: va bene?
5: Sì. Non ho niente da dire, ciao.
0: Sfumano.
5: Ciao, sono Vasco.
0: Sono Pippo Cicazzi. Complottista, non ho niente da complottare. Dai, metti Gnagno che è tardi, va.
6: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.
7: Venga

0: Millennio 5. La leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E buongiorno amici e amicissimi, sempre con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo a Pavia, nell'anno più o meno ai giorni nostri. Nello scorso episodio i ragazzi hanno fatto una mega festa concerto per festeggiare e celebrare tutti i successi della fattoria, isola e ascolti compresi. C'erano un sacco di ospiti illustri e un mare di gente. Un vero evento da sogno. E l'indomani, in radio...
3: Porca puttana, ragazzi, ma che evento della Madonna è stato, cazzo sbumbalumba?
4: Gasi, scopo tutti, spacchiamo tutto. Ma non saggezza millenaria presa negli anni,
3: Ormai la

0: Radio non può più non darci credito e credibilità. Andiamo a parlare con l'illustrissimo amministratore delegato della radio, Certosino con la merda.
1: Certosino con la merda.
0: E allora, illustrissimo, come vanno le cose, nonna papera puttana?
2: Marco caro, le cose vanno bene, anzi benissimo. Dopo l'isola e la mega festa, i vostri ascolti sono schizzati alle stelle, anzi stellissime.
0: Ma ottimo, Barabba inculato coi chiodi.
2: Oh sì, e abbiamo richieste da un sacco di nuovi investitori, anzi investitorissimi. Diciamo che se non ci fosse la fattoria, questa radio sarebbe già morta, anzi mortissima.
0: Oh, finalmente, quindi possiamo fare molto di più adesso che abbiamo ripulito il nostro nome? Eh? Eh? Puttana merda cazzo?
2: No.
0: Cosa? Ma perché?
2: Marco caro, è vero che l'isola ha ripulito un po' la vostra reputazione, ma rimanete sempre coi cattivi ragazzi della fattoria, anzi fattorissima.
0: Ma ancora, porco di... Cosa dobbiamo fare di più per mostrarci al mondo con gli occhi dell'amore con cui ci guardano i nostri ascoltatori che vanno oltre alle apparenze?
2: Sai, le tue parole dolci hanno fatto breccia nel mio cuore di ghiaccio, anzi ghiaccissimo. Vi concedo di fare una campagna pubblicitaria per celebrarvi. Fate pure voi, anzi voissimi.
0: Ah sì? Grazie illustrissimo, minchiastrato merda.
2: Oh sì, tanto lasciandogli fare manderanno tutto in vacca come sempre, nessuno vedrà nulla.
0: Così?
2: Un milione a me.
0: Illustrissimo, io sono ancora qui.
3: E così Marco e i ragazzi scrivono su una campagna pubblicitaria coi controcazzi. O meglio, sì. Fabio, scrivi una campagna pubblicitaria, cazzo merda culo? Belin, Marco, amico mio, ma certo. Ecco, così è andata.
4: Ecco qua la mia idea. Noi giganteschi che ci muoviamo per le strade di Pavia, come dei Godzilla King Kong. E poi la mega scritta, la fattoria. Eccessivamente grossi. Belin, ti piace?
0: Cazzo, ma è fighissima. Facciamolo, Finocchio Barocco Barlotto.
3: E così i nostri eroi vanno a realizzare lo shooting presso Visionaria Film, via Francesco De Sanctis 32, Milano, Pavia.
5: Marchietta.
6: Salve, sono il capoprogetto per questa vostra campagna pubblicitaria, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Dai, facciamo ste robe che poi dobbiamo tornare in radio a montare le scenette. Su, squilibrio mentale al cazzo.
6: Certo, dobbiamo solo farvi le foto, singole e di gruppo, e poi registrare lo spot insieme alla guest star che farà anche da voce narrante.
0: Guest star? Di chi si tratta?
6: Al Pacino, che ci teneva particolarmente.
7: Salve Marco, io vi ascolto da sempre, sai? Siete forti, cazzo merda culo.
0: Al Pacino? Wow, ma è davvero assurdo. A volte non riesco proprio a credere a quello che cazzo abbiamo creato, cazzo.
3: E credici Marco, non saremmo qui a raccontarlo se no. I ragazzi fanno lo spot che in onda è veramente una bomba.
7: Se pensi che la radio sia tutta uguale è perché non hai mai ascoltato la fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Qui le regole saltano, le risate esplodono e i rutti volano. Ma è proprio per questo che sono i cazzo di numeri uno. La fattoria di Radio Norba, eccessivamente grossi.
3: Ed oltre a quello, con le foto dello shooting realizzano dei mega billboard, cartelloni pazzeschi che intasano tutte le città del mondo, che New York puoi proprio succhiarci i cazzi. Cartelloni fantastici dei quali, senza alcuna ragione, viene rimosso Maggioni. Ma vabbè.
0: E allora, illustrissimo, te vische che pensi mi, Pirletta?
2: Ah, porca troia. Bel lavoro, Marco. Dai, tanto i brand non lo vedranno, no?
3: E infatti, come direbbero nella legge di Murphy, No, quei cartelloni non li ha visti nessuno, a parte tutto il cazzo di mondo. La risonanza è gigantesca e arriva anche ai piani alti di una nota holding che non possiamo nominare. Avete capito chi è, no? Quelli dei film per famiglie, musical, sì, sì. Animali parlanti, su, il topo con le orecchie tonde, dai.
1: Sì,
3: ecco, il billboard viene visto anche da loro e nei loro uffici si crea del subbuglio.
8: Presidente, sono comparsi questi enormi billboard della fattoria di Radio Norba.
9: La fattoria di Radio Norba, sì, ne ho sentito parlare. I cattivi ragazzi.
8: Ma questi sono cattivi veri? Non come Giafaro, Capitan Uncino?
9: Vediamo se potranno tornarci utili. Chiama subito questo Mazzoli.
10: Pronto, cazzo merda?
9: Pronto, signor Mazzoli? So bene che riconosce la mia voce.
10: Santo cazzo, certo, tu sei Topol...
9: Non dire il mio nome, non abbiamo i diritti. In ogni caso, mi andrebbe di venire a qualche nostro evento e premiere?
3: Che collaborazioni stanno nascendo? Chi lo sa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.
11: Ma magari. 5 che è capitata,
5: Ma magari, cazzo, ma no, no, non possiamo far cambiare. Gli do la DeLorean a Francesco. Va indietro nel tempo e modifica le cose, così diventa veramente.
1: Non ci entra
5: nella
1: DeLorean, Francesco.
5: È vero.
1: Devi mettere i piedi fuori dal parabrezza.
5: Ma no, no, guarda che ci stanno quelli alti, eh. Cioè, John DeLorean era lungo, era lunghissimo. Lui era
1: no,
5: un
1: ma
5: metro
1: lui perché non
5: 90.
1: È normale, non perché altro.
5: Ok.
11: Cari ascoltatori, si gioca! Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
12: Pippo, Pippo,
13: dimmi!
12: Cosa c'ha la Puccioni? La vedo strana.
14: Anch'io
12: sì. È lì che vaneggia.
13: Allora, no, è venuta da me prima.
5: No, la voglio scopare.
13: Pippo, ti ho sognato.
5: Ah.
13: Ma no, non mi hai voluto.
14: Perché non l'hai strangolata.
13: Adesso facciamo, andiamo in pubblicità.
5: Scusa, sognati Paolo Noyes che ti strangola, così almeno.
15: No, non lo devo sognare. Già.
5: Ma hai bisogno di cazzo? Cioè, è questo il messaggio.
15: Va bene, Marco, a posto. No, io sto bene, grazie.
1: Te lo prendo su Amazon.
15: Io sono a posto.
14: Vuoi anche la fondina?
15: Ma no, c'ho tutto bene.
14: Tutto a posto.
5: L'importante è che tu stia bene. Siamo preoccupati per te.
15: No, tesoro,
5: oggi è giorni. Non lo so, ci stiamo alternando. Oggi non è il tuo giorno.
15: Ma non è vero, ma
1: sì che è vero, stai facendo cagare.
5: Dai, ragazzi, qualcuno dia il cazzo alla Puccioni, per favore.
15: Ma
5: dai, su, dai.
13: Dai, abbiamo 5 minuti e 06. Vediamo.
5: C'è qualcuno con cattivo gusto? Dategli il cazzo, dai, poverino. Dai, su.
15: Io non ho parole.
13: A dopo, perfetto.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
19: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
18: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
19: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
27: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
0: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
27: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: Che storia!
29: Radio 105 compie 50 anni.
30: Che storia!

0: io ho questa immagine, non riesco a toglierla dalla mia testa, di Fernando Froce a petto nudo, a petto nudo, con la giacca, aveva il chiodo a petto nudo, capelli lunghi alla Panicucci sotto il culo, pantaloni di pelle con questo enorme cazzo che si intravedeva. Che bello, tutto attillato, che bello che era Froce.
1: Io penso a Cesare Cadeo che beve il caffè d'orzo. Mi viene il nome, ma lo vedo con questi capelli bianchi, il completino.
0: Che fine ha fatto? C'è ancora?
1: Non lo so, non vorrei pestare una merda.
2: Infatti, stiamo lontani dagli eroi degli anni 80.
0: Cazzo, 90, Cadeo. 90 Paolo, 90. 80, mamma, che bei tempi, mamma mia, che bello. Senti, la Puccioni stamattina mi ha girato sta notizia, sai che ieri si sono incontrati Trump e il presidente cinese.
3: 14 secondi di stretta di mano.
0: Xi Jinping, sì, sì, proprio. Che certo... Secondo me si sono innamorati, sai, secondo me alla fine hanno limonato quei due. Che sarebbe cosa buona e giusta, un po' di pace. Sì. Se si mettono d'accordo loro, magari riusciamo a mettere un
1: pensa
0: po' di pace.
1: Pensa quando divorziano poi.
0: No. Lì sono cazzi.
2: Ma Ping Ping alla fine è un bravo Cristo. Cioè, sì, una persona.
0: Sì.
2: Cioè,
0: sì, Xi si chiama, no? Xi. Che nome di merda, però.
2: Nel suo paese significa grande uomo con un mega cazzo. Sì. Però noi lo vediamo come una cosa buffa.
1: Mentre Xin significa piccolo uomo con cazzo minuscolo.
0: Sì, beh, sì, non lo sapevo.
1: Xin, sì. Ma basta una consonante e cambia tutto.
0: Il menù che insomma hanno presentato, pazzesco, eh. Alla fine gli ha fatto anche i brownies, pensa te,
3: certo,
0: che carino.
1: A mano gliel'ha fatti lui.
3: L'ha fatti Trump, l'hanno fatti insieme, un po' come ma in no, Ghost.
0: Te immagini, sì. Tipo Ghost.
3: Esatto, esatto.
2: Senti Marco, ti faccio una proposta, perché non facciamo un viaggio insieme in Cina?
1: Bellissimo.
0: Sì. Ma c'è stato mio padre, allora sai che mio padre, cioè, è molto strano mio papà, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì.
0: voleva andare, siccome ha fatto questi lavori per questo parco in Cina, alla fine l'hanno invitato lì, mi ha detto, ti devo dire, mi sono dovuto ricredere, perché solo gli stupidi non cambiano idea, certo. Ricordiamolo. E quindi lui dice, no, veramente, ovviamente non è che ha visto tutto la Cina è enorme, tutto il paese, però ha visto, dice che le grandi città sono pazzesche,
2: spaziali,
0: però fuori c'è proprio barboneria miseria, perché è un paese
1: rurale,
0: grande.
1: Tra l'altro il parco tematico si intitola Pordenone,
2: sì.
1: Ed è una Pordenone a grandezza naturale, e loro la trovano immensamente divertente.
2: Sì.
1: Il cinese, proprio il Pordenone è il massimo del fan.
2: Salgono sulle punte, fanno il giro di questa Pordenone.
3: Ma che figata, deve fare
0: però
3: un parco.
0: Mi piacerebbe. Sì, no, ma c'è già un parco e vorrebbero ristrutturarlo, insomma.
2: Ah. Modernizzarlo. Fare sta roba in Cina.
1: Ma non ho capito, lui deve dare il bianco o deve rifare, cioè,
0: ma vai a fanculo,
1: va a ristrutturare, non ho capito.
0: Guarda, su questa roba qua puoi andare veramente a fanculo. Sì. Mio padre ti piscia in testa al tuo 30 volte, quindi non fare il simpaticone.
1: Giusto in risposta al messaggio di ieri, vediamo di non romperci il cazzo domani.
0: Ma hai iniziato tu, scusa.
1: No,
0: mio
1: chiedevo.
0: Padre va a dare il bianco, secondo
1: chiedevo,
0: te.
1: Chiedevo, chiedevo.
0: Era una passione. Sì, va bene, dal bianco, ok, va bene. Dal bianco, dai. Stai buono, Marco.
1: Suo padre è un grande artista, Fabio.
2: Sì,
1: non puoi sminuirlo così.
0: Grazie,
1: scherza.
0: Paolo.
1: No, lo so, però
0: vado su sua madre. Però non è giornata.
3: C'è ancora un po' di.
1: Vado su sua madre.
3: Come
0: sto facendo uno sforzo immenso,
3: esatto,
0: per non mandarti a fanculo.
1: Sua madre è pericolosa.
0: Ecco.
1: Ho notato che non mi hai mandato neanche un messaggio di risposta, nonostante quello che
0: sì,
1: ti ho scritto.
0: Perché sono molto arrabbiato.
1: Ma quello che ti ho scritto, però, meritava
0: lo
1: almeno.
0: Lo so,
1: sono con te, fratello.
2: Per piacere.
0: Dammi il tempo.
1: Sono rimasto un po' male.
2: Ma perché siete distanti? Se lo scopavate e sbolliva.
0: No, io non voglio scopare con lui.
3: Mi hai detto che cambiavi canzone.
0: In che senso? Che canzone? No, ma basta con sta storia. Ma non ho voglia di litigare. Credo che nemmeno tu abbia voglia di litigare.
1: Io no.
0: Abbiamo entrambi dei problemi molto grossi da risolvere, quindi sotto quel punto di vista sono con te, te lo dico in diretta. Volevo trovare le parole giuste, perché mandarti il messaggio mi dispiace, mi sembrava una puttanata. Volevo prendermi del tempo questo fine settimana per risponderti a modo.
2: Sì,
0: perché
2: ma
0: è una roba.
2: Due mezze checche, va bene.
0: Ma vai a fanculo, tu grassone di merda. Accariamoci sulla merda, per favore, dai. Su.
1: No, almeno noi ci confrontiamo e non portiamo il rancore dentro per anni.
2: No, bravo, io vi insulto apertamente, vi odio.
0: Perché tu sei una merda rancorosa. Io e Fabio siamo due persone mature, alla fine ci vogliamo bene e
1: subito
0: accettiamo i nostri difetti.
1: Subito esaminato.
2: Vedi che sbagli, problema. Perché il rancoroso tiene dentro. Io invece proprio vi dico in faccia che vi odio. Per me siete merda. No.
1: Però poi sei di là che piangi.
2: Siete immondizia.
1: Con la testa sulla tastiera.
2: Persone orribili, merde.
0: Senti, comunque, scusa,
2: non è bella,
0: sta... non è bella sta
2: ma io sono sincero, dai.
0: Ma non sei sincero. Poi senti, Fabio, scusa, quando lui viene qua, quando viene qua, sai che poi fa tutta comunella con me, no?
2: La pugnalata alle spalle.
0: Quelli là di Milano gli darei fuoco, taglia i cavi, non ne abbiamo bisogno.
2: Sanno perfettamente che non è vero, perché glielo dico in faccia quando
0: possono morire tutti. L'importante è che siamo io e te, fratello mio, brother, mi chiama.
2: Il prossimo anno facciamo la televisione.
0: Sì. Poi viene a Milano, quel mazzoli di merda, stronzo. Allora tu devi sapere
2: ma
0: che
2: aspetta,
0: poco
2: quando vado a casa vado da mia moglie, quel mazzoli del cazzo, quel Fabio, certo, figlio di puttana.
0: No, lo sappiamo. Fabio, tu lo sai che quando io so che deve venire qua, io gli cazzo e gli pallo tutto l'ufficio, cioè proprio a scappellate.
2: È un gesto nobile da parte tua, amico mio.
0: Lo so.
2: Vabbè, ma tanto monti anche tu con la tua tastiera, no?
0: E allora la cambio ogni volta che tu arrivi, lo so.
2: No, ma non quando vado via.
0: Che ne sai? Io ho tutte le robe contro Paolo.
2: Luce al Luminol. Allora facciamo così: spegni la luce, bravo. Usa il liquido reagente. Sarebbe da fare lo esperimento.
0: Oh, mamma mia.
2: La cosa più triste è Lucilla che si impossessa della scrivania di Paolo quando lui è a Miami.
0: Sì,
2: ma poi mette tutte le sue cibi macrobiotici. Pulisce la frutta, capito? E poi l'ultimo giorno Taranga, che è quello che fa le pulizie qua in radio, deve passare mezza giornata a riordinare. Io ho una foto di te che ti metti lo smalto sulle unghie dei piedi sulla mia scrivania. Appoggiati sulla tastiera.
0: Ma chi?
2: Fabio sarebbe immensamente strano. Lucilla appoggia
0: comunque, tabloni. A parte noi che discutiamo, ed è ormai una roba normale, ma è come se fossimo dei fratelli, e quindi è giusto che si litighi ogni tanto. Ma io non tengo rancore, è Paolo che tiene rancore. Però oggi sono preoccupato sulla Puccioni. E tra l'altro
3: anche durante la pubblicità, ma io sto bene, ti giuro, bene.
0: Allora, io, ragazzi, mi sono permesso, sapete che c'è questo segreto che va avanti da quando lei è nata, mi sono permesso di svelarglielo durante la pubblicità. L'ho detto, Puccioni, io capisco che tu soffri, perché lei non si è ancora resa conto di essere nera. Lei non lo sa. Lei pensa di essere veramente bionda con gli occhi azzurri.
3: E il dramma è che lui me l'ha detto. E io però sono l'unica nera nel mondo che
0: non sa cantare, non sa ballare.
2: Tu sei Richard Pryor.
0: Senti, invece per accenderti un attimino, so che a te piacciono i cazzi. Ecco. Il paese con la lunghezza media del pene più alto al mondo è il Sudan, lo sapevi?
3: Più lungo, più alto.
0: Con la lunghezza media del pene più alta al mondo è il Sudan.
3: Il Sudan.
0: 17,9 centimetri, ragazzi.
3: Ha superato l'Ecuador.
0: Porca, 18 centimetri di minchia è tanta roba, Quando la media italiana è 9,5, se non sbaglio.
4: La media, tra l'altro, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ce l'ha.
2: E chi eccepisce,
0: Ma senti, ma hanno anche i finestrini con i passeggeri che salutano? No, hanno le macchine con la gobbetta sopra per farcelo stare tutto.
2: Sono dei vagoni, non sono dei cazzi. Mamma,
0: 18 centimetri medio.
2: Se no non inventavano l'astuccio penico, ragazzi. Cioè, perché l'astuccio penico non è stato inventato in Austria?
0: Chi lo sa?
2: Perché avevano il cazzo piccolo, capito? Invece quelli dice cosa? Addobbiamoci una parte del corpo.
0: Poi scusate, allora la Chica ama mettermi tutte queste notizie insieme, no? E quindi mi crea curiosità. Brava, Chica è interessante. Fa proprio un settore dedicato al sesso. Lei. Perché anche lei è un po' una porcellina, fa tutta la santarella con gli occhiali da professoressa, ma secondo me lei è Tocchi la sera. La posizione più odiata a letto è il 69.
3: Ma
2: chi è l'idiota?
3: Sono sono d'accordissimo.
2: Ma no, ma voi siete fuori.
3: Sono d'accordissimo.
0: Ma sei fuori.
3: No, ma perché il motivo è che non ci si riesce a concentrare troppo su di sé e né sull'altro alla fine, cioè sei. Non sai bene cosa devi fare.
0: Ma è quello il bello, l'equilibrio.
3: Lo so, però ecco, diciamo, pochissime persone raggiungono l'orgasmo durante un 69.
0: Parla per te.
2: Ma scusa, l'hai intervistato tu.
4: Lui, l'incastro è talmente difficile che stai più a pensare a come poterti incastrare.
0: Ma come è difficile? Scusa, una volta.
2: Ma voi come lo fate? Ma secondo me voi fate l'84, perché non è così difficile, cioè.
0: Ma scusa,
3: però
0: lei si mette a cavalcioni sopra di te
2: e ti puccia tutto il ben di Dio in faccia.
0: Esatto,
2: è quella roba lì.
0: Una volta che lei è riuscita ad annaspare il pennacchio, sei in posizione perfetta. Ovviamente, vedi, nel mio caso io ho il busto molto lungo, è un casino, però
5: bravo, stavo dicendo quello. Le due ragazze hanno i mariti troppo alti. Devi essere sulla stessa linea.
2: Con Stefanone sembra che vai a dorso di un cammello. È una scena da Africa orientale.
0: sembra Guerre Stellari.
3: Spero trovarne uno.
2: Sei sul Barrog te, questo.
3: Sì, anche in piedi, infatti, è complicato.
5: La storia è finita, cazzo.
0: È vero, lei è il bambino della storia infinita.
2: Sembra Giabba con il mostriciattolo.
3: Devo provarne uno della mia altezza.
0: Sì. Pippo,
5: sono troppo alto per te, Puccioni.
0: Ma ragazzi, ma consumate. Cioè, guarda, qua c'è scritto che comunque, secondo un recente studio, più della metà degli uomini italiani ha tradito almeno una volta la sua partner per un rapporto occasionale.
3: Facciamolo, Pippo.
0: Fatelo in diretta, ragazzi, scopate in diretta. Chiudiamo lo zoo in bellezza, vaffanculo.
2: Guarda, Leti, l'ano non è tradimento,
3: L'ano
2: non è tradimento, se fate tutto anale.
1: È visita.
0: No, l'ano non è tradimento.
2: È una convenzione internazionale. Tutte le ragazze che non vogliono tradire il proprio fidanzato dicono:
0: possono usare l'ano.
2: Fammi dietro perché quella è del mio uomo.
3: Che non vogliono perdere la virginità.
2: No. Scusa, a te non è mai capitato di andare con una ragazza e ti dice: forse a te no.
0: Allora, il culo non fa figli, prima, quindi c'è il rischio.
3: Ma che vuol dire?
0: Culo non fa figli.
1: E non, e non fa piangere Gesù.
2: Esatto.
3: Sì.
2: No.
1: Piange
2: no,
1: Gesù
0: no,
1: per
0: no,
1: l'anno.
0: No, non c'è scritto niente.
2: Non
0: sul
2: è menzionato
0: culo.
2: Neanche nella Bibbia, niente.
1: No, no sì, no, c'è la sodomia, ma quando è
3: uomo.
2: Uomo, donna, è normale.
0: Allora, culo non è tradimento e non fa figli. Quindi, secondo me. Vai,
2: c'è anche di spalle, quindi non vedi neanche chi è.
1: A meno che non metti uno specchio davanti.
0: È che scusate, però di spalle la Puccioni è un po' un cowboy, quindi.
1: Ma anche di fronte, Marco, non è che.
2: Anche di lato.
5: Cowboy, avete detto.
0: Dov'è? Va che arriva, occhio che arriva il cowboy.
3: Un attimo.
0: Vabbè, dobbiamo giocare, c'è la moglie del cowboy pronta a giocare con noi al cielo manca. Andiamo, vai.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scusate.
1: Sto scoprendo delle robe nuove grazie ai nostri ascoltatori. È arrivato col cappello da cowboy, madonna mia. Allora, dicono che la posizione migliore è il 71. Cioè è un 69 con due dita nell'ano.
2: Ma cos'è, quello che va a corvetto, no?
0: Non lo so.
1: Poi c'è il 70, che è il 69 con un dito solo, sì. Dice Jacopo da Verona.
3: Aspetta, l'ano di chi?
1: No, non lo so, quello non è specificato. Scusate, potete specificare 342 41 15 105 il 71 che è il 69 più due dita, è nell'anno di lui o di lei?
3: O forse è due dita, uno e una, potrebbe anche essere. Però allora il 70 è una di chi? È una bella domanda.
1: Ti vedo interessata, amica.
2: Lei fa il 70, fa il 74 praticamente, saluta.
3: Perché tutto sommato a me il 69 non dispiace, se non fosse che sono obbligata a praticare una fellazio tutto il tempo, che un po' mi rompe i coglioni a un certo punto.
1: Come?
3: Però devo dire che poi a un certo punto l'insieme, le cose, il trascinamento, cioè
2: beh, ma non è che trascinamento, scusa, in che senso? Ti lega le caviglie?
3: No, che mi trascina la cosa.
1: Scusa, adesso io non ho mai fatto bocchini nella mia vita, nel senso.
2: Beh, ma non è mai troppo tardi, Marco.
1: Non è mai però dico, quando sei in quella posizione lì, non sei obbligata a mangiarglielo, puoi anche manovrare con le mani.
3: Qui, ce l'hai qua giù. È quella la rottura di palle.
0: Scusa Lucilla, se mi permetto. Quindi tu ti annoi con la fellazio?
3: Beh, sì, dopo un po' sì.
0: Potresti non salutarmi più quando...
3: Sì, assolutamente.
1: Micchia, Paolo è sposato con un'emiliana, cioè quella è la specialità.
2: Gliele mettono nella culla le
0: fellazio. Io penso che quello sia proprio la roba...
3: perché il pene è il tuo.
1: In che senso?
0: No. A me è che ci sono donne che provano piacere proprio.
3: Io, sì, ma provo piacere. Dopo un po', diciamo, mi si stacca la mandibola, va bene.
0: Ma perché dovresti farlo diventare duro anche?
3: Sì,
2: comunque ci sono tante altre cose che potresti fare. Puoi picchiarlo contro la tempia, puoi annusarlo, puoi svitarlo. Cioè.
1: Puoi parlarci anche.
3: Sì,
1: puoi simulare il karaoke. Puoi fare
0: una giraffina. Soffilo, gonfi e fai la giraffina.
3: Mi leverò il cappello su questa.
1: Sì. No, tienilo che stai benissimo.
0: Ecco, un po' più sulla faccia.
3: Comunque, scusate, solo una piccola cosa. A proposito di Cina, vi dico già che siccome il mio di padre piscia in testa a tutti i vostri ed è visiting professor in un'università cinese in autunno, allora io vi dico già che per una settimana me ne vado a fanculo in Cina.
1: Grande, vengo con te.
3: Anch'io. Dai. No, non vi voglio.
1: Dai, andiamo tutti in Cina.
3: Sì, vabbè,
1: scusami.
3: Tanto è grande.
1: Mio padre deve tornarci per lavoro. Tuo padre deve andarci per lavoro. Io voglio andarci perché mi interessa. Andiamo tutti insieme.
3: Va bene.
1: Scusa.
0: Io mi faccio adottare da un cinese. Chi è?
3: È un'ottima idea. Bello.
1: Vabbè, dai, giochiamo. Allora, abbiamo messo la sigla, a posto. Sì. Abbiamo Margot da Venezia. Ciao, Margot.
4: Ciao, ragazzi.
3: Ciao.
4: Ciao.
1: C'è anche una bella voce.
0: Come sei?
1: C'è una voce interessante.
4: Wow.
1: No, abbiamo parlato di cazzi fino adesso e ciucciate, mi sono un po' arrapato, scusa.
2: Scusa, ma tu ti chiami veramente Margot? Tipo ti chiami Mauro e ti fai chiamare Margot?
4: No, mi chiamo veramente Margot, sì.
0: Senti, Margot, allora te lo chiedo con un suono. Tu sei più... o sei più...
3: Per fortuna non hai visto la faccia.
4: Mia mamma
3: perché...
4: sicuramente che mi sta ascoltando.
1: No, allora niente.
0: Allora niente.
1: No, perché poi la mamma va in giro a dire: mamma mia, mia figlia ha chiamato quel programma là, che schifo, sono volgari, l'hanno importunata. Invece no. Margot, noi saremo dei professionisti. Mm-hmm. Tu oggi rischi di portarti a casa, che poi è venerdì, giornata meravigliosa, un bellissimo orologio nuovo di zecca della famigerata Fumagazzi. Quindi concentrati, non pensare a cazzi e robe varie. E oddio, aspetta, devo togliere l'immagine della Lucilla a cavalcioni su Wender.
3: Non è mai successo prima.
0: Allora, pensa un foglio di carta nell'occhio.
1: No!
2: Guarda, io che ho tanta fantasia sono riuscito a fermarmi in tempo.
0: Sì.
2: Sono sceso nell'inquadratura e ho visto.
1: No, adesso si è spostato il pensiero su Pippo e la Puccioni. Oddio, no!
5: Perché? Beh no, lì è un bel vedere, ma anche Wender,
1: no. Cilla sì, ma Wender, Wender nudo deve essere una roba.
3: Si è rimesso in forma, si sta rimettendo in forma.
0: Ragazzi, ma tutte e quattro insieme è Barnum, cioè meraviglioso.
3: Ha parlato.
6: arrivato.
3: È arrivato.
1: Brad Pitt. Dai, giochiamo, vabbè, giochiamo.
3: Margot,
1: attenzione.
3: Ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono e cosa manca se sono cose inventate. Cioè, lo leggo ogni giorno, mi sono trippata. Vabbè. Per vincere il fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Palmieri? Iha! La giornata mondiale delle giornate mondiali.
4: Manca,
3: non esiste.
1: Brava.
3: Tutankhamon fu imbalsamato con il pene eretto.
4: Manca.
3: Cielo.
1: No.
3: Lo decise lui come omaggio a Osiride, dio della fertilità. Sì, quindi col pipo alzato. Gare.
1: Come si chiama, dai.
3: Gare di corsa su sedie da ufficio.
4: Cielo.
3: È l'Isu Grand Prix. Isu vuol dire sedia in giapponese, è nato nel 2009. Questi
1: cioè, c'è proprio un gran premio?
3: Sì,
1: c'è proprio...
3: si fanno le corse. Le sedie con le rotelle.
0: Ah, ma i giapponesi sono meravigliosi.
3: I grandi. La tua mano pesa circa 1 chilo.
4: Manca.
3: Pesa circa 400 grammi.
2: Ma quando ti arriva in faccia è una tonnellata.
3: Sì, è defero.
1: Dipende dalla mano.
3: La carbonara si chiama così perché i contadini poveri la facevano col carbone al posto del guanciale.
4: Manca.
3: Probabilmente deriva dai carbonari, cioè boscaioli degli Appennini. Una console per videogiochi tutta fatta d'oro.
4: Cielo,
3: fu realizzato da Nintendo per la regina Elisabetta.
1: Dai, una sola, wow! Vai Margot.
3: Lo squalo giraffa.
4: Manca,
3: esatto.
1: Bravissima.
5: Hai vinto.
1: Senti, io non so se è stato il discorso di prima, ma si sono arrappati gli ascoltatori. Poi il nome Margot, secondo me, ha acceso la libido. Vorrebbero tutti il tuo profilo Instagram. Se vuoi lo diamo in onda, se vuoi.
2: Ma solo se ne vale la pena.
4: Va bene.
1: Se vuoi.
4: Non farlo.
0: Ha detto va bene.
4: Allora.
3: Non farlo.
1: Zitti.
4: Allora è Margot con la T finale, ovviamente.
1: Margot.
4: Sì. Militti, una L, due T.
1: No, scusa, non ho capito niente.
3: All'alla.
4: Militti, una L, due T.
1: Fai lo spelling. Allora, Margot.
4: Allora,
0: trovato.
4: Margot,
1: sì.
4: M. E? M.
1: I.
4: L.
1: Mili.
0: Oh. Ma ce ne sono due.
1: I, di nuovo, Mili.
6: Senza punto, lei è senza
4: Torino, Imola. Mili.
2: Ah, ma
6: senti, sei senza punto.
2: Sei quella col punto e mezzo o sei quella senza il punto?
1: Porca puttana, che bella gnoccolona. Oh, avevo ragione. Vedi che c'ho il sentore.
2: Mangiagliela.
1: Madonna mia, complimenti.
2: Scusate.
1: Margot.
2: Scusate, è stata data voce.
1: Oh, ma subito, l'ho sgamata al volo, pazzesco.
3: Sei straforte.
2: Hai una sorella più grande?
1: Sei straforte.
4: Sì, ho una sorella più grande che vi segue ed è grazie a lei che vi seguo da anni.
2: Sta per caso ovulando?
1: Ma smettila. Allora, aspetta, per i pippaioli che ascoltano, Margot Militti, M-I-L-I-T-T-I. Veramente complimenti, complimentissimi.
4: Grazie.
1: Bello il tatuaggio che indica proprio quello.
2: Belle gambe anche.
1: Perfetta.
2: Brutta
1: vedi
2: barba
1: quelli
2: qua.
1: Vedi quelli che dicono, gli ascoltatori dello zoo sono tutti dei cessi. Comunque hai vinto un orologio Fumagazzi e hai vinto anche
4: grazie,
1: il kit
4: ragazzi.
1: Di Radio 105. Buon weekend.
2: Ciao.
1: Ti è andata di lusso, figlio. Ciao Margot. Guarda le due stronze che sono gelose, dai, tre stronze. Sto
2: cercando i difetti.
1: È bellissima,
6: sì,
1: bellissima.
6: Cercando di capire se era lei la DJ anche, ma no, non c'ha lo stesso tatuaggio.
2: Neanche quella con la barba è lei.
1: Ma è anche molto fine.
2: Fine fino a un certo punto, c'ha 4 piercing sulla lingua.
1: Vabbè, che cazzo vuol dire, mica cazzo sei mio nonno.
2: Mamma mia. I piercing sulla lingua non sono fini. Non sono fini.
1: Te l'ha detto, scemo.
2: Il coglione
1: vecchio di merda.
2: Il tatuaggio con la cornicopia.
1: Coglione antico di merda. guarda,
2: guarda la chicca che non ha tatuaggi, guarda che bella donna fine.
1: Ma vai a fare culo,
2: come queste altre tutte pitturate.
6: Assolutamente.
2: Si truccano, si truccano come le passeggiatrici.
6: Ma vai, vai,
2: bigotto, bigotto.
5: Basta, è tardi, andiamo.
1: Senti Paolo, Paolo si è messo con le ragazze. Ma senti figlio di puttana. Oddio. Spero che il web riprenda questo momento.
3: Speriamo.
6: Vado a dirglielo subito.
1: Oddio, Diego, Diego, se stai ascoltando, ti prego, mettilo, questo è stupendo. C'è Paolo in piccolo dietro. Figlio di puttana.
6: Oh. Oddio mio.
3: Palmieri sta per piangere.
6: No, sta per picchiarci.
1: Dai, vai, c'è Doc Uzzo, vuoi spiegarci che cos'è?
3: È la nascita di una canzone molto famosa italiana. Dai, dai, dai.
5: Sentiamolo.
7: Doc Uzzo. Storie incredibili che appartengono a pochi. 3 giugno 1979, Berlino. Lucio non c'è mai stato prima a Berlino. Ha provato a immaginare tante volte come fosse fatta una città divisa in due da un muro. Ma non riuscendoci, qualche giorno fa ha fatto le valigie e c'è andato. Ha preso una pensioncina a Charlottenburg. Non è un granché, ma è il minimo indispensabile. La città, invece, è pazzesca. Non appena è arrivato, ha capito perché tanti artisti hanno deciso di trasferirsi lì. È come se l'anima della città, spezzata in due, ti entrasse dentro e ti chiedesse di esprimere quella costante sensazione di incompletezza nei tuoi brani, nei tuoi quadri, nelle tue poesie. Nei locali notturni puoi ascoltare musica che non sentiresti in nessun'altra parte del mondo. Nei caffè puoi fare conversazioni con intellettuali liberi e coinvolgenti. Per strada puoi vedere gente che si veste nei modi più assurdi senza che venga giudicata.

Come prima meta vuole andare a vedere gli Hansa Studios, gli studi di registrazione dove sono stati incisi alcuni degli album più straordinari degli ultimi anni. Last for Life di Idiot di Iggy Pop, Low e Heroes di David Bowie. I due si erano trasferiti a Berlino per uscire dal tunnel dell'eroina, che li stava trascinando a fondo. Non sapevano che Berlino Ovest era la capitale dell'eroina negli anni 70, ma erano comunque riusciti a uscirne e a rimettersi a scrivere e comporre. Gli Hansa Studios si trovano abbastanza lontani dalla pensione dove alloggia e Lucio decide di farsi una passeggiata per raggiungerli. Il pomeriggio è lunghissimo, giugno sta regalando giornate lente e luminose. Lucio cammina, attraversa il grande parco Tiergarten, la vecchia tenuta di caccia dei reali di Brandeburgo. Quando esce dal verde fitto del parco, si trova improvvisamente davanti a un ostacolo. È un ostacolo colorato, ma terrificante. È il muro, ricoperto di meravigliosi murales. Il cemento armato è nascosto dai graffiti, ma il filo spinato sulla sommità si vede eccome. Come si fa a vivere così? Quante famiglie sono state divise da quella soluzione? Quanti genitori non hanno più rivisto i figli? Quanti nonni sono morti senza vedere i loro nipoti nascere? Lucio si sente attratto e allo stesso tempo respinto da quella barriera. È davvero così impenetrabile? Forse lo è per il corpo, ma i pensieri, le parole, possono ancora attraversarla. Cambia idea. Si avvicina alla prima strada e ferma un taxi. Destinazione Checkpoint Charlie. Vuole vedere dove si può fisicamente passare da una parte all'altra della città. Il cielo, lentamente, sta imbrunendo. Paga, ringrazia il tassista e scende. Ci sono alcune Trabant in coda alla dogana. I passeggeri mostrano i documenti per rientrare a Berlino Est. I militari sembrano stufi di dover ripetere tutto il giorno le stesse procedure, eppure mantengono il loro portamento fermo. Lucio si siede su una panchina e osserva quella scena che non sembra appartenere al suo mondo. Il tempo passa e Lucio, senza neanche accorgersene, si ritrova con il suo taccuino in mano. Ha un'intuizione. Poco distante da lui, un taxi accosta. Scende un uomo che va a sedersi sulla panchina accanto a lui. In quell'istante si accendono i lampioni sopra le loro teste e Lucio guarda bene quell'uomo. È solo, silenzioso, fuma anche lui. Gli sembra di conoscerlo. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, è Phil Collins.

0: Lucio sa che in quei giorni ci sarà un concerto dei Genesis a Berlino. Aspetta, forse è proprio quella sera. Cosa ci fa qua? Cerca anche lui l'ispirazione? Si sta rilassando prima dell'inizio del concerto? Forse dovrebbe andare da lui, presentarsi, dirgli che il suo nome è Lucio Dalla e che anche lui è un musicista e che è un onore conoscerlo e che conosce tutti gli album della sua band e che... Ma che senso avrebbe? Rovinare un momento così intimo in un luogo così contraddittorio. Lucio si guarda le mani, che stringono il taccuino. L'idea che gli era venuta torna su come un rigurgito e inizia a scrivere. È la sceneggiatura di un film. È la storia di due amanti, divisi dal muro. I russi, gli americani, le domande sul domani. Chissà. Chissà domani. I due si amano, si scambiano i corpi in una notte costellata dai rombi dei razzi, che però mentre fanno l'amore sembrano tuoni di un temporale estivo. E forse da quell'unione nascerà un figlio. Nascerà e non avrà paura. Lucio esce dall'apnea in cui era entrato mentre scriveva. Alza la testa. Ormai è quasi buio. Si volta. Phil Collins non c'è più. Quanto tempo è passato? Forse 5 minuti? Forse mezz'ora? Non ha avuto il coraggio o forse non ha proprio voluto andare a parlare con Phil Collins. Lo saprà solo lui che lo ha incontrato, tra le Trabant e i militari americani. Rilegge ciò che ha scritto. È fin troppo tenera quella storia per una sceneggiatura. Forse ha bisogno di trasformarsi in una forma più piccola per poter diventare uno scrigno che contenga l'amore dei due amanti di Berlino. La musica inizia a suonargli nella testa. Prima il pianoforte. Poi parte il sax. È dolce e tagliente allo stesso tempo. Chissà, chissà domani, su che cosa metteremo le mani.
1: Chissà, chissà domani.
0: Poi gli strumenti si amalgamano in un tappeto che avvolge la voce, avvolge la notte in cui i due amanti fanno l'amore. E poi le domande su quel figlio che nascerà, l'incertezza sul mondo su cui camminerà. Non sanno niente. Non conoscono il domani, ma c'è una cosa che sanno i due. Se è una femmina, si chiamerà Futura.

0: Ci vorranno altri 10 anni prima che una notte di novembre del 1989 qualcuno apra una breccia nel muro di Berlino. Altri 10 anni prima che le immagini di decine di migliaia di giovani abbarbicati dove un tempo c'era il filo spinato facciano il giro delle televisioni mondiali.
1: 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: Altri 10 anni prima che tutti gli amanti di Berlino possano riabbracciarsi e sapere finalmente quale futuro aspetta i loro figli.
1: Tanti giovani, giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori.
0: Ma il brano di Lucio Dalla, Futura, è ancora oggi la voce che ci ricorda di tutti quei muri imposti da politici capricciosi che senza pietà dividono legami, famiglie, amori. E quella canzone ci lascia sperare nel sogno che tutti i figli che nasceranno non debbano più avere paura. Domani.
2: Grande Lucio, bellissimo ragazzi, pelle d'oca. Siamo passati a parlare di cazzi e robe varie a Lucio Dalla, questa storia bellissima.
3: Sì, sarebbe parlato volentieri anche lui di cazzi. Sì, sì, era un grande specialista, lo salutiamo.
2: Dai.
3: Oggi sono incontenibile, ragazzi.
2: Dai.
4: Meglio fermarsi allora, va?
2: Sì, direi. Comunque, vedi, altra lezione, signor Borghini. Vedi, altra lezione. Ha tirato giù il muro. Tutti felici per la libertà. Si sono liberati del comunismo, hai capito? Si sono liberati del comunismo.
3: Scusa Marco.
2: Sì,
3: Riesco solo a pensare alle uova adesso. Cioè.
2: Cazzo. Che cazzo.
5: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo lo Zoo.
6: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
7: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Attenzione.
12: Attenzione.
11: Attenzione.

0: bella, dai, basta, dai, dai, via, basta, dai, dai, che è tardi, poi quello rompe i coglioni. Sfumata proprio così.
1: Sì, sì, via.
0: Madonna,
1: via,
0: brutalmente. Via, via. Che sciabolata che gli hai tirato a Sombr. No, avete letto che la Svizzera vuole limitare la popolazione a 10 milioni di persone?
2: Sì, farà un referendum.
0: Ma se superi il limite cosa fai? Li ammazzi?
3: No, li scarichi in Trentino. Dopo li lanciano.
0: Cioè se uno figlia di più cosa succede?
4: Li mandano in Africa col barcone.
3: Ma i cinesi l'avevano già fatto, no?
0: No,
3: cioè,
0: capito,
3: il controllo delle nascite.
0: Sì, ma non credo che sia previsto questo. Non lo so.
4: Lo faranno con la tassazione, credo.
0: Però è interessante perché dicono che l'aumento della popolazione ha causato anche l'aumento dei costi, i servizi pubblici, certo, ovviamente, ma anche gli affitti, il costo della casa e tutto il resto. Non è stupida come
3: no, idea. Infatti loro sono un paese civilizzato, a parte quando si tratta di discoteche, però
0: Lì cosa c'entra? Mica colpa degli svizzeri.
3: Infatti, cioè, è una cosa successa in Svizzera, ma non è colpa dell'intero popolo. Però posso dirti una cosa: c'è stata una roba che non è stata tanto da svizzeri quando hanno presentato il conto delle cure mediche, che poi hanno ritirato. Però presentare il conto delle cure mediche, secondo me, è stato un po'
2: un atto d'ufficio,
3: un po' di
2: che...
3: cattivo gusto.
0: Infatti, cioè, era un atto d'ufficio.
2: Sì, è partito in automatico, ma non
3: sì, ma io non l'avrei fatto partire
2: immediatamente.
4: Ragazzi, in Italia è arrivato. Non la dire, è una cosa vera, ma quello che potrebbe aprire.
0: Ma non la dire, è meglio collegarsi con cose di casa, altrimenti ad essere espulso dal paese sarà Pippo a farlo nel nostro caso. Sì, quindi, cose di casa, prego, andiamo, vai Pippo, vai.

0: Oh no, si è rotta ancora la lavatrice.
1: Maledetti prodotti provenienti dalla filiera della ricettazione a buon mercato.
2: Ma che cazzo è stato questo rumore? Non dirmi che hai ancora attaccato il mega cazzone con la ventosa allo stipite del bagno? Lo sai, amore, che per quelle cose devi usare la parete. E poi che insaziabile, siamo stati al club scambisti ieri sera. Sotto quel mucchio di cazzi si vedevano solo i tuoi occhi. Sembravi E.T. che si nascondeva fra i pupazzi della sorella di Elliot.
1: Ma quale mega cazzone! Si è rotta la lavatrice che hai comperato dal napoletano di TikTok.
2: Accidenti!

0: tutti. Vabbè, in fondo è stato un affarone. Quindi con quello che ho pagato posso prenderne un'altra senza problemi.
1: Ma sei coglione! È la terza lavatrice che compri da quel truffatore in 3 mesi. Che cazzo abbiamo? Un abbonamento?
0: Ciro Cirissimo è ormai un punto fermo dei miei acquisti. Ci sa fare quel partenopeo. Poi consideriamo che magari stiamo acquistando sempre la lavatrice della stessa partita di prodotti. Magari se lo chiamo e gli chiedo, mi procura qualcosa di un'altra spedizione dalla Cina.
2: Come, scusa?
1: Tu hai capito che è roba rubata, vero?
0: Ma che dici? Sono grandi affari che Ciro Cirissimo importa in grandi quantitativi dalla Cina. Lui compra all'ingrosso e per questo che ha prezzi pazzeschi.
1: Ma se la penultima lavatrice aveva dentro ancora i panni secchi del proprietario al quale l'avevano fregata? La maglia che indossi era sua.
2: Pure.
0: Ma questa maglia non me l'ha regalata mia mamma per i miei 40?
1: Certo che no, sei orfano e ne hai 37.
0: Oggi vado da Ciro e gli chiedo se mi procura un'altra lavatrice, ma che sia di uno stock di alta fascia, e mi faccio sentire a dovere per via delle lavatrici che ho già preso e che si sono rotte. Vedrai che quel grand'uomo mi verrà incontro e mi accontenterà.
1: Secondo me ti pinza nel culo un altro pacco. Non conviene che andiamo a comperarla in un negozio e magari con la garanzia? Alla fine, con quello che abbiamo speso, ne comperavamo una di grande marca e non avevamo sti problemi.
0: Tranquilla, donna. Il tuo Alfa sa quel che fa.
3: Cose di casa!
1: Basta lamentarti così, brutto coglione. Adesso impari ad andare a rompere i coglioni ai balordi napoletani. Te l'ho detto che Ciro Cirissimo era un delinquente. Ma poi, cosa t'è saltato in mente di minacciarlo? Sei proprio un coglione.
4: Ma Dio santo, ma i vicini stanno scopando ancora mentre sento il telegiornale?
5: No, il coglione del marito si è fatto pestare dai ricettatori di TikTok.
4: Quindi questi sono versi della sua sofferenza?
5: Sì, gli hanno fracassato tutte le ossa a quel coglione. Ne avrà per settimane in un letto. Perché hai spento la TV?
4: Gentilmente, portami l'amplificatore dell'apparecchio acustico e un bicchiere di vino buono. Voglio godermi questo concerto.
6: Poverino.
4: Questa roba sì che è rilassante. Altro che musica da camera di sto cazzo. Fottiti Tchaikovsky.
5: E vaffanculo anche a Paganini.
4: Ah, si sentilo come patisce. Mi si sta quasi rizzando il pisello.
5: No. Vado a levarmi la dentiera?
4: Perché no? Portami una pastiglietta, che magari ti lancio pure un salame nel corridoio.
2: Ma sta coppia!
7: Meraviglioso!
8: Bella sigla, serie di merda.
2: Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Abbiamo ancora 3 minuti, vedi? L'ansia, vai. A 3 minuti abbiamo ancora.
9: Ma dove li vedi?
2: Io vedo 15:50. Quindi, il programma si chiude.
9: Prova a vedere
2: 15:53.
9: A che ora va in onda il
2: Ma non me ne frega
9: orario.
2: Un cazzo di quello che va in onda dopo a me. Niente, zero. Okay. Né quello che c'è prima, né quello che c'è dopo. Per me c'è solo lo zoo, poi il resto può polverizzarsi.
10: Beato te, a me neanche quello che c'è durante.
2: oggi è caldo, signor Nocito.
10: Incontenibile.
2: C'hai serate?
10: Sì. Stasera sono a Fidenza e domani sono in Piemonte.
2: Perfetto, adesso mi devi 10%, hai detto, a posto. Fabio, hai serate?
10: No, io penso che andrò a morire su una maca.
2: Bello. Sì, Cuccioni, hai serate? Tu che sei rapper di colore.
6: Io sono al bar. Faccio intrattenimento stasera.
10: Ma non hanno neanche i soldi per la R dell'insegna.
6: Non è vero.
2: Cosa? Si chiama Barba.
10: Sono incontenibile.
2: Pippo, hai serate, dai.
9: In Sardegna, Ulassai.
2: Ma io vorrei, una domanda, senza offese, ma ti hanno visto 1 miliardo? Cosa vogliono vedere ancora di te?
10: Nello stesso paese.
9: No, a Ulassai non sono mai stato.
10: Sono stato io.
2: Ma sempre quelle le le persone che girano quei locali.
9: È enorme la Sardegna.
10: Poi quando arriva ti dicono, guardano, è come alto.
2: Ma scusa, è enorme la Sardegna. Ma sono 20 anni che fai serate in Sardegna. T'avranno visto ormai. Allora, cosa vai lì? Gli fai vedere il codice fiscale? Cosa fai?
9: No, guarda, è incredibile quanti bellissimi paesi ci sono ancora da scoprire in Sardegna.
2: Da scopare, volevi dire. Quanti paesi.
9: Il problema è che c'è una distanza un po' importante. Da Cagliari sono quasi 2 ore di macchina.
2: Ma ci sono delle autostrade pazzesche.
9: La 131 è la numero uno.
10: Sai che invece le strade in Sardegna spaccano, sono meravigliose.
9: Sono tenute da Dio, sono perfette.
7: Solo
9: sono
7: la
9: fantastiche.
7: 131, cioè.
9: No, quella che va dall'altra parte, la bis, tutto.
7: Tira i sardi, va.
10: Ti vuole insegnare la Sardegna.
9: Mi hanno fatto anche la Olbia Alghero.
2: C'hai serate, Chicca? C'hai serate tu? Vai a fare su le mani, giù le mani?
11: Che serata vuoi che faccio?
2: Non lo so, lavi panni in console.
11: No, ma sei fuori, non so, mi rilasso e basta.
2: Vabbè ragazzi, io invece vado a bestemmiare contro delle merde.
11: No, rilassati Marco.
9: Viva Las Vegas, vai!
2: Vaffanculo Las Vegas. Vaffanculo a me stesso, ma non
11: puoi fare. Spengi tutto.
9: Buon weekend, ciao.
2: Spengo tutto, ciao, buon weekend, ciao. Spengo tutto. Ciao.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Questa è la via.
21: Dal 20 maggio al cinema.
24: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
25: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
26: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
25: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
27: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
28: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
29: Nuova Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! Da 0 a 100 in wow, 9,2 secondi!
27: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
29: Ah, lo rifacciamo?
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.

Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno!
1: Ma insomma, buongiorno!
0: Si buongiorno. Fa presto a dire buongiorno. Insomma, oggi è così. Però che bella questa giornatina così un
1: uggiosa.
0: Po' uggiosa. Anche ieri sera.
1: Ma sembra novembre, ragazzi, ho 13
0: lo so,
1: gradi,
0: vabbè,
1: io
0: domani,
1: sto morendo.
0: Ragazzi, da domani torna il sole.
1: Meno male.
0: Adesso poi ne parleremo con chi di dovere.
1: Brava.
0: Che ore sono?
1: 16 e un minuto.
0: Dai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: it's showtime! Music and
1: comedy!
2: Oh!
3: La disgrazia del giorno.
2: Dai, non è... No!
1: Vabbè, ma che eleganza! Questa è l'eleganza del venerdì che va a anticipare il brusaporco, d'altronde.
2: Ma ho capito, allora, ma non è bello.
1: Allora, allora. Beh, intanto devo dire la verità, devo fare i complimenti alla radio, perché abbiamo raggiunto livelli veramente proprio, dico, ottimali. Cioè, noi siamo più avanti di chiunque altro. Noi, è come se ti avessi di fianco.
2: Sì.
1: Tu non sei qui, in realtà. Questo è un ologramma. Se voi avete la fortuna di seguire il canale 66, potrete vedere me, potrete vedere Dario. Vi sembra che lui sia qui fisicamente, ma in realtà non è così.
4: È a casa.
1: È uno, non so, prova, alza le mani. Vedi, in un attimo, guarda, mettile giù. Gira la testa, a destra, a sinistra.
4: Sì, sì, è uguale.
1: Ma è uguale, uguale, ragazzi, incredibile.
4: In realtà lui è a casa.
1: Siamo bravissimi, in realtà
2: c'è
1: lui
2: un po'
1: è a
2: di
1: casa.
2: Ritardo. C'è un po' di ritardo,
4: sì,
2: per
4: cui ci eravamo accorti, dai.
1: Lo so.
2: Ragazzi, comunque veramente oggi è proprio brusaporco. Mi dispiace anche, ti devo dire la verità, oltre che per procurato allarme, anche per i ragazzi della radio, nello specifico Flavio, che ha dovuto mandare un'email.
1: Bellissimo. Perché tu ci hai detto: allora, ragazzi, non mi sento tanto bene, Fabi, rimango a casa.
2: Sì.
1: Perfetto. Quindi io sono andata di là e ho avvertito tutti. Lo guarda, non viene, magari va in onda da casa, eccetera. Ok. Quindi Flavio immediatamente, perché
2: subito,
1: qua funziona così, manda la mail a tutti.
2: Sì, che devono sapere tutti, esatto, che io stavo a casa.
1: Dopo 5 minuti hai cambiato idea.
2: Sì.
1: E quindi, insomma, ha rimandato un'altra mail. C'è stato un po' di subbuglio.
4: Io devo dire che ho avuto una reazione pacata, però.
1: Sì?
2: Sì? Non te ne fregava assolutamente
4: la Fabi,
2: niente.
4: No, la Fabi sta a casa, io, ma baff.
2: No, come vedi, però, non ci tenevo per niente a stare a casa. Se, insomma, vabbè. Non sto a specificare esattamente.
1: No, niente,
2: tutto,
1: dai. Diciamo che, voglio dire, hai ripreso un po' quello che hai vissuto lo scorso weekend.
2: Sì, sì.
1: È stato molto male
2: all'ultimo momento, tra l'altro, per cui ecco, grazie Pivaz. E no, comunque non sono andato in nessuna discarica, è giusto dirlo, perché la prima
4: a vedere
2: cosa...
4: gli uccelli in Argentina.
1: Vabbè,
2: la
1: ragazzi,
2: prima cosa che mi ha chiesto è stata quella. Buongiorno Fabiolina,
1: come se non ce ne fossero qua, vabbè.
2: Sì, esatto.
1: buongiorno Pinna, come stai? Pinnetta,
5: benissimo.
1: Bene.
2: Anche lei di corsa, vedi?
1: Sei fiondata. Allora, Pinnetta, no, però, visto che ieri abbiamo detto ogni volta che arrivi dalla Sardegna piove, però oggi, adesso, è così. Mm-hmm. Però tu partirai lunedì, vero? Che torni lunedì.
5: Sì, da settimana prossima 28 gradi.
1: No, ma domani però sarà bello, domani è domenica, quindi te ne puoi godere.
5: Sì, sì.
1: Secondo me sarà bello. Io ho provato a guardare, poi chiederemo, insomma, ai nostri amici di meteo.it, però mi sembra che sarà bello questo weekend. E addirittura, per quello dico, godiamoci anche queste temperature, perché a me sembra che poi settimana prossima le temperature si alzino, ma tantissimo. E per chi vive al mare, bellissimo. Per chi vive, insomma, a Milano, fine maggio 26 gradi mi sembra un po' troppo.
2: Scusami,
1: però, insomma,
2: mi arriverà la Vespa nuova, perfetto, per provare la Vespa nuova.
1: Certo, beh, bellissimo, si potrà andare in giro con la Vespa.
2: Esatto.
1: Buongiorno Pivati, come stai? Tutto bene?
4: Sempre bene.
2: Bravo.
1: Ti sei perso la seconda ora del programma ieri.
4: Sì,
1: c'era Walter
4: avete scritto
1: Fargetta.
4: Real Time, vi ringrazio.
1: Esatto.
4: Però siccome sono come San Tommaso, pensavo in una truffa.
1: No,
4: essere caduto in phishing.
1: No, non sei caduto in nessuna truffa.
4: Invece
1: ieri ho portato
4: davvero
1: a casa la vittoria del
2: Brava
1: programma
2: anche.
1: Quindi mi dispiace per voi, che insomma so che siete lì, che siete in attesa, insomma, di farmi pagare la penitenza. Per ora ancora no.
2: Ma sai perché? Ma più che altro perché da quando abbiamo creato questo gioco e questa regola della penitenza, nel caso in cui uno vinca tutte e quattro le puntate, io non sono mai riuscito a vincerne tutte e quattro, ma tu sì due volte.
1: Sì,
2: per cui
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: speravo di riequilibrare.
1: Attenzione, tra l'altro, guarda il caso, ha appena scritto Daniele da Milano, che è l'ascoltatore con il quale io ho giocato ieri, che mi ha fatto vincere, ha vinto anche lui, chiaramente. E ha scritto: ho giocato ieri di qua di là, volevo dirti che ti seguo da quando lavoravi a Rin.
2: Tu
1: vedi,
2: pensa,
1: questa è tutta energia positiva.
2: Così bello.
1: Ed è stato, insomma, un onore parlare con te e soprattutto averti fatto vincere. Quindi grande Daniele.
2: Bravo Daniele.
1: Mille,
2: io avevo
1: grazie.
2: Enrico un po' meno forte, Enrico, devo dire, però va bene così. E poi volevo fare subito gli auguri ad Agata.
1: Bravo.
2: Da parte di Damiano di Treviglio, insomma, Agata è la moglie, oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri Agata.
1: Ciao alla nostra zia che ha appena ha scritto e che seguirà il programma d'altronde oggi venerdì, quindi insomma da casa. Mm-hmm. E mi hai mandato anche i santi.
2: Certo, hai visto che bravo che sono stato.
1: Veramente, sì. Eccola.
2: Sì, sì. No,
1: ah, allora, in maniera molto educata, in maniera ma proprio tu
2: sì,
1: pensi.
2: Sì. Sì.
1: È un po' quando uno dice sì, sto.
2: Però,
1: ma è una, con una doppia S.
2: Sì.
1: Quindi, cioè, potrebbe.
4: Cassio?
2: Bravissimo.
1: Perfetto.
2: Poi, famoso poeta Tasso.
1: Sì.
4: Torquato.
2: Perfetto.
1: Torquato.
2: Ok.
1: E poi.
2: Questa è la versione femminile
1: sì.
2: del dio greco del piacere, del vino.
4: Eros.
2: No, del
1: no,
2: vino.
1: Dell'amore.
4: Bacco?
2: No, quello è romano il Bacco.
1: Sì.
2: Quello greco era
4: Dionisia.
2: Di... Perfetto.
1: Dionisia,
2: bravo.
1: Versione esatto femminile.
2: Sì, bravo.
1: Vedi.
2: Basta.
1: Vedi. Basta. Questi sono i santi di oggi.
2: Sì.
1: Tanti auguri, amici. Dai, che dobbiamo fare un sacco di cose.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Madonna.
1: Yeah, Sabrina.
0: Bring your love. Cominciamo così questa puntata, l'ultima della settimana di Music in Cars.
1: Esatto, e come succede spesso, venerdì scorso abbiamo saltato l'appuntamento, ma torniamo a farlo immediatamente. Ci occupiamo di meteorologia, visto anche il clima di questi giorni, così un po' variopinto lo descriverei.
0: Sì.
1: Ci colleghiamo con l'alto, l'altissimo, il supremo.
0: Sì, veramente un dio.
1: Un dio quasi.
0: Il nostro Andrea Giulia.
1: Andrea,
0: parlavamo di dei prima, insomma,
2: oh, esatto. Mi monto la testa,
0: ma fai bene,
1: ma sì.
0: Devi farlo con tutte le persone che si montano la testa senza motivo. Tu, ecco, i motivi ne hai,
1: esatto.
0: E dovresti farlo, scusa.
2: Ma sai che più che altro il meteorologo può montarsi la testa fuori di solito.
0: Quello è vero, quello è vero.
1: Beh, oggi ti va bene di nuvole, ce ne sono un botto, quindi.
2: Esatto, come dire, oggi proprio non mancano le nuvole.
0: Senti Andrea, ma a me sembra di aver visto, però dimmi tu, che il tempo va a migliorare questo weekend, o sbaglio?
2: No, non sbaglio. Allora, attenzione, non sarà tutto bello il fine settimana,
0: certo.
2: Però già domani tornerà il sole al nord-ovest in Sardegna. Nel resto del paese ancora una giornata in generale nuvolosa, anche piovosa soprattutto al mattino. Poi nel pomeriggio andrà migliorando, già in serata smetterà di piovere praticamente in tutta Italia, quindi già nella sera di domani si potrà fare a meno dell'ombrello, e questo sarà il preludio a una domenica in realtà baciata dal sole, perché sarà una domenica
0: bellissima,
2: bella, soleggiata in tutta Italia. Anche le temperature risaliranno, perché domani sarà un'altra giornata decisamente fresca, soprattutto al centro, al nord, ma anche al sud domani caleranno le temperature. Poi domenica risaliranno, si avvicineranno, torneranno ad avvicinarsi ai valori normali per il periodo, quindi temperature gradevoli, primaverili, e la prossima settimana dovrebbe andare un po' meglio, nel senso che soprattutto inizio settimana un po' di stabilità ancora si farà sentire, più che altro al nord, però piano piano il tempo si stabilirà, stabilizzerà, quindi direi che già per metà settimana possiamo sperare in una fase di tempo soleggiato in gran parte del paese, con temperature tipiche di fine primavera, quindi giornate nel complesso gradevoli.
0: Ma perché a me sembrava di aver visto, a me questa cosa spaventa molto,
1: sì, ho
0: nel
1: visto,
0: senso
1: notato.
0: Il grande caldo, ma quello esagerato, è tipo 26 gradi, 27 gradi in questo mese, in questo periodo intendo, a me un po' spaventa, perché comunque mi rendo conto, poi per chi vive al mare va
1: è bellissimo,
0: bene.
1: Certo, però è un po'
0: in
1: presto,
0: città un
1: forse
0: po' prestino, quindi
2: io non proprio non volevo spaventare.
0: Ecco.
2: Anche perché poi alla fine sono proiezioni a lungo termine,
0: quindi
2: fai tempo a rimangiarsi tutto, però in effetti per l'ultima settimana del mese, quindi non la prossima ma quella successiva, sembra possibile l'arrivo del caldo vero, il caldo quello estivo, soprattutto al centro al sud, un po' anche al nord, però in gran parte d'Italia temperature ben al di sopra della norma, e con la possibilità addirittura appunto al sud e anche su parte del centro di vivere giornate da mese di luglio. Questo però, attenzione, sono
1: previsioni,
0: certo,
1: sì,
0: certo,
2: termine,
0: certo.
2: Magari ne riparliamo la prossima settimana.
0: Va bene, va bene. Intanto ci godiamo il weekend.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Esatto. Grazie Andrea, ricordiamo meteo.it se volete maggiori informazioni in base alla località, e noi ci riaggiorniamo allora.
2: Senz'altro, grazie.
0: Grazie, buon weekend,
1: Andrea,
0: buon lavoro.
2: Buon
0: grazie anche a te, Andrea Giuliacci in Music in Cars.
1: Oh,
0: che bello.
1: Molto
0: che bello.
1: Bene. Allora, venerdì, quindi siamo pieni di cose da fare. Tra poco arriverà il brusaporco, però c'è anche la musica nuova.
0: Pinguini tattici nucleari tornano, li ascoltiamo con...
1: Sorry, scusa, lo siento. Era

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mandato?
2: Io proprio prima, guarda.
3: Brucia porco.
4: E brucia, e brucia, e brucia, e brucia porco.
5: Ragazzi, il venerdì comunque è quella roba lì, c'è della carica
6: del
5: in
6: fermento,
5: giro, del fermento
6: davvero, ragazzi.
5: Sì, e girano sì. Tantissimo, che cosa? Le scatole, per cui se vi è successo qualcosa qualche ora fa o negli ultimi giorni che avete, insomma, digerito poco.
6: Sì,
5: ecco,
6: esatto.
5: Parlo di tutte
6: tutto,
5: cose.
6: È la sfera praticamente, stai parlando di tutte cose che sono capitate a te, benissimo.
5: Esatto, potete sfogarvi facendolo con noi in 105 Music and Cars. Come? Con un bel messaggio al 342 41 15 105.
6: Come il nostro Danilo, il nostro amico, che per esempio ha già scritto: brucia porco, terza multa in una settimana. Vado in bici, che è meglio.
5: Sì,
6: ecco,
5: dipende.
6: Si sta sfogando per qualcosa che evidentemente l'ha fatto arrabbiare. Qualcosa di leggero, qualcosa di più invece importante. Mandate un messaggio scritto oppure ci mandate un messaggio allo stesso numero con la vostra voce. Ci raccontate il perché siete arrabbiati. L'importante è cominciare o chiudere la frase con
5: brusa porco.
7: 105 Music and Cars.
8: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Le Fiorentini.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Alla ricerca della qualità.
22: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
21: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
22: Porca vacca, non sul tappeto!
21: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
14: Eh
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line,
3: maniaci della qualità.
15: Mamma, mi racconti una storia?
26: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
27: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
28: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
29: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
30: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
31: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
32: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
33: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: non dico altro, sì, perché lui continua. Sì. Questa settimana in ordine, lunedì ho perso un tender. Non ho ben capito in che senso, amico, però. Sì, capiamo che è quello delle barche, ma insomma perdere. Però, spiegaci meglio. Martedì, società americana non ci ha pagato. Mercoledì, litigato con mio figlio grande. Giovedì, litigato con mia moglie perché dà ragione a nostro figlio grande. Oggi, invece, mia mamma, 88 anni, in RSA, si è rotta il menisco ed è sulla sedia a rotelle. Mannaggia quella madre brusa porco Simone!
1: L'ha toccata pianissimo, Simone.
0: Mamma mia!

0: Allora, questo è molto breve ma molto intenso.
1: Sì.
0: Brusa porco a Daniele e
1: sì.
0: Marco, quindi molto diretto, che fanno i lavori sempre a metà e tocca a noi sistemarli. Brusa

0: porco, di un brutto porco. Io che già pregustavo il weekend lungo del primo giugno, invece stamattina la titolare.
1: No!
0: E no, il primo giugno si lavora.
1: Ecco!
0: Brusa porco!
1: Chissà perché poi quando uno ti dà una brutta notizia c'è sempre questa voce.
2: Sì, sì.
1: Bastarda! Sì,
0: e no!
1: Che sei?
0: E no!

0: Io al 2026 avevo chiesto solo una cosa:
1: lasciami stare, per favore. Invece solo in questa prima metà dell'anno mi sono successe più sfighe che nel resto degli altri anni. 2026, mi sa che non ci siamo capiti. Molla, molla, fidati, non mollare, non mollare.

0: Ma brusa porco, è possibile bucare due volte nella stessa settimana? Stefano da Imola.
1: Però
2: no.
0: Brusa.

0: come dici tu, è una giornata in cui ascoltiamo anche canzoni nuove, come quella dei Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo ascoltato prima del Brusa, e poi anche la nuova di Charlie XCX.
1: Esatto, che è, più che una canzone sembra quasi un esperimento.
0: Sì,
1: stavamo commentando.
0: Sì.
1: Rock Music si chiama così, l'abbiamo ascoltata prima, dentro la prima ora di Music in Cars, che è dedicata ai vostri sfoghi, quindi continuate a scriverci.
0: Esatto.
1: 342 41 15 105 il numero è quello, potete mandare anche un messaggio vocale se volete, però dovete dire o scrivere una cosa fondamentale.
0: Brusa porco, Simone ci ha risposto.
1: Sì.
0: Amici miei, il tender è una gara di appalto.
1: Ah,
0: ok,
1: ecco.
0: No, tutti noi pensavamo al tender, quello insomma. Sì. Legato alle imbarcazioni. Beh, insomma, Simo, brusa porco, direi. 105 Music and Cars. 105
2: Music and Cars. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Porco, sono bloccato nel traffico a Milano e devo ancora scaricare e caricare per tornare a Torino.
1: Ragione.
2: Bruciaporco di un bruciaporco.
3: Brucia.
2: Meccanico. Mi rifai il motore frizione al mio furgone, 6.500 euro.
1: Ah, però!
2: E non va.
1: Pure.
2: E pretendi anche i soldi. Non mi va.
1: E non mi va.
2: Maledetto te di un bruciaporco al cane del bruciaporco.
1: No, brucia! È un po' arrabbiato,
0: Lasciamoli perdere sti cagnolini.
1: Poverini, cosa c'è tra il cane? Scusami. Brusa porco! Sono due mesi che a causa dei figli, della prole e di varie altre cose, immagino, non faccio l'amore con mia moglie.
0: Bene.
1: Francesco, da Torino. Cioè.
0: Cioè, o meglio, non c'è secondo me questo.
1: Francesco! Dura?
0: Beh, incredibile, signori, rimaniamo nel mondo dei furgoni brusaporco di un brusaporco, furgone seminuovo e in una settimana sono due volte che lo porto in assistenza per una spia che si accende.
2: Brusaporco di un brusaporco, è inutile che mi dite che devo chiamare e scrivere o fare il vocale che poi non mi leggete. Brusa porco!
0: Scusami, guarda.
1: Ma Marco, scusa, la tua bella voce. Questo brusa è dedicato a questa ragazza, ma ci sono anch'io nel racconto.
0: Sì.
1: Brusa porco me, dice Barbara da Castignito, che domenica pomeriggio ho visto Fabiola all'aeroporto di Palermo e non ho osato avvicinarmi, un po' per timidezza mia, un po' per discrezione. È stata una piacevole sorpresa vederti. Ma cavolo, Barbara, dovevi farlo! È Brusa porco!
0: Me lo rifai? È stato una piacevole sorpresa.
1: Sul pezzo. I tempi. Senti che roba.
0: Brusa porco a quel ciclista che ieri, durante il Giro d'Italia, la tappa di Pestum Napoli, passando per le strade di Nocera Inferiore, ha lanciato due cori un po' razzisti nei confronti proprio degli abitanti del luogo. Ma brusa porco non si fa, ragione.
1: No, non si fa, ha ragione. Sarà un brusa porco che gli torna indietro.
4: Ho fatto i salti mortali per comprarmi il telescopio nuovo.
0: Sì.
4: Ho fatto veramente di tutto.
0: Sì.
4: Mi sono fatto 300 km, ho fatto dei sacrifici e sono andato a prendermelo e finalmente me lo sono portato a casa, ma brusa porco piove. Piove sempre come se non ci fosse un domani, come se ci fosse il diluvio. Col telescopio mi sa che vedo Noè tra un po'. Brusa porco.
1: È brusa porco.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
10: Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà.
16: Solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: 105. Che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: CBC, The Look of Love.
1: Quanto mi piaceva
0: Mamma mia, bellissimo. Chiude, come tutti questi dischi che hanno fatto la storia della musica, la prima ora di Music in Cars. 105 Music in
2: Cars. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Caro Darietti,
1: sì, mia
0: che
1: cara,
0: ore sono?
1: Te lo dico fra 5 secondi se sei d'accordo,
0: va
1: bene. Sì,
0: beh,
1: per forza.
0: Porco, dai.
1: Guarda, sono adesso le 17.
0: Ma è meno male.
4: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Che bello, lo sapevi che ritorna anche questo venerdì con delle curiosità che possono tornarvi utili proprio durante il weekend.
2: Beh sì.
1: Per esempio,
2: e non solo.
1: Allora, vi racconto questa. Sì. Gli elefanti possono udire suoni di un hertz, quindi ha una frequenza bassissima, talmente bassa che gli umani le avvertono solo come vibrazioni di onde sonore. Se fossero stati con me oggi avrebbero sentito l'hertz probabilmente.
2: Esatto. Vabbè. Allora, a noi piace credere a questa leggenda metropolitana. Sì. Sì, perché si pensava fino a qualche tempo fa fosse vero, poi dicono sia una leggenda. Però è anche molto bella, se vuoi, è anche molto divertente, colorita.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, anche colorata, verde, colorata. Bella verde.
2: La regina Cleopatra ha inventato il primo sex toys, quindi insomma il primo vibratore della storia, ai tempi dell'antico Egitto. Uno dice, ma come? Ma come si faceva?
1: Adesso ve lo spiega Fabiola. Allora.
2: Perché? Perché... Sì.
1: Prendi, che cosa prendi?
2: Allora, avrebbe preso questa zucca, le zucche quelle, insomma, effettivamente, non quelle rotonde, adesso immaginate la zucca.
1: Le zucchine, quelle lunghe siciliane?
2: Le zucche, sì, esatto.
1: Sì, le cucuzze, ecco.
2: Riempiendola di api vive, che chiaramente muovendosi creavano, cioè, insomma,
1: un
2: queste
1: po' di
2: Esattamente. Sì. Quindi, sì, sperando che nessuno uscisse. Esatto, se no sai che ridere. Ecco. Però diciamo che questa è rimasta un po' come leggenda metropolitana, perché poi la realtà è che effettivamente invece il primo oggetto sia stato inventato circa il 1880 dal medico britannico, e questo è molto vero, Joseph Mortimer,
1: ecco.
2: Inizialmente per curare, vero, l'isteria delle donne. Incredibile, però vabbè. Poi però è rimasto.
1: È rimasto.
2: L'isteria magari è passata.
1: Magari serviva a curare anche quella degli uomini, voglio dire.
2: Sì, beh.
1: Va bene. I serpenti volanti possono planare.
2: Ok. Sì, pensa a te.
1: Sì, per una distanza fino a 100 metri.
2: Incredibile.
1: Hai capito?
2: Pensa
1: a casa loro, sì, preferisco la cucuzza con le api.
2: Certo. Circa 150 persone all'anno, ecco. Pensate, è incredibile questo dato, vengono uccise da noci di cocco.
1: Benissimo.
2: Pazzesco, ma mangiandole, non... Questa è la novità, cioè le mangiandole.
3: Ma tu pensa se il nostro amico là con la noce.
2: Hai capito? Infatti io dico sempre, non andate in questi posti caraibici.
1: E per questo che lo dici.
2: Che effettivamente, esatto. Sono molto pericolosi.
1: Pericolosi.
2: Andate in montagna, ecco.
1: Vabbè, ma lì ti cade un masso, voglio dire.
2: Vabbè.
1: Senti, ti dico questo che un po' mi riguarda, perché io non lo sapevo. Inizialmente J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, progettava un finale differente per la storia del maghetto, in cui il protagonista a un certo punto si risvegliava, tutto madido di sudore, così, nel ripostiglio del sottoscala, lasciando intuire ai lettori che fosse stato tutto un sogno.
2: Come in Dallas, praticamente. Cioè, praticamente le finali sono sempre così, che uno si addormenta,
1: ed
2: poi si sveglia,
1: finto.
2: È tutto un sogno.
1: Ma che tristezza sarebbe stato. Vabbè.
2: Comunque, tante altre curiosità su curiositadalmondo.it. A Pina! Ma che bella Pina!
1: Dai, posso dirlo quel titolo io?
2: Vai!
1: Girl like

0: Jackson.
1: Bello, bello weekend, poi è perfetto perché sì, il Thanks certo. God It's Friday casca a fagiolo il venerdì e noi proprio nella seconda ora di 105 Music and Cars diamo il via al sì. fine settimana, quindi era proprio era perfetto questo disco qui, tra l'altro uno dei dischi che ci ha un po' così segnalato il nostro programmatore musicale sì. Head of Music, Maurizio Franciosi.
0: Assolutamente.
1: C'è vero. Una bella storia tra l'altro legata a questo
0: c'è
1: autore.
0: C'è una bella storia e poi ci sono dei dischi che sono bellissimi. Per esempio, cosa che probabilmente una canzone che cercheremo di suonare presto. Noi l'abbiamo suonata, abbiamo suonato chiaramente Jackson 5 con mm-hmm. Blame It All The Boogie. Sì. Ma c'è la versione di Mick Jackson che è stupenda.
1: Non solo, che poi è l'originale.
0: Che è l'originale, bravo.
1: Che uno non ci pensa. Uno, vabbè, chiaramente quello che ha avuto più successo è stata quella dei Jackson 5.
0: Sì, perché poi è omonimo. Mick Jackson, sì. omonimo di Michael Jackson, quindi effettivamente c'è sempre stata anche un sì. po' di confusione.
1: No, ma non è neanche un tarocco. E tra l'altro ci raccontavano proprio Maurizio Franciosi che è andata anche in una maniera molto anni 70.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché Mick Jackson non ha mai dato l'ok ufficialmente, lo fece il suo procuratore, il suo manager, a cui chiesero proprio di poter fare la cover i Jackson 5 e lui disse sì, fatela, senza chiedere permesso al cantante. Per cui poi il disco uscì qualche settimana dopo e quindi in classifica c'erano due versioni della stessa canzone.
0: Pazzesco, la versione originale di sì, Jackson sì. è quella dei Jackson 5, quindi Michael Jackson, Blame It on the Boogie. Quindi insomma veramente bello, una bella storia
1: sì.
0: Il nostro Thank God It's Friday della seconda ora di 105 Music and Cars. L'abbiamo ascoltato, ce lo siamo goduti anche perché diciamo che questa è veramente un po' una rubrica che noi facciamo per
1: sì.
0: iniziare a sognare, come dire, e sentire il profumo del weekend.
1: Un po' friccicarello anche,
0: certo.
1: no? Quel disco lì che ti fa saltare e che è del decennio 70-80, mettiamola così.
0: Esatto, American Girls!

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
0: nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: la più bella del mondo.
1: Ma io ti ringrazio. Bello, beh, vedi che c'è tutto un filo logico. È Girl Like Me prima, sì, la più bella del mondo adesso.
0: E il Caramella Club!
1: Eccolo lì!
0: Torna, amici, anche in questo venerdì, nella seconda ora di Music in Cars, e apre effettivamente, ufficialmente, le porte a un altro weekend.
1: Sì, sì, tra l'altro devo ancora fare i complimenti, perché il viaggio che abbiamo fatto settimana scorsa, musicalmente parlando, è stato bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Quindi c'è sempre un po' di curiosità per i dischi, certo, che arriveranno nel Caramella. Intanto però voi, al di là della musica, che è sempre un piacere ascoltare, dovete anche partecipare attivamente. Non è che posso fare tutto io con l'intelligenza
0: sì,
1: artificiale.
0: Sì, infatti Dario, ecco, mi raccomando amici, partecipate, sì, perché ecco, perché sennò qua
1: comunque
0: veniteci a trovare.
1: Sì, brava.
0: Mandate un messaggino 342 41 15 105. I fan del programma, quindi i grandi fan carsisti, lo sanno. Mandate un bel messaggio scritto dove ci scrivete come vi chiamate, dove siete in questo momento, se volete festeggiare qualcosa in particolare, se portate anche qualcuno al nostro club. Tra l'altro, ricordiamo, noi vi offriremo Ormonata, sì, che è la bevanda ufficiale e che rende, insomma, se ci fosse Cleopatra, vedi, tornando al discorso
1: vibranti,
0: di
1: renderebbe guarda, sì,
0: l'ormonata è stupenda, ti dà quella giusta carica,
1: giusto, ed è assolutamente naturale, possono berla tutti,
0: sì,
1: possono
0: berla
1: soprattutto, esatto. Però se volete anche cimentarvi con la vostra voce, provare, insomma, a prendere quei famosi 15 minuti, che in realtà sono secondi nel Caramella, di notorietà di Andy Warhol, potete farlo con un messaggio vocale 342 41 15 105, messaggio vocale possibilmente in rima,
0: sarebbe bellissimo,
1: sì,
0: eh,
1: giocate con le parole.
0: E poi diamo il benvenuto al nostro DJ, il DJ resident del Caramella Club, che è il nostro Antonio Pivati, che si trasforma in Entri, sì, D'Andrea, e la zia che avrà, come dire, cosa fa lei, la zia, no, dico, no, a parte gestire la cambusa,
2: ecco,
0: che è la prima cosa che mi viene in mente,
2: giusta. Cosa fa?
1: No,
0: lei gestisce la cambusa,
2: no, ma in generale cosa fa?
1: Lei tutti i messaggi che arrivano,
0: sì, sì,
1: poi li potrete, se state guardando, sì, il 66, li potrete, sì, guardare anche in TV, perché è, sì, la zia che li seleziona.
0: Bravo, finalmente.
1: Bravo.
0: Siamo stati presi. Siamo tutti pronti.

0: venerdì 15 maggio,
1: sì,
0: che sembra novembre.
1: Beh, sì.
0: 2026.
1: Sì, ma...
0: Signore e signori,
1: lento,
0: benvenuti
1: lento.
0: Al Caramella Club.
2: Vai.
0: In console abbiamo il nostro resident DJ Mr. Anthony D'Andrea. Alle voci i nostri poeti Miss Fabi Fabiolosa e Mister Darietto Spada.
2: Salve.
0: Sì. Vi ricordo che io questa sera non sarò assolutamente da nessuna parte. Domani nemmeno.
1: Sì.
2: Bene.
0: Ma preparatevi.
1: Ma manco oggi però, dove sei?
0: A partire da questo momento noi andiamo avanti
3: fino alle prime luci dell'alba.
2: Lentissimo.
1: Il nostro Zanotti. Ma dove si trovava Zanotti The Voice?
2: Ma poi ha dei problemi sull'S ultimamente.
1: Ma secondo me lo scorso weekend l'ha sentito, Per quello sta a casa, The Underground. Amici,
2: sei sottoterra.
1: Sì. Benvenuti. Questo è il Caramella Club. In console il nostro DJ resident Anthony D'Andrea.

0: Mamma mia.
1: Ad Acqui Terme, sì, l'aria è arrivata, sì, la pioggia è arrivata, sì, e io e mia moglie ci facciamo un'ormonata.
0: Bravi! Bravi.

0: Che viaggio!
1: Mamma grande! Di D'Andrea! È l'unico, l'originale! Il viaggio del weekend, il nostro caro della club!
2: Nonostante tutta questa pioggerella, sì? Questa sera tutti al caramella!
3: Bravo, bravo!

0: come i ragazzini.
1: La musica spacca! Bella!
0: Vai! Alexia, da Viareggio c'è!
2: No, che adesso hai acceso tutte le Alexie d'Italia!

0: se i puffi vuoi salvare, sì, Gargamella al caramella devi portare, sì, e se gli offri l'ormonata vedrai che passeggiata.
1: Ragazzi, però basta, droghe fanno male, lo diciamo sempre, ma basta, ma basta.
2: Dario, Dario, sì, Salterella, che ti viene la cacca.
0: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Dollar Chef. Comunque Fabi, sei una bellezza, è vero, c'ha ragione.
1: Sì.
0: Lo sto scrivendo in tanti. Sei molto bella, molto bella.
1: Come un rapinatore.
0: Ti manco il passo condanna, che comunque col tempo che c'è.
1: Grazie, grazie per lui.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Sofì,

0: 8 sa di felicità.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale ovest. Verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare 1 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 11 diramazione raccordo Falchera, statale 11 diramazione per Milano, rallentamenti per incidente allo svincolo interconnessione tangenziale nord di Torino in direzione del raccordo Falchera. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute.

0: Salute per tutti, tutto per la salute.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
9: E di vincere, Antonella!
10: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
16: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.

0: spieghiamo, insomma, per tutti i nostri amici funkersisti, anche quelli che non conoscono esattamente i nostri appuntamenti della settimana di Music in Cars. Questo non è proprio il disco viaggio, quindi l'ultima canzone che noi ascoltiamo di solito in settimana, ma si chiama Ultimo.
1: Esatto, perché chiude proprio intanto la settimana, quindi è l'ultimo disco di 105 Music in Cars e poi è legato un po' al mondo del caramella e quindi è sempre un disco che ha a che fare con il club, in questo caso Calvin Harris e Disciples. How deep is your love?
0: How deep is your love, oh. Darietti?
1: It's very deep, very deep.
0: Allora amici, ed è stata l'ultima puntata della settimana, quindi iniziamo con i saluti. Intanto la nostra Pinnetta che ci è venuta a trovare qui a Milano, grazie Pinnetta.
1: Grazie Pinnetta.
0: Poi da lunedì la risentiremo, insomma, dalla Sardegna, vero?
1: Sì, magari non venire così spesso visto che porti sempre mal tempo.
0: Ma no, adesso
1: così giusto per
0: sarà
1: dire.
0: Sarà bellissimo.
1: Sì.
0: Salutiamo la nostra zia che oggi non era presente, ma che vedremo lunedì all'interno della radio e anche del programma.
1: Benissimo, salutiamo il DJ resident, ma anche il nostro regista Antonio Pivati, a.k.a. Anthony
0: D'Andrea.
2: Ciao.
0: Caro Darietto, grazie per questa settimana.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a voi amici funkersisti. Noi torniamo lunedì alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars. Dai che scappo a casa.
0: Vai, buon weekend, mi raccomando. Mi raccomando, non fare...
1: No, scappo.
0: No, dico, ecco.

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Mattia Venini. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Recuperato il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti. Le operazioni di ricerca sono state interrotte per il maltempo, riprenderanno domani. Indaga la Procura di Roma. Tra le possibili cause, un problema alla miscela di gas. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente dell'Università di Genova e ricercatrice di fama internazionale. Nel 2004 era sopravvissuta allo tsunami del sud-est asiatico. Da più di 20 anni studiava i fondali delle Maldive. Il suo collega di Ateneo, Giorgio Bavestrello, la ricorda così.
4: Abbiamo perso una professoressa che era veramente incredibilmente in gamba, amata dagli studenti e trascinatrice di studenti. Una ricercatrice che nella biologia marina italiana e non solo lascia uno spazio veramente gigante.
3: Ha confessato uno dei minorenni accusato di aver ucciso sabato mattina il bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho. Il 15enne ha dichiarato di averlo accoltellato per difendere gli amici. Nell'inchiesta risultano coinvolti anche 2 maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato. Dopo la visita in Cina, Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, aprendo a uno stop ventennale al programma nucleare di Teheran. Ma servono garanzie, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia. L'Unione Europea ha aderito all'accordo per l'istituzione del Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina, per Bruxelles fondamentale per garantire il risarcimento dei danni commessi. Mentre Putin continua ad attaccare, 24 morti e 48 feriti negli ultimi raid su Kiev. Tennis è per ora sospesa a causa maltempo, la semifinale degli internazionali di Roma tra Dardari e Ruud. Stasera, meteo permettendo, in programma Sinner-Medvedev. Nel ciclismo, al danese Vingegaard la 7ª tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: La carovana di 105 è presentata da
12: Eden Viaggi, voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Senza lo sbatti del fai da te, nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.

0: Buonasera
1: Italia!
0: Buon venerdì, fanciulli, siamo arrivati alla fine anche di questa settimana. Abbiamo raschiato il pentolone e ci siamo arrivati. Male, ma ci siamo arrivati. Ma che faccia che ci abbiamo uno e l'altro, cioè veramente. Sembra il gioco del 15 io. Abbiamo cominciato il programma e vuoi dire qualcosa anche tu?
2: Aspettavo che tu finissi a parlare.
0: Ho finito.
2: Perfetto, ciao.
3: Ciao.
0: Va bene, ciao. Pronti per cominciare oggi, fanciulli, ve lo diciamo subito in anteprima. Nella seconda ora vi daremo l'opportunità di vincere il viaggio incredibile Maede.
2: Oh, finalmente lo regaliamo.
0: Socio, cos'hai?
2: Cosa c'è? Niente.
3: Paolino, ma che cattiveria.
2: C'ho le mie cose.
0: Aspetta che è quel giorno che gli sono arrivate le scuse. Cosa c'è? Vuoi che ti faccio le coccole?
2: No.
0: Vuoi che ti do i bacini?
2: Non ho niente, tranquillo, fai come vuoi.
3: Sì. Prego,
0: quelle frasi da donna. Che cos'hai? Niente. Ma sei sicuro? Scusami, voglio rifargli questa domanda. Sei sicuro che non hai niente? Hai qualcosa da dirmi?
2: No, è arrivata una foto di un...
0: bellissima!
2: MMS.
0: Mi ha ammazzato dal ridere, te
2: sì,
0: lo giuro.
2: Sì, sì, guarda, non ha commentato la foto, ma abbiamo capito.
0: Chiunque tu sia, sappi che ti vogliamo del bene.
2: Sì.
0: Pronti per cominciare? Salutiamo Dario e Fabiola che ci hanno anticipato con Musica in Cars. Salutiamo anche... Che rimarranno senza un regista probabilmente oggi hanno rischiato poi salutiamo ovviamente la nostra Saretta in redazione.
3: Ciao.
0: La nostra meravigliosa Claudietta al centralino e con noi anche oggi a guidarci in questo lago di sangue
2: Fargi.
0: È finito le batterie?
2: Oggi è felice perché sono arrivato tardi io.
0: Fargenga!
4: Sì, dovresti farlo più spesso.
2: Ah, vabbè, perfetto. Sì. Allora, arriverò tardi anche domani.
0: No, sì, domani sì. Non siamo in onda, socio.
2: Allora, sì. Domani non vengo. Guarda. Adesso per due giorni non vengo.
0: Io ho paura lunedì, che lunedì c'è sciopero, lui ha già messo le manine avanti, ha già detto. Però potrebbe essere che magari...
4: Parti presto la mattina.
0: Potrebbe essere morso da uno statalite acuta, non lo so.
4: Tipo le 9.
0: Alle 9 del mattino.
2: Ci sono le 9 del mattino.
0: Scusami, tu vuoi farlo svegliare nel cuore della notte alle 9 del mattino? Sì, ma sei scemo, cioè anche tu adesso va bene.
2: Che nel cuore della notte alle 9? Devo svegliarmi un paio d'ore prima. O farmi la ceretta.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate. Ma 342
2: 41 15 105.
0: Ma
2: numero che vi servirà per mandarci il vostro vocale.
0: Mandatelo oggi, che tanto che non lo fate. Urlate questa formula magica che ci fa capire che è finita la settimana. Urlate ai 420 queste poche, chiare, semplici, ma lapidarie parole. Signori! Ma soprattutto...
5: Si sente che sono messo a fumare? Re!
0: Ma vai a cagare, che fumi peggio di un turco. Oggi è venerdì, quindi...
2: Buongiorno!

0: sì. Non vedo più quelle delle mie colleghe per due giorni. Ciao. Sì,
1: proprio d'amblè, ma sì, ma che wow. Cazzo, ma sì. È bello volersi bene al lavoro. Allora, salutiamo un po' di persone. Luca da Venezia che per esempio dice la formula magica del venerdì è bibidi bodibi spritz. È bellissima sta roba.
2: Bibidi bodibi bibi pirlo.
1: Poi ti dicono anche, ma la voce di Martin che fine ha fatto? Insomma, ragazzi, capita ogni tanto per noi che ci lavoriamo, ogni tanto, anche così, abcazziamo.
2: Dobbiamo portarla a fare la revisione.
1: Sì, se moglie fa acqua e olio nel weekend, chi è?
3: Giusto per darvi un'idea, ecco, le ho sovrapposte una con l'altra. Cioè, questa è una M, secondo me. Non è neanche una L. E è un peccato perché il cotone è meraviglioso, non c'è dentro sintetico, si capisce, è un bel cotone.
2: È vero.
3: Però è un peccato perché, cioè, non la posso mettere.
1: Mm. Allora.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao, allora non so se è dedicato a noi o a Dario Fabiola.
2: A noi,
1: è successo che questa socia ha vinto la maglietta di Radio 105. Probabilmente non le hanno chiesto la taglia. La taglia è arrivata un po' piccola.
2: Ma noi abbiamo detto, è inutile che vi chiediamo la taglia.
1: No, tanto
2: perché
1: arrivano.
2: Perché le due magliette sovrapposte, la foto che ci ha mandato, sono due L.
1: Sì, però la L di Radio 105 è un po' più piccolina.
2: La L di Radio 105 è un XS.
1: E quindi ci sta, chi è?
4: Donna, te l'ordino, vieni qui.
2: Oi.
4: Prendi il pesce.
1: Allora, clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare della bottiglia d'acqua più cara al mondo. Ora, guardami nelle palle degli occhi. Quanto potrebbe costare la bottiglia d'acqua più cara del mondo?
2: Beh, c'erano bottiglie anni fa, negli anni 80, che arrivavano dai ghiacciai.
1: Certo, sì, dall'Islanda.
2: Dall'Islanda?
1: Dalla Groenlandia.
2: Secondo me era acqua del rubinetto.
1: Sicuro come l'oro?
2: Anche da più di $1,000.
1: Più di $1,000, sì, ok. Sì. Allora, l'acqua più cara del mondo.
2: Acqua nel senso che c'era gente che giocava in borsa che beveva acqua da $1,000 ogni giorno.
1: Ok, quindi secondo te la bottiglia più cara del mondo, sì. Diciamo, mille, raddoppiamo, $2,000, ok, allora. Si chiama acqua di cristallo. Tributo a Modigliani.
2: Ah beh, allora sarà la bottiglia.
1: È una bottiglia d'acqua che costa 60.000 euro.
2: È una bottiglia. L'acqua sarà acqua del rubinetto che
1: c'è
2: dentro.
1: È una bottiglia d'acqua. È ufficialmente la bottiglia d'acqua più cara del mondo. Il designer disegnata da Fernando Altamirano. Ed è un mix. Qui ti sbagli, vedi? Mi ero dimenticato di questa cosa. È un mix tra acqua delle isole Figi, acque francesi e acque dei ghiacciai islandesi. Le hanno mescolate, probabilmente raccolte da un eremita che è andato a piedi dappertutto.
2: Acque francesi?
1: Acque francesi, sì.
2: Come la Perrier.
1: L'acqua della Senna, probabilmente. Cazzo, buonissima.
2: L'acqua della Senna è meglio della Perrier.
1: Ma non dire cagare.
5: Ma che schifo!
1: Io la amo, per esempio. Ci faccio di quei rutti che la metà ne
2: basta. È un lago inquinato, né? Ci ha messo dentro.
1: Io li adoro. Ci faccio sarà per quello che mi fa digerire, non lo so. Vabbè, comunque, da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che stiamo parlando comunque di tanti soldi, mi è venuto in mente una cosa. Ti ricordi quando si diceva, ma i miei tempi?
2: Sì,
1: ok, allora oggi facciamo questo giochino con voi. Ai miei tempi si poteva, 4-5 parole al massimo, quello che si poteva fare ai vostri tempi. Perché sai, anche uno che oggi magari ha 30 anni, adesso te lo dico io che ne ho 45, no? Okay. Anche uno che ha 30 anni dice, ma ai miei tempi si poteva. Però ognuno ha la propria, chiamiamola, era, diciamo, no? Il proprio momento in cui ha vissuto. Quindi, ai miei tempi si poteva, e concludete quella frase con 4-5 parole al massimo. Per esempio,
2: andare in moto senza casco.
1: È vero. Ai miei tempi si poteva giocare per strada.
2: Sì. Aspetta, rimanere in strada a giocare per ore.
1: Sì, per ore, assolutamente. Ai miei tempi si poteva far cagare il cane senza raccoglierla, che poi era maleducazione, un altro discorso.
2: Eri stronzo come oggi, cioè, voglio dire.
1: Sì, però ai miei tempi, per esempio, il cane potevi anche lasciarlo, cioè, andare in giro da solo, adesso
2: fermo,
1: no.
2: Fermo. Ai miei tempi si poteva guidare dopo aver bevuto.
1: Vabbè, grazie al cielo
2: un controllo ogni anno.
1: Sì, però dico, grazie al cielo questa cosa l'hanno migliorata.
2: Sì. L'hanno è stata percepita male, perché non è che non dovresti bere prima di guidare per paura della multa.
1: No, non dovresti bere,
2: sei
1: punto.
2: Sei stronzo.
1: Non dovresti,
2: se guidi dopo aver bevuto.
1: Vabbè, ma è lo stesso concetto degli autovelox, è uguale. Va bene, comunque, ai miei tempi si poteva giocare nell'erba. Cioè, anche adesso lo puoi fare, però ti ricordi, fermati. Ne ho una. ai miei tempi si poteva mangiare l'erba salina.
2: Sì.
1: E passavi i pomeriggi a rosicchiare come un criceto quei fusti d'erba che crescevano rigogliosi in mezzo al niente.
2: Cioè, ai miei tempi, guardando la TV, si poteva sentire e benvenuti.
1: Ah sì, adesso non si potrebbe.
2: No,
1: direi che non si può più.
2: Non l'abbiamo neanche detto. Pensa a te.
1: Ai miei tempi si poteva andare al cinema con 5.000 lire. Sì. Si compravano i popcorn con 1.000 lire. Non che adesso vado al cinema, compri popcorn, biglietto per due, 36 fottuti euro per vedere un film di merda. Voi e i 28 anni dopo, mesi, secoli e il tempio della... Vuoi chiedermi se mi è piaciuto il film?
2: Hanno fatto tre film prima di questo.
1: Sì, e io stronzo ho visto l'ultimo.
2: Mamma
1: che merda.
6: Paolino, ma che cattiveria.
1: Allora, ai miei tempi si poteva 4-5 parole per chiudere la frase.
2: Ai miei tempi per due anni sono andato in discoteca in autostop.
1: Wow, vabbè, si poteva all'epoca. Ai miei tempi si poteva, completate voi la frase, dicevamo tutto quello che si poteva fare ai vostri tempi. Pensate alle cose che indossavate, che usavate. Fargi...
7: Cosa vuoi dalla mia vita? Cosa
1: allora, c'è? Parliamo dei tuoi tempi, sì, che non sono i miei.
7: Sì.
1: Allora, ai tuoi tempi...
7: ma non si direbbe.
1: No, quello no, vabbè. Ai tuoi
7: più di una volta, stai zitto, stupido. Più di una volta è capitato che... qualcuno
2: che tu scivolassi
7: ha dato più anni a te che
1: ma
7: a me.
1: Chi? Ma cosa stai la dicendo? Chi?
2: Beh, io ogni giorno.
1: Sì, certo, grazie al cazzo.
7: Vogliamo fare un sondaggio?
1: Sì, dai, nel mondo della fantasia. Dai, vieni qua. Allora,
7: ai miei tempi, potevi fare benzina fermandoti in un
1: distributore
7: e il benzinaio. Cioè, potevi dire farta. Scusi, mi faccia il pieno.
2: Sì. No, scusi.
7: Trova
2: veniva lui proprio.
7: Trovamelo adesso un benzinaio.
1: È vero.
7: Non esiste. Ma perché?
1: È vero, non ci sono più. Ai miei tempi si parlava col casellante.
2: Sì.
1: Rimettete i casellanti, cazzo. È vero.
7: C'è gente che si è confessata al casello.
1: Sì. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi parliamo di quello che si poteva fare ai vostri tempi. Ai miei tempi si poteva.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche...
1: Dove?
2: Una cartina geografica.
1: Sì, perché ai miei tempi...
2: Si poteva cercare un luogo con la cartina geografica. No.

0: Quindi?
1: Vai a prendere il pesce.
0: Se tu dormi io vado a prendere il pesce.
2: Ma io, ma quanto...
3: È vero.
2: Ma quanto vi amo da una dal Kogan.
3: Perché
2: cioè,
3: la mamma va a fare spesa il venerdì, certo, solo quando i bimbi bravi dormono.
2: Bambini, fate la nanna.
3: Siete nati così.
2: Fate la nanna che la mamma va a prendere il pesce.
3: Esatto, e poi vi regala un fratellino
2: al mercato,
3: o una
2: .
3: Sorellina.
2: Allora, vi abbiamo domandato 342 41 15 105. Ai miei tempi si poteva, 4-5 parole al massimo. Chi è?
4: Ai miei tempi si poteva fumare al ristorante.
2: Vero,
4: sì. Paolo da Torino.
2: Ai miei tempi si andava per i boschi con i motori da cross senza targa.
3: Ai miei tempi bastavano 200 lire per fare una partita Space Invasion. Wow. Roberto da Verona.
2: Che bello. A casa mia gratis, se volete venire. Ai miei tempi si poteva fumare in ufficio. Sì. Chi è?
5: Ciao soci, ai miei tempi si poteva cantare la canzone dei Vatussi, Altissimi Negri, senza dicendo negri, senza essere considerata razzista.
2: Esatto. Razzista.
3: Esatto.
2: Sei com'è che siamo stati definiti ieri?
3: Disarmonici, no. Disacromatici.
2: Non mi viene neanche, è talmente stronzo quel termine lì che non mi viene neanche.
3: Razzisti. Vabbè.
2: Vabbè, qualcuno se lo ricorderà. Sì, non inclusivi, non mi
3: ai
2: ricordo.
3: Ai miei tempi il benzinaio non mi faceva solo benzina, mi puliva i vetri della macchina.
2: È vero.
3: Fabio da Modena.
2: Ai miei tempi si poteva fumare in ufficio, si poteva usare il cellulare a scuola.
3: Carmine da Nocera, ai miei tempi per conoscere una ragazza si andava dalla sua amica e si prendevano informazioni. E questa ragazza poi organizzava l'uscita.
2: Completate voi la frase. Allora, vi abbiamo domandato: ai miei tempi si poteva, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggini. Quindi ai miei tempi si poteva
3: 342 41 15 105.
0: Se tu dormi io vado a prendere il pesce.
2: Fai la nanna. Arriva l'estate, torna la stagione dei grandi eventi musicali, festival, i concerti, il caldo, quei pomeriggi di feste e musica fino a tardi.
3: Ma ci avete fatto caso a quanta gente si incontra? A quante amicizie nascono solo per il fatto di avere una passione in comune? Tra un live e una Heineken scopriamo di essere amici da sempre anche con gente appena incontrata, anche solo grazie a un brindisi sotto il palco.
2: Perché condividere una birra in questi momenti ci sembra il momento di connessione migliore di sempre.
6: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo €4,438, valore di riscatto €21,927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a €6,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a €4,69 e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a €3,49. Lidl, vale davvero.
23: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34,900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: nostro nuovo 105 Selection, Runaway, Lady Gaga e Doici su Radio 105 all'interno della carovana. Sfogatevi oggi, oggi si accende la macchina del tempo. 3, 4, 2, 41, 15, 105, vi abbiamo domandato, ai miei tempi, qualsiasi essi siano, ai miei tempi si poteva, 4-5 parole al massimo, per esempio...
1: Ai miei tempi si poteva fare il bagno nell'Adda. Cos'è adesso l'Adda?
0: No, è meglio, anche c'è scritto qualcuno anche nel Po, è meglio di no, nel senso, non è che è vietato, è meglio di no, se non vuoi avere un terzo pisello,
1: okay.
0: Tu pensi, non so cosa farmene del primo, il secondo ce l'ho così come appendice, figurati, chi è?
2: Ai miei tempi si poteva scavalcare e andare a vedere la partita a San Siro. Anna da Rozzano.
0: Ciao Anna, ai miei tempi si poteva andare in Camporella, Deborah da Cassano.
1: Ai miei tempi si poteva fumare in aereo, Matteo da Monza.
0: Ai miei tempi
1: si... c'è ancora posto gente. Sì.
0: Ai miei tempi si poteva chiamare dalle cabine telefoniche.
1: Sì.
0: Fede?
1: Che è?
3: Ai miei tempi semplicemente si poteva ancora dire mamma, papà.
1: E non vabbè, genitore 1, genitore 2.
0: Fortunatamente adesso stiamo ritornando.
1: Cosa?
0: Sì, piano piano si ritorna. Già ha cominciato la Disney, adesso piano piano.
1: Sì, sì.
0: Ai miei tempi si passava da...
1: La Disney non ha smesso perché ha licenziato il CEO che ce l'ha, era tutto invasato con la Woke.
0: Certo.
1: Hanno smesso di fare quelle, di rifare le favole, perché sono arrivati a Tarzan e quindi da lì ha detto forse meglio
0: non è, non è così. Ai miei tempi si passava da Spina Nonna in pochi mesi, Massimo da Vignate.
1: Ai miei tempi si andava in discolo domenica pomeriggio, Massi da Cremona.
0: Ai miei tempi si poteva fare il pieno al motorino con 2000 lire.
1: Sì. Ai miei tempi si poteva fare soldi lavorando. Oggi se lavori sei un evasore. Se lavori in nero, magari.
0: Se lavori in nero, sono in
1: vasura. Se non fai un cazzo, sei poverino e vai aiutato.
0: Oh.
1: Livio Artigiano.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Ai miei tempi, quando eravamo adolescenti, uomini e donne avevano gli stessi peli sotto le ascelle.
1: Sì.
0: Dado! Meno male sono cambiati questi tempi qua.
1: Marzia da Bergamo, ai miei tempi si poteva guardare un film dopo cena, perché la prima serata erano le 8:30, non le 10.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105. Ai miei tempi si poteva.

0: The Colors, Rolling Stone, 3 4 2 41 15 105. Oggi stiamo parlando, ai miei tempi si poteva, 4-5 parole al massimo, per farci capire cosa si potesse fare ai vostri tempi che magari oggi non si fa più. Per esempio,
1: ai miei tempi si potevano fare le risse senza rischiare denunce. Paolo da Cingoli.
0: Meno male, adesso è cambiata questa cosa qua. Ai miei tempi si poteva fare berna da scuola.
1: Sì, fare sega, bruciare.
0: Ma in ogni città c'è un modo diverso. Fare sega, beh, marinare.
1: Da me, da Brescia l'ho sentito ancora fare berna.
0: Bigiare, a Milano si dice bigiare, sì, la scuola. Chi è?
2: Ai miei tempi si poteva prendere in giro i compagni, le compagne di classe senza essere accusate di stalking,
0: sì,
2: e rischiare la galera.
0: Sì, è vero, sì.
1: Ai miei tempi si poteva bere nelle discoteche anche se avevi 15 anni.
0: Ai miei tempi si poteva sparire senza geolocalizzazione o minchiate varie. E c'ha ragione.
2: Ai miei tempi si poteva fischiare dietro alle ragazze senza essere denunciati.
0: Sì.
2: Alberto da Meda.
1: Sì.
0: Vedi?
1: Ai miei tempi si poteva bere l'acqua dal pozzo della nonna.
0: Wow, è vero.
1: Cazzo, hai vissuto nell'alto medioevo? Dal pozzo.
0: Cioè, era un vassallo, valvassino e valvassallo. Ai miei tempi si poteva mandare un massimo di 100 messaggi al giorno.
1: Sì.
0: Ma solo in estate o in inverno, con la Christmas o la Summer Card. Mattia da Limbiate. Ci dobbiamo fermare, ne fare una piccola pausa. Continuate voi. Ai miei tempi si poteva 4-5 parole al massimo.
1: 342-4115-105.
3: Se tu dormi io vado a prendere il pesce.
4: Fino a 27 km con un litro,
5: 116 cavalli.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo.
15: Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
15: Maniaci della qualità.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni? Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
25: con il sottoscritto Enrico Papi
26: e Lodovica Comello.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
25: solo su Radio 105.
27: Vi aspetto!

0: ballare, oppure
1: ai miei tempi si poteva ballare ovunque senza permessi della SIAE, la ORI no.
0: Non è,
1: non si faceva,
0: ma non poteva essere
1: ma
0: così.
1: Non si poteva.
0: Ai miei tempi, pronti a farvi scendere la lacrimuccia, ai miei tempi si poteva pagare con i gettoni telefonici che valevano 200 lire.
1: Sì, era una cosa comune, sì. Ci si era inventati che.
0: Però esatto, perché non è che avesse un valore.
1: Con 1000 lire te ne davano 5.
0: 5, 200 lire. Sì,
1: ma in realtà non valevano.
0: Chi è?
2: Ai miei tempi si poteva andare al ristorante e mangiare tranquillamente senza dover aspettare qualcuno che facesse prima la foto ai piatti.
0: Bastardi maledetti. Sì. Ai miei tempi si poteva falsificare la firma dei genitori, adesso è tutto digitale.
1: Ai miei tempi si poteva andare a scuola alle elementari da soli.
0: Sei pronto per una cosa delle elementari?
1: Vai.
0: Anche tu, Fargi, io l'ho scampata. Secondo me voi, ai miei tempi, se le prendevi dalla maestra,
1: sì,
0: a casa poi avevi il resto.
1: Assolutamente. Ah,
0: tu le hai prese dalla maestra?
1: Cioè, dalla maestra no.
0: No, ok.
1: Dalla maestra mai. Però dalla maestra Giuliana. No, dalla maestra all'elementare era dura che ti.
0: Ma ti magari ti mette,
1: no, alle medie se prendevi una nota, a casa prendevi il resto.
3: A me è capitato.
0: Sì.
3: Di dire a mamma: la maestra mi ha sgridato, quindi botte, e poi mi ha chiesto perché.
0: Giusto,
1: sì, beh, certo.
0: Prima le botte,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: perché?
1: Sì, sì, beh, giusto. Assolutamente era così. E a proposito, ai miei tempi si poteva andare in quarta elementare o terza elementare, adesso non ricordo, solo se passavi gli esami.
0: Ai miei tempi si andava alla festa dell'unità. Alice da Genova.
1: Yeah.
4: Ciao, sono la Dona dalla Brianza.
0: Ciao, Dona.
4: Ai miei tempi si potevano registrare le canzoni dalla radio sulle cassette e ascoltarle col Walkman.
0: È vero, è vero.
1: Sì. Fammi commentare quella festa dell'unità. Anche adesso si può andare alla festa dell'unità.
0: Certo.
1: C'è ancora, solo che la gente ha capito.
0: Ai miei tempi uscì la benzina verde.
1: Sì.
0: Giuro non lo so, se qualcuno di voi lo sa me lo faccia sapere. Ai miei tempi uscì la benzina verde a 750 lire
1: al litro.
0: Cioè 35 centesimi al litro.
1: Sì, sì, sì. Ma è facile, facile.
0: Ma cos'è successo?
1: Sì.
0: Come abbiamo fatto a prenderlo nel culo così clamorosamente?
1: Beh, adesso il Brent è sotto i $100, quindi è scesa la
0: sì,
1: benzina.
0: Sì, però la benzina è sempre a 2 euro.
1: Ma com'è sta cosa?
0: Che sta roba.
1: Per aumentare ci mette 8 secondi, per diminuire
0: ci vogliono 8 anni. Chi è?
5: Ai miei tempi si poteva togliere la radio dalla macchina e portarsela dietro.
0: È vero. Sì, sì, che staccavi proprio tutto il corpo dell'auto.
1: Beh, ai miei tempi si poteva mettere in moto un'auto in panne con le bestemmie.
0: Allora, continuate voi, vi abbiamo domandato. Ai miei tempi si poteva. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
1: 342 4115 105.

0: Ai miei tempi, se mancava un amico al bar, si andava a cercarla a casa.
1: Sì,
0: andando da Cesano.
1: Sì. Grande, allora, ancora ai miei tempi, potevi anche ritrovarti dei peli in bocca.
2: Marco da Brescia, ai miei tempi maschi, veniva un tempo in cui i maschi, prima di vedere l'alba, dovevano passare 365 giorni.
1: Ai miei tempi c'era lo scatto alla risposta.
2: Sì.
1: Cavolo.
2: Ai miei tempi si poteva scaricare un film dal mulo, aspettare 50 anni e poi beccarti qualcosa come Transformer, che non aveva la stessa trama.
1: No, decisamente. Io scaricai La Gang del Bosco, unico film.
2: Sì, sì.
1: Proprio un film de me, sì, ma sì, proprio de me, de me. Ci dobbiamo fermare noi, chiudiamo l'argomento nella prossima ora, ora in cui giocheremo anche con Eden Viaggi. Continuate voi, ai miei tempi si poteva, 3-4 parole.
2: 342-4115-105, questa è mia, ai miei tempi si poteva trovare al parco gli scivoli roventi come una piastra cucina.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade, autostrade, veicoli scortati per il maltempo lungo la 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e allaccio con la 22 verso Milano. Sulla tangenziale est del capoluogo lombardo segnalato un veicolo in panne tra Concorezzo, Agrate Nord e Agrate Brianza Provinciale 13 in direzione dell'allaccio con la 1. In Romagna ci sono invece lavori sulla diramazione A14 per Ravenna tra Lugo e Ravenna in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Sulla A24 segnalato invece un incidente tra Cassoli Oricola e Tagliacozzo in direzione Teramo. Un'ultima segnalazione ci porta lungo il raccordo Siena-Bettolle con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Castelnuovo-Berardinga in direzione raccordo Siena. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
23: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Mattia Venini. Sospese causa maltempo le ricerche dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Per ora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. L'Università di Genova ha chiarito che l'immersione è stata svolta a titolo personale. Indaga la Procura di Roma. Tra le possibili cause della tragedia, un problema alla miscela di gas. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente dell'Università di Genova e ricercatrice di fama internazionale, e la figlia Giorgia di 23 anni. Carlo Sommacal, marito e padre delle due, ha ribadito come fossero delle subacquee esperte, come tutto il gruppo.
4: Mia moglie è una persona rigida, meticolosa, cioè non avrebbe mai portato nostra figlia, non avrebbe mai portato a fare una cosa di quel genere, ma nel modo più assoluto, su questo ci metto la mano sul fuoco. Quindi su questo io non è che devo garantire, tutelare mia moglie, mia figlia, Gianluca e gli altri, erano tutti subacquei super esperti.
3: Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran e avverte Taiwan: non voglio che dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Dopo aver ricevuto il presidente americano, il leader cinese Xi Jinping accoglierà settimana prossima il russo Putin. Allarme della Banca Centrale Europea sulla crescita. La guerra in Medio Oriente ha incrinato la fiducia di consumatori e imprese. Dall'inizio del conflitto il prezzo del petrolio è aumentato del 67%, quello del gas del 47%, sottolinea Francoforte. Interrogati i 4 minori accusati dell'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sako sabato mattina a Taranto. Un 15enne ha confessato di averlo accoltellato per difendere gli amici. Coinvolti anche due maggiorenni. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato. Tennis, sfumata la possibile finale tutta italiana agli internazionali di Roma. Dardari sconfitto in due set dal danese Ruud. Sinner sfida il russo Medvedev. Nel ciclismo al danese Vingegaard la settima tappa del Giro d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: to you su Radio 105. Comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Oggi tra poco si giocherà con Eden Viaggi. Vi daremo l'opportunità di portarvi a casa un viaggio per due persone, il viaggio Zero Sbatti. Prima però chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, in cui vi abbiamo domandato in 4-5 parole: ai miei tempi si poteva...
1: Ai miei tempi internet faceva più o meno così. Barbie da Torino.
0: Ciao Barbie. Barbie, tu sei il mio modem 56k preferito. Sì. Tu da oggi sei veramente la mia nuova modem preferita.
2: Ai miei tempi si poteva far uscire l'acqua del tergicristallo premendo con il piede una pompetta.
0: Davvero? Urca boia.
2: Non c'era quella elettrica.
0: Ai miei tempi si mandavano i fax. Patrick d'Aosta.
3: Ai miei tempi davi un pugno al televisore e magicamente si vedeva.
0: Ai miei tempi potevo rubare i fumetti porno a mio padre, perché non c'erano i film porno, cioè c'erano, ma ai tempi c'erano i giornaletti che andavi di solito a guardare nel retro delle edicole.
2: Ma va.
0: No, ma va, figurati.
2: Draculia.
0: Vabbè. Poi
2: il trombo. No, tromba era, tromba.
0: Ai miei tempi si poteva. Punto. Adesso non si può più fare un cazzo.
2: Ai miei tempi si poteva avere il cellulare con la pompetta. Con la bolletta, scusate.
0: Ah, con la bolletta, ok. Chi è?
4: Ciao soci, ai miei tempi si sapevano tutti i numeri di telefono a memoria.
0: È vero?
4: Sì. Vi voglio bene.
0: Ma vi rendete conto di come a volte ti rimangano in mente tipo dei numeri di telefono di un'ex fidanzata di 20 anni fa e non ti ricordi quello di tua madre? È una roba allucinante. Ai miei tempi c'era una maestra a scuola che insegnava in 2 o 3 classi contemporaneamente. Luisa.
2: Ai miei tempi si poteva usare Winamp per ascoltare gli MP3. Antonio De Maurizio.
5: Me lo deve dire se vuole.
0: Chi è? Partita una roba. Ai miei tempi si poteva andare dal tabaccaio del paese a comprare le sigarette al nonno e poi al bar a prendergli la bottiglia di vino, perché non tutto arrivava a casa.
2: Emanuele da Baranello, provincia di Campobasso. Ai miei tempi si faceva tutto a mano.
0: Sì.
2: E le donne, anche quelle.
0: Va bene, allora chiudiamo qua l'argomento. È stato bello veramente fare questo viaggettino nel tempo, ma tra poco, a proposito di viaggi, vi mandiamo a fare un bel viaggio Zero Sbatti.
2: Ai miei tempi si potevano saltare i fossi per il lungo.

0: veramente la frase è quella con cui è chiuso le... Cioè, ai miei tempi si saltavano i fossi per il lupo. È proprio la cosa più da... anziani, sì, cioè sì, ti sì, viene sì. proprio in mente il vecchio saggio quando ti dice ma ai miei tempi saltavo i fossi per il lungo.
1: Il vecchio burlone, se
0: beh,
1: mai.
0: Mamma mia. Allora, tra poco, fanciulli, preparatevi perché ci sarà l'appuntamento con Eden Biagi. Solo una piccola cosa: se avete già pensato alla nazione, tenetela lì. Non mandate ancora i messaggi, vi diamo noi il via. Adesso qualche istante ancora vi spiegheremo giusto le modalità per partecipare e qualcuno di voi se ne andrà una bella settimana in vacanza a zero sbatti. Cioè voi l'unica cosa che dovete fare è prendere la valigia.
2: Sì.
0: Ciapa su e via, via, intanto. Bello così, tranquilli, ve ne andrete in vacanza alla nostra faccia con l'unica regola che ci dovrete mandare.
1: Ah, un SMS?
0: Ma no.
1: No?
0: La
1: cartolina.
0: Io voglio la cartolina. Voglio la cartolina con gli occhietti.
1: Sì.
0: Saluti e baci da dove vi manderemo.
1: Sì.
0: Saluti e baci, paga la tassa e taci.
1: Saluti e baci.
0: Lo stavo per dire, invece no.
1: Putrella e taci.
0: Guarda, Fargi, metti il disco, se no lo dico la destinazione. Mettila.

0: Elizabeth Taylor, che è anche uno degli indizi che vi abbiamo dato nel...
1: Vabbè, adesso sì. L'hai detto.
0: Vabbè, tanto lo dobbiamo ridare tra poco. Ragazzi, è arrivato il momento di giocare con Eden Viaggi. Ritorna l'appuntamento con...
1: E se fosse...
2: Radio 105 e La Carovana presentano...
3: E se fosse...
2: Raccogli gli indizi. Indovina la meta e vinci una vacanza zero sbatti. E se fosse...
0: Fermi! Non mandate ancora il messaggio!
4: No.
0: Fermi lì! Ancora un istante, ok? Perché c'è il notaio che è già pronto a selezionare,
1: sì.
0: Ovviamente.
1: È lì che scalpita
0: oggi. Ok, allora, come funziona? Intanto, voi segnatevi il numero 342 41 15 105. Per tutta questa settimana vi abbiamo dato tre indizi al giorno. Oggi dovrete cercare di indovinare la destinazione nascosta, la nostra destinazione segreta, dove qualcuno di voi vincerà un viaggio per due persone, zero sbatti, ovviamente un viaggio Eden.
1: Sono stato anche bravo, ho incontrato di sotto il notaio e mi fa: ma se fosse di oggi, dov'è la destinazione? Mi spiace, non si può dire.
0: Ormai,
1: ma neanche a me! A me ha detto di non dirlo a nessuno.
0: Siamo troppo professionali, guarda, veramente una roba. Allora, cosa facciamo però? È molto importante.
1: Mi ha dato 50 euro, glielo ho detto.
0: Molto importante. Allora, adesso vi daremo un indizio per ogni giorno che abbiamo passato, ovviamente,
1: cioè,
0: con
1: lunedì, uno martedì, uno mercoledì, uno giovedì.
0: Ok, giusto per farvi fare anche un piccolo refresh, magari qualcuno vuole ragionare all'ultimo.
1: Certo.
0: Allora, prima di dare la soluzione, vi ridiamo gli indizi. Un'altra cosa importante: nel momento in cui vi daremo il via per mandare i messaggi,
1: sì,
0: dovrete stare vicino al telefono, perché se qualcuno dovesse essere estratto e non rispondesse al telefono, ovviamente
1: andiamo al secondo.
0: C'è una seconda estrazione.
1: Esatto.
0: C'è il nostro notaio di là, appunto, che c'ha la manina magica. Allora, cominciamo a ridarvi un indizio per giorno. Lunedì vi abbiamo domandato, in mezzo ad altri: e se fosse un animale?
1: Coccodrillo.
0: Martedì, in mezzo a tre indizi, vi abbiamo domandato anche: e se fosse un lavoro?
1: Archeologo.
0: Nella giornata di mercoledì, tra i tre indizi, vi abbiamo dato questo che è clamoroso e oggi
1: sì,
0: siamo buoni e ve lo ridiamo: e se fosse un nome?
1: Rosetta.
0: Mentre ieri, dulcis in findus, come direbbe il capitano, vi abbiamo detto: e se fosse un'attrice?
1: Come la canzone passata poco fa, Elizabeth Taylor.
0: Quindi, i quattro indizi che vi riassumiamo nuovamente oggi: se fosse un animale, il coccodrillo; se fosse un lavoro, l'archeologo;
1: se fosse un nome, Rosetta; e se fosse un'attrice, Elizabeth Taylor.
0: Direi che è arrivato il momento. Molto importante, ultima cosa: non dovete segnalare la destinazione, basta la nazione.
1: La nazione, eh?
0: Quindi, scrivete la nazione e basta, non c'è neanche bisogno di scrivere il vostro nome. Se volete mandare più messaggi, lo potete fare.
1: Avrete più possibilità.
0: Fatelo, non c'è nessun problema. 342 41 15 105 per il viaggio incredibile, ma Eden.
1: 3,
0: 2,
1: 1,
0: via il televoto! Se vi è venuta voglia di una vacanza zero sbatti, partite con Eden Viaggi. Che ne dite, ad esempio, della Grecia?
1: Potete scegliere dalle isole più note, come Creta, Rodi, Santorini, alle Festaiole, Mykonos e Corfù, oppure le più tranquille, Karpathos e Skiathos. Magari per scoprire in sella ad un motorino, grazie alle super tariffe per il noleggio che Eden Viaggi vi mette a disposizione.
0: Perché Eden Viaggi pensa tutto con assistenza H24 e prezzi leggeri, senza lo sbatti del fai da te.
1: In più, prenotate qualsiasi vacanza entro il 31 maggio, potete cambiare meta e date del viaggio fino a 10 giorni prima della partenza. Il resto resterà bloccato e siete protetti dagli imprevisti.
0: Informatevi in agenzia di viaggi o su edenviaggi.it.
5: Concorso valido dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
3: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
4: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Per me è una Heineken. Questa è totale.
18: Vero, ma da qui non vedo niente.
17: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
18: Grazie.
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea.
17: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
21: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
22: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: bravi, bravi, siete stati bravi, bravi. Non pensavo, perché mentre davamo gli indizi giorno per giorno, qualcuno di voi ci ha sparato di quelle destinazioni improbabili. Ne parliamo tra poco, perché ancora il nostro notaio sta
1: Nel frattempo potete continuare a mandare SMS con la destinazione al 342 4115 105, perché poi verrà estratto qualcuno, quindi anche l'ultimo che arriva,
0: sì, no, viene estratto, viene
1: ha
0: estratto,
1: la possibilità di portarsi a casa il viaggio.
0: Non è una cosa come il gioco del dialetto dove serve il dito più veloce,
1: bravo,
0: d'Italia, o come il gioco che andremo a fare adesso, perché mentre qualcuno di voi aspetta di essere sorteggiato e di andare in vacanza, ancora non vi possiamo dire qual è la destinazione segreta, ma ve lo diremo tra poco. Mentre accade tutto ciò, vediamo l'opportunità di portarvi a casa la maglietta di Radio 105. Dice, il viaggio e la maglietta. Tu immagina di andare in vacanza con la maglia dei 105. Che vai a fare il ganassa,
1: cioè,
0: a fare il
1: ma
0: filo.
1: Ma c'hai voglia.
0: Cioè, hai capito?
1: Mamma.
0: Io ti giuro.
1: Ma se poi fa freddo in quel posto lì.
0: Ti giuro, a Washington stavo camminando davanti a me a 500 metri dalla Casa Bianca, ho visto uno con lo zaino di Radio 105.
1: Allora,
0: ho detto, ah, aspetta un po', va, gira.
1: Te l'ha dato in faccia? No,
0: no, peccato, ho deviato.
1: Peccato.
0: Va bene, dai, arriva il momento, fanciulli, preparatevi, perché si vince la maglietta di Radio 105. Ritorna il gioco del cinema. Ritorna
1: Ipse Dixit.
2: Ci sono frasi che hanno fatto la storia.
3: La storia.
4: Al mio segnale.
2: Frasi che tutti abbiamo pronunciato almeno una volta.
3: Io sono tuo padre.
2: E frasi che, no, davvero, non avremmo mai dovuto ripetere.
5: Terapia tapiocco, prematurata la supercazzola o scherziamo?
2: Benvenuti a Ipse Dixit. Ipse Dixit. La rubrica che prende le citazioni più iconiche del cinema.
6: Io ne ho viste cose.
2: Le mescola, le ribalta, le strapazza e le nasconde.
7: Io vi cercherò, vi troverò.
2: Mettetevi comodi, comincia Ipse Dixit. Perché quando il cinema parla, noi gli rispondiamo.
8: Tec, tec, tec.
0: Ritorna Ipse Dixit. Come funziona per vincere la maglietta di Radio 105? Ora noi vi faremo sentire un dialogo perfettamente ed egregiamente interpretato dalla meravigliosa voce di Giancarlo Cattaneo.
9: Che bello,
0: Carlo Cattaneo,
1: lui,
0: ragazzi,
1: Cattaneo,
0: cioè,
1: è veramente bello.
0: Voi non avete idea, cioè, non appena arriva in radio lui soltanto, lui è un po' come Brigante.
1: Guarda, a parte, cioè, lui, il volto, i capelli.
0: Sì, sì, sì.
1: La cosa più bella che ha è che non è mai, mai al cellulare.
0: Mai, mai, mai, ma proprio mai, mai proprio. Lui arriva in Largo Donegani, vabbè, e lui dice, cioè, apriti, e le porte si spalancano, sì. Lui è un altro Brigante.
1: Aspetta che lo vedo da qua. Gianca, fatelo montare intracranico, perché veramente
0: che vive al cellulare. Aspetta, fammi vedere in diretta adesso su Monte Carlo, fammi vedere se è il cellulare.
1: Va. Salutiamolo, vediamo se ci... No, sta parlando con Tamara.
0: Figurati, non ci caga nella vita normale, cioè, figurati, ma, ci caga mentre è in diretta.
1: Ma vi rendete conto? Noi a meno di 20 metri abbiamo Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo
0: che non ci caga
1: a Radio Monte Carlo. Che chiaramente non ci cagano.
0: Vabbè, ovvio. Allora, vi facciamo sentire questo dialogo di Giancarlo Cattaneo, 342 41 15 105. All'interno di questo dialogo che lui interpreta, ci sono nascoste tre citazioni cinematografiche. Dovete semplicemente scrivere il titolo del film e il vostro nome.
1: Basta.
0: Il più veloce, quello che scrive i tre titoli correttamente, si porta a casa la maglietta. Non è che tutto il dialogo è una citazione, tre frasi all'interno del dialogo. Se siamo pronti.
1: Oggi siamo al gioco numero?
0: Eh?
1: Oggi siamo al gioco numero?
0: 10.
1: Ok.
0: 342 41 15 105, preparatevi, i tre film e il vostro nome.
10: Ci sono momenti in cui la vita si piazza davanti a te, ti guarda negli occhi e sentenzia: tu non puoi passare. E tu resti lì, sospeso tra il voler mollare e il voler sfondare tutto. Poi, all'improvviso, qualcuno ti prende per mano e ti ricorda la verità più scomoda e più bella insieme. Ma ti svelo un segreto. Tutti i migliori sono matti. E allora capisci che forse non devi essere perfetto, devi solo essere vivo. E magari in quel preciso istante trovi il coraggio di salire sulla scrivania della tua paura e sussurrare: capitano, mio capitano.
0: E vabbè, allora, va bene farle facili, però cioè adesso io non vorrei dire... Chiedo al Fargi se abbiamo il tempo di... No, mi dispiace. No, quindi niente, era buona prima. Era buona prima così. Quindi le citazioni erano tre.
1: Vuoi che le rilegga?
4: No.
0: Tu non puoi passare a rileggerle le citazioni.
1: C'hai ragione.
0: Adesso, va bene.
1: Però capitano, mio capitano.
0: Vabbè, e poi sono tutti matti. Vabbè, comunque. 3-4-2, 41-15-105, i tre film e il vostro nome. Il primo che indovina...
1: Nient'altro da aggiungere. Via il televoto.
0: Via a caso ormai, cioè...

0: oggi ragazzi siete cintura nera di giochi, veramente. Cioè anche in Ipsy Dixit praticamente avete indovinato tutti. Allora, siete stati veramente molto molto bravi. Ipsy Dixit.
1: Niente, stavo litigando con il notaio e con la nostra Claudietta perché mi hanno suggerito un vincitore, ma non è quello. E invece mi suggerivano un altro vincitore.
0: Che è quello.
1: Che è quello. Che è quello. Okay. Okay, perfetto, perfetto.
0: Allora, le tre citazioni nascoste. Prima di tornare col gioco di Eden, e se fosse dirvi qual è la destinazione segreta, dirvi ovviamente svelare il vincitore, tutto quanto.
1: Le citazioni. Tu non puoi passare.
0: Dai, Gandalf nel Signore degli Anelli quando affrontava il Balrog.
1: Ma ti svelo un segreto, tutti i migliori sono matti.
0: Ovviamente Alice nel Paese delle Meraviglie c'era il cappellaio matto.
1: E capitano mio capitano, vabbè, la setta dei poeti estinti. No. In Italia tradotta con L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente, quindi i tre film erano Il Signore degli Anelli, Alice nel Paese delle Meraviglie e L'attimo fuggente. Direi che siete stati praticamente tutti bravi, a parte qualcuno che ha scritto fuori in 60 secondi, però bravi praticamente tutti. Pretty Woman, Il Miglio Verde, no?
2: No, no.
0: Quindi a questo punto socio,
1: in tanti hanno vinto oggi.
0: Chi è che si porta a casa la maglietta di Radio 105?
1: Allora, oggi non vinceva il più veloce.
0: Ah no?
1: Ma il primo che dava tutte e tre le risposte esatte.
0: Quindi il più veloce?
1: No. Oggi il più veloce e quello delle tre risposte esatte coincidono.
0: Ah, ecco.
1: Ed è Davide da Massa.
0: Davide!
1: Bella Davide!
0: Ti porti a casa la maglietta di Radio 105. Adesso bisognerà capire, Davide, se sarai anche il fortunato vincitore del gioco del Se Fosse, che magari te ne vai al mare.
1: Sì, con la maglia di 105.
0: O in montagna, perché ancora non possiamo dire.
1: Se lo stesso gli regalo io lo zainetto.

0: Allora, fanciulli, lo so che siete lì tutti in trepida attesa di scoprire se qualcuno di voi se ne andrà in vacanza a farsi il viaggio zero sbatti incredibile, ma Eden! Allora, ritorniamo in pieno gioco. In tutti questi giorni vi abbiamo dato delle indicazioni, vi abbiamo dato dei suggerimenti. Allora, prima di andare a scoprire chi è il vincitore o la vincitrice, possiamo svelare finalmente qual è la destinazione finale e il perché.
1: Ma cioè, non diciamolo, tanto lui la sa, ha vinto.
0: Una fatica, ragazzi, per non dirla in questi giorni. Perché sai, la prima volta, sì, che è stato 2 mesi fa, eravamo tutti in ansia, dicevo, no, non diciamolo. La seconda volta, così, adesso che dici, ma sì, ma... in scioltezza,
1: certo, ti parte,
0: cioè
1: ti
0: un
1: parte.
0: Miliardo di volte capitavi di dire e ti fermavi.
1: Allora,
0: all'ultimo
1: diciamo
0: secondo.
1: La destinazione, eh? Allora, la destinazione è Polinesia.
0: No,
1: adesso sono 1400 persone.
0: Allora, la destinazione finale, ovvero la destinazione che vi abbiamo nascosto e che era da indovinare, era l'Egitto. In particolare,
1: per la precisione,
0: colui o colei che vincerà il viaggio se ne andrà in quel di Marsalam.
1: Sì, sì.
0: Allora, le indicazioni ve le andiamo a ripetere giorno per giorno. Lunedì abbiamo detto, se fosse un segno zodiacale, abbiamo detto il cancro. Perché?
1: Tropico del cancro.
0: Marsalam si trova sul tropico del cancro. Se fosse un animale, abbiamo detto
1: il coccodrillo.
0: Perché c'è, oltre a essere pieno il nilo di coccodrilli, sì, c'è anche una divinità egizia di Sobek, che era il dio coccodrillo praticamente.
1: E la sede della Lacoste.
0: Se fosse un colore, l'oro. Non credo ci sia bisogno di spiegarlo. Se fosse un lavoro, l'archeologo, nemmeno. Se fosse un capo d'abbigliamento, costume da bagno, vabbè, vi mandiamo al mare.
1: C'è il mare.
0: Se fosse una pianta, la palma. L'Egitto è pieno di palme. Se fosse una forma geometrica, il triangolo.
1: Il triangolo che... vabbè, la piramide.
0: Ricorda la piramide. Se fosse un nome, vi abbiamo detto Rosetta. Perché?
1: La stele di Rosetta.
0: Che è ovviamente quella che ci ha dato l'opportunità di capire i geroglifici.
1: Terza media, ragazzi. Prima media.
0: Se fosse un oggetto, questo era un po' da ragionare, era la bilancia. Perché la bilancia è l'oggetto che è in mano ad Anubi, che pesava quando uno andava nell'aldilà.
1: Pesava le crocchette.
0: Pesava il cuore, pesava. E poi, se fosse una data, il 1869, l'inaugurazione del canale di Suez.
1: Esatto.
0: Se fosse uno sport, il diving. E se fosse l'attrice,

0: momento, nel momento in cui ti abbiamo presentato, tutta l'Italia ha detto: ma va,
1: sotterone.
0: Allora,
2: l'eco di questo.
0: Giuseppe, ti porti a casa questo viaggio Eden, ovviamente, incredibile, ma Eden, zero sbatti, tu prendi la valigia, pigli, vai, non devi pensare a nulla. Sai già con chi te ne andrai?
2: No, adesso li tengo sulle spine.
1: Ok, bravo.
0: Giuseppe, scegli me,
2: dici.
1: La cosa è così.
2: Va bene, allora scelgo te.
1: Allora, fatta. Quando lo dirai, ho vinto un viaggio a Marsalam e non so con chi andarci, diranno: io, sì, io ci vado, sì. Ma il secondo non so chi è.
0: Giuseppe,
2: ho tanti amici in questo periodo.
0: Bravo. Giuseppe, ti mandiamo un abbraccio enorme, complimenti, bravo che sei stato attento. Vuoi salutare qualcuno al volo?
2: Grazie, io saluto la mia famiglia.
0: Fantastico.
2: Mariangela e Maria Gabriella.
0: Ok, ti mandiamo un abbraccio. Okay. Bravo.
1: Già capito chi va.
0: Ma va. Bravo Giuse.
1: Ciao Giuse, complimenti.
0: Grande bravura,
2: grazie,
0: con la C maiuscola.
1: Ciao e grazie a Eden Viaggi.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: 105 Traffic.
19: Questa è la situazione su strade e autostrade, code in Campania lungo l'A3 allo svincolo di Castellammare di Stabia per chi proviene da Napoli. C'è un incidente in Liguria sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Veicoli scortati per il maltempo segnalati invece sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla per chi procede in direzione sud, quindi verso Bari. Lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord per chi procede verso lo svincolo Lecco. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Palese statale 16 Adriatica verso l'incrocio Padova. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce,

0: serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Sa,

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Amore, è fatta!
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste!
8: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Mossa Nostra, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana 105, non solo, anche della settimana.
1: Canzone mi piace un sacco.
0: Siamo veramente in ritardissimo. Prima di salutarvi vi ricordo che domani sera vi aspetto a Voghera con I Love Formentera. Quindi amici della provincia di Pavia, se avete voglia ci vediamo lì domani sera. Vi lasciamo adesso in compagnia con Max Brigante con 105 Mi Casa. Io mi sono genuflesso, tu no.
1: Io
0: tu
1: no. No, vabbè, no, mi confesserò.
0: Grazie alla Saretta, grazie alla Claudietta, grazie al nostro Walter
1: Fargi Fargenga.
2: Andate a casa.
0: Ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Qualcuno ci chiedeva: ma come è stato? Come si veniva premiati per il gioco? Se fosse, c'è il notaio, l'abbiamo detto 100 volte, ragazzi.
1: Sì. Ma prima, un secondo prima, ha scritto anche: ah, io avevo già risposto lunedì.
0: Non si può, oggi era la risposta. Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Questa sera dedicata ai due soci, Paolino e Martin.
0: Occhio,
1: Ci hai mai fatto caso che si chiamano farfalle nello stomaco? Ecco. Perché prima o poi finiscono nel water?
0: Vabbè. Che ci vogliamo fare? La vita. Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
3: Su 105 l'ora della carovana.
4: La carovana di 105 è stata presentata da
5: Eden Viaggi. Voglia di partire? Che aspetti? Manchi solo tu. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: ragazzi, siamo arrivati a venerdì sera su Radio 105, le 8 in punto. Io sono Max Brigante, nuova puntata di 105 mi casa, qui bella calda, messa in forno, pronta da così servire a tavola. Simone ha portato anche un po' di ghiaccio, se lo metterà in testa durante tutta la puntata, perché è una puntata che lui soffre. Arriva anche di venerdì, dove è un po' stanchino da tutta la settimana. Ieri siamo stati anche in trasferta, anzi bella puntata ieri da Spazio Lenovo. Un grazie a, punto primo, tutti i nostri ascoltatori che vengono a trovarci quando andiamo in trasferta. Ci fa molto piacere fare le puntate nella loro versione live. E poi, numero due, grazie a Fred De Palma, che è stato nostro ospite ieri sera. Comunque, torniamo a questo venerdì. Ti vedo preoccupato perché se c'è un ospite che tu soffri, è quello che viene a trovarci questa sera.
1: Io sono distrutto, non preoccupato. È proprio, cioè, io adesso proverò poi a dire qualcosa.
0: Sì.
1: Sulla presentazione dell'ospite, e leggerò anche delle cose che ti dico già prima. Te lo volevo dire dopo, ma te lo dico anche serenamente prima. Non ho capito.
0: Le leggi in modo disabitato, cioè non hai ben... così colto, non hai ben colto il punto principale, no?
1: Adesso ho già mangiato un cioccolatino,
0: sì.
1: Dico, i fondenti adesso che hai lasciato.
0: Adesso ne mangio uno anch'io.
1: Provo a mangiarne un altro e magari mi dà quella scarica.
0: Ti dice male poi che questo ospite è anche un mio caro amico, per cui negli anni. E non solo è venuto tante volte, ma continuerà a venire. Cioè, è un ospite che torna.
1: Ma io lo adoro, cioè, lo ammiro tantissimo, lo adoro e cerco ogni volta di impegnarmi al massimo.
0: Però è un po' oltre le tue capacità,
1: sì, sì,
0: cognitive.
1: Però già ho pensato a lunedì, ho pensato per tre giorni al libro di Luca Parmitano.
0: Ah, sì,
1: adesso,
0: certo.
1: Di venerdì
0: avremo un nuovo libro.
1: Avrò un nuovo libro.
0: Avremo
1: da
0: un nuovo
1: pensare
0: libro.
1: E del quale capirò, diciamo, non molto.
0: No,
1: però
0: no. Il senso è molto bello. Adesso stiamo scherzando. Viene a trovarci una grande mente, una persona che amiamo tanto. E abbiamo fatto delle puntate sempre bellissime con lui. Sono sicuro che sarà l'ennesima bella puntata. E questa volta coaudiovata anche da un libro. Perché tante volte lui è venuto così, semplicemente perché passava di qua. Però abbiamo sempre anche parlato di cose importanti, di cose importanti da condividere. Questa sera in più c'è anche un libro che ormai è uscito qualche mese fa, quindi insomma sono particolarmente contento. State con noi se potete, staremo insieme fino alle 21. Siamo anche in televisione, il canale 66 del digitale terrestre. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: e Zara Larsson e la loro She Did It Again. Questa sera qui a 105 Mi Casa, venerdì sera, abbiamo caricato un po' l'aspettativa nei confronti del nostro ospite. E Simo, mi raccomando, prova a non distruggere tutto, vai.
1: No, allora, a parte gli scherzi, siamo molto contenti, è un amico torna a trovarci siamo onorati, perché si concede anche poco, quindi siamo anche molto contenti di questa cosa. Stiamo parlando di Andrea Pezzi, che è uscito qualche mese fa con il suo ultimo libro.
0: Lo faccio vedere. Bravo. A tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre. Un attimo che devo trovare la camera, perché abbiamo cambiato studio oggi. Credo sia quella. Eccola qua.
1: Esatto.
0: Il libro di Andrea si chiama La nostra Odissea, ritorno all'umano.
1: Esatto, leggo questa cosa: facendosi largo tra pessimismi più o meno giustificati,
0: sì,
1: la nostra Odissea ci invita a ritrovare la speranza, ridefinendo il nostro ruolo e il nostro spazio nel mondo in funzione di un nuovo umanesimo. Un umanesimo perenne, guidato dalle virtù di empatia, logica, intuizione, astrazione e trascendenza. E devo dire una cosa, come sempre, molto, molto profonda, i temi che toccano sia gli spettacoli che tutte le cose che fa Andrea, in verità, sono molto interessanti e è bello svilupparli, o meglio, per me, che appunto, a parte scherzando prima, mi affascina sempre sentirlo parlare, perché... è come un ammaliatore quando mi spiega un concetto.
0: Ha una dialettica invidiabile, incredibile, notevole, è tra i più bravi oratori che io conosca, sicuramente, Andrea, su questo proprio non c'è dubbio. E non è solo un oratore, è sostenuto da un grande pensiero critico, da grande cultura, è veramente proprio un piacere. E poi, ecco, quello che volevo dire è che anche noi con Andrea in radio abbiamo parlato tanto di umanesimo, è un argomento che è molto caro ad Andrea, che, siccome si intende anche di tecnologia, aveva previsto prima di molti altri la direzione che la società stava prendendo anche in termini di intelligenza artificiale, e quindi ecco che ha iniziato a insistere un po' di più, a sottolineare un po' di più la materia. Mi piace quello che c'è scritto nel retro di copertina: un viaggio nella storia del pensiero per ritrovare le radici della nostra umanità, il manifesto di un nuovo umanesimo nell'era dell'intelligenza artificiale. Credo che di questo si parli, bella la metafora dell'Odissea, di un popolo che è disperso, che deve lottare contro mostri marini per tornare a casa. È un po' la metafora di un'umanità che vive una crisi di disorientamento e deve trovare, in mezzo a tutto il casino che in qualche modo compone il nostro quotidiano, tra guerre di ogni tipo e una tecnologia che ormai decide e fa per noi, ecco, come l'uomo può ritrovare un po' se stesso per tornare a casa. Questo è il grande tema che tratta Andrea nel libro. Ne parleremo con lui fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Il nostro amichetto Night con Forte. Night è uno di quelli che è venuto a trovarci in diretta da Spazio Lenovo, quando noi andiamo lì a fare la versione live di 105 in casa, come ieri che è venuto a trovarci Fred e Fred De Palme, ed eravamo appunto in diretta da Spazio Lenovo. Andiamo in pubblicità. Questa sera qui in diretta invece viene a trovarci Andrea Pezzi.
2: Asbegan, tutti i giorni 105, tutti i giorni 105 in casa.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del Benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono felice perché c'è il mio amico Andrea Pezzi questa sera.
1: Sono felice io.
0: Tu sei felice. Sinonimo di felicità per me.
1: Che bello.
0: Quando ti vedo e ti frequento, quando ti sento un po' lontano, un po' meno.
1: Tristezza.
0: Sì, un po' di tristezza.
1: Malinconia soprattutto.
0: Esatto.
1: Ciao a tutti.
0: Mia nonna diceva una cosa bellissima, sai. Si metteva sul balcone. Pensa che poetessa che era mia nonna. Si metteva sul balcone. Io, insomma, ero un ragazzino, la guardavo, stava lì in silenzio. Nonna, ma cosa fai? Stava sul balcone e diceva: sento la malinconia.
1: Oh, che bello.
0: Bello, no?
1: Bello.
0: È bello.
1: E la lascio scorrere.
0: Sì, lei si metteva sul balcone per sentire la malinconia. Andrea, noi purtroppo in radio abbiamo poco tempo, quindi io vorrei...
1: Mi stai cioè, già salutando.
0: No, vorrei parlare di mille
1: geniale,
0: cose con
1: grazie.
0: Te, ma per non sbagliare...
1: Però, ciao,
0: no,
1: ti saluto.
0: Per non sbagliare, andiamo subito sul libro.
1: Ah, bravo.
0: Se no ci perdiamo. Sì, anche perché il libro è uscito un po' di tempo fa, poi per una serie di vicissitudini.
1: Sì, fine gennaio.
0: Esatto, non ci siamo incrociati subito con l'uscita del libro. Non l'ho ancora letto.
1: Questo mi piace.
0: Non l'ho ancora letto. Però arriverà sicuramente anche quel momento e avremo un altro livello di confronto.
1: Bravissimo.
0: Esatto. Il tuo libro si chiama La nostra Odissea, ritorno all'umano. Però io e te in radio di umano e di umanesimo parliamo da un po'.
1: Beh, ma questo è il tema che io porto dentro,
0: esatto.
1: E che mi piace anche perché credo, vedi, sta succedendo comunque quello che dicevamo. Ti ricordi le prime volte che parlavamo di intelligenza artificiale?
0: Certo.
1: Sta accadendo, tutti adesso stanno parlando di questo tema perché ancora secondo me non ci stiamo rendendo conto. Cioè lo trattiamo ancora come una roba alla Walter Veltroni che ha fatto un ottimo lavoro, secondo me, da un punto di vista
0: divulgativo. Ho letto un po' di critiche.
1: Ma sì, perché poi chiaramente quando un personaggio della portata di Walter si muove, chiaramente è facile poi metterlo in mezzo.
0: Certo.
1: No? Però comunque è utile, secondo me, parlarne.
0: Sì, sì, ora, sì, è divulgativa.
1: È divulgativo, non fa capire che sta succedendo qualcosa. Il grande tema è quello che sta succedendo, che... la scorsa settimana c'è stato non so se hai visto una notizia di Anthropic e di OpenAI che stanno investendo sul deployment dell'AI, che vuol dire che praticamente tutta l'infrastruttura tecnologica del mondo, e soprattutto nei settori fondamentali, la difesa, la sanità, diventerà grazie a loro più facilmente aggredibile, che vuol dire che tu togli i dati, togli i processi, togli tutto dalle aziende e le puoi sostituire con l'AI. Quindi vuol dire che chi possiede tutto questo tra poco possiede le nazioni. Un cittadino solo, privato, avrà un potere devastante, a meno che chiaramente l'Europa e l'Italia non si diano una svegliata. E quindi sono temi oggi ancora, prima erano filosofici, adesso
0: sì,
1: ancora più preoccupanti,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: stanno toccando la terra della realtà.
0: Certo, assolutamente. Senti, quando questo argomento a te molto caro e giustamente anche per te così urgente è diventato un libro poi? Perché è diventato tante cose questo tema.
1: Ma questo
0: poi
1: libro,
0: a un certo punto è arrivato un libro.
1: Questo libro non è esattamente un libro sull'intelligenza artificiale. Chiaramente affronta la contemporaneità e parla anche di questo tema.
0: No, ma io parlavo mondo. Proprio dell'umanesimo, della necessità di un ritorno a casa.
1: Ah, quel tema.
0: Sì.
1: Ah, scusa, non pensavo stessimo parlando ancora di intelligenza. No, questo è diventato un libro quando ho iniziato a mettere in fila con la mia fondazione un po' di ragionamenti su questa idea di umanesimo perenne, no? Questa idea di quali sono gli uomini e le donne che in ogni tempo, in ogni luogo, quindi non la Firenze del 400, ma ovunque, si sono fatti attraversare da questa saggezza della vita, che è la vera protagonista della storia, per quanto mi riguarda. Allora, mentre preparavo quel racconto, quel libro, volevo fare una sorta di manifesto, se vuoi, no, culturale della fondazione, mi è capitato per le mani, per la terza volta, l'Odissea di Omero. Mentre la leggevo, ho avuto una folgorazione, che è nata da diversi particolari, no? Tra cui quello di Tiresia. Tiresia è il luogo dove Circe manda Ulisse nell'Ade, e Tiresia è il cieco indovino defunto, evidentemente, un'anima che gli predice il futuro. Ciò che poi, tra l'altro, ispirerà Dante Alighieri quando nell'inferno.
0: Ah, okay.
1: Bene, lì, essendo stato per alcuni Omero un cieco, veggente come Tiresia, ho avuto l'illuminazione, ma fosse che questa Odissea è una specie di, appunto, predizione dell'uomo contemporaneo, dell'uomo, diciamo così, occidentale, che Ulisse incarna perfettamente.
0: Uh-huh.
1: E allora ho iniziato a leggere Odissea con un altro occhio.
0: Okay.
1: E mentre lo leggevo, mentre parlava dei Feaci, Omero, e dell'incontro tra Ulisse e i Feaci, della fragilità con cui Ulisse, che è a terra dopo tutte le sue peripezie dei Feaci, e piange e dice: io sono Ulisse, ho bisogno di essere aiutato, piangendo. Lui, grandissimo eroe. vedevo la fragilità dell'uomo contemporaneo e quindi ho iniziato ad associare le tappe del viaggio di Ulisse con le tappe del pensiero che io volevo scrivere nel mio libro.
0: Okay.
1: E si sono intrecciati due libri di fatto ed è venuto fuori una cosa secondo me potentissima, perché da un lato ti fa capire la radice del pensiero occidentale che è contenuto in quel libro, dall'altro ti accompagna meglio nella fruizione di questo percorso culturale che è comunque presente dentro il libro.
0: Quando si parla di Odissea, viene in mente anche un'immagine, no? Che è un po' di grande disorientamento, no? di tempesta, di,
1: beh, certo.
0: No? Che immagino sia per te un po' la condizione che viviamo,
1: esistenziale,
0: sì, no, ma non tua,
1: no, ma hai ragione,
0: che viviamo noi sia come individui che come collettività, soprattutto nel mondo occidentale di cui parli tu. Secondo te è data da cosa? Cioè i venti, i mostri marini, quali sono proprio gli agenti? Gli agenti che ci hanno portato in questo stato.
1: È un po' veramente il viaggio di Ulisse, cioè noi abbiamo costruito tutta la nostra civiltà su quest'idea dell'intelligenza come forma di sopraffazione, no? Quando Ulisse, lo scopriamo nell'Odissea, anche se è una storia dell'Iliade, no? Quando Omero scrive nell'Iliade che si vince la guerra, con la guerra di Troia, la vincono con lo stratagemma del cavallo di Troia, ma lo stratagemma viene spiegato proprio dai Feaci, da un Aedo, da un poeta che racconta la storia, e dice che quel gesto di portare il cavallo di Troia di notte dentro le mura e poi con quello vincere, in realtà si capisce, ecco perché si chiama Ulisse, che vuol dire Odisseo, che in greco significa Odissomai, è colui che è odiato, perché Poseidone si incazza, perché dice, ma scusami, ma tu come ti permetti di rompere questo, diciamo, accordo morale, etico, per cui di notte non si attacca mai il nemico?
0: Certo.
1: Sei un infame.
0: Certo.
1: Ecco, quell'infamia di Ulisse, per cui viene poi odiato dagli dèi, è il gesto dell'intelligenza occidentale che da sempre colonizza, da sempre è figa la persona che frega l'altro.
0: Prevarica,
1: quel senso di intelligenza è quello che noi abbiamo portato avanti fino ad oggi, no? Ci abbiamo fatto le conquiste coloniali, abbiamo ammazzato i nativi d'America, abbiamo fatto tutto. Adesso non ti faccio l'esempio, gli esempi sono infiniti, no?
0: Però continuano.
1: Però oggi sono in crisi. Cioè, oggi tu ti accorgi che la nostra modalità occidentale non ha più possibilità di raccontarsi come superiore. C'è qualcosa che si è incrinato, no? Forse Gaza, forse il non lo so, è successo qualcosa, no? Che ha distrutto la nostra capacità di raccontarci come superiore, come venditori di qualcosa. La globalizzazione ha aperto alla Cina, la Cina ha creato un'alternativa potentissima. Sta succedendo che il modello occidentale è in crisi, quella stessa crisi di cui ti parlavo prima di Ulisse. Quindi la crisi dettata da tutto il viaggio che il nostro pensiero ha fatto, ecco la chiave per me bellissima che c'è nell'Odissea. È una crisi che però ha un risvolto positivo, che passa per il ritorno ad Itaca, che incarna per me quel senso profondo, presocratico, della filosofia e della grande cultura umanista e del bisogno che noi contemporanei abbiamo di ripercorrere quella grande, meravigliosa cultura per trovare quei valori da cui peraltro nasciamo ancora prima di Ulisse. E alla fine, non a caso, l'intelligenza che all'inizio del libro Ulisse diciamo incarna come sopraffazione, Atena, sul finale, quando Ulisse ha fatto tutta la sua strage anche dei proci, si riprende Itaca e sta per scontrarsi contro i padri dei proci che vogliono vendetta, arriva Atena che impone parità e amore. Ed è pazzesco perché dice, voi umani siete uguali, parità. E c'è la possibilità della superiorità, che è questa forza della cultura occidentale, il bisogno di ognuno di noi di essere migliore dell'altro e quindi il bisogno non di sopraffare ma di competere. E attraverso questa competizione di disegnare la nostra civiltà. Noi siamo uguali, ma amore, la capacità di esprimere superiorità passa attraverso l'amore, cioè è superiore colui il quale sa amare meglio l'altro.
0: Bellissimo.
1: Questa nuova chiave dell'intelligenza, secondo me, è la ricetta della nostra cultura occidentale, che farebbe eventualmente dell'Europa un posto pazzesco dove fare pace, dove non parlare di riarmo, ma dove probabilmente sì creare una difesa comune, ma in generale assomigliare di più al luogo in cui i popoli vanno a fare la pace, dove si incontrano, dove non si prende mai una posizione oltranzista e aggressiva contro qualcuno, anche se ha sbagliato, come per esempio Putin. Cioè l'idea della Salem della Bibbia, la terra di Salem, di Melchisedec, l'idea di un luogo dove la cultura è sovrana e dove lo stimolo e la relazione al dialogo sono la chiave di volta, diciamo, di una civiltà che è matura e quindi ha acquisito la capacità della perdita, come noi dovremmo acquisire, diventa anche un po' fragile, ma questa perdita e questa fragilità sono le armi forti.
0: la trasforma in ricchezza.
1: E poi, questo, secondo me, è un po' il senso.
0: Mi è venuta una domanda da farti, ma credo sia il momento di mettere una canzone. Me la tengo qui e poi continuiamo a chiacchierare con Andrea Pezzi.

0: C'è Andrea Pezzi questa sera qui a 105 in casa. Il libro di Andrea lo facciamo vedere a quelli che ci guardano in TV. La nostra odissea è quello che ho tra le mani. Parlavamo di disorientamento, parlavamo forse di crollo occidentale, sicuramente di
1: crisi, crollo, parole
0: sì,
1: grosse.
0: Di declino, di quello che abbiamo un po' visto come un impero dell'Occidente. E ti volevo chiedere, secondo te c'è qualcosa che più di un'altra oggi ha rappresentato una bella, come posso dire, ferita di questo impero d'Occidente? Te lo dico perché la quotidianità continua a regalarci delle immagini anche molto, molto forti, molto iconiche, di fragilità anche dell'impero.
1: Ma allora, secondo me il digitale è il vero scatenatore di tutto, no? Quando questo individualismo aspirazionale, meritocratico della cultura occidentale si svuota del merito stesso, e quindi uno vale uno, si comincia a dare con la società dello spettacolo, De Boer, no? Tutta quella parte postmoderna che abbiamo vissuto noi quando eravamo ragazzini, quindi quel mondo lì, e poi piano piano ancora di più il decadimento che c'è stato successivo, il pensiero debole prima ancora, ma poi il decadimento dei social network e tutto il resto, questo ha prodotto ovviamente un individualismo strano, isolato. E poi da lì, dal fatto che ognuno poteva dire la sua, l'assenza della verità, la morte della verità. Non c'è più una verità né autoritaria né autorevole e né imponibile, diciamo, che puoi imporre. Sì. E quindi questo ha creato la perdita dei cosiddetti valori condivisi, no? Ognuno si crea i suoi e inevitabilmente le culture che sono più autocratiche, strutturate, che col WTO noi abbiamo generato, perché poi i cinesi li abbiamo portati noi nel mondo dell'economia globale, e improvvisamente sono diventate un'alternativa che è pericolosa, perché oggi è armata, ha un'economia solida, è interdipendente con le nostre economie, quindi se ci spegni alcuni rubinetti andiamo in crisi.
0: Lo vediamo.
1: Esattamente. E quindi questa cosa crea crisi economica, crisi di identità, la meritocrazia che non è più appoggiata su valori veri, l'assenza della cultura e la superficialità, il digitale in sostanza, secondo me, è il grande tumore, tra virgolette, che oggi, come quando ci si ammala, adesso non voglio toccare temi troppo delicati, però ti devi sempre fare la domanda di che cosa vuole dirmi quella malattia.
0: Sì, sì.
1: E lì ti devi mettere in crisi, e spesso ci sono persone che hanno la forza di trovare delle risposte e dei cambiamenti straordinari. Sì. Credo che noi siamo davanti a questa cosa qua, ad una forma di malattia, di psicosomatica.
0: È un po' il motivo
1: collettivo
0: per cui molte persone malate, anche nel momento più difficile della loro vita, trovano paradossalmente una rinascita.
1: Assolutamente.
0: No?
1: Poi magari
0: usano quel momento come scoperta.
1: E la vita a certe volte ha dei sapori straordinari proprio nei momenti più bassi. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire sull'intelligenza artificiale, di cui parlo anche nel libro, e che è un po' il leitmotiv che è presente da un punto di vista filosofico, che è il pensiero duale, no? Noi oggi siamo inevitabilmente nella posizione di dover affrontare il tema della dualità, che è un tema che nasce da lontano, forse con Aristotele, sicuramente con Cartesio, quando fa la distinzione tra res cogitans e res extensa, poi Kant, no? Tutto questo percorso che poi ha prodotto la rottura dell'idea e della materia, per cui hai Marx, Feuerbach che parlano, no, della materia che fa l'idea, e altri, gli idealisti, che parlano dell'idea che fa la materia, e si rompe poi i totalitarismi. Schiller e Caridi ne parlo nel libro di totalitarismi del Novecento, no? Il comunismo, il nazismo, il fascismo. Questa rottura della persona divisa in due è robotica, e questa psicologia robotica, 0-1, bene male, duale, ha poi prodotto l'intelligenza artificiale, come se fosse psicoplasticamente la creatura che si materializza nella storia per affrontare quella rottura psicologica che noi abbiamo generato quando abbiamo, nella razionalità, provato a mettere in contrasto la realtà della vita nella dimensione fisica e nella dimensione spirituale. Questo, secondo me, è quello che oggi dobbiamo affrontare, il maschile e il femminile. E questa dialettica, secondo me, se riusciamo, con la cultura che abbiamo, perché non dobbiamo inventarci nulla, no? Siamo seduti sulle spalle dei giganti, come diceva qualcuno, se noi riusciamo a trovare una formula per andare oltre la dualità, non solo dimostriamo di essere migliori e poter sopravvivere all'intelligenza artificiale, ma risolviamo anche la crisi con uno scatto di reni straordinario.
0: Senti, mi viene in mente questo. È stato da noi Parmitano settimana scorsa, credo. Questa settimana, lunedì è stato da noi e ha scritto un libro sullo spazio, su quello che lui vede come astronauta. e con grande passione, puoi immaginarti, no? La passione che l'ha portato a essere ciò che è. E il libro, lui dice, ha un target 11-15, mi piacerebbe provare a risvegliare anche qualche coscienza, perché a volte un po' di questo si tratta. E ti volevo chiedere, come si fa? Perché le sfide che porti ogni volta che vieni qui a raccontarci quello che stai facendo sono molto alte. E poi però ho la sensazione che si possano perdere nella quotidianità, no? Come si fa a metterle veramente al centro, queste sfide?
1: Io credo che sia una questione di individuale, no? È un modo con cui guardi le cose, è una cultura. Per esempio, posso parlare un secondo di qualche cosa che tocca un po' vagamente la politica?
0: Certo.
1: Ok. Secondo me, se tu pensi a Peter Thiel, che dice che prenderà e aiuterà gli stati con i loro dati a metterli a sistema, con l'intelligenza artificiale gli fornirà sistemi di controllo, di gestione delle masse, eccetera eccetera, ecco, se tu pensi a quello che lui sta facendo, cioè sta dicendo tra le righe, ma mica tanto, caro Stato, cara Italia, cara Europa, io ti do degli strumenti con cui tu sarai in grado di essere più efficiente. Peccato che questo individuo, che è una persona fisica, può spegnere lo Stato.
0: Certo.
1: Allora come fai a venire fuori da questo? Devi capire che ci vuole un criterio collegiale, per esempio non fatto di una politica proprietaria. Io oggi sono in trip assoluto sul tema della politica di proprietà contro la politica di comunità. Perché Trump è un esempio, il fenomeno dei No King. Tu non puoi più pensare che è votabile qualcuno che è proprietario di un partito. Uh-huh. Non faccio nomi, ma sono tutti,
0: sì,
1: a parte pochissimi.
0: Sì.
1: Cioè tu devi avere una leadership diversa, che non è una leadership che emerge,
0: sì, proprietaria.
1: Okay, certo. Tu devi avere dei contrappesi dentro i vari partiti, perché se una persona è ricattabile o è comprabile, tu devi poterlo evitare. Come si fa quindi, rispondo alla tua domanda, a far sì che questo ragionamento tocchi terra con azioni concrete? Diffondendo una cultura di un modo di gestire il sistema sociale. Per esempio, le decisioni collegiali di comunità, guarda la fragilità del governo Sanchez e la potenza del suo governo. È instabile perché non ha una maggioranza stabile, ma guarda che cosa è riuscito a fare col consenso generato dalla dialettica, no? Questo è straordinario dal mio punto di vista. Questi esempi sono esempi di concretezza, cultura che diventa cultura del fare, modo con cui vuoi relazionarti al mondo, e questo modo diventa poi la ricetta con cui eviti di cadere dentro le trappole. Quindi basta un'idea, portarla a terra con concretezza, come quando fai un'impresa. Cosa c'è di più effimero,
0: sì, sì,
1: di un'intuizione imprenditoriale?
0: Certo.
1: Poi però devi fare
0: tutta
1: del grande
0: la messa
1: lavoro
0: a terra,
1: e la messa a terra è fatta di queste cose,
0: sì,
1: diffusione,
0: sì,
1: culturale, perché qui non è un uomo solo che decide, ma siamo tutti insieme, e dobbiamo iniziare a dire che non si può più votare qualcuno che è padrone di un partito perché ne possiede il debito. E scusami se lo dico dentro questa radio, però questo vuol dire che c'è anche una democrazia,
0: certo,
1: all'interno.
0: Certo, certo.
1: Cioè tu non puoi avere, e il riferimento spero che tu l'abbia colto, non puoi avere dei partiti di proprietà di qualcuno, perché nessuno è abbastanza forte per resistere alla pressione di questi giganti e di questi sistemi di potere. Hai bisogno di qualcuno, come quando in Italia avevamo, no, De Gasperi, Togliatti, facevano finta di essere nemici,
0: sì,
1: ma
0: sì, sì,
1: si passavano la palla,
0: sì,
1: no? Discutevano, Craxi e Andreotti, facevano finta di essere nemici, ma poi si guardavano e facevano gli interessi degli italiani. Noi dobbiamo avere un sistema collegiale anche per scaricare bad cop, good cop, capito?
0: Non avevo mai pensato in questi termini al concetto di proprietà.
1: È
0: quindi
1: così.
0: Molto,
1: non è più destra e sinistra, non è più sovranisti o europeisti, secondo me è partiti di proprietà contro partiti comunisti.
0: Molto interessante. E io credo che non ha, ma un minutino ancora in un altro vocal, no, non lo troviamo. Volevo solo dire questo, ma puoi rispondere solo con sì o no.
1: Vai.
0: Ma hai pensato concretamente invece a te stesso in un ruolo politico?
1: No,
0: basta,
1: no,
0: già risposto, no, no, niente.
1: Anche perché quello che stiamo dicendo adesso, e anche il libro che ho scritto, è politica.
0: È politica,
1: è
0: no,
1: la
0: no,
1: vera,
0: ma certo,
1: politica.
0: Ma certo.
1: E poi
0: ma
1: fare
0: certo
1: politica è come dire, io non faccio l'amministratore, dico spesso, della mia azienda, figurati se mi metto,
0: sì,
1: a fare,
0: sì, sì,
1: quello,
0: certo,
1: no, i fatti degli altri. Per cui
0: certo
1: ci mancheremo.
0: Andrea, sempre, sempre bello, sempre, no, bello, meraviglioso.
1: Hola.
0: Dialogare con te. Il libro di Andrea Pezzi si intitola La nostra odissea, ritorno all'umano. Se avete voglia di approfondire, insomma, ve lo consigliamo. E quindi il secondo livello sarà quando io ho finito
1: l'avrai
0: di leggere
1: letto
0: il libro,
1: non
0: e faremo
1: l'ora
0: un'altra intervista.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Allo, socio!
2: Socio, è tardi, dove sei?
1: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
2: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
1: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma è...

0: Eden.
1: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
0: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi.
2: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere.
9: Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Che storia!
1: Radio 105 compie 50 anni.
0: Che storia!

0: Diana Prince in chiusura di puntata, in chiusura di settimana qui a 105 in casa. Torna Prince con la sua I Would Die For You 1984. Noi ragazzi vi lasciamo a un weekend che per noi vuol dire anche Mamma Sita Radio Show dalle 20 alle 21, sia sabato che domenica. Torniamo qui nel nostro spazio, che è appunto sempre quello dalle 8 alle 9 di sera, con la musica del Mamma Sita. E per quelli che invece non si accontentano di ascoltarla in radio e vogliono anche andare a ballare in una serata Mamma Sita, cercate le date sulla pagina Instagram Mamma Sita Club, lì trovate tutte le date. Poi noi settimana prossima ovviamente torniamo con 105 mi casa, sempre dal lunedì al venerdì, sempre dalle 20 alle 21. Chiudiamo una bella puntata, chiudiamo una bella settimana ricca di ospiti super interessanti, siamo molto contenti, l'avevamo annunciato, no, che questa sarebbe stata una settimana super e infatti ce la siamo portata a casa così. Simo, ti auguro un buon weekend.
1: Grazie altrettanto.
0: E ci sentiamo, beh io e te insomma ci sentiamo sicuramente prima, però con tutti gli altri lunedì alle 20 qui su 105. Baci.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Buonasera, qui a Radio 105, sono le 21.

0: Trafelatissima, sì. Trafelatissima, amica.
1: Mamma mia, non trovavo le chiavi della macchina. Al presente,
0: pelo,
1: chiedo
0: al
1: scusa,
0: pelo.
1: Ciao.
0: Che bello, che bello quando si riescono a fare le cose al pelo. Come quando prendi l'aereo un secondo
1: senti
0: prima
1: come
0: che
1: lo
0: chiude.
1: Dicono, senti come lo dicono che è,
0: Belli. Finalmente è
1: venerdì. Venerdì
0: 15 di maggio, siete su Radio 105, parte l'ultima puntata della settimana del 105 Night Express. Buonasera a tutti, buonasera Lucillona.
1: Buonasera, buonasera a tutti quanti, buon venerdì. Buonasera anche a Mattia Angry Sound che è qui con noi questa sera, la Claudetta al centralino. La redazione oggi è fatta dalla nostra Letizia Puccioni, ma come sempre non possiamo salutare invece la nostra Vale Stoppelli. La ninna nanna ancora non c'è, ma non importa. Pazienza.
0: Gli facciamo i trucchetti al nostro Mattia. Va bene, come stai? Come stai, Luci?
1: Allora, tutto bene, un po' di corsa, non trovavo le chiavi della macchina, quindi ho rischiato di bucare la diretta e invece ce l'ho fatta, quindi sono molto contenta di essere qui. Questa settimana che è stata bella ricca per noi e penso anche per tutte le persone che ci stanno ascoltando, presi da casini, incastri, ritmi. Sei andato dal parrucchiere?
0: Sì. Sì, sì, sì. Madonna, grazie, guarda, che te ne sei accorta. Che bello.
1: Ti sai, io i dettagli li noto.
0: Sto bene. Capito, io mi taglio i capelli una volta ogni 5 settimane, tu una volta ogni 6 anni.
1: È vero. No, vabbè, io vado, in realtà vado un po' più di te, ma soltanto per mischiare ai biondi qualche capello bianco.
0: Per farlo apposta.
1: Facciamo coming out, dai, diciamo.
0: Proprio ad hoc, sì, sì, sì, sì. Oh, ragazzi, tempo brutto, cioè perlomeno qua sì. Tempo brutto tutta la giornata, poi vabbè, nuvole sparse, è uscito un po' di sole, però io ti dico e vi dico, ho i calzini al ginocchio oggi.
1: Allora, sì, in tutta Italia, poi non so in realtà se proprio in tutta, non ho guardato le zone che mi interessavano, però ho visto che proprio fino a Roma continuava ad essere tempo bruttino, è tipo novembre, diciamolo chiaramente,
0: sì, sì.
1: Io ho gli stivali, un vestito a maniche lunghe e un giubbino di pelle, fa freddo, raga.
0: Fa freddo, ragazzi, fa freddo. Settimana così. E voi che cosa avete dovuto ritirare fuori dall'armadio,
1: esatto,
0: che avevate già messo da parte? Cioè, tipo maglioncini, tipo calze. Le ragazze avevano già tolto le calze, no? Nelle ultime 2 settimane, a posto, gambe scoperte e via. E invece, secondo me, qualcuna ha ritirato fuori la calzetta scura. Perché comunque, cioè, la sera fanno 14. Io sono a Roma, tu sei a Milano, qui 14 gradi.
1: Sì, qui qualcosa anche meno, penso. Ma sai cos'è? Sul collant, no? La calza lunga, che effettivamente oggi sarebbe stato da mettere, e se fosse stato ottobre, fino ottobre, novembre, l'avremmo anche messa, che a maggio, metà maggio, dici, ma non si può mettere la calza lunga.
0: Lo so, è vero, ma
1: cioè,
0: il maggio, com'è
1: sono
0: che dice Giovanotti, a maggio il mondo è bello e brillante di colori?
1: È brillante di colori, oggi no. Speriamo nel weekend. Il weekend dovrebbe in realtà tornare bello.
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene. Mettiamo il primo disco e poi ovviamente facciamo il venerdì, ma non è venerdì.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sono le 21.06 di questo venerdì 15 di maggio 2026, settimana bella piena. È un venerdì. Che hai fatto?
1: Purtroppo c'è un cavo, è presente quei cavi che se li tocchi senti, se non li tocchi va via tutto. Ecco, sì. C'è stato un attimo quel momento lì. Se voi sentite casino, non preoccupatevi, sono io che sto smanettando.
0: Va bene, ok, l'importante è saperlo.
1: Tutto a posto, sento bene adesso.
0: Allora, come sempre, venerdì è la nostra giornata ricca, nel senso che abbiamo degli appuntamenti fissi che trovo che siano sempre molto belli.
1: Molto.
0: Tra cui il venerdì, che non è venerdì perché ci immaginiamo un'Italia spaccata tra chi ha finito di lavorare ad una certa, sta finendo di lavorare adesso ed è tranquillo nel pensare che wow, è un weekend, questo venerdì me lo godo, me la posso godere, esco con gli amici, mangio a casa, mi stravacco sul divano, vado al cinema, esco a mangiare, a prendere un aperitivo, e chi invece turna, lavora, si fa un mazzo tanto.
1: Esattamente, no, il venerdì è un po' quella serata in cui dici ah che bello, però ah no, porca miseria, devo fare questo, quindi
0: esatto.
1: È venerdì per tanti perché veramente se la vivono come un venerdì, per altri è venerdì sul calendario, ma non è venerdì perché è come fosse un altro qualsiasi giorno della settimana per le cose che hanno da fare. Tipo per me non è assolutamente venerdì, perché è vero che finita la diretta vado a salutare degli amici qui a Roma, ma poi...
0: Poi tu domani torni su a Milano, no?
1: Io domani torno a Milano.
0: Lavori?
1: Ma io domani lavoro tutto il giorno, quindi avrò 3 ore di sonno più o meno e poi giornata intera lavorativa su un altro versante fino alle 7 di sera, per carità, voglio dire, ben venga, però ecco, come dire, ma sabato e domenica pure, quindi io...
0: Ah, vedi, quindi sei bello pieno tu, è un weekend che per te non è un weekend di solo relax.
1: Sì, okay. Esattamente, che poi certi impegni arrivano sempre nelle settimane più impegnative. Certi impegni
0: classico.
1: Grande classico.
0: È la legge di Murphy, no?
1: È infatti super impegnativa, abbiamo avuto la Coppa Italia, siamo stati insieme, abbiamo fatto insomma tante cose, e questo sarebbe stato proprio un weekend dove io avrei avuto bisogno di rilassarmi, e invece ci rilassiamo il prossimo. Chi c'è?
2: Ciao, sono Antonio da Torino.
0: Ciao Antonio.
2: Della Val di Susa. Qui praticamente riaccendiamo le stufe e perché tra domani e dopodomani ci aspettano circa 4-5 gradi centigradi. Di conseguenza farà molto freddo. Se non mi sentirete più, mandatemi la Findus. Aiuto! Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, German da Maccherio, Monza Brianza dice ciao Bagai, per la temperatura del meteo, come ha detto il vostro collega Paolo Della Carovana in una sua storia su Instagram, fa freddo, pare maggembre.
1: Sì, non è una canzone di Cremonini, è un neologismo forse del nostro Paolino. Effettivamente è un po' maggio, un po' novembre, stanno cambiando le stagioni, amica mia. Adesso sono chiusi gli impianti, però secondo me ha fatto la neve. Secondo me si scia.
0: Può essere. Matteo da Toronto, Terontola, ci dice è venerdì, ma non è venerdì, sono appena uscito dal lavoro e domani alle 5 di nuovo al lavoro. 5 inteso 5 del mattino, 5 AM.
1: Immagino. Vedete, è venerdì per tanti, non è venerdì per tantissimi. 342 41 15 105, dai vostri spunti del venerdì poi nascono puntate, nascono argomenti, nascono cose. Però arrivati a fine settimana a noi piace anche un po' farvi sfogare, no? Perché tra chi vorrebbe veramente viversi il weekend e non può, e chi dice ah finalmente posso uscire con quella tipa che sto aspettando da 2 settimane, oppure rivedere quel ragazzo che ci sono uscito, mi è piaciuto e adesso ci voglio uscire un'altra volta per vedere come va.
0: È vero, ti posso dire, ma a me piacerebbe anche sapere un po' se c'è qualche primo appuntamento, secondo appuntamento, capire come sono gli stati emotivi dei cuori dei nostri 105isti. Magari c'è qualche nuovo amore che sta iniziando in questo periodo e quindi c'è quella leggerezza, quel tipitipetero.
1: Ma la primavera, no? Questo periodo è il periodo in cui gli amori finiscono o gli amori cominciano. Non l'ho mai capito, perché io sento un sacco di coppie che
0: dipende,
1: si stanno accannando.
0: Ragazzi.
1: Cioè, è proprio un periodo nero per le coppie, soprattutto quelle vicine, quelle che dovrebbero nascere invece, come dire, stentano. Sarebbe da capire se c'è qualche secondo appuntamento stasera. O
0: dai,
1: c'è qualche secondo appuntamento.
0: Fatecelo sapere che siamo curiosi. 342 41 15 105. Ce lo raccomando. Ci raccontate questo, ci raccontate del tempo, ci raccontate se è venerdì e non è venerdì,
1: sì,
0: non si finisce mai qua.
1: È tutto un porporri.

0: Aranciata, Fra Quintale, 21.14, Radio 105, Night Express, Lucilla Agosti, Ale Sansone, il buon Mattia Angrisauni in regia. C'è Masino qui da Roma, non l'ho salutato perché ho paura di mettermi in competizione col suo vocione.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Masino.
1: Ciao.
2: Senti che voce, ragazzi.
0: È impossibile.
2: Allora, per molti è venerdì ma non è venerdì, per esempio, buonasera ragazzi, Massimiliano, dal camion. Per me è venerdì ma non è venerdì, sto viaggiando verso Milano a fare una consegna notturna e fino a domani sera non tornerò a casa.
0: Vabbè, Milano è una città divertente, Massimiliano. Nel caso, insomma, ti puoi divertire un po'. È venerdì comunque.
2: Vedere a che ora arriva. Guardia giurata, si inizia tra poco e si finisce alle 6 del mattino, quindi guardia giurata in orario notturno.
0: Sì, perché si vede che inizia alle 22, come tanti anche medici, infermieri, insomma, che vanno a lavorare proprio a quest'ora e si fanno un bel turno 22-6 o addirittura 22-7 in qualche caso. Mi è rimasta l'immagine del secondo appuntamento, che effettivamente si parla sempre del primo. Al primo appuntamento lui fa questa gaffe, lei fa quell'altra, lui malessere, lei non malessere, poi eventualmente si arriva al secondo e al secondo è tutto più disteso. Secondo me il secondo appuntamento è veramente quello che dice qualcosa, non tanto il primo.
2: Allora, dipende un po', nel senso che magari uno non ha niente da dire né al primo né al secondo, non vuol dire che non... No, lo sapevo, non volevo essere fraintesa così. Nel senso che magari le cose da dire partono già dal primo, però il secondo secondo me è già... che ci sia stato già qualcosa a livello fisico, quindi un bacio, un approccio, una conoscenza, o comunque no, il secondo appuntamento è la voglia di rivedersi, no? Quindi parla di due persone che si sono piaciute e hanno voglia di andare avanti, e questa è una cosa molto bella.
0: Sì, anche se secondo me a volte succede che la curiosità nasce tra il primo e il secondo, perché è chiaro che la curiosità c'è stata prima del primo, altrimenti non ci sarebbe stato questo primo. Però il primo a volte non è detto che sia lungo, che dia spazio per tutto, magari è breve, magari ci si annusa appena, magari non ci si capisce, però poi nei giorni a seguire si chiariscono un po' di cose, va via un po' di quel fumo, no? che magari ti ha lasciato un po', come dire, con dei dubbi. Secondo me si dissolvono un po' di nodi e dici, sai che c'è, però effettivamente mi piace, cioè io vorrei rivederlo o rivederla, ed eccoci qua che al secondo appuntamento tutte le cose del primo sono state già fatte e quindi secondo me si va più veloci. Secondo me è bello il secondo, forse più bello del primo.
2: C'è qualcuno che ha un secondo appuntamento in questo venerdì 15 di maggio, metà maggio, dai, l'estate alle porte?
0: Sì, oppure sente... anche uno che l'ha fatto da poco, che l'ha fatto in questa settimana, che
2: sì,
0: l'ha fatto in
2: certo,
0: questi giorni, cioè
2: esatto,
0: che ha già l'esperienza del secondo appuntamento, non male.
2: E poi,
0: come cosa,
2: guarda, una cosa, mi si è aperto un portoncino, magari c'è qualcuno che inizia a frequentarsi adesso e però si è già organizzato magari la settimana di vacanza con gli amici oppure da qualche altra parte, eppure questa curiosità, questo nuovo rapporto, questo amore è iniziato e quindi te lo chiedi, ma ci ritagliamo dei giorni insieme oppure vado dritto per la mia strada e poi se resistiamo all'estate anche separati vedremo un po' che cosa succederà, no?
0: Sì, io dico sempre ai miei amici, non ti fidanza a giugno, dico sempre, evita di fidanzarti a giugno, se ti fidanzi a maggio devi mettere in conto qualche giorno con gli amici e anche almeno un weekend, un'uscita con lei, se proprio ti fidanzi, ti leghi tanto a maggio, però certe cose non si possono nemmeno programmare. Però
2: è
0: succedono.
2: Anche vero che uno può essere molto legato e decidere di rispettare quello che è stato organizzato prima, no?
0: Sì,
2: Ale?
0: Sì,
2: nel senso
0: sì, certo.
2: Che a volte poi si bruciano tanto le tappe, si fanno dei passi perché ci si sente di doverli fare, ma è anche bello rimanere nella libertà all'interno di un rapporto.
0: Ah certo, quello sempre, secondo me, quello sempre. Ancor meglio se già dall'inizio si capiscono gli spazi che si possono rispettare e quelli invece in cui si può condividere, secondo me.
2: Questa è la musica di Radio 105, Temple City, Self-Aware.

0: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
3: Bravo Carlo!
4: Sono venute bene?
2: In realtà, no, direi proprio di no.
3: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
2: Flyer Alarm.
3: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Danat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway, sono le 21.30, questa è la prima ora del 105 Night Express, venerdì sera, siamo insieme, stiamo chiacchierando, ci state mandando i vostri messaggi su è venerdì ma non è venerdì, magari qualche secondo appuntamento avvenuto in settimana, un amore che sta nascendo, una curiosità, no Ale? È pur sempre primavera.
1: È pur sempre primavera, anche se non l'abbiamo capito ancora, in generale noi come genere umano, se la primavera è il momento buono per cercare l'amore o è il momento buono per interrompere l'amore.
0: Ma dai, ma si può dire che l'amore quando arriva, arriva, eh? Sì, non c'è certo, primavera, certo. Autunno, inverno, dai.
1: Lo so, però ci sono delle persone che ci fanno caso a queste cose, cioè che magari si prendono bene però non vogliono impegnarsi troppo perché tra poco arriva l'estate. Ogni tanto si sentono questi discorsi, no? Anch'io penso di averli fatti in qualche occasione, a dire la verità.
0: Allora, secondo me, se ti fai questo problema quando ti piace una persona, c'è un problema che non va nel tuo percorso di crescita personale, nel senso che l'amore arriva, non è che puoi fare i conti sul prima e dopo l'estate, non lo puoi mettere in stand-by. Per cui se già stai frequentando qualcuno e dici no però prima dell'estate voglio essere libero o c'hai 16 anni per sempre, no però hai capito
1: volte,
0: quello che dico?
1: Sì sì è vero, certo se arriva l'amore il colpo di fulmine quello proprio amore con la maiuscola non c'è estate, non c'è stagione così, però tante volte quell'amore con la maiuscola si costruisce nel tempo e magari quelle settimane, quel mese e mezzo che ti porta all'estate, sì è vero che ti fa legare, però comunque l'idea di farti il viaggio con gli amici, di prenderti due settimane di libertà per farti
0: ma
1: quel viaggio
0: uno,
1: da solo.
0: Però Ale, sei d'accordo con me che se le può prendere lo stesso anche se è appena iniziata una bella storia anche d'amore in cui è coinvolto? Con gli amici vai, poi ti senti con la persona, magari ti ritagli qualche giorno dopo, un weekend, si sta insieme, si dorme insieme, però non puoi mettere in stand by un sentimento che è partito.
1: No, non tanto il sentimento, poi dipende sempre quanto è grande il sentimento, perché se la voglia di andarsene in vacanza, io parlo sempre molto terra terra, cioè se la voglia di andarsene in vacanza con gli amici e avere la libertà totale di fare quello che vuoi, perché poi di quello si parla, non si parla di andare a fare un viaggio zaino e spalla in Kazakistan per andare a vedere dei paesaggi che desideri da tanto tempo, si tratta di andare a fare la vacanza dove un po' ti diverti con gli amici mettendo in conto che possa succedere qualsiasi cosa, ecco, e a quel punto se hai un legame appena nato... c'è sempre il discorso che faccio, rispettiamo questo legame oppure vediamo come va la questione. Io sono sempre stato del rispettare il legame perché ormai se c'è
0: ma
1: va
0: sai,
1: rispettato.
0: Ma anche perché io credo che sia una cosa, correggimi se non sei d'accordo, no? Oppure confrontiamoci liberamente. In realtà se parte una storia, tu vai via con i tuoi amici, sei via con i tuoi amici e hai voglia comunque di essere aperto ad altre relazioni, vuol dire che tutto sommato non sei così coinvolto dall'altra persona, però io parlo con la mia costruzione che è quella potenzialmente di una monogama, cioè a me se piace qualcuno, mi piace quel qualcuno, non ho voglia di aprirmi ad altre avventure, no?
1: Certo.
0: Per cui secondo me sono due discorsi che possono andare avanti serenamente.
1: Sì, ecco. Possono andare avanti serenamente, dipende sempre quanto è cresciuto il sentimento, quanto ti piace quella persona nel momento in cui arriva il momento di farsi la vacanza con gli amici che magari è finita la tua storia qualche mese prima, quindi è la prima estate dopo tanto tempo che te ne puoi andare di nuovo in vacanza liberamente. Insomma, si mischiano tanti discorsi. Chiaro è che se ti piace e il rapporto è già un po' cresciuto, il sentimento è già consolidato, non c'è stagione che tenga. Se invece è ancora in costruzione, è ancora un po' all'inizio, a quel punto magari, no? Uno si sente un po' libero.
0: Vabbè, dai. Bene così. 342 41 15 105, diteci la vostra su questo argomento. È venerdì, ma non è venerdì. Vivete con noi questo venerdì insieme.

0: Impala, Jenny Dracula qui su Radio 105, 21 e 37. Hai visto Lucilla, Elisa da Mira, sempre zero appuntamenti.
1: Grande.
0: La nostra fedelissima è sempre
1: ma
0: lì.
1: Ma ti posso dire, guarda, goditela Elisa,
2: sì,
1: goditela,
2: sì,
1: perché i momenti in cui si riesce a bilanciarsi e stare per i fatti nostri possono essere molto, molto, molto divertenti. Per cui godetevela.
0: E non è manco
1: cuore
0: il problema dell'estate, capito?
1: No.
0: Cioè, tutto risolto.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
6: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, caro Ale.
1: Drop Dead alle 21.43 di venerdì sera, 15 di maggio. Ancora ben ritrovati a tutti. Attenzione, c'è una piccola polemica, ma io leggo una grande cosa.
0: Che bello, dove? Dei nostri ascoltatori?
1: Sì, ci tirano un po' le orecchie. Mi tirano polemiconi. Chiaramente un po' le orecchie. Ma quanti anni avete? Mi sembra un discorso da adolescenti. A 30, a 30 anni parlare di relazioni all'inizio e andare in vacanza con gli amici, sentirsi liberi di pazzesco.
0: Allora Ale, questa cosa qui anche io ti ho tirato un po' le orecchie, nel senso che secondo me uno si può innamorare, andare in vacanza con gli amici, ma non per forza dover trombare una sera sì e l'altra pure con delle sconosciute. Se ti viene da farlo vuol dire che non sei preso... Però io non l'avrei affrontato in maniera così polemica.
1: No, vabbè, no, noi rispettiamo tutto, anche le polemiche, però forse mi sono spiegato male, perché se non l'hai capito tu, insomma, se non l'hanno capito loro ci può stare, perché magari...
2: Io l'avevo capito comunque.
1: Tu l'avevi capito? Vabbè, ok. Però se non l'hai capito tu vuol dire che veramente ho mancato di dire qualche pezzo. Quando arriva l'amore, ragazzi, non c'è stagione che tenga.
0: Ah, e allora ridillo Ale, perché è questo che vogliono sentirci dire.
1: Sì, quando arriva l'amore
0: arriva.
1: Non c'è stagione, non c'è viaggio con gli amici. A me è capitato di innamorarmi a maggio e fare la vacanza con gli amici.
0: Può arrivare anche a Ferragosto mentre
1: sì.
0: Te sta a mangiare la panzanella.
1: No, sicuramente arriva a Ferragosto, però poi finisce il 10 di settembre. Ma detto questo,
0: aspetta, no, non dire così che riapro il polemicone.
1: No, però io in questo messaggio super polemico leggo una cosa. Ripeto, ma quanti anni avete? Mi sembra un discorso da adolescenti. A 30 anni parlare di relazioni all'inizio, andare... A 30 anni, ci hanno dato dei trentenni, Luci.
0: Beh, che bello, Ale.

0: e la serenità che ho raggiunto adesso che ne ho 47, non 30, non l'avevo a 30 anni. Detto questo, a 30 anni, per esempio, stava arrivando Cleo, per cui non pensavo che avrei trombato uno se fosse andato in vacanza e Andrea non fosse stato con me. Ecco.
1: Certo. Però, comunque, attenzione, volevo dire all'amico che ci ha mandato il messaggio che questi discorsi, invece, sono frequenti anche tra persone più adulte, con grande libertà. Cioè, nel senso, io non giudico chi a un certo punto della vita, magari al secondo giro, ha voglia di tornare a vivere un po' come quando aveva 30
0: sì,
1: anni.
0: Sì, però è vero che se ti si fidanzi con qualcuno e poi hai programmato le vacanze con gli amici e ti viene voglia di fare la libertà in vacanza, è un discorso che hai capito, che ti voglio dire. Infatti Alberto dice: se la voglia di andare con gli amici è più forte di stare con la persona, già si parte male. E
1: ha ragione
0: Albertone nostro.
1: Ribadisco, dipende da quanto è grande il sentimento in quel momento.

0: il nostro Lauro. Achille Lauro, Comuni Immortali, 21.50, prima ora del Night Express del venerdì.
1: Allora, stanno arrivando anche un po' di storie
0: sulla questione
1: polemica di poco fa, prima dell'estate, storie d'amore. 342 41 15 105, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 5 per 1000 uguale 1.

0: giusto o sbagliato?
1: Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco al...
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105.

0: Eccole, Serena Brancale, Levante Deglia al mio paese qui su Radio 105. Allora Ale, tu hai fatto una proposta e hai detto dai, proviamo a sentire.
1: Proviamo a sentire, perché contestualizziamo un attimo. L'ora precedente, giocando, ridendo, scherzando sulle venerdì, non è venerdì, abbiamo parlato anche di quelle relazioni che nascono a ridosso dell'estate e che qualcuno, nonostante si senta magari anche un po' preso, non tanto preso, non innamorato, perso, però dice preso bene, si fa il dubbio se di come comportarsi poi in vacanza con gli amici. Insomma, discorso molto basico, molto così. Però ci sono arrivate delle storie, a volte anche un po' più, come dire, che hanno lasciato qualche nervo scoperto,
0: sì,
1: come quello di
0: persone che vogliono aprirsi, no? Diciamo, Francesco, sei qui con noi? No,
1: Francesco da Torino è con noi al 105 Night Express. Forse no, forse
0: no,
1: c'è rimasto,
0: non c'è.
1: Male.
0: Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Magari la Claudietta al centralino prova a richiamarlo.
1: Sì.
0: Perché aveva delle cose da raccontare legate a questo punto. Punto su cui abbiamo anche ricevuto dei cazziatoni, nel senso che la tua idea.
1: Da voi,
0: Sì, da loro, dai nostri ascoltatori, nel senso che c'è gente che diceva vabbè, se però hai più voglia di andare in vacanza con gli amici che stare o rispettare la persona con cui hai iniziato a vederti, vuol dire che si parte già male, vero, vero.
1: Sì, è vero, dipende sempre da quanto si è costruito con quella persona, da quanto è cresciuta la relazione, il sentimento e la voglia di stare insieme, di continuare, di rispettarsi anche, perché poi uno dice, senti, sai che c'è, ci siamo appena conosciuti, stiamo bene, però tanto andiamo in vacanza, lo sappiamo che i primi due giorni, no, sono fidanzato, no, sto vedendo una persona, al terzo giorno arriva un adone o arriva una... Poi, capito come
0: ma
1: va.
0: Allora, sai, ad esempio, io non so come ti sia vissuto tu in passato queste cose, ma per me era molto chiaro quando si era in una relazione, quando magari invece hai provato a frequentare, a vedere se è uscito un paio di volte
1: sì.
0: Non c'è velleità di proseguire. Allora in quel caso è anche inutile farseli certi discorsi.
1: Sì, quando... è pur vero che ci sono dei momenti in cui uno è più avanti dell'altro. No, in quella fase lì, se si è prima dell'estate, ribadisco, so che è un discorso un po' basso, però li ho sentiti fare tante volte e dico pure onestamente che in passato me lo sono fatto anch'io questo problema, perché dicevo, io non sono preso quanto lei, però comunque mi piace, non abbastanza da dire guarda, sicuro il 100% quest'estate vado, sto fuori due settimane e quando torno sarà tutto uguale, perché comunque la distanza allontana, però comunque c'ero.
0: Sai, magari invece hai deciso di frequentare una persona che è già distante, no? Cioè anche per me ad esempio la distanza nella relazione non è qualcosa di negativo.
1: No,
0: io trovo che sia sempre qualcosa di stimolante, che ti lascia molta libertà. La verità è che quando sei coinvolto da una persona, ma chi se ne frega di averla sempre a disposizione nella stessa città, no? Ci si può ritagliare del tempo molto bello per crescere insieme.
1: Io sono d'accordo su questo, anzi sono sempre stato un fondamentalista dei propri spazi, anzi i propri spazi riescono a dare, un po' come quando accendi il camino, no? Se ci sono troppi legni vicini, il fuoco non respira e il fuoco si spegne. Per me è la stessa identica cosa, cioè ci vuole aria intorno al fuoco per continuare a farlo bruciare. Sono esattamente di questa idea. Poi le distanze dipende. Oggi vedevo un reel molto bello di due persone che sono a 2000 km di distanza e vivono una storia serenissima anche con un figlio, pensa.
0: No, no, ma infatti io ad esempio la mia prima figlia Cleo, che adesso ha 15 anni, con Andrea l'abbiamo fatta, che io vivevo a Roma da un anno e anche l'anno successivo sono stata a Roma.
1: Eppure noi siete stati insieme una vita.
0: Siamo stati insieme 15 anni e ti dirò che quei due anni in cui comunque non eravamo costantemente insieme in convivenza, nonostante ci fosse una figlia, sono stati anni molto equilibrati tra di noi.
1: Ecco, se le persone sono equilibrate, se le persone sono realmente innamorate, sono due persone serie, non c'è distanza, non c'è estate, non c'è stagione. Tante volte però ancora non si è capito, magari all'inizio di una relazione. Dicevo solo questo all'inizio. Poi proviamo a recuperare anche Francesco,
0: il nostro Francesco da Torino,
1: Francesco
0: che l'abbiamo
1: Torino.
0: Perso.
1: Sì, vediamo.
0: Perché lui parlava di storie estive, no?
1: Sì. Anche un po' di scurnazzamenti.
0: Francesco!

0: 13 minuti dopo le 10 di sera di venerdì 15 maggio, Lucilla Gosti, Alessandro Sansone, il 105 Night Express, e sulla scia di quello che ci ha raccontato Francesco da Torino, non in onda purtroppo perché non siamo riusciti a recuperarlo, ma con un audio che non possiamo trasmettere tutto.
1: No, vabbè, però possiamo raccontarlo, dai.
0: Possiamo raccontarlo, l'abbiamo sentito? Luci, tu l'hai sentito?
1: Allora, no, a dir la verità non tutto, perché
0: l'avete raccontato voi. L'abbiamo raccontato.
1: Perché dite che non si può mettere tutto? Perché inveisce pesantemente.
0: No, vabbè,
1: contro chi l'ha scornazzato.
0: Alla fine insulta il suo rivale.
1: Però dai, facciamo un po' di casino, facciamo insultare sto rivale, no? Ma lo insulta male con delle parolacce brutte?
0: No, alla fine no.
1: E allora mettiamolo, dai, quel che è giusto, che il cornuto sia libero di infamare l'altro.
0: Il cornificante,
1: no?
0: Il cornificante, se lo sapeva, ma chi lo sa. Comunque, sulla questione estate, comportarsi bene, è così. Ce l'hai, Mattia, perché io non veg, veg solo gomito.
1: O gomito non è male, sta buono gomito.
2: Allora, sto cercando di bippare quello che non si può mettere in onda.
0: Vabbè, mettilo così.
1: Bippo io, dai. Giuro,
2: sì, dai.
1: Metti che bippo. Vai, dai.
3: Niente, io sono stato bravo, bello e buono. No, non potevo fare questo, non potevo fare quello, me ne stavo tranquillo, mi tiravo le mi pestavo le piuttosto. Poi alla fine vado a scoprire che mia moglie mi ha fatto le corna con uno che c'aveva pure il
1: Non ho capito che cosa aveva l'altro, ma non importa.
0: Ha detto che aveva il mazzo piccolo. Io non so cosa significasse.
1: È un mazzo di fiori piccolo. Portava in giro questo mazzo di fiori piccolo.
0: Si vede che era tirchio.
1: Ma lei come, cioè, scusami, Francesco, tu come facevi a sapere che sto mazzo era piccolo? L'avevi visto?
0: Probabilmente.
1: Si vede che gliel'aveva raccontato qualcun altro che non era sua moglie. Lui avrà indagato.
0: L'amante di lui, ti immagini? Lui aveva l'amante, ha raccontato che era stata con lui, che nel frattempo si faceva la moglie. Ma dai, con quello lì.
1: No, guarda, c'ha un mazzo piccolo, va in giro con un mazzo piccolo, do tulipania.
0: Sì, infatti, non ha manco l'asso di bastone. Cioè,
1: la Margherita.
0: Mancano un sacco di carte da quel mazzo. Amico, è così. Allora, ti potremmo suggerire, caro Francesco da Torino, visto che parlavi di moglie, quindi non di fidanzata, di fare come stanno facendo un sacco di inglesi, francesi, russi, americani e da qualche tempo anche italiani, che in Italia organizzano il loro divorce party.
1: La festa di divorzio, ragazzi, alla fine, come c'è stato una festa di matrimonio, magari una festa di fidanzamento, un festeggiamento per la nascita dei figli, adesso si è normalizzata in maniera del tutto naturale, ormai da qualche anno a questa parte, la festa di divorzio. C'è da capire, la si fa insieme, Ale, oppure singolarmente? Io mi sono divorziata e festeggio con le amiche mie e gli amici miei, o è proprio insieme in coppia, che mo che ci siamo divorziati, facciamo sta festona?
0: No, si fa il festone, ma chiaramente singolarmente. Okay. O meglio, c'è anche qualche coppia che lo fa insieme, perché sono contenti entrambi. Ma
1: esatto,
0: di base uno è più contento dell'altro, di solito, quando si divorzia. Costa dai 15.000 euro in su. E comunque ha un'importanza, cioè non è una festicciola al pub, cioè proprio location, si deve mangiare e bere bene. Ci sono i wedding planner, che sono quelli...
1: i divorce planner saranno.
0: Allora, quelli che organizzano il divorce party. Sì, però dove prendono i clienti? Dai wedding planner. Cioè, questa è la cosa assurda.
1: Cioè,
0: che
1: dopo
0: sono
1: un
0: loro
1: po' li chiamano, dopo 10 anni li chiamano e fa: oh, tutto a posto.
0: Sì, è un po' come
1: quelli delle pompe funebri che ti danno il bigliettino all'ospedale.
0: Bravissima.
1: Vabbè, dai,
0: esattamente quello. Noi ve lo diciamo, a Roma vanno tantissimo, a quanto pare, adesso stanno facendo un sacco di soldi. Si apre un nuovo settore di mercato, i party per i divorzi.
1: Devi anche essere molto ricco.
0: Sì, perché costano. Al momento è appannaggio dei benestanti, però diciamo che se uno si organizza bene, rinuncia a qualcosa,
1: due tartine, due birrette, festeggi lo stesso, no?
0: Quello sì, però se lo vuoi fare in grande stile, con trasgressione, location con camere, tutto quello che vogliono adesso, diciamo che qualche soldino ti va
1: via.

0: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per me è una Heineken. Questa è totale.
2: Vero, ma da qui non vedo niente.
1: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
2: Grazie.
1: Allora, un'altra per...
2: Andrea.
1: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
2: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Talk to you another, 22 e 29, questa è Radio 105. Buonasera a tutti i 105isti all'ascolto che ci stanno seguendo, Night Express, venerdì sera, abbiamo fatto un po' di venerdì e non è venerdì. Adesso stiamo parlando con Ale, che ha scovato questa notiziola molto caruccia, che parla dei divorce party, ovvero quelle feste che si fanno quando appunto si divorzia proprio, quindi non quando ci si separa, ma quando si ottiene il fantomatico atto, il foglio che attesta che insomma quel matrimonio
1: basta,
0: è finito. Allora diamo qualche dettaglio in più. Abbiamo capito che è una cosa un po' da ricchi per come viene narrata adesso proprio nel concetto di divorce party. Tu dicevi prima che si aggira intorno ai 15-20 mila euro, quindi sì, è una cosa diciamo per ricchi.
1: Chiaro, ci sono dei matrimoni che costano di meno, ma ci sono anche dei matrimoni che costano uno zero in più rispetto a questo. Ed è chiaramente ad appannaggio dei ricchi per adesso. Però sappiamo che, come dire, se vuoi fai anche l'aperitivo sotto casa, ma non è questo il caso. Questo è il caso di chi ha disponibilità e si può divertire. C'è un organizzatore di questo tipo di eventi che dice proprio questo: è un matrimonio al contrario, quindi un evento e deve avere lo stesso impatto emotivo, quindi location di eccezione, che è quasi sempre una villa.
0: Okay.
1: Divorzio in villa, stupendo. Poi ci vuole una scenografia che comunque devi spendere.
0: Ok, quindi o balli o fuochi d'artificio, quel genere di lì.
1: Ma sì, ma anche qualche. Adesso vanno i backdrop in ogni evento, no? Dove tu ti fai la foto.
0: Cioè, quel tipo, genere lì, ok.
1: Sì,
0: okay.
1: Sansone Divorce Party, capito? Logo grosso così.
0: E tu
1: così
0: ti metti dietro Monteporzio. E tu fai.
1: E fai la foto. Molto bello, mi piacerebbe molto. Poi c'è spesso un dress code oppure un tema sulla questione, quindi okay, che ne so, facciamo Eyes Wide Shut, divorzio, quindi Eyes Wide Shut.
0: Certo, ok, subito lì. E poi si farà zin zin, perché io ho capito dove vuoi arrivare tu.
1: Non è che ci voglio arrivare.
0: È l'organizzatore che vuole arrivare lì.
1: Certo,
0: che gli dice:
1: comunque,
0: Shura, ma due stanzette non me le vuole prendere?
1: Sì, perché dice che poi a un certo punto si ha voglia di fisicità e quella fisicità
0: vabbè,
1: si può vivere.
0: Scusami, si fa come ci siamo sempre organizzati, in mezzo alle frasche, no? In bagno, no? Proprio con la stanza affittata.
1: Hai speso 15 sacchi per la villa, a sto
0: tu
1: punto
0: dici,
1: ti animi 3-4 stanze, e poi gli amici sposati che non possono se ne vanno, invece quelli che trovano qualcuna, ma magari una amica,
0: restano lì.
1: Io immagino quelli,
0: Madonna,
1: che fanno.
0: Madonna, così devi pure dormire tutta la notte con lo sconosciuto. No.
1: Ma non è tanto lo sconosciuto. Secondo me, al party di divorzio, fai venire tutte quelle che avresti voluto durante il matrimonio e che non hai potuto. No,
0: pensa che cambio di lenzuole, vai, giro di lenzuola.
1: Vabbè. E quello è il dispetto massimo, no? Cioè, dici, quella lì le stava antipatica, adesso chiamo proprio quella, e quella magari aveva un debole per te, ed è quello lì che
0: vabbè,
1: è la festa di divorzio.
0: Ho capito, ragazzi, ma non è una festa di divorzio, cioè il locale di scambisti. Cioè.
1: Divorzio, facciamo la festa, sicuramente mi tolgo qualche sfizio che non ho potuto togliermi durante il matrimonio.
0: Vabbè, comunque vorrei capire, ma non c'è nessuno qua dei nostri ascoltatori, non dico a livelli così, ma che ha festeggiato quando ha ottenuto l'atto di divorzio?
1: Non lo so, secondo me sì. Secondo me potremmo anche provare a pensare alle feste che si possono fare in altri momenti, anche
0: ma
1: momenti
0: esatto,
1: felici. Cioè, capito, quelli sarebbero dei party interessanti.
0: Bravo. Dimmi.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi Noemi su 105. Allora, visto che parlavamo dei divorce party, io stavo pensando una cosa, cara socia e cari amici del Night Express.
2: Dimmi, sparala.
1: Stavo pensando che effettivamente adesso c'è un party per qualsiasi momento. Allora ho detto, ma proviamo a cercare qualche party, qualcosa carina da festeggiare di positivo invece,
2: allora,
1: che il divorzio.
2: Aspetta che al volo,
1: no?
2: Ti dico che Joy da Palermo dice: fu così che si riaccasa la festa di divorzio con tutti questi giri di fidanzamenti, di trombaggi, capito? Vabbè, e quindi che feste hai scoperto online?
1: No, non è che non ho scoperto niente. Ho pensato, mettiamoci a cercare qualcosa di bello da festeggiare. Poi ho pensato che stiamo cominciando a festeggiare veramente qualsiasi cosa.
2: Perché abbiamo voglia di far festa, questo non è del tutto negativo, eh?
1: No, però per esempio ci sono delle feste che io eviterei. Per esempio il baby shower. Ora,
2: anche a me non piace.
1: Oh, sei d'accordo con me che è un esempio?
2: Fatto, mai.
1: Tu non hai, tu 3 figli avresti fatto, sai quanti regali, quante
2: Madonna,
1: cose.
2: Mi avrebbero regalato.
1: Invece
2: non l'ho
1: casa.
2: Mai fatto, mai. Non mi piacciono quelle cose tipo torte di pannolini, quelle cose lì. Anche il, com'è che si chiama? Adesso c'è un nome. Sex reveal,
3: gender reveal.
1: Bravo, esattamente a questo pensavo. Cioè preferisco festeggiare veramente il divorzio di un amico che fare addio al celibato, poi nubilato, poi gender reveal, poi baby shower e tutto quanto.
2: No, anche perché io trovo, è sempre il mio parere questo, poi siamo per fortuna liberi di fare quello che vogliamo. Però quando lo vedo fatto dai personaggi VIP fino invece alle persone più normali, la trovo una cosa veramente un po' sfigata, perché mi immagino che alla fine tu o stai facendo finta di non saperlo oppure davvero non lo sai e lo sanno altre persone prima di te, e mi fanno morire. Su Instagram ci sono quei video in cui il gender reveal va male e tipo non esplodono i palloncini, oppure
1: il
2: bambino, non so, distrugge la torta che casca a terra,
1: oppure il fumo è marrone.
2: Sì, esatto, il fumo non è né azzurro né rame, è marrone. E, insomma, mi fa sorridere sta cosa.
1: Sì, è vero. Rimanete qui che tra poco c'è Rocket Maria.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina? Madonna! Sabrina Carpenter, House Tour. Sono le 22.39, è arrivato quel momento lì, Ale, quello che ci piace, che aspettiamo di settimana in settimana e che un po' sta caratterizzando anche il nostro Night Express. Vorrei che non fosse solo al venerdì, ma ci sta. Che
2: ci
1: cos'è?
2: Ci sta, ci sta. Che cos'è? È questo.
3: 105 Night Express presenta Rock
1: Italia. E Camarilla.

0: Abbiamo da sempre questa convinzione: tra il rock e la tamarria c'è un legame, e ogni venerdì a quest'ora cerchiamo di scoprirlo mettendo insieme una canzone rock iconica e una tamarrata alla giostra ancora più iconica.
1: Allora, quello che ci spinge è che in realtà a noi è capitato proprio in prime persone che quando inizi a ballare una bella canzone rock, di quelle che ti fanno anche sentire un po' che di musica ne capisci, appena poi passa nel momento dopo un'altrettanto iconica canzone tamarra, alla fine tu la cavalchi ancora con più gioia e con felicità, perché sì, si parla nei due linguaggi.
0: Esatto. E allora quello che noi cerchiamo di farvi fare il venerdì sera è di farvi alzare il volume con un pezzone rock e con un pezzone tamarro, per farvi, non lo so, mettere la mano fuori dal finestrino, urlare, sfogarvi, quello che vi pare. Le canzoni che abbiamo scelto stasera, abbiamo messo insieme, vediamo
1: allora,
0: se funziona.
1: È appannaggio, devo dire, più tuo a questo giro, ci hai pensato tu oggi.
0: Ma noi facciamo tutto insieme, e Mattia ha il compito delicatissimo di provare a farle funzionare.
1: Il
0: sentiamo
1: pacchetto.

0: flock around the club, non-stop
1: is out. Music is the vibe.
2: Ci sta da Dio.
1: So open up your eyes.
3: Fa ride, è bello però.
1: Time is running out. So find the feeling.
3: Volume, volume, volume.
2: Tutti in piedi.
3: 1994.

0: tre Rocket a Maria.
1: Sì, sì.
0: Le collegati per regalare un 7-8 minuti di 6 minuti di bomba.
1: Sì, sì. Vedremo se riusciremo a farlo live tra poco, poi vi sveleremo tutti i dettagli.
0: Vi spiegami i segretoni.
1: Blur, Son Chu, Ice and Sea, Think About the Way, Rocket a Maria.
2: Rock, Itamarria. Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Amore, è fatta.
0: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
0: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola

0: alla tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: E ora la sfida finale! Cocktail!
16: Spritz al tramonto!
15: Colazione!
16: Cappuccino vista mare!
15: Estate!
16: C'era l'inclusive con Costa.
15: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: Che pezzone, 1987, Eric Astley, Never Gonna Give You Up, alle 22.59, quindi stiamo salutando una bella canzone che ha fatto la storia della musica e anche oggi buon compleanno a Radio 105.
1: Esattamente, così da un botto sarà così ancora sì. Per un sacco di tempo, va bene. Ok ragazzi, bella puntata anche stasera, bravi tutti, bravi tutti.
0: Grazie
1: bravi tutti.
0: Ale, grazie a Matti e buon weekend Ale, sii felice, però domani torni non stai nella tua Roma, quindi sentiamoci magari questo week.
1: Assolutamente, noi con tutti voi amici del Night Express ci risentiamo lunedì alle 21 qui su Radio 105.
0: Puntualia?
1: Ringrazio anche Masino qui da Roma che è stato con me, Lucilla e Sansone, vi danno appuntamento a lunedì sera.
0: Mai come oggi, fate bravi ma non troppo, ciao bimbi!
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: e beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
14: Maniaci della qualità.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su peugeot.it.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: 3, 2, 1.
10: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
11: Top, game, set, match.
10: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Sa,

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Swipe up. 105 Swipe Up.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
20: Bravo Carlo!
21: Sono venute bene?
8: In realtà, no, direi proprio di no.
20: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
8: Flyer Alarm.
20: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
22: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
24: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
25: Sherlock Holmes, James Moriarty.
24: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
26: L'unico modo per uscire è insieme.
24: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
27: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Il venerdì notte è 105 in the club.
1: We'll be back in a while.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
21: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: 105 in the club. La notte dance firmata a Radio 105.
25: Ballare, ballare, ballare.
24: 105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air.
26: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: di notte è 105 in the club.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco al...
7: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Sa, sa.

0: Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: This is In The Club.
7: 105 In The Club.
8: You can find me in the club.
9: In The Club, the best party in the world.

0: This is the best house club on air. In the club.
1: In the club.
0: Only on 105. We'll be back in a while.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

0: Radio 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is a long crazy weekend. You are-

I wanna take you there.

0: Inda Club, the hottest night on Centocinque. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ma se il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua arancione.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: 105 in the club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
1: Welcome to Dialect Radio.